0: Alla prima partita di Nations League tra Irlanda e Israele, una partita che fin da subito è stata caratterizzata dalle proteste non solo del pubblico irlandese, ma anche della politica. Una partita che ha rischiato anche di saltare perché si parlava fino a poco tempo fa con concretezza della possibilità di un boicottaggio da parte proprio della squadra irlandese. Ora invece sembra che la partita ci sarà, ma le proteste non si sono placate. Il CT irlandese la scorsa settimana aveva detto: non giochiamo con il genocidio, giochiamo contro il genocidio, giochiamo contro Israele, non con, aggiungendo poi che nessuno della squadra si sente a suo agio a giocare questi match, ma che se devono farlo lo faranno insieme, ma la loro idea non è cambiata.
1: Comfortable playing these games, but once they're we've decided to play them, we all stick together and play as one. But obviously, we all share the same opinion, and that's just human nature.
0: La TV pubblica irlandese, Arte, che negli ultimi 2 anni ha boicottato l'Eurovision Song Contest per la partecipazione di Israele, ha ridotto la sua copertura. Gli obblighi contrattuali saranno rispettati, ha confermato la TV, ma non ci saranno trasmissioni in studio né commentatori inviati per nessuna delle due partite. Tommaso Minotti ne ha parlato con il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
2: Quando le due squadre, Irlanda e Israele, sono state sorteggiate dalla UEFA nello stesso girone di Nations League. E dunque lì era partita la richiesta da parte della società civile di non giocare queste due gare. La partita di domenica, di giorno 27, si gioca in Ungheria a Debrecen, e questa è la partita casalinga di Israele, che ormai è abituata da un paio di anni a giocare in campo neutro, così come le sue squadre di club nelle coppe europee. Ma la cosa singolare è che anche la partita di ritorno della 4 ottobre, che sarebbe stata la partita casalinga dell'Irlanda, verrà giocata in campo neutro, verrà giocata a Bačka Topola, è un piccolo paese della Serbia, poco lontano dal confine ungherese, senza spettatori. E questo proprio per evitare eventuali contestazioni, eventuali problemi prima e dopo la partita. Insomma, il clima è teso, e questo perché l'Irlanda da sempre, storicamente, è stato uno dei paesi che ha sostenuto la causa palestinese in maniera più forte in Europa. È un contesto politico e sociale sicuramente molto molto difficile. La partita comunque dovrebbe in ogni caso essere disputata, anche perché l'Irlanda poi sa che, nel caso non si presentasse o facesse un boicottaggio, subirebbe poi delle sanzioni da parte della UEFA, che è l'organo che gestisce la competizione come la Nations League. Però chiaramente il significato sportivo in questo caso passa in secondo piano.
3: C'è da aspettarsi una protesta da parte dei giocatori. A quanto pare si devono riunire proprio oggi, nella giornata di venerdì, per decidere. E c'è da aspettarsi anche delle proteste in Irlanda.
2: Sì, le proteste in Irlanda ci sono già state di fronte all'hotel che ospitava i calciatori fino a lunedì di questa settimana. L'allenatore dell'Irlanda, l'islandese Helgrimsson, Heimir Helgrimsson, qualche settimana fa aveva detto delle parole, aveva pronunciato delle parole molto forti contro Israele, dicendo: noi non giochiamo con Israele, giochiamo contro Israele, non giochiamo con il genocidio, ma giochiamo contro il genocidio. E queste parole erano state etichettate come ignoranti, ipocrite, stupide dalla federazione calcistica israeliana. Poi il primo ministro irlandese invece aveva difeso il proprio commissario tecnico, dichiarando quello che aveva detto la federazione israeliana come inaccettabile. Dunque la tensione è salita. Negli ultimi giorni, però, la squadra irlandese ha cercato di riportare il livello del dibattito a toni più moderati, ovviamente sia giocatori che lo stesso allenatore hanno fatto presente come per loro questa non sia una situazione ideale. Io so che i giocatori hanno parlato tra di loro in questi ultimi giorni, la partita comunque andava avanti, ma potrebbero esserci comunque delle manifestazioni pubbliche di dissenso da parte dei giocatori irlandesi. Non sarebbe comunque la prima volta.
4: State ascoltando Esteri, Radio Popolare.

0: 12 anni fa, domani 12 anni fa, la strage dei 43 studenti di Ayotzinapa in Messico, e ad oggi le famiglie però stanno ancora aspettando una risposta. Sentiamo Andrea Cegna.
1: È un altro anniversario amaro per genitori, studenti e studentesse della scuola normale rurale Isidro Burgos di Ayotzinapa. Il 12° anniversario dalla notte di Iguala, dall'azione di polizie locali e federali, gruppi criminali, con l'esercito a sorvegliare gli studenti e quindi informato di quello che stava accadendo in tempo reale. 6 persone rimasero uccise e 43 studenti furono fatti sparire. Una vendetta collettiva che teneva insieme Stato e gruppi criminali. Non ci sono novità decisive sul caso da quando il governo di Andrés Manuel López Obrador prima e quello di Claudia Sheinbaum poi hanno smesso di spingere fino in fondo sull'indagine e sull'esercito, mentre contemporaneamente ai militari veniva affidato sempre più potere nel paese. Non sappiamo se il cambio di passo di Morena sul caso dei 43 abbia avuto qualcosa a che vedere con l'arresto negli Stati Uniti dell'ex generale Salvador Cienfuegos, già ministro nella difesa, in quel 2014. Sappiamo però che dopo l'accelerazione dei primi anni di governi di AMLO, molte porte si sono chiuse e non sono state riaperte. Nel 2022 la Commissione per la Verità e l'Accesso alla Giustizia stabilì che la sparizione dei 43 era stato un crimine di Stato. Le indagini mostrarono che le autorità seguivano gli studenti prima ancora del loro arrivo a Iguala, che l'esercito disponeva di informazioni su quanto stava accadendo in tempo reale e che uno dei 43, Julio César López Pazolzin, era un soldato infiltrato nella scuola. Poi sono arrivati documenti militari non consegnati, le resistenze della difesa, dello Stato e l'uscita dal Messico degli esperti indipendenti del GIEI. A 12 anni di distanza i genitori continuano a chiedere quei documenti. In questi giorni sono tornati davanti alla Commissione Nazionale dei Diritti Umani, accusandola di voler cancellare le responsabilità dell'esercito e con esso dello Stato. Ayotzinapa è diventato uno spartiacque per il Messico. Prima di quella notte la narrazione rassicurante diceva che i gruppi criminali erano tanto potenti da riuscire a infiltrarsi nello Stato e dirigerlo. Le indagini indipendenti sui 43 hanno mostrato qualcosa di diverso, ovvero che parti dello Stato, o lo Stato intero, conoscono, dialogano, collaborano o utilizzano i gruppi criminali. Una promiscuità costruita intorno al controllo del territorio, delle economie e delle rotte. 12 anni dopo manca ancora la risposta alla domanda più semplice, quella che genitori, amici e parenti continuano a fare. Dove sono i 43?
0: E chiudiamo con la seconda cartolina da Capoverde, dopo la prima della settimana scorsa, ma prima di sentire Sara Milanese, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
2: Incontriamo Vanilda al Museo dos Naufragos di Sal Rei, capoluogo dell'isola di Boavista. Orgogliosamente capoverdiana, Vanilda ha mantenuto un profondo rapporto con l'arcipelago anche dopo l'adozione da parte di una coppia italiana e il conseguente trasferimento in Italia. Mentre ci fa da guida per le sale del museo, di cui vi parleremo presto, Vanilda ci racconta anche l'origine della lingua locale, il criolo, e che è insieme simbolo della storia di Capoverde e della resistenza culturale degli schiavi africani che i portoghesi portavano qui prima di affrontare la lunga tratta verso le Americhe.
3: Una lingua che risale al periodo coloniale, quindi al periodo di tratta degli schiavi. I portoghesi recuperavano gli schiavi dalle coste dell'Africa e dall'entroterra, li portavano qua sulle isole e poi avveniva insomma la vendita e scambio di schiavi. Quindi parte come una lingua di sopravvivenza, no? Una lingua veicolare tra schiavi, questo perché in realtà i colonizzatori non raggruppavano mai schiavi della stessa provenienza per evitare che ci fossero appunto ribellioni. La prima matrice è quella portoghese, quindi è un criolo diverso da quelli francofoni, come può essere quello di Haiti, e quindi sì, ci sono tantissime parole in portoghese, però diciamo che è un mix di tante altre cose. C'è un po' di Afrikaans, che possiamo dire che è il comune denominatore delle lingue parlate in tutta l'Africa, e poi ci sono altre influenze. La particolarità del criolo è che si parla in tutta Capoverde, però ogni isola ha la sua storia, ma ogni isola ha anche il suo criolo.
2: È strettamente legata anche all'orgoglio, no? Capoverdiano, proprio perché ha questa sua origine, segna l'identità.
3: Ma ogni isola ha anche il suo criolo.
2: È strettamente legata anche all'orgoglio, no? Capoverdiano, proprio perché ha questa sua origine.

0: vegetazione è una delle caratteristiche più belle di questo posto.
1: Ci sono delle altre parole che secondo te hanno la stessa valenza, diciamo così, che sono più o meno intraducibili o comunque che hanno un significato particolare?
0: Una è Sodad. Sodad, vabbè, oltre ad essere il titolo di una delle morna più famose al mondo, di Cesare Evora, è quel senso di malinconia che poi si prova quando uno appunto torna in Europa e ripensa appunto o alla vacanza, ai momenti passati, e sente questo forte mal d'Africa, chiamiamolo così. Ed è un sentimento che in realtà quale persone provano da tanto tempo, soprattutto le persone che abitano nella diaspora, quindi quelli che sono riusciti comunque ad uscire, a provare a creare un futuro migliore, ecco, con mezzi sicuramente diversi e più opportunità, e con però diciamo il prezzo da pagare di questa forte mancanza di casa, quindi mancanza delle proprie radici, di stare in mezzo alle proprie persone, alla propria cultura, alle proprie tradizioni.

Qualche giorno fa ho letto un articolo davvero interessante sull'ex Silva di Taranto. L'autore è una persona conosciuta anche qui a Radio Popolare. Si tratta di Michael Braun, corrispondente da Roma per il quotidiano berlinese Die Tageszeitung. L'articolo di Michael Braun l'ho letto nella sua traduzione italiana, pubblicata da Internazionale questa settimana, e invito ciascuno di voi un po' a farlo perché è, come dicevo, davvero interessante. Un articolo che in qualche decina di righe ha raccontato lo scontro storico per l'acciaieria di Taranto, i numeri del disastro e quelli della strage di lavoratori e lavoratrici ammalati, morti nel corso degli anni. Che cosa scrive Michael Braun? Una citazione da questo articolo, aperte le virgolette. Insomma, potrebbe davvero calare il sipario sull'acciaieria più grande d'Italia, in funzione dal 1964, quando faceva parte della società a partecipazione pubblica Italsider. Con la privatizzazione del 95 entrò a far parte del gruppo Riva, cambiando nome in Ilva. La famiglia Riva ne ha ampiamente beneficiato, senza mai premunirsi di investire sulla sostenibilità ambientale. Scrive ancora Michael Braun, e intanto l'Ilva avvelenava la città di Taranto, soprattutto il quartiere Tamburi, vicino agli impianti. Nel 2012 i proprietari dell'acciaieria sono finiti sotto processo per disastro ambientale. L'Ilva è stata la prima posta sotto sequestro e poi commissariata dallo Stato. E ancora, dall'articolo su Internazionale di Michael Braun, pubblicato dal suo quotidiano di Tageszeitung, nel 2018 quella che ormai tutti chiamano l'ex Ilva è stata poi acquistata da ArcelorMittal, senza che però ci fosse alcuna svolta. I gestori franco-indiani sono stati accusati di sfruttare l'acciaieria principalmente per fare profitti a breve termine, senza investire i miliardi necessari. E qui concludiamo questa lunga citazione necessaria. Braun ci ricorda anche che poi nel 2021 lo Stato italiano ha acquistato una quota pesante di quasi il 40% dell'azienda. Il nome è cambiato in Acciaierie d'Italia. E l'articolo ovviamente prende poi anche in considerazione la notizia di questi mesi, cioè la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha dato

0: ragione ad un gruppo di abitanti di Taranto stabilendo che il diritto alla salute prevale sull'attività dell'acciaieria e quindi quei giudici con la loro sentenza hanno ordinato la sospensione dell'area a caldo entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre. Buongiorno e benvenuto a Michael Brown. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, c'è un conflitto tra salute, lo metto tra virgolette perché è un'espressione molto sintetica, che potrebbe portare questo conflitto tra la salute ad una chiusura dell'impianto, e il lavoro, che invece quell'impianto vorrebbe mantenerlo aperto. La prima cosa che voglio chiederti, Michael, è che messaggio arriva da questa storia, questo conflitto che appare irriducibile attraverso gli anni?
1: Ma appare irriducibile perché si è fatto poco o niente per risolvere quel conflitto. E, infatti, le soluzioni sono sempre arrivate tardi. Vorrei ricordare che fino a pochi anni fa c'erano i famigerati campi minerari lì davanti alla fabbrica, cioè centinaia, migliaia di metri quadri dove arrivavano il carbone, i minerali di ferro messi lì ad aria aperta, e appena c'era un po' di vento questi minerali arrivavano a tamburo. A quel quartiere
0: finivano sui davanzali adiacente. Delle case.
1: E sì, infatti era impossibile appendere i panni, per dirne una, ma fossero solo i panni, no, ci sono di mezzo i polmoni. Questo è il problema. Questo problema è stato risolto, ma è solo un problema, perché anche le emissioni della produzione dell'acciaio, della coccheria, eccetera, hanno avvelenato per decenni la città, in primis gli operai stessi, ma poi anche chi ci abitava, ci abita intorno. Infatti abbiamo dei valori di malattie
0: adesso lo vediamo, certo,
1: veramente altissimi. Il tutto nasce infatti ormai 15 anni fa. Tu ricordavi nel 2012 i Riva vengono imputati per disastro ambientale, viene sequestrata, confiscata la fabbrica. Parliamo ormai di 15 anni in cui non è successo moltissimo proprio, si poteva fare molto di più per una, diciamo, riconversione verde della produzione. Non si è fatto, si è navigati a vista, trovando sempre l'investitore esterno, che poi infatti parlavi già di ArcelorMittal che entra, poi però anche loro non ci pensano affatto a prendere in mano quei miliardi di euro che ci sarebbero voluti per creare una produzione sostenibile anche a livello ambientale, a livello di salute, per essere chiari.
0: Michele, le acciaierie di Taranto occupano circa 8.000 persone. Ora, secondo la decisione della Corte d'Appello di Milano, gli impianti rimarranno fermi finché non saranno rimosse le 2.600 tonnellate di amianto inglobate negli altri forni, b, le emissioni di polveri sottili. Oltre a questo dato, appunto, non riesco a immaginare che cosa possano essere quelle 2.600 tonnellate di amianto. Il Tribunale di Milano, poi, con la sentenza di primo grado, aveva calcolato, e qui arriviamo al conto delle vittime in qualche modo, che il numero di morti per tumore ai polmoni a Taranto superava del 33% la media nazionale, mentre i casi di mesotelioma pleurico, che è una malattia connessa all'esposizione all'amianto, erano addirittura il 400% della media nazionale. Un dato che appunto non sono in grado di valutare, ma capisco dell'enormità che questi numeri ci raccontano, no?
1: Eh sì, infatti vuol dire che il danno davvero era grande. l'esposizione della popolazione era pesantissima. Ora il tribunale dice provvedete, ma possiamo dire realisticamente questa è una condanna a morte per questi vecchi impianti, cioè risanare un alto forno che poi risale agli anni 60. Con queste problematiche economicamente non ha molto senso. L'unica cosa che avrebbe senso, se si vuole mantenere il ciclo integrale, come si dice in gergo, cioè una produzione che parte dalla fusione dell'acciaio, dall'aria a caldo, infatti, e poi lo lavora poi fino all'area a freddo dove viene laminato, eccetera. L'unica soluzione sarebbe investire massicciamente, infatti nei nuovi tipi di produzione con l'idrogeno e i forni elettrici. Però si è calcolato per Taranto che parliamo di investimenti nella grandezza di 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi. Io adesso non saprei immaginare quale investitore potrebbe essere disposto a fare questo investimento, che siamo al ruolo dello Stato.
0: Certo.
1: Cioè se si vuole mantenere Taranto, se si vuole mantenere l'acciaieria integrale con tutto il ciclo di produzione, senza lo Stato qui non arriviamo.
0: È molto difficile. Michele, un'ultima domanda prima di salutarti. Si dice, riferito all'impianto di Taranto, che è la più grande acciaieria d'Europa. In realtà pare che non sia proprio così. C'è un caso che tu conosci da vicino, che è il caso in Germania di Duisburg. Di cosa si tratta?
1: E Duisburg, io ci ho vissuto per 20 anni, perciò so bene di che parliamo. Lì abbiamo l'acciaieria ThyssenKrupp, che infatti produce, Taranto arrivava fino a 8 milioni di capacità produttiva, 8 milioni di tonnellate di acciaio. Duisburg siamo a 11 milioni e anche a livello di dipendenti, io ho la cifra per il 24, erano 13.500 dipendenti a Duisburg, quindi ben più grande, e lì vorranno fare la riconversione verso l'acciaio verde, che comporterà anche lì un calo notevole dei dipendenti. Non saranno più 13.000, saranno forse 8.000, perché anche il mercato dell'acciaio è un mercato assai difficile, lo sottolineo anche guardando Taranto. Infatti trovarne di investitori che sono disponibili a investire miliardi e miliardi in un mercato ora assai difficile, io non sono tanto ottimista. E anche se si mantiene solo la produzione, l'area a freddo, almeno metà dell'occupazione di Taranto se ne andrà, cioè degli 8.000 rimarranno forse 4.000, e contiamo che parliamo solo di dipendenti diretti.
0: Certo, perché c'è tutto l'indotto.
1: Tutto l'indotto, che sono altri 8-10.000 lavoratori, di cui tantissimi perderanno il posto, con tutte le ricadute sociali sulla città, sulla intera regione lì intorno.
0: Chiaro, quella è la dimensione del caso di quell'acciaieria, di tutto ciò che ha rappresentato nella storia di questi ultimi 60 anni, direi, quasi dal 64 fino ad oggi. Michael Braun, grazie per essere stato qui con me questa mattina. Lo ricordo ancora, corrispondente da Roma del quotidiano tedesco di Tageszeitung e autore appunto di questo articolo, inchiesta in cui riassume i termini della questione delle acciaierie di Taranto. L'articolo lo potete trovare anche su Internazionale, pubblicato in italiano. Buona giornata, Michael, a presto.
1: Buona giornata a te, a presto.

0: Il profitto non viene prima dell'umanità. È il principio che hanno invocato ieri i sindacati a Roma dopo la morte dell'operaio 22enne precipitato dal Colosseo mentre stava lavorando. Ci sono volute le proteste dei sindacati perché il ministro Giuli ordinasse la chiusura ai turisti dell'anfiteatro Flavio dopo appunto la morte del giovane operaio. Umanità prima del profitto, c'era scritto sui cartelli portati dai manifestanti al presidio di protesta dei sindacati confederali e di base. E se considerassimo questo principio sempre valido da Roma a Taranto e un po' ovunque, vorrebbe dire, nel caso dell'ex Silva, considerare sempre valido il principio prima la salute, poi la produzione. Dunque l'umanità viene prima del profitto, dicevamo, e il diritto alla salute prima di quello alla produzione. Eppure questo principio sembra far fatica ad emergere, anche se le ultime sentenze ne confermano la validità. A Taranto c'è una paura enorme, come ci raccontava anche Michael Brown, ed è comprensibile. Si teme che realizzare il diritto alla salute significhi sacrificare l'acciaieria e quindi il lavoro, il reddito di migliaia di persone. In questa situazione a parlare sono soprattutto le sentenze, come abbiamo visto. La politica appare, o forse è, incapace di elaborare una politica pubblica con le P maiuscole. Allora mi chiedo, non è forse arrivato il momento di far parlare non solo il diritto con le sue a volte burocrazie processuali, ma anche la giustizia con i suoi principi? Parlare di Taranto significa parlare di quelle vite scomparse nella malattia o nella morte. Non è stato un incidente sul lavoro, ovviamente tutto quello che è accaduto in quell'acciaieria non sono un incidente sul lavoro, quelle 2600 velenosissime tonnellate di amianto inglobate negli altiforni di cui parlavamo anche prima. E la giustizia sociale in questo caso, che definisce i confini, i perimetri che vanno oltre le regole pur necessarie del diritto? È alla giustizia che si affida questo compito? È un atto di giustizia dire che non è giusto costruire una fabbrica che genera morte? Allora, ha detto in questi giorni uno dei massimi esperti di sicurezza sul lavoro, Bruno Giordano, che è anche un magistrato, aperte le virgolette, il problema non è penalizzare di più, ma prevenire meglio. E poi ha aggiunto, è evidente che in questo paese c'è un problema di etica dell'impresa, del mercato e quindi del lavoro, prima ancora che di responsabilità penale. Mi fermo qui e do il benvenuto e saluto i miei prossimi due ospiti. Buongiorno e benvenuta Lidia Greco.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, sociologa, docente di sociologia economica e del lavoro all'Università di Bari. Capitalismo e sviluppo nelle catene globali del valore è il titolo di questo suo ultimo libro pubblicato da Carocci. Buongiorno e benvenuto anche a Nicolò Nisivoccia.
2: Buongiorno a voi.
0: Avvocato, saggista, tenuto corsi alla Statale di Milano e alla Cattolica sempre di Milano, autore di Le Belle Leggi, un libro pubblicato dalla Terza nei mesi scorsi, di cui abbiamo parlato anche nel corso di questa trasmissione. Allora, io vorrei partire proprio da qui, dalla questione che tiene in una relazione tesa, non distesa, il diritto con tutti i suoi pesi e anche però le sue necessarie procedure, a volte appaiono burocratiche, e la giustizia dall'altro lato, cioè la portatrice di principi. A che punto siamo, Lidia Greco? Vorrei cominciare con lei.
1: Io ho trovato veramente splendide le parole del dottor Giordano.
0: Giordano, sì.
1: Non le ho ascoltate direttamente, ma penso che abbia colto appieno ed in pochissime parole il problema che ci troviamo di fronte. Il diritto fa il suo lavoro. Io credo che, per questo mi avete chiamato stamattina, a Taranto c'è stato e c'è, continua a esserci un grande problema di cultura di impresa. Il diritto fa la sua parte, i governi, diciamo la direzione politica dovrebbe fare la sua parte regolamentando, legiferando in modo tale che la produzione non sia nociva e non sia degradante, non sia nociva per la salute e l'ambiente e non sia degradante per il lavoro, però ci vuole una grande etica. Io credo che noi abbiamo smarrito proprio questa dimensione, l'etica dell'impresa, la responsabilità dell'impresa, la cultura di fare impresa. Cioè Taranto è certamente vittima di una situazione in cui, è stato già detto, nessuno sta decidendo e comunque io invito tutti ad andare alla radice di questo problema, perché noi ragioniamo molto sulle anche conseguenze, questo è certamente positivo, però questa crisi, questa crisi trova radice in una in un modo di fare impresa estrattivo. Io sono un po' dura adesso con le parole perché sono tanti, è tanto tempo che ne parliamo. La ringrazio per aver citato il libro sul capitalismo. Ne ho appena, in primavera, pubblicato uno su Taranto, edito dalla Fondazione Feltrinelli, Paradigma Taranto, dove provo a fare, certo non entro molto nella questione giudiziaria, nella questione industriale, perché appunto non se ne viene a capo, però come dire, ecco, un pochino cerco di mettere a fuoco questo estrattivismo, e l'estrattivismo è sia nei confronti dell'ambiente, cioè per molti troppi anni l'esternalità che le imprese fanno con le loro produzioni in termini di salute e di ambiente non vengono considerati, allo stesso modo questa degradazione del lavoro non fa bene e questo non è un modo di fare impresa a Taranto, ma anche in altre.
0: Certo, allora la fermo un momento Lidia Greco, sì, perché voglio sentire adesso l'opinione anche di Nicolò Nisivoccia, avvocato. Allora dicevo, non è forse arrivato, le sentenze parlano, dicono delle verità importanti, sono fondamentali, ci si muove nell'ambito anche di quelle sentenze, se non soprattutto, ma il punto è se non sia arrivato il momento, no, dopo quasi 60 anni della storia di questo impianto che ha fabbricato morte e malattie nel corso degli anni, di passare da quelle sentenze, dal diritto alla giustizia, cioè dalle regole processuali ai principi che governano non soltanto i processi ma anche le scelte, quelle scelte politiche, no, che mancano nella misura in cui ci vorrebbero, politiche pubbliche nell'interesse della collettività. Professor Nisivoccia, avvocato.
2: Sì, il diritto tende alla giustizia, tutti vorremmo giustizia, il diritto dovrebbe tendere e costruire la giustizia, ma questo l'avete detto bene, lo diceva anche Michael Brown, lo ripeteva adesso la professoressa Greco, questo di Taranto è un fallimento non del diritto ma della politica. Fra l'altro è un caso, parliamo di Taranto, ma pensiamo, è una storia già vista mille altre volte, pensiamo a Bagnoli, pensiamo all'Ilva di Bagnoli. Era quello che è successo, che sta succedendo qui, era successo negli stessi termini. C'era un libro bellissimo di alcuni anni fa, di Ermanno Rea, La dismissione, che si chiudeva con un corteo funebre, proprio a dire il fallimento della politica. E qui di nuovo ha fallito la politica, ma la politica nel senso più largo della parola. Un filosofo del diritto, Karl Jaspers, diceva: è una colpa politica. La colpa politica nel senso della colpa che riguarda tutti noi siamo in qualche modo responsabili delle cose che non vanno bene, perché, e qui mi collego al diritto, il diritto non è soltanto, intanto una cosa è la burocrazia processuale, a cui giustamente faceva riferimento lei, le sentenze, ma quelle sono una parte del diritto. Prima delle sentenze c'è il diritto inteso come norme, come principi, come relazioni. Il diritto c'è, e fra l'altro proprio in materia di salute e di lavoro il diritto è come se prevede dei principi importanti che tendono alla giustizia nel nostro ordinamento, li prevede anche nella Costituzione, lo sappiamo, forse non è neanche il caso di ricordarlo, ma tutela il diritto alla salute, tutela allo stesso modo il diritto al lavoro, la stessa cosa la fa il codice civile, la stessa cosa la fanno anche delle norme speciali. Il diritto alla salute al tempo stesso la tutela, l'obbligo del datore di lavoro di tutelare, di fare in modo che sia tutelata la sicurezza dei lavoratori. Ci sono delle norme, il problema è applicarle, queste norme, è credere nel diritto e far sì che appunto il diritto viva, perché il diritto da solo non basta, appunto, deve essere accompagnato da una parte dalla politica, dall'altra parte dai comportamenti di tutti noi, perché poi alla fine le norme si rivolgono a noi, a tutti noi, e siamo noi a doverle applicare. La sentenza, e poi finisco questo, quello che volevo dire adesso, la sentenza viene dopo. Le sentenze per definizione lasciano sempre qualcuno insoddisfatto. La sentenza, la decisione, decidere vuol dire tagliare via, no? Etimologicamente, o da una parte o dall'altra. Si decide per una cosa, si rimane sempre da un'altra parte un resto, qualcuno insoddisfatto. Qui si è affermato il diritto alla salute, è rimasto fuori il diritto al lavoro. Non è la sentenza, non sono le sentenze a poter sistemare le cose, le sentenze possono arrivare soltanto dopo il momento giudiziario, la condanna, ce ne facciamo poco, non che le condanne non siano necessarie, ma delle condanne ce ne facciamo poco, certo, se prima non c'è tutto il resto.
0: Lidia Greco, torno da lei, ci restano veramente una manciata di minuti, vediamo se riusciamo a fare un secondo giro per entrambi, perché il discorso della politica, diciamo così, quella, buttarla in tribuna dicendo è colpa della politica sarebbe troppo facile, no? Nessuno di noi ha questa intenzione. Resta il problema che soprattutto in questi contesti però la politica si fa interprete di una idea di giustizia per la sua collettività, per la collettività di riferimento, i cittadini che diciamo così sono tra virgolette amministrati da quel potere politico. In questo caso siamo come dire, ad interventi che hanno anche rappresentato costi non da poco, stiamo parlando di 4-5 miliardi negli ultimi 15 anni che sono stati destinati all'Ilva di Taranto, e però la politica non è stata in grado da questo punto di vista di progettare sulla base delle risorse un altro futuro. Quello che è sembrato sempre di più è che la conta degli ammalati e dei morti era una conta che andava aggiornata settimana per settimana. Cosa ne pensa su questo aspetto, diciamo così, la politica non per obbligo di patria, ma per necessità politica, in senso con la P maiuscola, anche qui in questo caso, professoressa Greco?
1: Ha ragione quando dice non la vogliamo buttare in tribuna, naturalmente, qualcosa si sta muovendo, e la mia preoccupazione, quindi, c'è un tentativo di diversificare la struttura economica di quest'area che fino ad oggi è stata una area monoculturale. Questo è il grande problema, c'è solo questa grande azienda, mi consenta di ricordare anche la Marina Militare, quindi questi sono i due datori di lavoro principali in città. Chiaramente qualcosa si muove, c'è un tentativo di diversificare, di dare maggiore opportunità, resta il nodo della grande della presenza di questa industria che forse poteva essere riconvertita, come diceva Brown, che forse può stare. Mi faccia sottolineare
0: 10 secondi.
1: Nessuno a Taranto vuole l'Ilva così com'è, e voglio sottolineare, chiaro, dal primo all'ultimo anche dei lavoratori, così com'è è inaccettabile, perché Taranto è un'area sacrificale, e questo, diciamo, deve essere chiaro, e non è più sostenibile questa situazione. Però bisogna fare un ragionamento, e allora qui veramente bisogna essere veramente responsabili, sia che si chiuda per una decisione di magistratura che politica, bisogna lavorare seriamente con un piano vero e proprio di riconversione.
0: E infatti proprio sulla questione del piano voglio andare a chiudere con Nicolò Nisivoce, ma abbiamo 30 secondi, mi dispiace di obbligarla in uno spazio così angusto, ma la questione è la politica, non è solo la sua presenza, no, nella fascia tricolore di un sindaco, per quanto importante, la politica è anche la capacità di pianificare, di programmare, di progettare, è questa la cosa di cui c'è bisogno anche lì?
2: Sicuramente. sicuramente sì, la politica è pianificare, progettare, e poi ripeto quello che dicevo prima, la politica però è anche nel rispetto di quello che viene previsto, e qui non è per buttarla in tribuna, è tutt'altro, appunto siamo noi, tutti noi, dagli imprenditori a tutti, a dover rispettare quello che viene previsto.
0: Grazie allora ad entrambi i miei ospiti, grazie a Lidia Greco, sociologa dell'Università di Bari, buona giornata e a presto.
1: Anche a voi, grazie.
0: Grazie anche a Nicolò Nisivoccia, avvocato, buona giornata e a presto anche a lei.
2: Grazie davvero, a presto.
0: :29, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Ringrazio ancora Michael Braun, il corrispondente da Roma del quotidiano tedesco di Tageszeitung, con il quale abbiamo cominciato la puntata di oggi. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda, come sempre con voi anche questo venerdì, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. E come di consueto vi ricordo il numero a cui potete scriverci durante questa puntata, 331-6214013, con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, con una mail. Se invece volete scriverci in altri momenti, naturalmente lo potete fare scrivendo a Cult Radio Popolare, oppure scrivendo sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, per l'appunto. Ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo la rubrica del venerdì di Antonio Serra, dedicata ai fumetti come sempre. Ricorderemo, se ce la facciamo, che cosa fa il piccolo teatro in questi giorni. Ci sono appunto una serie di appuntamenti che poi preludono all'inizio vero e proprio della stagione. Parleremo con Piero Colaprico di un'altra stagione, quella del Teatro Gerolamo. Lui è il direttore artistico. Andremo all'Aquila per una importante mostra dedicata a Fabio Mauri. Ma la nostra prima ospite, che come sempre ringrazio per l'attesa, è la responsabile dei contenuti editoriali di Fondazione Feltrinelli, Caterina Croce, proprio perché parliamo del lancio della nuova stagione senza permesso 2026-2027 della Fondazione Feltrinelli. E allora, Caterina Croce, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno Ira, grazie.
0: Allora, intanto, perché senza permesso? Diciamolo subito.
1: Diciamolo subito, senza permesso perché da un lato è il potere che oggi non chiede permesso, stiamo assistendo a trasformazioni radicali e prepotenti, direi, lo vediamo con le guerre, lo vediamo con l'intelligenza artificiale, lo vediamo con il cambiamento climatico, sono tutti processi apparentemente ingovernabili e che ci capitano appunto senza chiedere il permesso, ma noi a questa sensazione di essere impotenti, di essere degli spettatori, vorremmo invece contrapporre la voglia di partecipare, di dire la nostra, di non essere quieti e acquiescenti, ciascuno al proprio posto. Ci sembra, no, che in questi mesi l'invito sia a stare a casa, a non partecipare, e allora la nostra stagione senza permesso vuole essere invece una proposta di ricerca, divulgazione e programmazione pubblica che nasce dal rifiuto di questa postura e dice anzi che si possono creare alleanze, si possono fare domande, si può anche disturbare senza aspettare che qualcuno ci dia l'autorizzazione.
0: Allora, da oggi sul sito fondazionefeltrinelli.it c'è tutto il programma della nuova stagione, però chi saranno in questo caso i vostri compagni di viaggio? Citiamone qualcuno, sono nomi importanti.
1: Ma allora, come di consueto, lanciamo una stagione dove tornano alcuni dei nostri eventi ormai storici. A breve tornerà il Festival dell'Economia Critica che facciamo ormai da alcuni anni con la cura di Emanuele Felice. E quest'anno si chiama Il privato e politico e cercheremo appunto di capire come le imprese e il privato abbiano un ruolo rispetto appunto alla giustizia sociale, alle condizioni economiche, e abbiamo in questo caso dei compagni di viaggio che sono Sbilanciamoci, che ci sono il Forum Disuguaglianza e Diversità, che sono Oxfam, Jacobin, insomma un progetto collettivo. Torneranno appunto alcuni dei nostri festival come quello dedicato alla città e alla trasformazione urbana che abbiamo sempre chiamato About the City e che quest'anno invece si chiamerà Around the City, perché ci interessa capire come stanno le nostre città, ma anche che relazione creano con il territorio intorno. qui avremo la cura di Alessandro Balducci che da sempre con il comitato scientifico ci aiuta a mettere a fuoco i temi più caldi legati alla trasformazione urbana, e avremo ospiti come Ashamin, professore emerito di geografia a Cambridge. Tornano anche il Festival della Resistenza, dove ovviamente ad aprile torneremo a occuparci dei valori dell'antifascismo, guardando anche alle idee, ai contributi diciamo intellettuali di chi ha tenuto appunto alti i valori della resistenza.
0: Beh, insomma, tra l'altro appunto mi pare una necessità vera e propria, no? Anche perché Fondazione Feltrinelli è diventata per molte persone un riferimento, ci si trova anche per discutere, non so, di tutte le elezioni che ci aspettano o che aspettano altri paesi, questioni, no? Che hanno a che vedere davvero con il nostro contemporaneo quotidiano. Credo che questa direzione voi vogliate praticarla più che mai.
1: Assolutamente sì, lo hai detto, i mesi che ci aspettano saranno dei mesi carichi di appuntamenti elettorali per Milano e per l'Italia, ma direi in generale anche per tutta Europa. Il 27 sarà un anno appunto importante da questo punto di vista, e quindi il nostro fare ricerca è sempre strettamente connesso con quel che accade appunto nel mondo là fuori. Anche in questo senso torneranno alcune delle nostre rassegne dedicate alle elezioni, lo avevamo fatto già nel 22 inaugurando questo palinsesto che si chiamava Via col Voto, e quindi ci occuperemo sicuramente delle elezioni nel paese, e lo faremo però anche con Milano, con un ciclo che abbiamo chiamato Che storia Milano, la città, le persone, le idee, e qui vorremmo appunto provare a incontrare chi si candida al governo della città, cercando però di partire anche un po' dalla storia della nostra città, perché se è vero che Fondazione è uno spazio molto aperto al dibattito sul contemporaneo, crediamo che quello sforzo di guardare un po' con uno sguardo retrospettivo ai tempi un po' più lunghi di alcuni processi che non sono nati oggi ci aiuta forse, no? Anche a trovare le risposte giuste per il presente, insomma. Per Milano ci occuperemo di scuola e città dei saperi, ci occuperemo ovviamente della grande questione della sicurezza, spesso trattata in chiave propagandistica, ma che invece è un tema che dovremmo affrontare in modo serio e laico. Ci occuperemo però anche di solitudini. Su questo anzi avremo anche una pubblicazione che si chiama Il capitalismo della solitudine, per capire appunto come oggi abbiamo anche un tema di appunto deprivazione dei legami sociali che soprattutto nelle città si fa sentire in modo acuto, e tutto questo ovviamente ha a che fare con in generale la qualità di vita e ciò che possiamo pretendere anche per il benessere collettivo dalle nostre città.
0: Credo che siano appunto argomenti e punti di partenza importanti. Vogliamo aggiungere qualcosa prima di salutarci e ovviamente augurarvi una buona nuova stagione?
1: Ma allora, intanto grazie mille. Sì, con piacere. L'altra cosa che ci tengo a segnalare è che sempre in questi mesi di attività ci occuperemo di una questione che per noi è importante, che è quella del ruolo pubblico degli intellettuali, di quanto appunto abbiamo bisogno ancora oggi di voci che non siano consolatorie, ma che anzi disturbino il potere da un lato, ma siano anche un po' uno scossone al senso comune dall'altro.
0: E che si mettano anche un po' in gioco, no? Magari in ambienti diversi da quelli soliti, ecco.
1: Ah, non c'è dubbio, nel senso che quello che noi vediamo e che ci interessa è capire come oggi anche forse prendi parola inventandoti delle modalità che non sono appunto quelle date, ma che appunto, e qua torno al nome di stagione, che senza permesso ti inventi anche dei palcoscenici un po' innovativi per far sentire la tua voce. Iniziamo questo percorso che in realtà fa parte della nostra storia, del nostro DNA, il 6 di ottobre, quando dedicheremo una serata a Salvatore Veca, perché saranno 5 anni dalla scomparsa del nostro presidente onorario, e lì vorremmo appunto dedicare a lui una serata che si chiama Intellettuali per la città, dove per noi è importante proprio capire come il sapere e la conoscenza entrano in relazione con invece la politica e chi governa una città, un territorio, un paese, proprio per capire come si gioca quella relazione, che deve essere una relazione appunto non compiacente, magari anche conflittuale, ma auspicabilmente generativa di idee. E poi avremo una serie di grandi nomi internazionali cui teniamo molto. Avremo Judith Butler il 27 di ottobre, e quindi ci occuperemo di politica delle alleanze, guardando appunto anche a quel che accade negli Stati Uniti. E quindi insomma la stagione è davvero ricca di tanti nomi. Chiudiamo a luglio sempre con la nostra quota invece più dedicata alle arti, alla satira, alle performance. Tornerà appunto Socotra, che è il nostro festival estivo. E quindi ci aspettano dei mesi intensi che possiamo vivere solo con appunto i nostri pubblici, la città, chi avrà voglia di intervenire e prendere parola, facendolo appunto senza permesso.
0: Bene, allora grazie a Caterina Croce, responsabile dei contenuti editoriali di Fondazione Feltrinelli. Senza permesso, il titolo della stagione 26-27, tutto il programma, come dicevamo, sul sito di Fondazione Feltrinelli. Buona stagione, a risentirci.
1: Grazie molte, grazie, buona giornata.
0: A presto.

0: E veniamo adesso allo spazio delle arti visive del venerdì. Fabio Mauri, Gli anni dell'Aquila. Prende il via domani all'Aquila, capitale italiana della cultura, la mostra curata da Maurizio Cattelan e Marta Papini. Si potrà visitare fino al 24 gennaio 2027 al Maxi L'Aquila, il servizio di Tiziana Ricci.
1: Fabio Mauri, artista di grande forza critica ed estremamente attuale. Una sua notevole mostra a Palazzo Reale di Milano nel 2012 ci faceva riflettere sul rapporto tra arte e politica, sul fascino persuasivo e fatale dell'ideologia fascista, sul dolore causato dalle persecuzioni, dall'oppressione. Sabato, quindi domani, aprirà all'Aquila, al Maxi, la mostra curata da Maurizio Cattelan e da Marta Papini. Marta, con cui abbiamo parlato proprio di questo appuntamento importante. Un artista che abbiamo amato e stimato moltissimo e che resta di grandissima attualità, Marta.
2: Sì, è così, nel centenario della sua nascita, perché era nato nel 1926, il suo lavoro risulta ancora molto molto attuale, avendo affrontato l'idea dello schermo come messaggio come luogo della propaganda e dell'ideologia fascista e del suo fascino fatale.
1: Sì, e delle conseguenze tremende che ha avuto sul paese e sulla gente. Allora, perché Gli anni dell'Aquila?
2: Ma allora, è un gioco di parole ovviamente, perché se fosse Gli anni dell'Aquila, diciamo riferito alla città, andrebbe scritto diversamente.
1: Certo.
2: Ed è un gioco appunto che abbiamo ulteriormente stratificato con la scelta dell'immagine di comunicazione della mostra, che è l'Aquila nazista che si affaccia sulla parata di propaganda. C'è un'immagine di propaganda nazista,
1: sì.
2: Raduno di Norimberga, quindi è appunto un gioco di parole che riprende un po' e cita, omaggia il modo di lavorare di Fabio Mauri, che ha lavorato tantissimo con le immagini di propaganda nazista.
1: Certo, con la comunicazione.
2: Sì.
1: Senta, tra l'altro la mostra verrà aperta proprio da un evento d'eccezione, perché sabato pomeriggio alle 17:30 voi riproponete una performance. Che cos'è il fascismo?
2: Esatto, e anche c'è una replica anche alle 11:30 della stessa giornata.
1: Uh-huh.
2: Che cos'è il fascismo? È un'opera del 1971 che lui mette in scena nel stesso anno del golpe borghese, quindi in un momento in cui c'era stato un tentativo di colpo di Stato da parte di un membro dell'esercito, e lui lo mette in scena perché sentiva il bisogno di parlare di fascismo quando gli sembrava che fosse un periodo storico archiviato e superato, nel senso che non se ne parlava, ma allo stesso tempo lui sentiva che invece doveva essere affrontato pubblicamente di nuovo, e appunto e lo fa nei mesi del golpe borghese, quindi che poi viene reso noto dopo, ma con una sensibilità che è quella degli artisti di capire che c'era nell'aria qualcosa, e quindi in qualche modo cade a pennello in quel momento. Nel 1971 lui rimette in scena una sua esperienza di ragazzino dodicenne che aveva preso parte più o meno inconsapevolmente, appunto lui denuncia questa complicità del pubblico che prende parte alle manifestazioni di propaganda, in primo luogo se stesso. Lui si era trovato a 12 anni a Firenze a vedere questi ludi juvenilis fatti in onore di Hitler, che era lì nel 38. Quindi rimette in scena questa esperienza, intitolandola a questo generale, gerarca nazista Ernst von Hassel, di passaggio per Roma, e quindi si inventa questa celebrazione ricreando i ludi juvenilis e dividendo il pubblico vero, quindi rendendolo partecipe della performance e attore primario, lo divide nelle tribune, quindi c'è la tribuna con le varie corporazioni fasciste e poi la tribuna degli ebrei con la stella di David.
1: E questo ci fa riflettere parecchio. Allora, questa è una performance che si terrà nella giornata di sabato 26 all'Istituto di Istruzione Superiore a Medio d'Aosta dell'Aquila.
2: Esatto, nella palestra.
1: Ecco, invece veniamo alla mostra che si aprirà al Maxi dell'Aquila, quindi in questo spazio espositivo, in questo museo. Come l'avete pensata la mostra?
2: Allora, la mostra lavora molto sull'architettura, nel senso che sono due cerchi concentrici. Nel primo cerchio si svolge paginato il libro Io sono un ariano, che Fabio Mauri dà alla pubblicazione poco prima della morte, pubblicato nel 2009 e avendoci lavorato negli anni precedenti, edito da Fondazione Volume. Ed è un libro che ripercorre cronologicamente tutto il lavoro di Fabio Mauri, in cui lui praticamente è una sorta di diario visivo, in cui cronologicamente raccoglie le immagini del proprio lavoro e le mette in fila. Noi l'abbiamo appunto spaginato, cioè prendendo le pagine singole e facendo correre una linea, come se fosse una linea temporale, all'interno del connettivo, cioè di questa specie di grande corridoio del piano nobile di Palazzo Ardinghelli. Mentre invece nel cerchio concentrico maggiore, quindi dove ci sono le sale del piano nobile, abbiamo svolto invece la mostra vera e propria con le opere, quindi ci sono questi due livelli di lettura.
1: Che andamento ha la mostra?
2: Molto legata allo spazio, quindi
1: Perché ho visto che non segue un ordine cronologico, però.
2: No, perché non ha l'ambizione di essere una retrospettiva e anzi è proprio, diciamo, fotografa il lavoro che lui ha fatto principalmente negli anni in cui insegnava L'Aquila, ovviamente per un legame con la città. Lui ha insegnato per 20 anni all'Aquila, dal 79 al 99. Quindi, diciamo, ripercorre soprattutto le opere che lui ha creato in quel ventennio e con delle incursioni, diciamo, la mostra inizia con la sua ultima opera del 2009 che è Zerbini e poi prosegue con appunto opere per lo più legate a quel ventennio in cui contemporaneamente aveva questo contatto con gli studenti, che era un contatto che lo interessava tantissimo perché vedeva negli studenti dei giovani, delle menti che fossero state nei suoi anni avrebbero potuto partecipare alla guerra, quindi rivedeva questa influenza possibile dello schermo e
1: dei media.
2: Esatto.
1: Quindi i temi poi sono quelli, no? Il rapporto tra i media,
2: della propaganda, della
1: memoria, la rimozione delle atrocità, eccetera.
2: Esatto. Alcune sono opere singole, altre sono serie di opere, ci sono anche due serie di disegni che lui non aveva mai mostrato in vita, che sono cosiddetti gli scorticati e Apocalisse. Qui ci sono anche delle serie di opere e la serie Ariel Digger, che appunto è un po' il fil rouge a cui in mostra viene dato molto molto spazio.
1: Ecco, allora io la ringrazio e in conclusione vorrei dire che è uno di quegli appuntamenti da non perdere, soprattutto in momenti come quello che stiamo vivendo. Ecco, vale la pena di sottolineare l'attualità di quelle delle opere di Fabio Mauri, che ci fanno riflettere sui drammi che l'umanità ha vissuto, insomma.
2: Sì, e che ancora sta vivendo in varie parti del mondo e anche qui, e quindi è molto interessante, e il tentativo come curatori mio e di Maurizio Catteran è stato di riattualizzarne il messaggio in qualche modo, quindi non proporlo come un artista storico ma come un artista che lavora oggi.
1: Attuale, certo.
0: E allora questo era il servizio dedicato alla mostra Fabio Mauri, Gli anni dell'Aquila, che prende il via domani all'Aquila nell'ambito, insomma, di L'Aquila, capitale italiana della cultura, curata da Maurizio Catteran e Marta Papini, che avete sentito al microfono di Tiziana Ricci, e che si potrà visitare fino al 24 gennaio del 2027 al Maxi L'Aquila.

Allora, mi è ripassata davanti per motivi che non sto a raccontarvi questa traccia di Bobby McFerrin, la sua cover di Drive My Car dei Beatles, che aveva inciso insieme ad altri brani celebri dei Fab Four nel 1988. Era stato uno stacco uno stacco, insomma, e che stacco, uno dei brani che usavamo per punteggiare le nostre trasmissioni culturali un po' di anni fa, e ho voluto farvelo riascoltare. In realtà volevo riascoltarlo io, anche perché per Bobby McFerrin e per la sua ricerca ho sempre avuto un debole. Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult, ritorniamo fra poco con tante cose da raccontarvi.

0: Bentornate, bentornati, questa è Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Come dicevo poco fa, è tempo di inizio delle stagioni teatrali, quindi spesso ne parleremo, di qualcuno abbiamo già parlato. Adesso ce ne andiamo al Teatro Gerolamo, dove appunto è sempre un piacere andare, già solo per il Teatro Gerolamo, ma per scoprire una multiforme, assai variegata e soprattutto molto fitta stagione che comincia già questo sabato, però so che è tutto sold out, almeno così mi dicono. Lo chiediamo al direttore artistico del Teatro Gerolamo, Piero Colaprico. Buongiorno Piero, bentornato.
1: Buongiorno a voi, eccoci qua a Cult. In questo caso abbiamo un cult che è la nascita dell'Inter, ma è tutto straesaurito. Infatti faremo un'altra data più avanti, insomma, quindi
0: che dovete fare? Già Felice Facchetti, gli Slide Pistons, cioè Raffaele, che a parte che qui lo sanno chi sono gli Slide Pistons.
1: Certo, che poi li ritroviamo, mi pare, qualche giorno dopo, tipo l'8 ottobre, no? Quando c'è uno spettacolo di tale Ira Rubini,
0: Sì, sì.
1: Il mio condominio, quindi.
0: Sì, sì, è vero. È vero, è multiforme, ogni tanto appunto era già capitato, pensa Piero, parecchi anni fa ormai, di fare lo spettacolo che con gli allora Ottavo Richter, che tu ricorderai, erano sempre Raffaele Quello, Luciano Macchia e altri musicisti, avevamo presentato al Gerolamo Sull'Unità d'Italia. E l'avevamo ideato nel 2010, quando cadevano i 150 anni dell'Unità d'Italia, e allora ci eravamo immaginati, e gli Ottavo Richter avevano rivisitato arie verdiane di tutti i tipi in una maniera come solo loro sanno fare, così succederà anche col mio condominio. Ma certo, parliamo del resto della stagione.
1: Posso dire una roba, visto che stiamo parlando di musica? Allora io volevo dirottare gli interisti infelici che non possono partecipare a questa cosa qui, allo spettacolo del 4 ottobre, La cantautrice fantasma, perché secondo me ha una bellissima idea, perché la scritta e la interpreta Ivan Talarico, e praticamente lui sostiene che esisteva una donna molto brava che cantava, componeva eccetera, ma queste sue canzoni sono state saccheggiate da Vecchioni, da De André, da altri. Cioè è una fiction abbastanza interessante, che ci fa meditare su tante robe e ci fa divertire molto, quindi diciamo è uno spettacolo che mi sento di consigliare.
0: Sì, come anche cult. Perché appunto è un viaggio musicale, no? Attraverso,
1: certo,
0: attraverso appunto un artista importante che scoprirete se andrete a vedere La cantautrice fantasma, domenica 4 ottobre. Ecco, vostra tradizione è anche quella di avere serate dedicate allo spettacolo canzone e a Milano, molto spesso,
1: sì,
0: no? È una cosa che tu hai voluto fin dalla tua prima stagione, così sarà dunque per questi primi appuntamenti, mentre proseguiamo, andiamo avanti e diamo un'occhiata alle altre cose che accadranno, almeno nella prima parte della stagione fino a Natale.
1: Sì, guarda, se posso riassumere una roba, noi abbiamo dei grandi nomi del teatro italiano, tipo Gabriele Lavia, Lino Guanciale, Salvatore Ruina, Sonia Bergamasco, Anna Della Rosa.

0: Ottavia Piccolo, eccetera, eccetera. Quindi diciamo il cartellone è composto da persone che sono note al pubblico del teatro, eccetera. Però mi sono permesso di mettere qui lì qualcosa di particolare. Per esempio, io tengo moltissimo, al di là che mi piace tutta la stagione, al fatto che il 29 novembre, cioè sabato e domenica, c'è un Polittico stranissimo, cioè diciamo è un concerto per voce femminile e pianoforte con una serie di video che è tutto fatto da Francesco Leprino. Devo dire che sono dei lavori che non si vedono facilmente a teatro, diciamo, quindi così. E io personalmente sono rimasto incantato da uno spettacolo che ci sarà domenica 13 dicembre, che è l'ultima notte di Giancarlo Siani. Nomi, ora Siani per tutti noi che abbiamo fatto giornalismo è una figura importante, perché era un ragazzo che voleva fare il giornalista, era abusivo al Mattino di Napoli e la camorra lo ammazza, diciamo, no? Quindi è rimasto il ragazzo che aveva il sogno del giornalismo e che muore facendo il suo mestiere, come a volte capita, e capita a volte anche a quelli che il mestiere cercano di farlo bene. E in questo caso non è la solita, come dire, riproposizione, con tutto il rispetto, ma è un ragazzino di 13 anni che vede questa scena dalla finestra e che poi dopo molti anni la racconta a suo figlio, e il figlio è il protagonista di questa storia. Ed è veramente un ragazzo che si chiama Francesco Dalla Volpe, credo che ha passato i 20 anni da poco, mi ha molto convinto e quindi l'ho preso, perché l'idea un po' del Gerolamo è di mischiare persone importanti, ma anche gente che io dico sempre, se avete delle idee, datecele, ditecele. Io prima o poi magari alcune idee non possono andare, altre robe non mi piacciono, ci sono varie ragioni, però alcune cose che mi piacciono prima o poi, magari un anno dopo l'altro, eccetera, riesco a portarli, diciamo, e quindi è una roba che mi fa piacere, diciamo, finché riesco, resto, fare un po' di talent scout, come si dice, una roba che fa parte della mia vita, insomma, ecco, quindi non cerco di rispettarla.
1: Mi sembra una bella apertura, anche perché insomma il Gerolamo è un teatro centralissimo, è piccolino e quindi diciamo che quando le cose vanno bene si riempie davvero molto, molto in fretta, ma è una opportunità. Tornano anche i Colla, bisogna dirlo, no?
0: Eh beh, ovvio, ovvio, con uno spettacolo anche questo incredibile, milanesissimo, perché una Visconti, credo i Liprando, chiese ai Colla di fare con le loro marionette, di celebrare un'opera di Debussy che veniva fatta per la prima volta, quindi diciamo era una festa nobiliare che poi è diventata uno spettacolo teatrale. E quindi quando abbiamo parlato anche qui abbiamo detto, ma perché no? Perché i Visconti sono una famiglia storica importantissima di Milano, i Colla sono una compagnia teatrale incredibile, Debussy è un compositore che ha fatto questa cosa qui, anche se è francese, però diciamo il legame c'è, e quindi perché no? Diciamo anche questo fa parte di quello che dicevi tu, no? Cercare dei fili che portano sempre nel cuore pulsante di Milano.
1: Io mi permetto di segnalare che a maggio arrivano le Moustache, una compagnia giovane ma che negli ultimi anni si è fatta veramente molto notare, perché fanno perché fanno un lavoro particolare sul sociale, sul contemporaneo, insomma sulla famiglia, su molte altre cose. Miracolo si chiama lo spettacolo e diciamo che è il consiglio tra gli altri che vi do io sui molti titoli del Gerolamo.
0: Concordo molto con te, non perché l'abbia scelto, ma perché i Moustache sono andato a vederli un paio di volte e mi hanno sempre convinto, perché spiazzano, e quindi questo spiazzare è bello, e questa cosa qui che loro fanno, il Miracolo, è un debutto assoluto per Milano ed è importante perché parla del lutto e ne parla in una maniera molto particolare, diciamo, quindi lo dico perché credo che potrebbe fare ridere e riflettere.
1: Allora, poi tornano alcuni appuntamenti di musica con la Sinfonica di Milano, con l'Ensemble La Barocca e Ruben Gais, no? Quelli restano.
0: Sì, sì, certo. Diciamo, c'è sempre una linea classica che fa parte di quello che riguarda anche proprio le scelte della direttrice generale, che è Kitose Asano, no? Questa signora giapponese che 10 anni fa
1: ha restaurato tutto dopo 40 anni
0: Assolutamente. Quindi diciamo, quindi esistono delle linee culturali molto precise, e poi dentro queste linee culturali il direttore artistico, che sono io, è ovviamente mi ha aiutato Sara Chiappori, e l'influsso si vede perché abbiamo stretto un paio di legami con il Piccolo e con il Teatro della Triennale, proprio con l'idea non di fare rete, cioè siamo troppo piccoli per fare rete con i colossi, però per fare rete culturale, rete di parole, cioè ci si può aiutare pur essendo diversi, pur lavorando in campi opposti, e ripeto, pur venendo io dal mondo del giornalismo e dalla scrittura noir, quindi diciamo.
1: Vabbè, ma è anche scritto per il teatro adesso. Torni in scena anche tu.
0: Non che voglia fare il modesto, però secondo me il valore delle proporzioni è sempre importante quando si parla di sé e degli altri, no? Quindi c'è diciamo, preferisco non straparlare, mi conosce un po', quindi non.
1: Però diciamo parlerai e farai cognomi e soprannomi con Malandrini a Milano.
0: Certo.
1: Giorno prima di Sant'Ambrogio, la domenica prima di Sant'Ambrogio, arrivi e tatan, no?
0: Cioè torni. Certo. Allora, con Alessio Lega noi ci siamo accorti che c'erano le grandi canzoni, quelli di Streller, di Annace, quello che conosciamo tutti, e poi ultimamente c'è il rap, no? Che parla di alcune parti della Milano Oscura. Ci siamo accorti che tutto il tema Lutring, Epaminonda, Turatello, Vallanzasca, la banda dei Milord, che conoscono pochissimi, era un tema non conosciuto e non frequentato. Io me ne sono accorto facendo un podcast che mi ha attirato numerose telefonate, richieste di approfondimenti, eccetera, eccetera. Allora abbiamo pensato di trasformare questo podcast, almeno una parte di questo podcast, in teatro canzone, e abbiamo scritto la ballata del Tebano, inteso come Angelo Epaminonda, la ballata del solista del Mitra, inteso come Luciano Lutring, e anche una ballata sulla morte di Francesco Turatello, che venne ucciso nel carcere di Bade Carros. Quindi abbiamo proprio composto delle canzoni, poi ci sono delle canzoni tradizionali, delle altre canzoni. Alessio Lega è un'enciclopedia vivente, oltre che
1: un bravo conoscitore.
0: Quindi diciamo il mix che è venuto fuori, noi l'abbiamo testato, diciamo, agli orti della Bovisasca, in altri posti, e devo dire che la gente era felicissima. Allora abbiamo pensato che forse questa, nella cornice del Gerolamo, parlando un po' di Milano e della mala di Milano, può avere il suo pubblico. Dopo vediamo che cosa succede.
1: Comunque ti dico che nel condominio, lo spettacolo dove appunto ci ospitate, me e gli Slide Pistons, parliamo, come ti ho detto anche in tempi non sospetti qualche giorno fa, sia del Milan per bilanciare l'Inter,
0: di Facchetti, con Facchetti.
1: Sia della malavita di allora, perché un giorno con i miei genitori ci siamo persi alla Comasina, quindi diciamo che era nell'aria, se ne parlava, insomma, di malavita si parlava, ahimè, molto spesso, e quindi sono anni che hanno delle caratteristiche raccontabili, come tu hai intuito da molto tempo.
0: Ma non c'è dubbio, allora voglio dire, per carità, la legalità, tutti i discorsi che vogliamo li possiamo, e anzi li dobbiamo fare. Però poi esiste sempre un lato umano, anche del criminale, anche della persona peggiore, che noi facciamo sempre, secondo me commettiamo uno sbaglio nel voler sempre giudicare ed evitare invece di raccontare le luci e le ombre che hanno tutte le persone, diciamo, dalle più specchiate alle più sporche. Quindi ci sono luci e ombre in ciascuno di loro, e quindi a volte se noi ci mettiamo sul piedistallo e puntiamo il ditino, credo che commettiamo, dal punto di vista proprio del racconto e dal punto di vista della conoscenza dell'essere umano, un grave errore. Ecco.
1: Allora, Piero Colaprico, molto giusto, ovviamente, noi vi invitiamo a scoprire la
0: stagione,
1: perdonami, sono ormai anziana, come sai, e quindi ogni tanto mi mancano le parole.
0: Ma se sei più giovane di me,
1: ma va bene.
0: Però,
1: combattiamo l'afasia, e dunque, dicevamo, la stagione del Teatro Gerolamo, che prende il via proprio questo weekend. Consultatela, è molto fitta, ma vi consiglio di prenotare fin d'ora quello che vi interessa, perché appunto il Gerolamo è un piccolo, molto bello teatro al centro di Milano, e quindi rischiereste di rimanere fuori. Grazie a Piero Colaprico, buona stagione, ci vediamo presto,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie.

0: Adesso una notizia che è stata data recentemente al Piccolo Teatro, una collaborazione quella fra A2A, il Piccolo Teatro, Teatro d'Europa e Fondazione Banco dell'Energia, che all'insegna del motto fondativo del Piccolo, che celebra in questa stagione i suoi 80 anni, cioè teatro d'arte per tutti, ne riassume un po' la missione. E quindi gli eventi creano un percorso di attività nel decennale di Fondazione Banco dell'Energia con tre appuntamenti che hanno proprio a che vedere con questo concetto della luce e dell'energia. Il primo appuntamento lunedì 12 ottobre alle ore 20:30 sarà nella sede storica del Piccolo Teatro Grassi e vedrà Lino Guanciale sul palco in un testo scritto da Davide Gasparro dal titolo Ciò che rimane acceso, storie di energia, case e persone. Si prosegue poi, tra l'altro questo spettacolo farà anche tappa al Teatro Sociale di Brescia il 26 di ottobre. Per l'ottantesimo del Piccolo è stato inoltre sviluppato un progetto di valorizzazione dell'area verde di Largo Greppi davanti allo Streller e vicino al vecchio Fossati, cioè al Piccolo Teatro Studio Melato. Dal 30 novembre poi e per tutto il 2027 ci sarà una nuova opera luminosa ideata dall'artista Angelo Bonello dal titolo L'inchino, che raffigura Arlecchino nel momento in cui si inchina, nel modo in cui Arlecchino fa, per chi conosce un po' Arlecchino e l'Arlecchino servitore dei due padroni del Piccolo Teatro sa di cosa sto parlando. Il 30 novembre inaugura quest'opera e poi la serata stessa prevede anche un appuntamento con Tosca, che torna sui palchi dei teatri italiani per presentare Femmine, un nuovo disco a 7 anni di distanza, e inaugura un tour che si chiama Femmine a teatro proprio al Piccolo. Adesso vi faccio ascoltare brevemente Lino Guanciale, che parla appunto del primo appuntamento del testo di cui vi dicevo che debutterà lunedì 12 ottobre.
1: E dall'altro l'intento è quello di secondare lo sforzo enorme fatto in questi anni e estremamente lodevole da parte di A2A per integrare la propria comunicazione riguardo temi così sensibili come appunto quelli legati alla distribuzione energetica, l'accesso egualitario all'energia, l'alfabetizzazione energetica, componendo una comunicazione non soltanto fatta di dati oggettivi, numeri, statistiche che ci portano a conoscere la realtà, ma ricomponendo accanto a questi dati essenziali per mettere in prospettiva una interpretazione efficace della contemporaneità, anche la narrazione di storie vere raccolte sul campo attraverso l'esperienza del Banco Energetico da A2A e che noi abbiamo raccolto e cervitato per costruire un copione in cui la realtà delle persone toccate da queste esperienze viene incrociata e integrata con ad esempio grandi classici letterari che abbiano toccato i temi connessi alla distribuzione delle risorse e delle risorse energetiche.
0: Così Lino Guanciale, dunque, Piccolo Teatro il prossimo 12 di ottobre con questo testo speciale dedicato proprio all'energia e alla luce. E adesso è il momento della nostra rubrica di fumetti.

0: Antonio, buongiorno, Antonio Serra.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di tantissime cose, devo dire, perché è molto complicato, ma diciamo di un unico fumetto. Si intitola Diario di una vita tranquilla. Appena comincerò a parlare scoprirete subito che è già ironico il titolo, non c'è quasi nulla di tranquillo nella vita della persona di cui parleremo. È un fumetto ovviamente realizzato da un notissimo autore giapponese che si chiama Tetsuya Chiba. Ora voi direte, chi è Tetsuya Chiba? È l'autore di quello che da noi si chiama Rokijō, il pugile, che molti ascoltatori sicuramente ricorderanno di aver visto sicuramente il cartone animato, ma poi avranno letto magari anche il fumetto originale, un fumetto capolavoro, bellissimo, con la storia di un ragazzo orfano nel Giappone del dopoguerra che riesce a trovare la sua strada attraverso lo sport e il pugilato, insomma un classico dei classici. Ma questa storia qui è la storia dell'autore di Rokijō, appunto, di Tetsuya Chiba, che ci narra in un modo assolutamente leggero e ironico della sua esperienza di vita. Questa storia, tutta a colori, è realizzata così in maniera molto apparentemente semplice, diciamo, si sviluppa su tre livelli. C'è un livello che è basato tutto sui ricordi, ovviamente, però un livello è semplicemente una descrizione della sua vita quotidiana. Tetsuya Chiba attualmente ha 87 anni. È molto anziano, ovviamente, e ci racconta i tanti problemi della sua vita quotidiana, tra cui quello di ricordarsi le cose, la difficoltà a chinarsi a raccogliere una moneta che ti è caduta e altre cose di questo tipo. Nello stesso tempo, a questi ricordi si intrecciano i ricordi legati alla sua professione. È stato un grande autore di fumetti, ha conosciuto tantissimi grandi autori di fumetti e quindi spesso aggancia ricordi di altri personaggi del mondo dei fumetti giapponesi, raccontandoci un po' quindi anche la storia del fumetto giapponese, ma poi principalmente attraverso i ricordi ci racconta della sua vita e del suo passato e soprattutto della sua esperienza in Manciuria, perché i primi ricordi sono quelli da 3 anni, quando viveva in Manciuria con i genitori, perché durante l'invasione giapponese della Manciuria suo padre lavorava per la fatidica ferrovia della Manciuria che i giapponesi avevano imposto e costruito lì. Se non che, quando lui c'ha poco più, c'ha circa 4 anni, il 15 agosto del 45, l'imperatore Hirohito dice è finita, e ovviamente, siccome i giapponesi non erano certamente amati, vengono aggrediti, la sua famiglia, come tutte quelle degli altri che vivono lì nella struttura della ferrovia, che stanno facendo il loro lavoro, diciamo, vengono aggrediti, sono costretti alla fuga e comincia una drammaticissima esperienza che li riporta in Giappone attraverso tutta una serie di fughe, controfughe, morti, drammi incredibili, dalle morti dei bambini sulla nave, alla scena incredibile quando per imbarcarsi sulla nave i cinesi i responsabili della nave chiedono alla mamma di Tetsuya Chiba di vendergli un figlio perché come biglietto per poter salire sulla nave e altre cose di questo tipo. Il tutto però raccontato con una grandissima ironia. Che cosa domina tutto questo racconto? Che non è cronologico, è emotivo, no? Si trascina, trascina una parola brutta, diciamo, no? Ma si sposta attraverso le emozioni che l'autore palesemente scrivendo, come dire, a mano, cioè andando senza una preparazione. Ogni mattina si sveglia e fa un episodio sulla base del momento.
0: Certo.
1: Comunque alla fine costruisce un complesso affresco della sua esperienza di vita ed è l'argomento principale, inevitabilmente, data l'età dell'autore, è l'aspettativa della morte, diciamo, no? Però con una leggerezza e un'ironia veramente straordinarie che ci mettono di buon umore invece che di cattivo umore, insomma. Quindi un fumetto molto strano, cominciato da un autore che aveva deciso di andare in pensione perché gli si era distaccata la retina, ma si sa che i giapponesi sono instancabili, e quindi eccolo qui. Sono usciti i primi 2 volumi, Diario di una vita tranquilla, edito da Star Comics, saranno a 7 volumi, ma in realtà non è ancora finito in Giappone, quindi chissà finché dura Tetsuya Chiba durerà questa memoria. Sono 13,90 € in tutte le fumetterie e librerie.
0: E grazie come sempre per i suoi suggestivi suggerimenti e anche qualcosa di più ad Antonio Serra, che naturalmente ritornerà venerdì prossimo. Grazie Antonio di tutto.
1: Grazie a voi.
0: Come sempre. E allora noi adesso diamo la linea alle notizie delle 12.30, vi salutiamo, vi auguriamo un buon fine settimana e speriamo che abbiate voglia di tornare ad ascoltarci lunedì prossimo alle 11.30, oppure ci trovate in podcast. Un saluto da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, giudicare dei messaggi che mandate privatamente anche ai social del sottoscritto o a musicaleggerissima@radiopopolare.it o via WhatsApp, SMS, poi ne parliamo. Allora, solo l'apparenza avete avuto una settimana pesante. In realtà, quel treno di realtà chiamato mese di settembre ha colpito nel segno, perché pensavate di essere sopravvissuti alle prime settimane, mentre invece sul medio termine che ve la fa pagare, avete scritto in 50. No, Facchini, mi raccomando, oggi venerdì tirami. No, metti un po' di quella musica lì che sono stanca morta. No, guarda che non ce la faccio, ho bisogno di un boost. Gente che parla con... Un boost, ho bisogno... Ehi, avete avuto una settimana pesantina? No, è il mese che è pesantino. Potete consolarvi, potrete... Io mi sono appena reso conto che ho appena preso l'ennesimo paio di occhiali da vista. Ho detto, ah, che bello, questo modello mi pare un po' nuovo, okay? Non quelli da un po' da anziano, no? Quelli magari un po' più particolari. Bello questo modello qua di occhiali da vista, sembra quello di Tony Stark. E così ho fatto presente quando dici, quando lo ordini e quando ti arriva, no? La differenza tra i desiderata e poi la realtà. Pensavo di aver preso gli occhiali modello Tony Stark, ho preso gli occhiali modello Ragionier Fellini.

è andata così. Guarda qua che ancora che scrivono, chiuse che c'è questa. Allora, eccolo qua. Altro che boost, rianimami, perché sono uno straccio. Ecco, questo è il tono dei messaggi che sono arrivati nelle ultime ore. Vero facco spacca tutto. Vabbè, bassiamola così, ce la giochiamo così. Voi abbassate così la pressione e io vi metto delle sicurezze.

commenti sparsi, poi a un certo punto, al mio buon cuore, possiamo anche cominciare la trasmissione. Bravini, Largo i giovani. Questa canzone era già bellissima di sé, ma questa cover degli Stones è da urlo. Spacca tutto. Questo pezzo concentra 50 anni di ascolti musicali, virgola, commovente. Facco, ma anche tu sei stanco? Sì? Sì, perché ho dormito 3 ore, non riuscivo a capire perché. Poi ho capito, deve essere l'ansia da fantabasket di questa sera, credo, l'unica spiegazione che mi do. Ti prego, caricami che domani è Masada. Ma è un posto dove si va a fare delle cose. Ho i migliori due, anzi uno è la migliore, che è Alessandra. Molto bene Alessandra, ha mandato un messaggio e l'ha cancellato subito. This message has been deleted. Sappi Alessandra che io morirò con la voglia di sapere, con la curiosità di sapere che cacchio avessi scritto e hai cancellato in tempo zero. Hai sbagliato? Dovevi mandarlo a qualcun altro quel messaggio lì? E poi credo che possiamo chiudere definitivamente il tema. Il tema della richiesta di Poldo. Poldo simpatico lui, Poldo in fabula. Che sono 2 anni che mi chiede la canzone di Ruggero dei Timidi. Papà è andato a trans. Già prima non la volevo mettere. Poi all'interno di un live cui ho partecipato ultimamente ho parlato di lui ho capito alcune cose in più, ho sentito quella canzone, non te la metterò mai, Poldo in fabula, quella canzone lì di Ruggero dei Timidi, non ti metterò mai neppure lui. Bisogna anche prendere delle posizioni a volte nella vita. Che è dura per me, che sono uno di quelli che non essendo stato abbracciato abbastanza da piccolo e non ce la fa, come dire, a convivere con il conflitto con chiunque, pure con Poldo in fabula, ma non ce la faccio, non si fa. Va bene, 13:27, bella, dai che siete belli, belli carichi per questa ultima puntata della settimana di musica leggerissima. Oggi una manciata di minuti di musica per chi ha bisogno di un bel richiamino per affrontare nella migliore maniera la fine della settimana e l'inizio della trasmissione. State scrivendo, ha già risposto Alessandra, ha già risposto Poldo. 331-6214013, via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di musica leggerissima, seconda cosa di oggi. Questa è per la sveglia, eh?

Jacopo al 331-621-403. Questi sembrano gli Arctic Monkeys sotto acido, esatto. Però dicono che fanno un po' gli Arctic Monkeys, un po' che fanno anche un po' di ska in altri pezzi, però anche con della musica rave sotto, che è quella che avete sentito. I Skinner Brothers, in questo caso con Ren. Allora, abbiamo scoperto Claudia, che ha cancellato il messaggio in tempo... Alessandra, chiedo scusa, che ha cancellato il messaggio in tempo reale. Facco, cercavo una GIF del grande Filini, ma con disappunto... Ho postato questa per errore e l'ha cancellata subito. Dai, non è possibile che su questo stupido social non ci sia una GIF di Filini. Voi mandatemela che gliela giro ad Alessandra. In alternativa, mi faccio una foto e te la mando, Alessandra. Per me la settif... Ciao, Facco. Scritto come fuck. In inglese. Io ho scoperto che il mio cognome è... nei paesi anglofoni... A 14-15 anni l'ho scoperto. Che... Lo sapevi? Mi presento come Faccini quando vado all'estero. Come mai? Per me la settimana è più semplice perché domani vado a Saronno per il Live and Loud e ho preso un giorno di ferie. Dimmi di più, Fiamma. Qual è il giocatore per quale ti svenerai al Fantabasket? Tu sei completamente pazzo, Daniele. Cioè, almeno 4 ascolta, cioè 4 dei miei avversari che ascoltano. Almeno. Molto bene, Poldo, che vedi che non chiede solo pezzi sbagliati. Basta, Poldo, basta. Ha già mandato 4, 5. GIF. Sapete cosa sono le GIF? Sì. Di Filini. Questo pezzo concentra, no, questo l'avevamo già detto, va bene. Potrebbe andarvi peggio, comunque, potreste essere un influencer. Oh, ma chissà com'è che le cagate più grosse che si trovano nel mondo le fanno sempre questi influencer. L'influencer americano Frankie La Penna ha affrontato un umanoide capace di sferrare pugni e calci. Uomo contro robot. A San Francisco, il primo combattimento di arti marziali miste nella gabbia. Il video sembra uscito da Terminator. Questo è il giornale d'Italia, vedi te. A chi cazzo devo cliccare nella vita? Ma poi tra l'altro io, a me sembra tutto un film, una finta. Comunque ne ha prese tante il tipo. E Frankie La Penna, se tutto vero, ne ha prese tante. Contro il robot umanoide Engine AI T800. Altro 1,73. Costruito da un'azienda cinese. Già si parla di Terminator. Però, attenzione, il robot non era autoguidato, era teleguidato da un operatore umano. Dietro i suoi movimenti continuava ad esserci una persona. Ah, allora sì che siamo tutti molto più tranquilli.

0: Va bene, Politics Kids. Voglio sempre aver capito. Allora, Fiamma ci ha scritto in live e loud al 331-621-403. E ho capito, ne ho parlato anch'io, ma non sapevo si chiamasse così. Sei il peggiore. La due giorni di musica a Saron, a Legnano, chiedo scusa, questo weekend, sabato e domenica, la due giorni di musica per e con il Ruvido, ossia Cristiano Baldo. Ruvido live and loud, Saronno 26-27 settembre, ho detto Legnano, Saronno 26-27 settembre. Ho parlato anche settimane, sono anche i Pancreas, le Alluci Rosse, il tipo delle porno riviste, Saronno, Saronno, l'ho detto, è a Saronno, ragazzi, a Saronno. A proposito di musica dal vivo, per la rubrica, oh, sai chi c'è in tour? Ci sono in tour i Marlene Kunz. E in qualche modo voglio ricollegarmi con uno degli eventi estivi che ha caratterizzato l'Italia, non solo Milano, l'Europa e il mondo. Il concerto di Patti Smith per i 50 di Radio Popolare. Per cui ammetto di aver scoperto solo negli ultimi minuti l'esistenza di questo pezzo, Marlene Kunz e Patti Smith.
1: Quante gocce di rugiada

Allora, ciao Facco, oggi ti stai superando, Rosy? No. Parte a destra, a sinistra. 3316214013. No, Rosy, no, è che è venerdì. È venerdì e prendiamo tutte le cose in un altro modo. Allora, e poi si apre la rubrica Shazam, te piaceria, Shazam? Piacerebbe, eh? Ossia, tutte quelle volte che provate a shazamare una canzone, ma non la trovate. E quindi, Patrizia che dice, non c'è, peccato. Marco, Shazam manco la trova. Renata, Shazam questa non ce la dà. Vabbè, ma ragazzi, era impressioni di settembre. Impressioni di settembre. Oggi è il 24? 25? 25. Sono i Marlene insieme a Patti Smith. Questa roba l'avevamo portata sul palco di Sanremo. Sul palco di Sanremo. Che uno dice, che cazzo ci fanno i Marlene a Sanremo? Vabbè, ci sono passati tutti i nostri preferiti. E ecco, ci fa Patti Smith. Pensa, sono anche andati insieme. E poi dopo l'ha pubblicata su disco. Perché non credo avrei potuto passare Sanremo. Non, secondo me non potevo. Ma per una volta non avrò dei dubbi di legalità. I Marlene potrebbero rovinare anche l'inno d'Italia, che già di suo parte male. Un altro con la settimanina leggerina, Alberto. Foto, foto, foto. Vogliamo la foto di Facchini Filini. Davide Filini. Ma sai che quasi quasi... Oh, ci ripeti dov'è il live per ricordare il ruvido? Sì, ma perché non vorrei sbagliare, perché me lo apro bene dopo sto pezzo. Penso con tenerezza a Rosy. Quanta tenerezza a Rosy, mi dice, ah, bella trasmissione. Manca un quarto d'ora alla fine della settimana, hai idea cosa arriva ora?

Allora, commenti sparsi. Questa invece, la musica, la canzone, è Facchini sotto acido che tornava alle 5 del mattino dall'after quando era giovane. Allora, questo messaggio è sbagliato da diversi, su diversi piani contemporaneamente. Acido, mai. Tornava alle 5 del mattino dall'after? No, perché l'after parte alle 5 del mattino. Quando era giovane? No, perché lo faccio tuttora. Accendo ora la radio e cazzo, a sto pezzo non gli si può proprio dire nulla. Per me non è un venerdì, ma dà tutta la sua energia. E là là. Buongiorno, metti Firestarter dei Prodigy. Ma no! Ma basta! Mandate la richiesta a musica leggerissima e radiopopolare.it per la rubrica Mi metti quella bella. Oggi che avevate oggi? Continuate a fare richieste? Devo rimettermi a fare il è inutile che chiedete, dai, ormai lo sapete. Fa cocero, per te 5 del mattino è un'offesa. E comunque ho sbagliato qualche cosa. Perché se mi scrivete finalmente una puntata quasi tutta bella, era ora. Ho sbagliato qualcosa, perché tu che scrivi sei di bocca molto come me, sei di bocca molto molto buona, e allora va bene. Se no ho sbagliato qualcosa, perché non vi può piacere tutta una puntata, perché dovrei mettere delle robe talmente confusionarie nella scelta del genere, dell'era, dell'origine. Quello era lo scopo. Va bene, parlando di robe serie, per salutare il Ruvido e ricordarlo ancora, Parco Ex Seminario di Via Varese 159 a Saronno, sabato 26 e domenica 27. E poi a proposito di appuntamenti dal vivo, il martedì 29 settembre, l'ultimo martedì di settembre e da qui in poi l'ultimo martedì del mese, terremo la nuova versione, quella della stagione 2026-2027 di Falla con noi, la radio. Andremo in vari posti di Milano in orario pomeridiano e serale, ad ingresso gratuito, ad abbracciarci con voi. Ci abbracceremo in taluni casi metaforicamente, in tal'altri invece concretamente. Quando vi abbracciamo, tiriamo indietro il bacino nel senso proprio dell'osso, tiriamo dietro le ossa il bacino, perché quello lì è l'abbraccio amicale, ok? Quando ti abbracci sì, forte forte, ti dai tanto affetto e tanta stima, lo sto facendo anche dal vivo, ma con il bacino stai tutto indietro, hai capito? Per non creare fraintendimenti. Infine, inspiegabile successo per la rubrica La canzone pesantissima. Deve essere bella e struggente. Io non ne so tante. Tornerà settimana prossima, tiratene fuori una voi. Riascoltate il podcast da ieri, se volete, www.radiopopolare.it, quello di settimana scorsa, quando è cominciata questa rubrica. E si mette una canzone veramente struggente, ma deve essere veramente bella. Una alla settimana. Continuate a scrivere che io vi continuo a leggere come Cosimo. Ecco, sta puntata rovinata alla fine, figurati. E non avevi ancora sentito l'ultimo pezzo della settimana, neanche ancora avevi sentito questo.

E ti presente quando non ce la si fa a resistere alle tentazioni? Ecco, avevo pensato, vai, me la metto 2 minuti, gliela metto questa qua. Non esageriamo. Siamo al 3:20. Il brano si intitola Marea. Di Fred Again. Tamarritudine ma raffinata. Si balla, si vola. Ma quindi ci vediamo in quel posto, zona Piazzale Accursio, domani? Sì! Non male, la Cinzia è la tamarra della redazione, cioè tra di voi. Beh sì, è troppo raffinata per te, Cinzia, non c'è quella cassa di bam bam bam bam bam. L'abbraccio senza bacino vuol dire che sei in friend zone, vero? Oppure sei tuo zio, cioè se abbracci lo zio. Va bene, cercate di passare un discreto weekend. Io mi aspetto il weekend più bello dell'anno. Lunedì vi saprò dire. Tanto vi interessano proprio i fatti miei. Tra poco, a proposito di raffinatezza, Elisa e Dario con Volume. Ci sentiamo lunedì in diretta alle 13:15. Ciao.

0: Ecco qua, ho regolato tutti i volumi. A proposito di volume, che è questa trasmissione qua.
1: Esatto, sei tornata in plancia di comando, Elisa Graci.
0: Sì, in plancia di comando.
1: Sembri molto in forma, grande. Buongiorno.
0: Sì, dai, ma almeno sembro, quello non è male. Buongiorno, buongiorno Dario Grande.
1: Ciao, eccoci.
0: Siamo qua con tutto il nostro entusiasmo.
1: Del venerdì,
0: perché appunto thank God it's Friday, e grazie al cielo è venerdì, e quindi siamo pronti a riposarci un po' durante il fine settimana o a divertirci un casino.
1: Esatto.
0: Si possono fare anche entrambe le cose.
1: Dipende un po' che programmi avete.
0: Fateceli sapere se volete, raccontateci, noi ci piace sempre tantissimo sapere i fatti vostri, al 331-6214013, il numero solito di WhatsApp, Telegram e SMS che potete inviarci in ogni momento. Allora, oggi parliamo di un sacco di cose che ovviamente hanno a che fare con la musica e non solo. Abbiamo parlato tantissimo di Palestina e musica e arte, e abbiamo parlato tanto di Macklemore, e oggi faremo un po' il punto su quello che sta succedendo dopo l'allontanamento, la cacciata di Macklemore, rapper americano, dal tour di Ed Sheeran. Lo saprete tutti ormai, ma insomma ogni giorno ci sono degli sviluppi,
1: esatto,
0: anche delle iniziative interessanti.
1: Esatto, Macklemore sta mettendo su praticamente un tour, appunto, ovviamente totalmente a sostegno della causa palestinese, quindi ne parleremo, approfondiremo proprio un po' il tema e tutti gli sviluppi degli ultimi giorni. Qui di ora in ora succedono nuove cose, ci sono nuovi artisti che si schierano da una parte o dall'altra, quindi la faccenda è molto interessante seguire.
0: È vero, e sempre di questo parleremo anche dopo, nella parte successiva, perché avrete visto probabilmente anche ieri a Manhattan una grandissima manifestazione contro Netanyahu, e c'erano anche tanti attrici, tanti insomma, personaggi dello spettacolo presenti, che tra l'altro sono stati arrestati. Faremo un po' il punto anche su questo, perché è importante anche sostenere coloro che si sbilanciano proprio su questi temi. Non è, come sappiamo, sempre il caso, però vogliamo insomma anche noi stare vicini a questi artisti che si schierano assolutamente contro Netanyahu e per Gaza. Quindi parleremo un po' di questo oggi, ma non solo, ovviamente parleremo di musica nuova, concerti che ci sono in giro, compleanni come sempre qui,
1: esatto,
0: a volume. E quindi cominciamo subito con la musica. Vi ricordiamo anche che siamo in diretta Instagram, ogni tanto ve lo ricordiamo, ogni tanto no, le nostre belle faccette.
1: Esatto, soprattutto se volete farvi un po' degli affari nostri, delle cose che diciamo fuori onda.
0: Io racconto tutto sui miei otoliti e Dario si bulla, perché lo saprete presto, perché
1: molto
0: si bulla.
1: Presto, mi quindi, tremano ancora le mani.
0: Esatto, vabbè, dar.grande e Elisa Graci Radio, se volete, siamo anche su Instagram.
1: Oh sì, si parte.
0: Allora, si parte, parlavamo di New York, loro sono di New York, sono usciti con un nuovo album e sono gli Interpol.

0: Secondo me questa è una canzone che potremmo riascoltare anche a Natale, perché si chiama So Rides the Reindeer, parla delle renne che vagano. Questo è il nuovo album degli Interpol, si chiama The Mirror Waits a Ton, uscito il 28 agosto, ottavo album per la band di Paul Banks, con cui io, così inizio un po' a raccontare i fatti miei, ho solo un grado di separazione.
1: No, addirittura.
0: Ora dico perché. Perché il marito di una delle mie migliori amiche è andato a scuola con lui.
1: Ah, me l'avevi raccontato.
0: Capito? A Madrid. Suo marito è di Madrid. Paul Banks studiava a Madrid perché il padre, insomma, lavorava lì. E quindi
1: decisamente una
0: il
1: cosa...
0: mio amico Tomas era il suo compagno di classe. Infatti gli ho chiesto mille volte se me lo presentava, però purtroppo non è mai successo.
1: Esattamente una cosa di cui bullarsi.
0: Mi bullo. Un solo un grado di separazione. Avete voi amici, compagni di classe, di amici famosi? O gente, insomma, che di un certo pregio?
1: No.
0: Vabbè, pensateci.
1: Però, insomma, la teoria cos'è? Dei 7 gradi di separazione.
0: Esatto, io uno solo.
1: Evidentemente.
0: Tra l'altro io ne ho un altro ancora più pazzesco.
1: Dai,
0: sì. Cioè io praticamente sono quasi parente del presidente Mattarella.
1: Sergio è tipo un
0: Sergio
1: tuo
0: è lo zio di mio cugino acquisito, però.
1: Zio di cugino, sì. Wow, quindi va, wow, pazzesco.
0: Dai, raccontateci i vostri, se ne avete di superiori ai miei.
1: Dovrò indagare perché tante volte non lo sai nemmeno, ma
0: devi indagare, sì, vai, sì, fai l'albero genealogico. Oppure chiedi ai tuoi amici se hanno familiari famosi.
1: Esatto.
0: Se volete al 331-621-4013, ovviamente, per chiacchierare insieme.
1: Questo è un ottimo tema. Allora, proseguiamo con un altro brano interessante di una band di cui si sta parlando un sacco bene proprio adesso, perché è uscito il quarto album dei Gilla Band. Loro arrivano da Dublino, prima si chiamavano Girl Band, adesso il nome è diventato Gilla, scritto Gilla.
0: E è un po' uno slang,
1: esatto,
0: per dire girl
1: band. Quarto album del titolo, curioso, si chiama Pugnello. A quanto pare Pugnello deriva da una storia dell'orrore scritta dallo zio del cantante della band. E vabbè, un disco che esce per Rough Trade. Loro sono una formazione abbastanza, insomma, chitarra, basso, batteria, però molto rumorosi, nel senso di noise. Sfruttano anche proprio cose, distorsioni potenti mescolate ad elettronica. E se ne sta parlando da Dio, cioè,
0: sì, sia 5 stelle ovunque.
1: Guardian, Pitchfork, 5 su 5, best new album della settimana. Quindi lo ascolteremo bene, anche per capire se sarà degno dell'album della settimana di volume.
0: Sì. Oggi ce lo ascoltiamo tutto di seguito.
1: E nulla, la loro filosofia, a quanto pare, è il trucco per loro è essere più rumorosi di tutti gli altri. Okay. Quindi vedremo.
0: Preparatevi.
1: Esatto, se vi piaceranno i Gilla Band, questa è The Angelus.

the

0: ve l'avevamo detto, loro vi avevano avvertito.
1: Abbastanza rumorosi, dai.
0: Volevano essere più rumorosi di tutti, direi che
1: ce la stanno facendo.
0: Sono stati sicuramente i più rumorosi da quando abbiamo cominciato Volume.
1: Esatto, sì,
0: la
1: sì.
0: La nostra
1: sì.
0: Storia di Volume.
1: Decisamente. E a questo punto curiosi di vederlo, di vederli dal vivo, sì, decisamente.
0: Se siete pronti, perché
1: sì, dovete essere preparati.
0: Dovete essere preparati, avere i tappi per le orecchie, ovviamente, perché questi rumori possono danneggiare i vostri timpani.
1: Preparati i tappi.
0: Allora, nel frattempo arrivano un sacco di parentele.
1: Le più insospettabili.
0: Beh, in effetti quelle musicali sicuramente sono, insomma, sono numerose. C'è Luana che dice: il mio ufficio è nella stessa via dove abita Capostela. Praticamente siamo fratelli. Luana.
1: Luana,
0: allora, abbiamo in comune, io lo racconto sempre questa storia di Capostela, che un giorno vado al mare, vado nella mia cabina, dove ho la cabina da tantissimi anni, da quando sono nata, e mentre entro esce Capostela dalla mia cabina. Perché era amico della persona con cui condividevo la cabina. Quindi Luana, anche noi abbiamo una cosa in comune.
1: Poi un grado Paola
0: di sì.
1: Mio fratello al liceo scientifico di Caravaggio, in provincia di Bergamo, è stato in classe con Vera Facchetti, figlia di Giacinto Facchetti, storico calciatore dell'Inter.
0: Ecco.
1: Non so come siete messi a calcio.
0: In effetti, sì, è lui, no, è abbastanza mitico. Poi c'è mia zia era in classe elementare con Fabio Volo. Ecco, non so proprio se è una cosa positiva. Veronica, vabbè, in effetti. È un VIP, diciamo.
1: È un VIP.
0: E mio zio era compagno di classe di Celentano. Vabbè, niente male. Vabbè, c'è invece chi si lamenta dei Gilla Band.
1: Ragazzi, però sinceramente inascoltabile.
0: Capiamo.
1: Ci sta.
0: Dovevamo per dovere di cronaca, insomma, darvi notizia di questo, che è un disco di cui si parla moltissimo.
1: Al momento incensato dalle prime recensioni uscite.
0: 5 stelle.
1: 5 su 5. Beh, ci sarà qualcosa da salvare, dai. Sì.
0: E invece salviamo, ovviamente, siamo contenti di aver ascoltato tutta la settimana, e qui veramente ora ci rilassiamo con le sonorità, il nuovo disco di Beck, che arriva dopo tanti anni dal suo album precedente, con un'atmosfera sicuramente molto più soave, pacata, un po' nostalgica, un po' saggia e matura come lui. Quindi dai, ascoltiamo l'ultima canzone, vero?
1: Vai, esatto. Disco. Si chiama Failed Words.
0: E lui è Beck Hansen.

0: Ed eccolo qui l'ultimo ascolto dell'album di Beck, il nostro album della settimana. Questa era Failed Words, che conclude così questo ascolto molto intimo.
1: Bello.
0: Di musica spesso accompagnata dal pianoforte, devo dire, in questo disco.
1: Sì, questa particolarmente al piano.
0: Bella, bella, con queste orchestrazioni, ci è piaciuta molto, come tutto il disco. Quindi se volete qualcosa di rilassante, anche un po' intimista, per accompagnare così delle serate emotive,
1: già,
0: certamente questo disco di Beck fa per voi. Lo salutiamo così e poi ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo album della settimana che ancora dobbiamo decidere. Tra l'altro arrivano giudizi contrastanti sui Gilla Band.
1: È vero, alcuni praticamente schifati, alcuni hanno apprezzato invece un sacco e chiedono il titolo del brano, che poi è quello di apertura del nuovo disco di Angelus dei Gilla Band.
0: Esatto, tra l'altro devo dire che il messaggio di Alessandro, ci tengo a leggerlo perché è una delle nostre nostri vanti. Grazie per il pezzo di prima, che in radio passino anche certe perle e ciò che vi rende grandissimi. Quindi è vero, cioè chi è che passerà mai i Gilla Band, il rumorosi così. La libertà di Radio Popolare è anche questa, poter farvi ascoltare cose che probabilmente non ascoltereste da nessun'altra parte nella radiofonia italiana. Ok, grazie Alessandro.
1: Grande.
0: Grazie a tutti voi che state scrivendo sui vostri amici e parenti famosi. Però poi facciamo il punto. Magari nell'ultima parte.
1: Sì, recuperiamo i più clamorosi.
0: Esatto,
1: nell'ultima parte.
0: Le parentele o gli amici famosi più clamorosi, magari musicali, ecco.
1: Esatto, continuate a scriverci e restate con noi per sentire le più clamorose.
0: Mm-mm.
1: Abbiamo tempo ancora per forse un paio di brani.
0: Dai, ci proviamo.
1: Ci proviamo. Allora, il prossimo è di una band che arriva da Atlanta, in Georgia. Sono un duo, loro si sono conosciuti al liceo, hanno pubblicato musica già proprio che erano ancora teenager, erano già parte dello stesso duo, che prende il nome di Lower Town, e sono uno dei piccoli nomi indie americani interessanti da seguire oggi. Stasera sono all'Arcibellezza.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: Suonano alle 22, quindi se non sapete che fare andate a vedere i Lower Town.
0: Vi nominiamo sempre l'Arcibellezza perché è davvero un programma incredibile.
1: Bisogna riconoscere.
0: Sempre complimenti ai nostri amici dell'Arcibellezza. Li ascoltiamo?
1: Vi ascoltiamo
0: stasera.
1: Best Person You Know, questa sera all'Arcibellezza, Lower Town.

0: Al Circolo Arcibellezza questa sera ci sono i Lower Town, che appunto ci propongono per la prima volta in Italia, credo, questa giovane band. E ancora complimenti ai ragazzi del Circolo Arcibellezza, che sempre hanno l'intuizione, no, di presentarci delle belle bands da andare a scoprire.
1: Ottimo modo per, esatto, scoprire nuove band. Guardi un po' la programmazione,
0: esatto,
1: del Circolo Arcibellezza.
0: Poi dobbiamo dire sempre che apprezziamo i locali medi, diciamo, della medio-piccoli di Milano, che ancora, diciamo, ci offrono una musica dei prezzi umani e, alla portata, insomma, di tutti. Quindi, dai, stasera, se volete, sono lì. Raccontateci anche cosa fate nel weekend, se andate a vedere dei concerti. È sempre molto interessante sapere che cosa fate, cosa andrete a vedere. Ci salutiamo con i Churches, che ritornano anche loro dalla Scozia, una band che ci fa sempre muovere parecchio, e il venerdì direi appropriato riascoltarli. Questa è Roses.

0: Bentornati all'ascolto di Volume su Radio Popolare. Elisa Dario con voi fino alle 16 e siamo tornati con The War on Drugs, questa bella canzone che è arrivata da poche settimane e che anticipa l'uscita di un nuovo album di cui ancora non sappiamo il titolo, non sappiamo neanche quando uscirà, però questa canzone si chiama Who's That ed è una canzone il cui frontman Adam Grandusiel ha spiegato di aver scritto solo in 10 minuti. Il prezzo affronta diciamo l'amore per sé stessi e il confronto con l'ansia, la depressione, che tra l'altro sono nominate in questa canzone. È molto molto bella come sempre, sono una grande fan dei The War on Drugs, quindi non vedo l'ora di ascoltare tutto il disco.
1: Bella bella questa, mm-hmm. Sono d'accordissimo. Non vediamo l'ora e stiamo per parlare di una delle cose, insomma, di cui si parla di più negli ultimi giorni, ovviamente nel mondo della musica. Forse ci sta un piccolo recappino prima di introdurci effettivamente in quelle che sono le ultime novità. Allora, dove eravamo arrivati? Macklemore durante il tour americano di Ed Sheeran aveva detto Free Palestine in apertura appunto ai suoi concerti, mostrato anche immagini di Gaza, fatto discorsi chiaramente in supporto alla popolazione vittima di genocidio. Alcune delle venue del tour di Ed Sheeran avevano comunicato al appunto promoter che non avrebbero accettato più in cartellone Macklemore, quindi lui viene escluso dal resto del tour e a catena scoppia il casino, nel senso che tutti gli artisti di supporto del tour di Ed Sheeran, da Finneas a Lucas Graham ad Aaron Rowe, compresa la band stessa, la live band di Ed Sheeran, abbandonano il tour e quindi Ed Sheeran rimane totalmente da solo. Sheeran dice non è stata una mia decisione, forse attirando ancora più polemiche con questa dichiarazione.
0: Devo dire che le meme sulle scuse di Ed Sheeran si sprecano.
1: È vero,
0: online.
1: Forse sarà una delle cose più memante dell'anno alla fine del 2026. Poi ha definito ingiustificabile tutto ciò che sta accadendo a Gaza, ha detto di essere dispiaciuto anche per come ha gestito la vicenda e ha sostenuto che il suo precedente silenzio, diciamo, in realtà non significasse indifferenza, ovviamente tra molti scetticismi. A catena un sacco di artisti si sono esposti, da Damon Albarn e tanti altri hanno detto è importante prendere una posizione, quindi moltissimi hanno mostrato, la maggior parte hanno mostrato sostegno a Macklemore, molti hanno detto sì, sono dalla parte di Macklemore, ma comunque vabbè, Ed Sheeran è mio amico,
0: non è un cattivo
1: ragazzo.
0: Non è
1: un cattivo ragazzo, gli vogliamo bene lo stesso, però è importante, ecco, schierarsi soprattutto in queste situazioni. E Macklemore aveva, eravamo arrivati che lui aveva detto essere apolitici nel 2026 davanti a ciò che sta succedendo non è una cosa più sostenibile, non è più accettabile. Quindi ascoltiamo, prima di avere proprio le ultime novità delle ultime ore, un brano significativo proprio di Macklemore in cui parlava appunto anche di questione palestinese. Questa è Inns Hall.

0: Per chi non capisce magari l'inglese è difficile, no? Seguire ovviamente quello che dice Macklemore in questa canzone. Sono alcuni brani, passaggi insomma piuttosto importanti per capire proprio l'artista, anche Macklemore. Nelle sue canzoni dice, in questa canzone in particolare, la gente non ha intenzione di andarsene. Cosa c'è di minaccioso nel disinvestire, nel volere la pace? Il problema non sono le proteste, ma ciò per cui protestano. Va contro ciò che il nostro paese finanzia. Bloccate la barricata finché la Palestina non sarà libera. Affermano che antisionista equivale ad antisemita. Ho visto fratelli e sorelle ebrei di fuori mobilitarsi per solidarietà e gridare Palestina libera con noi. E di questo parla Hinsole. Di questo parlava Macklemore prima dei suoi concerti, anche in apertura di Ed Sheeran.
1: Esatto, da pochissimo ha pubblicato adesso un post sui social, lo trovate per esempio su Instagram e andiamo a leggerlo insieme. Dice: se queste ultime due settimane ci hanno mostrato qualcosa è che negli ultimi tre anni qualcosa è cambiato. C'è stata una presa di coscienza collettiva sulla liberazione della Palestina, sul potere dei miliardari che cercano di mettere a tacere chi la invoca e su ciò che oggi ci aspettiamo dagli artisti. Siamo nel 2026, continua Macklemore, restare apolitici durante un genocidio non funziona più. Le persone chiedono agli artisti di esserci, di informarsi e di far parte di una comunità, di usare il palco per qualcosa che vada oltre l'intrattenimento, di reagire quando alla richiesta di una Palestina libera si risponde cercando di metterla a tacere. Quello che è successo a me va oltre un singolo artista, un singolo palco. Quando la classe dei miliardari può decidere quali voci possono salire su un palco e quali invece sono considerate troppo pericolose per essere ascoltate, dovremmo tutti prestare attenzione. Quindi, come ormai sapete, mi si è liberato un po' di spazio in agenda. E dice:
0: è anche spiritoso.
1: Esatto, nell'ultima settimana ho contattato artisti che si sono esposti e hanno utilizzato i propri palchi per esprimere solidarietà al popolo palestinese, indipendentemente dalle conseguenze. Artisti che hanno capito che le nostre piattaforme significano ben poco se siamo disposti a usarle soltanto quando è sicuro farlo. Dato che tutto questo è stato organizzato molto rapidamente, molte conversazioni sono ancora in corso e calendari e dettagli devono ancora essere definiti, ma questo è un momento in cui si è creato uno slancio e c'è tanto lavoro da fare, quindi andiamo in tour. Quindi con questo post Macklemore annuncia il Free Palestine Tour che prende il via il 26 ottobre da Dublino. Non è un caso che abbiano scelto Dublino, che abbia scelto di partire dall'Irlanda, esatto, dove c'è questo, insomma, il sostegno pubblico ai palestinesi è particolarmente forte. Inoltre alcuni degli artisti che hanno abbandonato il tour di Sheeran sono appunto irlandesi e ha annunciato il 26 ottobre a Dublino, il 29 ottobre a Parigi, il 30 ottobre a Londra con altre città e date negli Stati Uniti presto in arrivo con ospiti che devono essere ancora annunciati. I profitti saranno tutti devoluti a organizzazioni palestinesi e ha annunciato di voler devolvere $1 milione appunto, cifra che dice di aver guadagnato dal tour di Ed Sheeran, e invita Robert Kraft, che è appunto il promoter che ha per prima escluso Macklemore appunto dal concerto nel suo Gillette Stadium, di fare altrettanto, appunto di donare anch'esso. Quindi si stanno scatenando un sacco di reazioni.
0: Bravissimo ovviamente Macklemore, che con questo Free Palestine Tour darà tutti i proventi alla causa palestinese. L'artista ha fatto sapere che in seguito verranno anche annunciate delle date negli Stati Uniti, quindi non si limiterà a queste tre date, questo tour, alle tre date europee. E appunto non si sa ancora chi parteciperà, ci sono un po' di, diciamo così, speculazioni sul fatto che possano partecipare gli stessi artisti che si sono ritirati in blocco appunto dal tour di Ed Sheeran in segno di solidarietà con Macklemore, ovvero Finneas, Lucas Graham, Aaron Rowe e Bega. Ma chissà, lo scopriremo presto, perché manca un mese alla prima data di questo tour per la Palestina, quindi bravo Macklemore. Secondo me a Dublino potrebbero partecipare anche coloro che ascoltiamo tra poco.
1: Esatto, allora tra le varie uscite di oggi c'è anche un nuovo disco di Mr. Tom Morello che si intitola Everyone Gets Everything They Want, e anche questo titolo la dice lunga. Morello recentemente ha rilasciato un'intervista a NME dicendo che proprio oggi vedere artisti come Kneecap e Macklemore esporsi pubblicamente dimostra che il coraggio è qualcosa qualcosa di contagioso, e quindi siamo molto contenti di ascoltare insieme un brano contenuto nel nuovo disco di Tom Morello, che lo vede insieme ai Kneecap. Lui in passato li ha definiti Rage Against the Machine di oggi.
0: Lui che era un Rage Against
1: esatto,
0: the Machine.
1: Da ex Rage Against the Machine, chi meglio di lui avrebbe potuto dirlo? E quindi ce lo ascoltiamo tutti insieme. Tom Morello, Rage Against, Tom Morello, Kneecap, questa è Unconquered.

0: Wow, che bomba! Tomorello Kneecap con questo nuovo brano Unconquered. Lo trovate all'interno del nuovissimo disco di Tomorello che è appena uscito.
1: Esce oggi,
0: Esatto,
1: giusto?
0: e nulla. È un pezzo che parla ovviamente dello spirito che non si piega davanti alla repressione di proteste, campus universitari, profughi, concerti tra Dublino e Detroit, dello stare fianco a fianco con gli oppressi. C'è anche una frecciatina di Morello ai miliardari, alla colonizzazione di Marte. Quindi c'è un po' tutto in questo
1: Eh
0: brano
1: sì.
0: e anche negli altri del disco.
1: Beh, lui sempre in prima linea, già dai tempi non sospetti, già dagli anni 90 con la sua band Rage Against the Machine, ma ha continuato, devo dire, imperterrito a presentarsi a tutte quante le manifestazioni, anche le prime della prima ora, le manifestazioni ai college americani contro appunto gli attacchi israeliani a Gaza, insomma davvero uno di noi. Quindi Tom lo supportiamo tantissimo, certamente sarebbe un grande sogno rivedere Rage dal vivo in questo periodo, perché
0: Madonna,
1: ce n'è tantissimo
0: vero.
1: bisogno. In effetti c'è stato proprio un grandissimo successo della musica dei Rage Against the Machine, anche se non hanno più pubblicato niente negli ultimi anni, ma da quando insomma anche i giovani

di Phoebe Bridgers, che appunto di cui abbiamo parlato anche per altre cose ultimamente, il suo nuovo album, la sua diciamo il suo debutto al cinema. Ma Phoebe Bridgers si è esposta appunto con forza al sostegno alla causa palestinese, e in un concerto a Chicago proprio pochi giorni fa, durante la prima tappa del suo tour Lost Tour appunto a Chicago, ha rotto gli indugi dichiarando apertamente sul palco: Free Palestine, non so perché sia così difficile da dire. Le sue parole sono arrivate certamente in questo momento di fortissima tensione nel dibattito nell'industria musicale, proprio per quello che vi abbiamo appena raccontato del licenziamento di Macklemore. Comunque non è la prima volta che lei si espone per la Palestina, anche in una lettera aperta a LGBTQ+ 2023. Bridgers è stata tra le prime firmatarie di una lettera aperta intitolata Queer Artists for Palestine, manifesto sottoscritto da oltre 240 artisti della comunità LGBTQ+, che chiedeva il cessate il fuoco permanente a Gaza e invitava al boicottaggio culturale, impegnandosi a non esibirsi in Israele fino a quando i palestinesi non saranno liberi. Quindi anche lei, da tempi non sospetti, sostenitrice della causa palestinese. Questa è Phoebe Bridgers con On Video.

0: Ma sì, dai, Phoebe è una delle nostre preferite anche in questo suo nuovo album, che è un disco sicuramente un po' più impegnativo perché molto lungo, un sacco di canzoni.
1: Sì, è vero.
0: Tante canzoni anche molto lente, molto intimiste, però se si ha la pazienza di entrare nel suo mondo, secondo me vale la pena ascoltare questo nuovo album che si chiama Lost Boys.
1: Lost Boys.
0: Esatto.
1: Sì, si ripaga.
0: Esatto, Lost Boys, perché

0: Lost Tour, appunto, è quello che sta portando avanti adesso Phoebe Bridgers, che speriamo arrivi anche in Italia, perché lei, insomma, è davvero bravissima dal vivo con una grande band. E speriamo di vederla, e poi, insomma, è una dei nostri. A proposito di proteste, di Free Palestine, veramente ve ne parliamo perché è importantissimo quello che sta succedendo a livello mondiale. Proprio ieri, 24 settembre 2026, le strade di Manhattan, l'avrete visto, nei pressi del quartier generale delle Nazioni Unite, sono state teatro di una grandissima manifestazione, migliaia di persone pro Palestine, organizzata dai movimenti Jewish Voice for Peace e da Democratic Socialist of America. Quindi pensate, gli ebrei per la pace, appunto, e democratici socialisti americani. La protesta è nata proprio per contestare duramente la presenza del discorso del primo ministro israeliano Netanyahu davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. L'avrete visto anche, no? Quello che è successo all'entrata di Netanyahu, quasi tutta la sala si è svuotata. Ma avrete anche visto che sono state tantissime le celebrità che hanno partecipato e che sono state arrestate. La polizia di New York ha preso in custodia oltre 100 manifestanti che stavano bloccando il traffico lungo la First Avenue, proprio a pochi isolati da Palazzo di Vetro. Ad esempio, avrete visto sicuramente Susan Sarandon, infatti la meravigliosa attrice premio Oscar, è stata ampiamente fotografata e ripresa mentre veniva ammanettata con le fascette di plastica dagli agenti, indossava una maglietta bianca identica a quella di molti manifestanti, dove c'era scritto "Fund people, not bombs", ovvero finanziate le persone e non le bombe. Un'altra immagine è quella di Anna Enbinder, che è l'attrice comica coprotagonista della serie Hacks, fantastica, lei e la serie. Ve lo consigliamo, ve l'abbiamo consigliata tante volte anche con Alice Cucchetti. Anche lei è stata portata via dalla polizia mentre urlava slogan come "Free Palestine, get Netanyahu out of New York", ovvero Palestina libera, fuori Netanyahu da New York. C'era anche Chelsea Manning, la nota attivista ed ex informatrice militare, che è stata anche lei arrestata durante i blocchi stradali. Insomma, tanti altri, figure di spicco, anche figure politiche locali, sono state arrestate proprio in occasione di questa protesta. I manifestanti si sono radunati proprio tutti con queste magliette bianche coordinate per chiedere l'interruzione immediata delle forniture di armi statunitensi a Israele e per chiedere l'incriminazione di Netanyahu come criminale di guerra. Tra l'altro c'erano anche dei video proiettati sul ponte di Brooklyn. Sì. Insomma, attivisti davvero super organizzati per questa protesta. Il nucleo principale era in atto, appunto, un sit-in pacifico direttamente proprio lì sulla strada, dove sono stati poi, purtroppo, abbiamo visto, arrestate anche queste attrici e questi attori. Nello stesso momento, appunto, all'interno del Palazzo dell'ONU c'era il discorso del Netanyahu, che ha provocato l'abbandono dall'aula da numerose delegazioni diplomatiche internazionali. Insomma, questo è successo proprio ieri a Manhattan. Volevamo, appunto, farvi ascoltare anche un piccolo estratto da un discorso molto interessante di Susan Sarandon, che ha fatto proprio a Venezia in occasione della festa del cinema di Venezia, del festival, scusate, di Venezia, proprio per capire il pensiero di Susan Sarandon, che purtroppo è stata, come racconta lei stessa, boicottata da molti studios americani per le sue posizioni pro Palestina.
1: I think that the narrative has completely changed in terms of the historical relevance of Palestine and
0: per molte persone è stata una grande rivelazione rendersi conto di quanto gli Stati Uniti sostengono Israele. Prima credo che fosse qualcosa in cui non fossero pienamente consapevoli. Quindi ci sono molte più persone che stanno prendendo coscienza di queste dinamiche. Questo è cambiato. Per quanto riguarda la rilevanza storica, recentemente mi sono stati annullati alcuni film perché ci sono agenzie che mi hanno chiesto di non parlare della Palestina.
1: Because there are agencies that are telling people not to hire me still.
0: Ma questa è la struttura del potere. Penso che tra le persone, certamente a livello internazionale, io mi sento accolta. Quindi dipende dal contesto. Se si tratta di uno studio cinematografico importante, penso che ci siano state difficoltà non solo per me, anche per altre persone che si sono sentite dire che sarebbe stato impossibile realizzare questo film. Per questo ringrazio Andrea, il regista, perché non ha ascoltato queste pressioni. Quindi sì, penso che ci sia stato un cambiamento nel modo in cui viene compresa la situazione e penso che anche il pubblico generale ne sia più consapevole. Allo stesso tempo però nella mia industria ci sono ancora posizioni molto forti da parte di persone filo-sioniste che non hanno cambiato il loro atteggiamento nei miei confronti, ma ho trovato la mia famiglia e ho trovato le mie persone e sto bene.
1: Held by Zionists and who have not relaxed their feelings towards me, but I found my family, I found my people and I'm okay.

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, una delle canzoni che era contenuta nella colonna sonora di Romance and Cigarettes, così per legare Susan Sarandon a questa canzone, anche una scusa per riascoltare la meravigliosa, caldissima, emozionante voce di Dusty Springfield e per dedicare questa meraviglia a Susan, a Anna e a tutte le donne e gli uomini che hanno manifestato e si sono fatti arrestare ieri a Manhattan protestando contro Netanyahu e contro il governo israeliano. Bene, ne riparleremo ovviamente perché insomma le notizie sono sempre in divenire, quindi la prossima settimana faremo di nuovo il punto su quello che accade dal punto di vista della musica e della cultura per Gaza e per la Palestina.
1: Torna a parlare anche di un altro, diciamo, amico di volume che ci è capitato di ascoltare diverse volte. È uscita una sua intervista recentemente per il Guardian e stiamo parlando di Michael Kiwanuka, artista londinese però nato poi da genitori ugandesi, insomma, che ha pubblicato negli anni degli album splendidi. Lui appunto nel rilasciare questa intervista ha raccontato di aver avuto un'emorragia cerebrale legata all'ipertensione e con una conseguente grave lesione cerebrale. È ancora a quanto pare in riabilitazione, non si sa se e quando potrà tornare a esibirsi dal vivo. Chiaramente per il momento ci auguriamo tutti che possa recuperare al meglio, ma nel dire questo ha anche annunciato un nuovo disco che si intitolerà Fugge. Il quinto album per Michael Kiwanuka uscirà il 23 ottobre, quindi tra meno di un mese ormai, e sarà il suo primo disco autoprodotto nell'arco di 13 anni. In pratica da quando aveva pubblicato il primo album 13 anni fa non aveva più lavorato appunto effettivamente in totale autoproduzione. Sono brani che ha detto che aveva scritto quasi contemporaneamente insieme a Small Changes, che era il suo ultimo disco del 2024, ma in questo caso senza il supporto dei suoi compari storici Danger Mouse e Inflow. In questo caso ha detto: sono brani in cui ho cercato qualcosa di ancora più spontaneo e meno ragionato del solito. Tutto questo era stato realizzato prima che avesse problemi di salute, quindi appunto i migliori auguri.
0: In bocca al lupo Michael, riprenditi presto, esatto. Mi raccomando, vogliamo rivederti in forma.
1: Esatto, e nell'attesa del nuovo disco Fugge del 23 ottobre ci ascoltiamo uno dei suoi pezzi forse più amati, quindi One and Only, Michael Kiwanuka.

0: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
3: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Popolare Network. Popolare Network, buongiorno, le notizie delle 7:30.
5: Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni con l'Iran, riporta il Wall Street Journal, secondo cui il presidente statunitense nel rifiutare il piano avrebbe riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare Teheran dopo le elezioni di metà mandato. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi aveva proposto ieri a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Il presidente iraniano Pezeshkian, parlando con i media statunitensi, ha detto anche che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU.
4: L'Arabia Saudita ha affermato che le sue difese aeree hanno intercettato e distrutto 2 droni lanciati dagli Houthi yemeniti in direzione della capitale Riyadh. Intanto i ministri degli esteri di Pakistan, Turchia e Arabia Saudita, riuniti nell'ambito dell'accordo di difesa congiunta della Mecca, hanno concordato una riunione urgente con i vertici militari per organizzare la risposta agli attacchi del gruppo yemenita.
5: Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping a Washington. Xi e la moglie hanno lasciato gli Stati Uniti in serata dopo un viaggio di 2 giorni che è stato caratterizzato da cerimonie e formalità, ma da pochi annunci concreti sulle questioni principali. Sull'intelligenza artificiale, uno dei temi più importanti sul tavolo dei bilaterali, nella notte la Casa Bianca ha annunciato che Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'AI. Donald Trump inoltre ha confermato che vedrà Xi Jinping altre 2 volte quest'anno, in Cina a novembre per il vertice APEC e poi al G20 di dicembre a Miami in Florida.
4: 2 donne sono state uccise, altre 2 persone sono rimaste ferite in un attacco russo con droni nella notte sulla città ucraina di Zaporizhia. Secondo le autorità regionali, un drone russo avrebbe colpito una casa privata, provocandone la distruzione e un incendio. I feriti sarebbero un bambino di 4 anni e un uomo di 45. Nella notte sono state colpite anche le città di Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi e feriti. In Russia, 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione di Rostov.
5: 4 militari italiani sono rimasti feriti ieri in Lettonia durante un'esercitazione della NATO. Secondo una prima ricostruzione, i 4 sarebbero stati colpiti mentre scendevano da un veicolo corazzato dal fuoco di una mitragliatrice partito da un mezzo incolonnato. Uno dei militari è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Tutti sono ricoverati nell'ospedale della capitale Riga. L'Italia schiera in Lettonia un contingente di 300 militari nella Task Group Baltic della NATO per la protezione sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, a cui partecipiamo con 3.000 uomini distribuiti in diversi paesi confinanti con la Russia e 2 comandi in Bulgaria e proprio in Lettonia.
4: L'economia sommersa in Italia vale quasi 200 miliardi di euro all'anno, è pari quindi al PIL dell'Emilia-Romagna o, se preferiamo, a oltre un anno di spesa sanitaria nazionale. Il dato emerso da un rapporto Focus di Censis Confcooperative dimostra come in un solo anno il fenomeno sia cresciuto di più del 10%, alimentato in gran parte dalle sottodichiarazioni fiscali di imprese, professionisti e lavoratori autonomi, quindi dall'evasione. Al secondo posto della classifica del sommerso, il lavoro irregolare, che cresce in misura molto inferiore, si conferma un fenomeno di puro sfruttamento con paghe inferiori del 50% in media rispetto ai settori legali.
5: TikTok patteggia in Alabama le accuse di creare dipendenza negli utenti, in particolare i più giovani, con vere e proprie funzionalità ingannatrici. L'intesa, raggiunta con lo Stato del Sud degli Stati Uniti a pochi giorni dall'inizio del processo, prevede che la piattaforma modifichi i propri algoritmi per gli utenti più giovani e imponga un limite di tempo giornaliero di 2 ore e proibisca l'utilizzo notturno da mezzanotte alle 6 del mattino, oltre a vietare filtri estetici per gli adolescenti. I giovani utenti in Alabama saranno inoltre invitati a fare una pausa produttiva dopo 15 minuti di utilizzo continuativo e di nuovo dopo 60 e 90 minuti. TikTok dovrà pagare anche una multa tra 100 e 300 milioni di dollari.
4: In Brasile il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato il divieto di tutte le scommesse sportive e i casinò online. Il Parlamento ora ha 120 giorni per convertire il decreto in legge, ma intanto dal 6 ottobre siti e app di gioco d'azzardo saranno bloccati. Lula ha definito un cancro il gioco d'azzardo e ha annunciato un piano nazionale di aiuto per l'indebitamento delle famiglie. L'annuncio arriva a una settimana dalle elezioni presidenziali che si terranno domenica prossima. Lula corre per un quarto mandato ed è in leggero vantaggio su Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente Jair, ora in carcere, che ha giudicato populista e ipocrita il provvedimento. È tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le informazioni tornano alle ore 8:30. Una buona continuazione d'ascolto e una buona mattinata.
6: Popolare Network.
7: Mi senti?
8: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
7: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
8: No,
7: mi senti?
8: Niente. Ti vedo frizzato.
9: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
10: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
11: Anteo porta il cinema nei municipi.
12: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
11: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
12: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
11: Il programma su spaziocinema.info.
13: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
14: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
13: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
15: Is in the workplace. Yeah!

0: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
2: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
3: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
2: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
3: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
2: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
3: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
2: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
3: Vi aspettiamo! Ti aspettiamo!
4: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it

Agata si taglia i capelli in cucina, esce, ruba un ciao e scappa. Il pomeriggio si muove come una lucertola. Agata è bella, ha dei cavi in tasca, vuole fare una strage al panificio. Si concentra, fabbrica una bomba con i deodoranti. Passano un fiammifero.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Città.

0: 1978 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Popolare Network. Guerra in Iran, Trump dice no alla tregua. Secondo i media statunitensi, il presidente USA avrebbe rifiutato la proposta di Teheran che chiedeva un cessate il fuoco di 7 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz. Washington potrebbe tornare a bombardare l'Iran dopo le elezioni di midterm. Cina-Stati Uniti nella 2 giorni tra Trump e Xi, grandi cerimoniali ma pochi annunci. L'incontro tra i due presidenti è servito soprattutto a mantenere aperti i canali di comunicazione su commercio, intelligenza artificiale e Taiwan. Putin e Zelensky aprono la possibilità di colloqui trilaterali con gli Stati Uniti, ma il Cremlino raffredda, solo incontri tecnici. Nella notte intanto scambio di droni incrociati tra Russia e Ucraina. L'economia sommersa in Italia continua a crescere del 10% l'anno e vale ormai 200 miliardi di euro. Come il PIL dell'Emilia-Romagna, il traino sono l'evasione di imprese, autonomi e professionisti. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Radio Popolare e Popolare Network di sabato 26 settembre. Cominciamo dall'Iran. Donald Trump avrebbe respinto la proposta di tregua arrivata da Teheran, lo riporta il Wall Street Journal, poche ore dopo che il ministro degli esteri iraniano Arakshi aveva proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. In studio per gli aggiornamenti ci ha raggiunto Martina Stefanoni, buongiorno Martina.
3: Sì, buongiorno Claudio. Allora, una risposta ufficiale dagli Stati Uniti ancora non c'è. Il Wall Street Journal, come dicevi, cita diverse fonti vicino al presidente statunitense, secondo cui nel rifiutare il piano Trump avrebbe anche riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Secondo quanto avrebbe appreso il quotidiano statunitense, Trump non crede che l'Iran rispetterebbe le condizioni statunitensi. Nonostante pochi giorni fa, davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente statunitense aveva ripetuto la narrazione secondo cui l'Iran starebbe implorando per un accordo post-elettorale, secondo questa ricostruzione del Wall Street Journal, invece sembrerebbe che Trump nutra dubbi sul fatto che Teheran accetterà le condizioni statunitensi. Trump comunque ci ha abituati a cambi di idea anche repentini e Teheran quindi aspetta una risposta ufficiale alla sua proposta, che ad ora non risulta essere stata inviata. Ma che cosa prevede la proposta iraniana? Sentiamo Farhan Sabai.
4: Il ministro degli esteri iraniano Arakci ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare poi colloqui approfonditi sul nucleare. La proposta iraniana ricalca gli impegni contenuti nel memorandum d'intesa, quello raggiunto tra Stati Uniti e Iran il 17 giugno a Islamabad, ma rapidamente naufragato. Se quell'accordo fissava un arco temporale di 60 giorni per arrivare a negoziati sul nucleare, ora l'accordo lampo proposto da Teheran ne accorcia i tempi. Prevede che nell'arco di 7 giorni cessino tutte le ostilità, incluse quelle in Libano. Gli Stati Uniti dovrebbero sbloccare i beni iraniani congelati, stimati in almeno 12 miliardi di dollari. Dovrebbero revocare le sanzioni sul petrolio iraniano e dovrebbero togliere il blocco navale imposto all'Iran. L'ultimo giorno verrebbe riaperto lo stretto di Hormuz. Dopodiché potrebbero avere inizio i negoziati sul nucleare. Entrambe le parti potrebbero trarre notevoli vantaggi nel trovare una rapida via d'uscita dal conflitto. All'oligarchia al potere a Teheran, l'accordo permetterebbe di restare in sella nonostante il malcontento popolare. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
2: Grazie Farenza Bahia. Martina Stefanoni, si è conclusa intanto ieri sera la visita del presidente cinese Xi Jinping a Washington dopo una due giorni caratterizzata da cerimonie e formalità ma da pochi annunci concreti. I due presidenti hanno confermato che si vedranno ancora a novembre in Cina per il vertice APEC e poi al G20 di dicembre in Florida. Sui temi come il commercio, l'intelligenza artificiale, i conflitti, i due presidenti hanno evidenziato la volontà di mantenere canali aperti di comunicazione anche su Taiwan. Le posizioni dei due paesi restano ferme. Sentiamo l'americanista Mario Del Piero.
0: Non credo lo farà, anche perché andrebbe a un conflitto con il Congresso e sicuramente con la rappresentanza repubblicana al Congresso. Potrebbe magari cercare di modulare questo nuovo finanziamento, che poi si rinnova annualmente, in modo da renderlo più tollerabile per Pechino. Credo che sia uno di quei nodi non risolubili. Viene risolto attraverso la sua non risoluzione, preservando un'ambiguità di fondo con una parte e l'altra che fa piccole concessioni e con una parte come quell'altra che non mette in asse retorica e dichiarazioni con iniziative concrete.
5: Trump avrebbe di fatto lanciato un ammonimento a Xi dicendo che sarebbe inaccettabile che la Cina aiuti l'Iran.
0: Ma la Cina sta già aiutando l'Iran in vari modi. Se l'azione militare contro l'Iran aveva anche una funzione anticinese, e pare che l'avesse, questa sostanzialmente, almeno per il momento, non ha ottenuto risultati auspicati. La Cina ha mostrato una capacità di reggere l'urto, una capacità di autosufficienza energetica che va contro l'idea che colpendo l'Iran si potesse indirettamente colpire anche la Cina. Difficile immaginare che sì, se ciò è avvenuto, si sia spaventato e sia stato intimorito da queste dichiarazioni.
2: L'intervista era di Alessandra Tommasi e nonostante gli scarsi risultati concreti, l'incontro tra i due presidenti è sicuramente un successo per Xi Jinping, che può rivendicare in vista del prossimo congresso del partito una vittoria, diciamo, diplomatica. Filippo Fasulo, coordinatore dell'Osservatorio Geopolitico dell'ISPI.
6: Xi Jinping ha un forte potere nelle sue mani e anche Xi Jinping l'anno prossimo dovrà in qualche maniera ritestarlo con il congresso che arriva. Però anche in vista di questo congresso, questo incontro può essere utile perché migliora la sua immagine, la sua forza. Xi Jinping ha ottenuto un riconoscimento da Trump che nessuno ha ottenuto. Quindi quello che Xi Jinping può dire: vedete, con me alla guida del paese, la Cina ottiene il massimo riconoscimento dalla prima nazione al mondo che tratta pesci in faccia a chiunque altro sul pianeta. La visita ha valore perché c'è stata e ha valore per appunto l'attenzione offerta a Xi Jinping. Per il resto sappiamo ben poco, c'è qualcosina su studenti americani che dovrebbero tornare in Cina, ci sarà forse qualcosina sul commercio che dovrebbe essere annunciato lunedì, ma evidentemente nulla di esagerato. Su Taiwan era difficile aspettarsi qualcosa di più perché sarebbe una mossa troppo avventata anche da parte di Trump che tendenzialmente come ha detto ha come unico limite morale le sue stesse decisioni, però Trump è un negoziatore e sa ancora che la carta Taiwan gli può servire anche in futuro, quindi non è certamente questo il momento di cedere.
2: Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, droni russi hanno ucciso due persone a Zaporizhia mentre hanno provocato incendi e feriti a Kiev e Kharkiv. In Russia, nella regione di Rostov, invece, 5 persone sono state ferite da droni ucraini. Intanto anche il Cremlino ha confermato la possibilità di un incontro negoziale trilaterale con Ucraina e Stati Uniti, dopo che il presidente Zelensky aveva dichiarato che gli Stati Uniti avevano proposto di organizzare un incontro tecnico negli Emirati Arabi Uniti. Le dichiarazioni di Mosca però sembrano frenare rispetto a quanto arrivato da Kiev. Il portavoce del Cremlino ha precisato che non ci sono alcuni dettagli da comunicare. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
7: Quando parla il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, bisogna sempre fare attenzione alle parole che utilizza e infatti stavolta ha parlato di incontro tecnico. Incontro tecnico vuol dire non a livello presidenziale, come invece l'Ucraina caldeggia ormai da mesi. Questo mi sembra molto plausibile, anche perché ci sono già stati e ci sono già stati ad Abu Dhabi, dove teoricamente è stato proposto di tenere anche questi nuovi. Non ci sono motivazioni particolari per le quali la Russia dovrebbe rifiutare questo tipo di formato, perché l'ha già fatto e perché comunque alla fine costa molto poco, non impegna in nulla. L'unica cosa che potrebbe andare veramente storta è esaurire la pazienza degli statunitensi. Altra cosa invece l'annuncio fatto da Zelensky, che sembrava un po' più entusiastico. Zelensky lasciava pure intravedere la possibilità che questo incontro potesse essere a livello anche un po' più alto, ma i russi hanno subito smorzato il suo entusiasmo. Quindi diciamo che l'interpretazione più verosimile al momento mi sembra quella di una ripresa dei colloqui, prima nei vecchi formati, quindi con le vecchie delegazioni, e poi se ci dovesse essere effettivamente qualche sviluppo su questa fantomatica nuova proposta di cui ha parlato Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, magari in formati più elevati.
2: 4 bersaglieri italiani sono rimasti feriti ieri in Lettonia durante un'esercitazione della NATO. Secondo una prima ricostruzione, i 4 sono stati colpiti da una raffica di una mitragliatrice partita da un mezzo corazzato, sempre italiano. Uno dei militari è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita, è ricoverato all'ospedale della capitale Riga. L'Italia schiera in Lettonia un contingente di 300 militari per la NATO, per la protezione sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, a cui partecipano in tutto 3.000 uomini militari italiani distribuiti in diversi paesi confinanti. 5 migranti sono annegati ieri al confine tra Croazia e Slovenia mentre tentavano di attraversare il fiume Kupa. Altre 9 persone che sono riuscite invece a entrare in Slovenia sono state intercettate dalle guardie di frontiera. Secondo Frontex, sulla rotta balcanica i flussi di migranti si sono dimezzati negli ultimi 2 anni, mentre finora oltre 400 persone sono state dichiarate morte o disperse nel tentativo di attraversare la frontiera europea balcanica. Intanto a Monaco oggi si ritroveranno 18 paesi europei per discutere ulteriori restrizioni al diritto di asilo e al patto migratorio in Europa che è appena stato approvato. Partecipa anche l'Italia al servizio del nostro collaboratore.
8: La nuova legislazione europea sulla migrazione è entrata in vigore da soli 3 mesi e già un nutrito gruppo di capitali sta pensando a come andare oltre con una serie di provvedimenti che limitino ancora di più il diritto d'asilo in Europa. Saranno 18 i ministri da paesi UE ed extra UE a partecipare oggi al secondo vertice sulla migrazione di Monaco, compresa l'Italia, come apprende Radio Popolare. L'obiettivo è sollecitare la Commissione, presente con il titolare alla migrazione Brunner, a presentare prossimamente un omnibus migrazione, come vengono definiti i pacchetti di semplificazione della legislazione comune. Sul tavolo ci sono misure sempre più restrittive, che ormai hanno completamente il vento a favore in Europa, tra un Consiglio a stragrande maggioranza con governi di destra e un Parlamento europeo con i popolari che sulla migrazione hanno fatto nascere una maggioranza alternativa insieme alle destre estreme. Dal rafforzamento di Frontex all'uso dell'intelligenza artificiale nelle procedure, all'ordine del giorno del vertice di Monaco ci sarà anche la possibilità di revocare lo status di protezione internazionale, con conseguente rimpatrio. A questo proposito si attende per il 1 ottobre il via libera definitivo in Consiglio al regolamento rimpatri, che metterà il sigillo ai return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi extra UE di cui ancora si sa molto poco. Proprio la Germania, insieme a Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Grecia, sta lavorando sul prototipo per le future intese, a partire da possibili accordi con paesi come Uganda e Ruanda. Ma non è da escludere che riaprire i file del patto possa anche far riemergere le divisioni profonde tra paesi di frontiera e quelli di ultimo arrivo, che non sono mai state davvero risolte. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Da oggi si dimezza lo sconto delle accise del governo sul gasolio e quindi l'attesa del prezzo alla pompa. Secondo Unione Consumatori toccherà i 2,5 euro al litro in autostrada per il diesel. Intanto Eni, la partecipata statale degli idrocarburi, ha annunciato un tetto al prezzo dei suoi distributori, fissando a 1,99 euro al litro la benzina e 2,19 euro il gasolio, almeno fino a dicembre. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, dietro l'annuncio dell'amministratore Descalzi ci sarebbe una richiesta della Presidenza del Consiglio in difficoltà nel contenere l'aumento dei carburanti di fronte alle proteste anche dell'associazione degli autotrasportatori che minacciano in settimana uno sciopero. L'economia sommersa in Italia vale quasi 200 miliardi di euro l'anno, pari al PIL dell'Emilia-Romagna o, se preferiamo, a un anno di spesa sanitaria nazionale. Il focus di Censis Confcooperative, che ha analizzato la crescita in questi anni del nero, alimentato in gran parte dalle sottodichiarazioni fiscali di imprese, professionisti e lavoratori autonomi. Al secondo posto della classifica del sommerso, il lavoro irregolare, il servizio di Matteo Lefons.
9: È sempre colpa di qualcun altro. L'Italia non è uscita dalla procedura di infrazione europea e per il governo la colpa è dell'Istat, che ha certificato il rapporto deficit-PIL al 3,1%. Sarebbe bastato provare a combattere la cosiddetta economia sommersa, che tra nero e sottodichiarazioni dei redditi vale 197,6 miliardi di euro, una cifra pari al 9,2% del PIL italiano, che da sola coprirebbe oltre un anno di spesa sanitaria. I dati vengono dal Focus Censis Confcooperative. Il lavoro sommerso è un'economia che non si vede e non si tassa, ha commentato il presidente dell'associazione, e sottrae a ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro. 108,2 miliardi sono i soldi che lo Stato perde dalle sottodichiarazioni, cioè le imprese e i professionisti che dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano. Il lavoro irregolare vale invece 77,2 miliardi. Governi, opposizioni, nessuno sembra accorgersi di questa economia invisibile, che tanto invisibile non è. Forse affrontare il sommerso ci farebbe stare tutti meglio, e magari la benzina a 2,40 sarebbe un dettaglio un po' meno allarmante.
2: Il caso dello striscione appeso fuori da una scuola elementare di Genova, con scritto "qui nessuno è straniero", rimosso ieri in malo modo da due poliziotti della Digos, è diventato un caso dopo le proteste dei genitori e la solidarietà espressa in un incontro dalla sindaca di Genova Silvia Salis, che ha annunciato di aver avuto delucidazioni dalla questura che nessun ordine era stato dato per la rimozione appunto dello striscione, che nel frattempo è stato restituito alla scuola e che sarà riappeso. Abbiamo chiesto un commento a Simone Leoncini, educatore e consigliere municipale di Alternativa Verdi Sinistra a Genova.
10: La sensazione che si ha è che sia un'azione frutto di un clima, diciamo, di un modo di intendere la democrazia, diciamo, la vita sociale molto così soffocante, e soprattutto, diciamo, di una pulsione a reprimere non soltanto il protagonismo di cittadinanza, che è legittimo e anzi doveroso che la scuola esprima, ma anche quel clima di accoglienza, quella propensione all'inclusione, che deve essere altrettanto fondativa per la scuola. E peraltro la scuola Danio in questo senso è un po' una bandiera, perché da decenni pratica una scuola fatta di inclusione, di sperimentazione, di innovazione didattica. Sì, mi dice...
2: È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, curato in redazione Martina Stefanoni, in conduzione Claudio Iampaglia. Le notizie tornano alle ore 10.30. Una buona continuazione e ascolto.
11: Popolare Network.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
12: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
13: No,
12: mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
16: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
17: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
16: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
18: Sei andato da zia?
19: Dai, lo sai che ci tiene, ha già preparato tutto.
18: Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura, prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale, questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, Zona Indipendente Artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
20: Aven, ade, aven, due, tre, il titolo è...

0: notte la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Buongiorno, io sono Marco Dragone, questa è la rassegna stampa di Popolare Network. Partiamo dal Corriere della Sera, che mette come titolo principale la mossa di Eni, tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione del colosso petrolifero di mettere un limite al prezzo della benzina a 1,99 e per il gasolio a 2,19 è in realtà l'apertura praticamente di tutti i giornali italiani, pensando anche che questa decisione possa essere, diciamo, copiata da altri fornitori e imprese petrolifere, dando così un stop alla crescita indiscriminata del prezzo della benzina. Decisione che Il Fatto commenta con un titolo: addio tassa sugli extra profitti, cioè in cambio di questa mossa di Eni il governo rinuncerebbe nella prossima finanziaria a tassare gli extra profitti delle aziende energetiche. In ogni caso, la Premier Giorgia Meloni ha subito ringraziato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, con un tweet in cui parla di un atto di attenzione e una decisione lodevole. Quindi, insomma, amorosi sensi tra Eni e il governo. Lo Stato, attraverso il Ministero del Tesoro, è il primo azionista dell'Eni. E proprio questi amorosi sensi vengono descritti a pagina 3 dal Corriere della Sera, con un articolo di Simone Cannettieri e Enrico Marra: i viaggi in Africa e le telefonate tra Meloni e Descalzi dietro la scelta del gruppo. Palazzo Chigi auspica che anche altri operatori si uniscano. Eni sottolinea come già da marzo una parte degli aumenti era stata, diciamo, contenuta e non scaricata, aumenti del petrolio, e non scaricata sui consumatori. Una vicenda, insomma, che permette al governo magari di risparmiare qualche soldo non dovendo più diminuire le accise, e fa fare bella figura all'Eni, e magari però ha anche il risultato che per i consumatori c'è un sollievo dopo mesi terribili per il prezzo di benzina e gasolio. Vedremo se l'esempio dell'Eni sarà seguito da altri fornitori. Il Corriere della Sera poi si dedica agli esteri, che sono protagonisti, come avete anche appena sentito nel giornale radio, di notizie più importanti, come da tempo. Il Corriere parte dall'Ucraina: Zelensky si degli USA per i Patriot. Il presidente ucraino ha annunciato che gli Stati Uniti gli hanno dato l'autorizzazione a usare i missili Patriot, sarebbe un elemento rilevante. Non ci sono peraltro al momento conferme, da quanto ho capito, da parte dell'amministrazione americana, però sarebbe certamente un elemento significativo dal punto di vista militare. Mentre Marta Serafini racconta che i raid russi verso l'Ucraina hanno cambiato obiettivo. I raid russi sui data center mirano a mandare in tilt un paese digitalizzato. Non soltanto un inverno al buio, ma anche il rischio di restare senza internet. I raid russi contro data center e provider ucraini aggiungono un nuovo fronte alla campagna contro il sistema energetico fatta da Mosca. Insomma, si attende, come al solito, una guerra infinita, che non sembra che neanche i colloqui, poi vengono citati, tra Trump e Xi Jinping abbiano, diciamo, portato qualche effetto positivo. Come non sembra abbia portato effetto positivo la proposta di Teheran di una tregua di 7 giorni, ne parla sempre il Corriere con Greta Previtera. per poi riaprire Hormuz, proposta che pare sia stata rigettata dal presidente Trump. Sul Corriere poi c'è un articolo, un commento di Paolo Valentino, storico giornalista esperto di esteri, sull'Assemblea Generale dell'ONU che si è svolta in questi giorni. Da molti anni si sentono critiche, anche forse alcune anche giustificate, ma molto, molto dure nei confronti delle Nazioni Unite. Però Paolo Valentino scrive che comunque in questo momento la notizia della morte dell'ONU e della sua inutilità possiamo definirla prematura. Se la coppa del mondo della democrazia, della diplomazia, come si usa ancora a definire questa riunione, ha ancora un suo valore. Lo ricorda il New York Times, che viene citato, dicendo che in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ci sono state centinaia di incontri, discussioni, eccetera, bilaterali. Quindi una sua funzione positiva ancora l'ONU la mantiene, sintetizzo. Poi c'è la critica a come viene organizzata l'ONU, in cui paesi molto importanti come India, Brasile e Sudafrica non hanno un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza, perché diciamo si rifà a come è stato organizzato ancora con i vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Infatti diciamo la Francia ad esempio ha un seggio permanente. Però insomma, questa difesa dell'ONU che viene molto molto molto bistrattata negli ultimi anni ha un suo valore. Corriere poi dedica due pagine appunto alla incontro fra Trump e Xi Jinping, definito da Trump un incontro grandioso, eccetera, ma insomma allo stesso modo i risultati poi concreti, anche se poi con i cinesi è sempre difficile capire, perché tendono a essere molto prudenti, a differenza di Trump che diciamo si può definire in tutto modo, ma tranne prudente, e qualche risultato concreto. I cinesi comunque hanno chiesto sostanzialmente di poter diciamo avvicinarsi a Taiwan, che è un loro obiettivo da sempre, e Trump gli ha chiesto di non aiutare l'Iran. Questi sono i principali diciamo argomenti che poi troveremo anche su altri giornali riferiti alla politica estera, mentre sulla politica interna, il Corriere valuta in 300 gli studenti da ricollocare dopo il decreto sulla scuola approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì sugli studenti stranieri. È una stima fatta dal Politecnico di Milano sugli effetti del tetto del 30% per gli alunni stranieri. 300, insomma, come numero assoluto forse non meritava un decreto legge che sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale. Il Corriere poi racconta una piccola storia che però volevo leggervi. A Mortara, in provincia di Pavia, il sindaco Fabio Farina, non c'è scritto di che partito sia e non, francamente non lo so, ha deciso di togliere il sugo della pasta ai bambini delle famiglie che non pagano la mensa della scuola elementare. Cioè i bambini che pagano la mensa avranno il sugo rosso, mentre i bambini delle scuole, delle famiglie che non pagano la mensa avranno la pasta in bianco. Dice che insomma è un modo per non togliere ai bambini la pasta, ma sarà la pasta di serie A col sugo, la pasta di serie B in bianco. Ha spiegato che questo serve a spingere le famiglie che sono indietro con i pagamenti a mettersi in regola, e che alcune di queste lo hanno già fatto. Torniamo a parlare delle vicende italiane dopo un breve stacco pubblicitario.
2: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
5: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
6: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
1: Buongiorno, riprendiamo la rassegna stampa, rimaniamo sul Corriere della Sera, pagina 12, Tommaso Labate intervista Carlo Calenda, che annuncia o conferma che ci sono zero possibilità che lui si allei con la Meloni e zero possibilità che lui si allei con la Schlein. Andremo da soli, lo dice, al 100%, e fa anche, diciamo, una specie di fioretto. Se la situazione rimane quella di adesso, il sottoscritto alle elezioni si allea con Meloni o con il campo largo, cioè smentendo quanto detto prima, sono pronto a fare a piedi il cammino di San Francesco, lo dico pubblicamente adesso. Insomma, vediamo se Calenda, alleandosi poi con qualcuno, dovrà fare il cammino, se manterrà la parola, andrà da sola con tutti i rischi che questo comporta. Ma di elezioni e di voti e di partiti bisogna parlare, perché c'è un sondaggio, diciamo un periodico sondaggio di Dando Pagnoncelli sui voti e le intenzioni di voto. Allora vi dico che parlo dal dato più sconvolgente e negativo: Futuro Nazionale di Vannacci viene stimato da Pagnoncelli all'8,8%, e in due mesi, perché il sondaggio è mensile, ma hanno saltato agosto, e sarebbe passato dal 7,1 all'8,8, nettamente il partito in maggiore crescita. E vi dico alcuni dati: stabile Fratelli d'Italia al 26,4, in discesa netta Forza Italia dall'8,3 al 7,3, il Partito Democratico per la prima volta da quando Elly Schlein è segretaria scende sotto il 20%, viene stimato al 19,5%, con una discesa che negli ultimi mesi è diventata abbastanza costante, secondo Pagnoncelli naturalmente, passando dal 22% di marzo al 19,5% di adesso. Al contrario, tiene, in questo caso è in non perde voti e viene da un trend in salita negli ultimi sei mesi, il Movimento 5 Stelle al 14,5, stabile Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3, sale più Europa, ma Pagnoncelli poi lo spiega nell'articolo di commento. Questo forse è dovuto anche, diciamo, alla parte emotiva per la scomparsa di Emma Bonino. Stabile Azione al 3%. Poi Pagnoncelli valuta tutti gli scenari, diciamo, di coalizione che io vi diciamo sintetizzo in questo. Scusate, il disastro della Lega, non so se ve l'ho detto, 4,5%. La Lega è in caduta libera. La sostanza è che il centrodestra, se si allea con Vannacci, vince le elezioni. Se il centrodestra non si allea con Vannacci, è favorito il centrosinistra, che avrebbe 3-4 punti di vantaggio. Naturalmente manca un anno, 6 mesi alle elezioni, le coalizioni, i candidati, insomma, i sondaggi fotografano la situazione al momento di oggi, non sono oroscopi per il futuro. Però insomma il discrimine in questo momento è veramente la decisione o meno del centrodestra di allearsi con Vannacci, che potrebbe appunto essere determinante in un caso o nell'altro. E proprio il rapporto tra il centrodestra e Vannacci è protagonista di una elezioni che si terranno questo fine settimana in Calabria. Sono elezioni supplettive per un seggio alla Camera dei Deputati, lasciato libero dal sindaco di Reggio Calabria, che era parlamentare, ma poi appunto diventando sindaco ha lasciato Montecitorio. È un seggio interessante, in cui un seggio, diciamo, tra virgolette, sicuro per il centrodestra, il sindaco di Reggio Calabria e Forza Italia, ma si presenta per la prima volta un candidato di Vannacci alle elezioni parlamentari, ed è un ex capogruppo alla regione di Forza Italia, quindi con tutte queste dinamiche complicate, anche molto locali, ma insomma, e bisogna capire se questo danneggerà il candidato favorito del centrodestra, magari permettendo al centrosinistra di recuperare in questo seggio oppure no. Ma insomma, tutti i giornali dedicano a questa vicenda, che è locale, ma attenzione, perché appunto è il debutto di Vannacci in un'elezione parlamentare. Diciamo, la campagna elettorale poi non ha proprio toni diciamo da gentiluomini inglesi, perché appunto il sindaco di Reggio Calabria, ex parlamentare di quel collegio, in un comizio in piazza alla fine, per parlare di Vannacci, l'ha definito sei un cornuto, tu e chi non te lo dice, cornuto. Insomma, se questo è il livello della campagna elettorale, non siamo messi bene. Come diciamo, non ci sono particolari passi avanti nella vicenda del centrosinistra, sul programma c'è, non c'è, ci sarà. Oggi comunque Elly Schlein sarà presente a un incontro dei riformisti Dem. Chiudo poi con la politica, con l'ultima articolo di Francesco Verderami nella sua rubrica settimanale 7 giorni, appunto, in cui descrive la rete dei comitati per Conte presidente. Così il leader dei 5 Stelle punta a scalare l'alleanza. Insomma, Conte si sta molto organizzando in vista delle possibili, probabili, chi lo sa, primarie per la guida del centrosinistra e la candidatura a premier della coalizione, e sta già organizzando una rete di comitati pronto a sostenerlo. Non è politica, diciamo, attuale, ma si torna al passato che non passa mai. L'aeroporto di Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi, ieri la cerimonia, presenti cariche dello Stato, il Presidente del Senato, il ministro Salvini. Polemica c'è stata perché il sindaco di Milano Beppe Sala ha deciso di non partecipare in dissenso con questa decisione, che è stata una decisione presa dall'ENAC, l'ente nazionale dell'aviazione civile, che diciamo sovraintende l'aeroporto. Sala appunto ha deciso di disertare questa cerimonia con un po' di polemiche. Politiche. Il comune, anche alcuni comuni della zona, avevano anche fatto un ricorso contro l'intitolazione, che fu ricorso credo al TAR, che fu bocciato. Leone XIV è in Francia, diciamo terra della laicità, per un viaggio in cui sostanzialmente ha confermato la sua opposizione al fine vita. Non si può offrire una morte programmata. Chiudiamo poi con gli esteri, ancora con una bella storia. Insomma, in Marocco potrebbe esserci la prima donna premier, non c'è mai stata. La scelta ora tocca al re Mohamed VI. Lei è la sindaca di Marrakech, avvocata, guidava diciamo la coalizione che viene definita di centrodestra, ma comunque insomma per un paese arabo una donna presidente del capo del governo sarebbe certamente un evento. Repubblica, anche lei al titolo principale su la decisione dell'ENI, e poi le prime quattro pagine però sono dedicate alla questione economica, alla difficoltà degli italiani. C'è un'analisi a pagina 4 molto interessante di Tito Boeri: l'inflazione si è mangiata un pezzo dei salari, poteri d'acquisto meno 10%, gli italiani sono spaventati, la fiducia dei consumatori è calata, per questo la Premier parla d'altro. E poi l'invito all'opposizione di occuparsi di lavoro. L'economista, insomma, conosciutissimo Tito Boeri, già presidente dell'INPS, non risparmia anche una critica al sindacato, che si è affidato troppo ai contratti collettivi di lavoro, che però arrivano in ritardo, questo fatto che i rinnovi arrivano sempre anni dopo, alla fine diminuisce il potere d'acquisto, perché i rinnovi non riescono mai in questo modo a coprire l'aumento del costo della vita. E il sindacato non ha capito che il problema è la contrattazione collettiva sempre in ritardo. Accanto a questo c'è una pagina, un'intervista a una infermiera dell'ospedale Careggi di Firenze: infermiera da 20 anni, con la mia paga non vivo, un errore non emigrare. Sonia A. Di Pietro, due figli adolescenti, lavora al Careggi di Firenze, era una professione ambita, ma oggi i nostri stipendi sono al palo. Poi c'è una scheda, 1600 euro lo stipendio di un infermiere neoassunto, le ore di lavoro sono 36, ma si fanno moltissime ore di straordinario, e ogni ora di straordinario vale 20 euro lordi circa. E poi la stima di quanti infermieri mancano nel nostro sistema sanitario, gli infermieri sono fondamentali, sono 60.000 che mancano. Quindi Repubblica poi dedica molte pagine agli incontri Trump eccetera, e definisce sostanzialmente nulla di fatto l'incontro tra il premier, il presidente cinese, e quello degli Stati Uniti. Sull'Europa che va a destra c'è un articolo di Anna Chiara Mottola di Amato, in un paese della Sassonia, la CDU, il partito Vecchia Democrazia Cristiana Tedesca, che esprime il cancelliere Merz, vota insieme all'AfD e il voto in comune, diciamo il terreno in comune, è basta pietre d'inciampo, che sono diciamo il ricordo dei perseguitati durante la Shoah. Il commento diciamo degli amministratori di questo piedi comune, il ricordo lo facciano al cimitero, insomma non proprio una bella cosa, e come primo terreno di incontro diciamo molto inquietante fra la AfD, il partito neonazista tedesco, e la CDU al governo. Massimo Giannini, in un editoriale, che qui vi leggo l'ultimo dal titolo Non passa lo straniero, affronta proprio questi temi in Italia e all'estero legati all'immigrazione. E vi leggo le ultime parole. Per quanto debole, l'europeismo civico è un antidoto, per quanto nobile, scusate, l'europeismo civico è un antidoto troppo debole contro questi malanni. Qui invece i sovranisti hanno buon gioco, i malanni sono, diciamo, le crisi vere o presunte legate al fomentate politicamente dalle destre. Qui invece i sovranisti hanno buon gioco a evocare simboli, appartenenze e promesse, a incanalare i fiumi dell'odio e a spacciare ai popoli spaesati scorciatoie mentali che sembrano dare sbocco a quelle crisi. A questo servono i decreti razzisti di Meloni, le penose linee del Piave di Salvini, le vergognose remigrazioni di Vannacci e le scandalose inchieste sui medici impegnati nei CPR Lager. Sospesa sullo sfondo resta un'ultima domanda, di fronte a tanta macelleria etico-politica. Cosa oppone oggi il famoso campo largo, i cui leader continuano a lottare nel fango delle primarie e del programma? Se davvero vuole tornare al governo, alla sinistra che persevera nei suoi errori, non basta più condannare la destra per i suoi orrori. Questa è l'opinione di Massimo Giannini nell'articolo di editoriale su Repubblica, sempre in questa cosa un po', scusate, nel articolo di editoriale su Repubblica, sempre in questa cosa un po'

bisogna lanciare il programma partecipato, vabbè, che sarebbe, per cui il programma deve essere caratterizzato da una partecipazione, da un percorso. Definire, le parole esatte di Strani sono: definiremo la modalità di un percorso che spero sia partecipato, su cui ancora dobbiamo discutere e trovare un accordo. Io spero che tutto questo, diciamo, porti a una soluzione in tempi rapidi, perché insomma c'è da fare la campagna elettorale per sconfiggere la destra più che guardarsi sempre al proprio interno. E a proposito di campagna elettorale, sta per andare alla Camera la legge elettorale per la sua approvazione definitiva. Sarà una diciamo una roulette, la definisce Repubblica, strategie e trucchi contro i franchi tiratori. La Premier ha annunciato che in caso di no alla preferenza salirà al Colle a dimettersi. L'ordine ai deputati meloniani: votate con un solo dito, così è impossibile bluffare. Pare che ci saranno delle telecamere per riprendere i singoli file dei singoli deputati per capire se possono essere o no eventuali franchi tiratori. Insomma, ci aspetta un'altra bagarre e probabilmente l'approvazione di questa legge elettorale con tanti difetti nei primi giorni di ottobre. Passiamo al manifesto, che come sempre gioco di parole, c'è una fotografia di un distributore di benzina dell'Eni, il pieno Mattei, che è un doppio gioco di parole rispetto al piano Mattei, che era il piano voluto dalla Premier per i rapporti con i paesi dell'Africa. Poi la citazione ovviamente di Mattei, Enrico Mattei, che dell'Eni fu fondatore. Il manifesto è uno dei pochi giornali, forse oggi l'unico, che parla ancora di Gaza. Gli altri non la citano, con un bel reportage di Eman Abu Zayed proprio da Gaza City. Ospedali senza energia, Gaza non riesce a curarsi, generatori usurati, continui blackout, reparti salvavita fermi. L'altro volto dell'offensiva. La crisi ha colpito tutti, non è solo una carenza di elettricità ma una crisi cumulativa, manca tutto, carburanti, pezzi di ricambio. C'è poi il racconto di un chirurgo dell'ospedale di Gaza, Omar al-Ashatar, ci spiega che le equip mediche faticano a fornire servizi adeguati ed essenziali ai pazienti, specialmente nelle sale operatorie dove l'elettricità è fondamentale. Chirurghi e medici sono costretti ad accorciare o rinviare interventi importanti fino a quando non saranno disponibili fornature elettriche stabili, con questo porta conseguenze gravi ai pazienti. Insomma, è giusto tenere l'attenzione su quanto sta ancora succedendo a Gaza. Il Fatto di Marco Travaglio ha un grande titolo in prima pagina: i falsi allarmi dall'est per portarci in guerra, smentite e ignorate dai media, fact checker zitti. L'editoriale di Travaglio, che si intitola Chi avvelena i pozzi, critica in particolare, smentisce le notizie uscite negli ultimi giorni, 007 lituani, piano russo contro l'Italia, eccetera. Sono l'ennesima patacca, viene definita da Il Fatto, report CIA sui droni russi su Roma, Parigi e Madrid, inventato dai lituani e negato da USA 007. Sostanzialmente, secondo Travaglio, diciamo, tutto questo viene alimentato per poter continuare nel mercato, l'economia di guerra.

0: Sempre sul programma del centro-sinistra, il Fatto ha un grande articolo relativo alla proposta dei Dem, diciamo per ora ipotetica, non formalizzata, di una patrimoniale per i super ricchi, un'imposta del 2 o 3% per i chi ha un patrimonio superiore ai 100 milioni di euro. Proposta elaborata da alcuni economisti, tra cui Vincenzo Visco, sul modello francese, potrebbe riguardare 2.500 persone. La Stampa, anche lei, come tutti, apre su lo sconto di dell'Eni, dei prezzi, con due foto legate allo sport, che anche queste ci sono in molti giornali, terribile esordio dell'Italia, della nazionale di Roberto Mancini, che ha perso con il Belgio, e la rinuncia di Yannick Sinner a giocare alcuni tornei perché continua ad essere infortunato. Passiamo un attimo ai giornali della destra, che comunque vanno sempre un po' guardati per capire un po' la loro tendenza. La Verità apre con: preparano già il boicottaggio al tetto dei migranti. Quindi siamo già al boicottaggio prima che la legge sia stata ancora neanche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Più interessante un'intervista a Matteo Salvini, una pagina 9 della Verità, dice che grazie a lui che si sono salvate le auto diesel e c'è stato lo stop al burka, e dice: la Lega non è morta. Affermazioni che però, insomma, a parte il sondaggio di Pagnoncelli di cui abbiamo parlato prima, quando uno deve dire la Lega non è morta, in genere non è in buona salute, e annuncia che la prossima battaglia della Lega sarà per la legge finanziaria sulle pensioni. D'altro è solo 20 anni che dicono che vogliono abolire la legge Fornero, cosa che di cui non abbiamo avuto notizia. Apertura invece del giornale sul caso Ranucci, al giudice di Almastri. Sostanzialmente la causa che Ranucci ha fatto alla RAI per essere reintegrato è stata affidata allo stesso giudice che aveva deciso nella vicenda Almastri, e che è considerato, secondo il giornale, una toga di sinistra, perché appartenente alla corrente, a una corrente di sinistra della magistratura. Poi il giornale, dedica foto in prima pagina: il ritorno di Silvio a quell'aeroporto che fa impazzire la sinistra, Malpensa intitolata a Silvio Berlusconi. Libero, così si fa, tetto massimo alla benzina, qui anche qui si celebra la decisione dell'Eni, e poi un fotomontaggio nell'alto dei cieli, diciamo, con Berlusconi in paradiso con le ali angeliche, quindi insomma siamo a una cosa paradisiaca, nell'alto dei cieli, l'aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi, e il PD si danna, quindi la risposta: toglieremo la targa. Quindi questo è l'apertura di Libero. Poi c'è un articolo, come al solito, di queste discussioni tra giornalisti che insomma tutte interne, per cui Sallusti che titola: ora popcorn aspettando Floris e Company, per cui visto che l'Eni eccetera, chissà come reagiranno gli altri giornalisti, insomma, in questa discussione tutta interna ai al mondo dell'informazione, che non so quanto possa interessare per davvero i le persone normali. Il Sole 24 Ore annuncia una cosa abbastanza importante, che si è completata l'operazione per cui le Poste hanno sostanzialmente comprato Telecom Italia. TIM si è conclusa l'operazione delle Poste, un'operazione importante, sostanzialmente di ristatalizzazione di Telecom Italia, e hanno aderito l'85% degli azionisti, quindi l'operazione è conclusa. Vi chiudo, mancano 30 secondi, con una notizia, diciamo, per gli appassionati di musica. A pagina 52 del Corriere della Sera si celebra il ritorno degli U2, che a 50 anni dal concerto, il loro primo concerto nel 76 nel cortile della scuola, Mount Temple Comprehensive School, nel nord di Dublino, tornano a suonare esattamente nello stesso posto dopo 50 anni dal loro primo concerto. C'è un inviato del Corriere: la parete è la stessa, allora era grigiolina, è stata ridipinta per la grande occasione. Gli U2 tornano nel cortile dove fecero il loro debutto. Con questa notizia per gli appassionati di musica, vi saluto e vi ringrazio, e continuate ad ascoltare Popolare Network.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount?
6: Giusti discount.
7: E ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: Buongiorno e ben ritrovati, ben ritrovate. Torna Detto Tra Noi con la sottoscritta Lorenza Ghidini, direttrice di questa radio. Una trasmissione per confrontarci sui temi importanti del momento. L'ultimo venerdì del mese e poi il sabato la mattina, quindi ieri immagino che alcuni di voi fossero all'ascolto tra le 18 e le 19. Questa mattina cominciamo adesso, andiamo in diretta fino alle 10.30. Terza stagione per questa trasmissione. Spero ci siano anche nuovi ascoltatori, ascoltatrici. Spero vi piaccia l'idea di telefonare in diretta. Potete farlo allo 02 33 001 001. Se invece preferite mandare un messaggio, potete farlo al 331 6214 013. E la mail è diretta@popolarenetwork.it. Noi partiamo sempre da un tema il venerdì pomeriggio e poi andiamo avanti a sviluppare sempre lo stesso tema il sabato mattina. E quindi parliamo di primarie del campo largo, perché ieri ho visto un sondaggio e mi sono chiesta se corrisponde a quello che pensate voi. Parliamo delle primarie nazionali, quindi al momento quelle che al momento vedono sicuramente in campo Elly Schlein e Giuseppe Conte. Poi, come dicevo ieri, introducendo il tema, naturalmente potete anche dirmi la vostra se volete sulle primarie di Milano, però se la domanda è com'è, primarie sì o primarie no, diciamo che su Milano ho la sensazione di conoscere già la vostra risposta. Mi incuriosisce invece sentire sul fronte nazionale che idee avete, perché le elezioni politiche potrebbero essere anche più vicine del previsto e sono quelle in cui, come dire, bisogna mandare a casa il governo Meloni, no? Allora, questo sondaggio è un sondaggio di YouTrend commissionato da Sky TG24 e dice che tra tutti quelli sentiti, e sono gli elettori del centro-sinistra complessivamente inteso, ci hanno messo dentro anche Azione e più Europa, vabbè. Tra tutti quelli che hanno sentito, la maggioranza non vuole le primarie, o meglio, preferirebbe che candidato o candidata alla presidenza del consiglio fosse il o la leader del partito più votato. Poi a pari merito il 26% vorrebbe invece fare le primarie e la stessa cifra dicono che si dovrebbero mettere d'accordo i partiti, si vedano e stabiliscano il nome. Ovviamente in questo poi c'è seconda domanda che per oggi non vi girerei: chi votereste se si facessero le primarie? In questo sondaggio, a differenza di altri di poche settimane fa, è in vantaggio Elly Schlein su Conte. Terza Silvia Salis, c'è sempre questo nome che comunque aleggia. Però adesso mi interessa relativamente, poi ieri qualcuno ha chiamato, ha detto io voterei Conte, io qui, io là, va bene, naturalmente se volete potete dirlo, non c'è la par condicio, grazie a Dio, almeno in questa trasmissione quest'oggi, però mi interessa soprattutto capire se secondo voi le primarie in questo momento sono, come dice appunto il 41% degli interpellati da questo sondaggio, divisive, sono un rischio, sono una situazione logorante potenzialmente, o se invece sono il modo giusto per scegliere. Perché bisogna scegliere? Perché bisogna decidere prima? E qui c'è la pecca di questo sondaggio, che dire decidiamo dopo in base a chi è il leader più votato, è perché questi simpatici che ci governano, questa maggioranza, sta per approvare, sarà i primi di ottobre, 7-8 ottobre, il voto finale alla Camera, una riforma elettorale che, come sapete, ve l'abbiamo raccontato tante volte, prevede che sul programma venga scritto il nome del candidato o la candidata alla presidenza del Consiglio. Una riforma che ha vari aspetti molto probabilmente incostituzionali, tra cui questo, perché la Costituzione prevede che sia il Presidente della Repubblica a scegliere a chi dare l'incarico di formare un governo. Allora loro hanno scritto fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica, però insomma tutti capiscono che uno è un giochino per mettere all'angolo il campo largo e, come dire, infilarsi nelle fatiche dello stare insieme, soprattutto fra appunto PD e 5 Stelle, e due, insomma, potrebbe anche la Corte Costituzionale, davanti a un ricorso, bocciare questa cosa. Però il punto è: se la riforma la fanno e andiamo a votare, che sia tra 6 mesi, che sia fra un anno, con questo obbligo di indicare il nome, come la mettiamo? A questo punto, voi sareste comunque per fare le primarie o ritenete che possano diventare un problema e accentuare le divisioni? 0233 001 001, siamo in diretta fino alle 10:30 e partiamo subito con la prima telefonata. Buongiorno, chi parla?
1: Pronto?
0: Buongiorno, eccoci qua, come ti chiami?
1: Ciao Gaspare.
0: Ciao Gaspare.
1: Gaspare, allora senti, io sono un ambientalista, legambiente, eccetera. Io tra l'altro sono qui impegnato con i ragazzi, eccetera, per Puliamo il Mondo, che oggi c'è una giornata in cui si fa questa iniziativa.
0: Bello, però, anche questa è politica.
1: Infatti, bravo. Allora, Lorenza, io sono intervenuto anche per dire che secondo me con un detto che non è quello del tagliare il testo al toro, perché non mi appartiene quella frase, ma per chiudere la questione, io direi che si potrebbe fare un sondaggio o una consultazione, come vuoi, tra tutti gli elettori del campo progressista, che a me piace chiamarlo così più che campo largo, okay. per decidere se fare le primarie oppure decidere che il candidato.
0: Ma come lo fai sto sondaggio? Chi lo fa?
1: Il sondaggio viene fatto tra tutti.
0: Tipo un voto online, come fanno i 5 Stelle quando devono decidere delle cose.
1: Sì.
0: Voto online tra gli iscritti.
1: Esatto, e fare una cosa del genere, almeno così la questione la si chiude. La si chiude.
0: Diventa un po' macchinoso fare. Votiamo se votare.
1: Sì, ecco. questa è così, la proposta che va. L'altra questione invece, che dovrà essere tra le primarie per mandare a casa questo governaccio di estrema destra negazionista, è quello di praticamente incentrare tra i principali punti la questione del nucleare, perché questi credono di gabbare tutti, prenderci in giro con la questione delle mini centrali.
0: Va bene Gaspare, non allarghiamo adesso, quello poi è un temone.
1: Sì, no, però questo qua è un
0: comunque chiarissima la tua proposta.
1: Ecco, la proposta è questa qua, che spero che venga raccolta da chi ci sente, tra tutti i dirigenti e esponenti dei partiti che dovranno formare il campo progressista. Ecco, questo
0: okay.
1: È quello che dico. Un saluto a tutti, ciao,
0: ciao.
1: Lorenza, ti sento sempre e vi seguo, viva Radio Popolare.
0: Evviva Gaspare, ciao.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao,
0: grazie mille. 0233 001 001. Dice Mauro, gli elettori del PD, quelli che hanno inventato le primarie, adesso che rischiano seriamente di perderle, sono diventati contrari alle primarie. Pronto?
2: Sono io?
0: Sì, come ti chiami?
2: Ciao, sono Danilo.
0: Ciao.
2: Ascolta, è la prima volta che chiamo, non a Radio Popolare, perché essendo da 40 anni ascoltatore non è la prima volta, però è la prima volta che chiamo te in questa situazione.
0: Oh, perché? Bene.
2: Perché ho seguito la sessione di ieri sera.
0: La trasmissione della sessione.
2: Sì. Io mi sono avvicinato ieri sera all'ascolto pensando di sapere quello che volevo, ovvero la mia posizione era prima si costituisce un programma sul quale convergono le varie forze, dopodiché una volta che c'è il programma vediamo chi rappresenterà questo programma di fronte agli elettori. È finita la trasmissione e invece ho scoperto che io volevo una cosa completamente diversa.
0: Cioè, che cosa?
2: Se ci saranno le primarie io non voterò. Non voterò, non alle primarie, non voterò neanche alle politiche.
0: Addirittura?
2: Sì, questa è la conclusione, te la giustifico. Mm. Tutti questi che tu, non so se tutti, ma probabilmente tutti quanti hanno chiamato ieri, mi hanno aperto gli occhi sul fatto che in realtà c'è una diffidenza reciproca, quasi simmetrica, fra PD e 5 Stelle. Se le primarie fossero vinte da un 5 Stelle, il PD forse non lo voterebbe. Se le primarie fossero vinte dal PD, i 5 Stelle forse non lo voterebbero. Questa è una cosa
0: problematica, senza dubbio.
2: Assurda, non problematica.
0: Certo.
2: Assurda e da, perché alla fine se tu non voti il candidato della tua coalizione, significa una cosa molto semplice, logica alla mano. Fra questo candidato che non è il tuo e il governo Meloni, tu non hai una preferenza, nel senso che va bene l'uno, va bene l'altro, infatti non li voti. Questa è l'unica conseguenza logica. Mi fa venire in mente quello che succedeva negli anni '80 fra socialisti e comunisti, dove al vertice c'erano accordi e collaborazioni e la base dell'un partito era assolutamente ostile alla base dell'altro partito, e ho visto e ricordo cose inenarrabili. Quindi il punto è, stiamo da decenni coltivando questa filosofia del...
0: Va bene, va bene. Chiaro, Danilo, ti chiedo di stringere perché ci sono un sacco di telefonate in coda.
2: Ho terminato. Se noi non riusciremo a sradicare questa modalità di sospetto, noi ci portiamo avanti per tutta la vita una situazione che secondo me deve essere interrotta. Quindi se i partiti non saranno in grado di determinare un candidato senza primarie, vorrà dire che io che non sono maturi e io non li voterò.
0: Va bene, grazie Danilo.
2: Prego.
0: Ciao. Silvana scrive: facciamo le primarie e finiamola con queste estenuanti discussioni. Pronto?
3: Pronto? Sono
0: ciao.
3: Io?
0: Sì, come ti chiami?
3: Sono Rossella.
0: Ciao,
3: allora,
0: Rossella.
3: Questo continuo a parlare delle primarie per me è motivo di grande depressione. Perché? Perché le primarie sono l'evidente foto di insicurezza e non strutturazione dei partiti. Cioè è quasi l'aiutino che chiedono agli elettori. Gli elettori stanno aspettando un programma preciso, stanno aspettando un orizzonte verso cui guardare, e il nostro compito poi è andare a votare. Il loro compito è quello di confrontarsi e costruire. Ma cosa vuol dire? Non riescono a costruire. Bene, la matematica non è un'opinione, il leader è quello del partito più numeroso come iscritti e come votanti.
0: Okay.
3: E allora, se all'interno, e questo è un lavoro che devono fare loro, sono stati eletti, percepiscono uno stipendio per fare questo lavoro, che si confrontino, preferiscono questa modalità logico-matematica? Bene, non la preferiscono e non vogliono, e io speravo che loro stessi non volessero le primarie, perché è chiaro che sono divisive. Se io divento un'Olimpiadi, io partecipo per vincere. Allora, a questo punto che insieme decidessero un terzo, un nome esterno di cui tutti hanno fiducia, si fidano, e quindi automaticamente, anche perché poi la cosa fondamentale non è sapere chi è il leader. Vediamo il governo attuale, è vero che la Meloni ha dimostrato di essere capace, purtroppo, di essere una grande leader. Però poi ci sono tutti i ministri, ci sono tutti il vicepresidente, ci sono, quindi che decidessero una squadra vincente.
0: Va bene.
3: Non è importante chi la coordina, io sono arrabbiatissima.
0: Ti sento, ti sento.
3: Stanno perdendo 5, 6, 7 mesi o ad attaccare quello che fa la destra invece di proporre si dà a criticare e basta. Criticare lo sanno fare tutti.
0: E va bene.
3: Adesso stanno sprecando ancora tempo. Sono molto, guarda, Lorenza, sono molto depressa. Per fortuna c'è un po' Radio Popolare. Buon tutto.
0: Grazie Rossella. Sì, effettivamente la situazione è un po' così, come posso dire, scoraggiante certe volte. Comunque, cerchiamo di non scoraggiarci. Cioè, soprattutto io dico di tenere bene, come dire, stare ben concentrati sull'obiettivo che è mandare a casa il governo Meloni. Quello non dobbiamo, come dire, perdere di vista l'obiettivo e perderci d'animo, come, no?
3: Ma quello secondo me è già scontato. Mm. Il governo Meloni vincerà se la sinistra a perdere.
0: Va bene, dai. Grazie Rossella, va bene.
3: Grazie
0: per modo di dire.
3: A te, a voi tutti.
0: Ciao. Ciao, ciao. C'è un altro che scrive: per me niente primarie, accentuano le divisioni. Anna dice: basta con le primarie, solo unità di intenti attraverso un programma puntuale da divulgare il più possibile. E poi aggiunge: cari saluti autunnali. Tra l'altro vedevo adesso nel dettaglio il sondaggio, una cosa che ieri mi era sfuggita. Allora, come dicevo, il 41% degli interpellati, quindi una netta maggioranza, perché gli altri due, diciamo, opzioni stanno al 26 e al 25, ritiene che il candidato premier deve essere chi guida il partito più votato, così dice il sondaggio. Questa opzione è maggioritaria sia tra gli elettori del PD, sia tra gli elettori di AVS, ma anche tra gli elettori dei 5 Stelle. Cosa significa questo? Che se i sondaggi ci danno un PD stabilmente davanti di vari punti al Movimento 5 Stelle, diventa, come dire, molto comprensibile che gli elettori del PD dicano il leader è il capo del partito. Adesso la dico, scusate, sempre al maschile, sbagliando, ma insomma, per farla breve, del partito più votato. Ma questa cosa è maggioritaria anche fra gli elettori del partito di Conte. Interessante, perché evidentemente ritengono che il Movimento 5 Stelle possa scavalcare il PD nei consensi. Pronto? Ah no, scusate, qui, eccola qua. Pronto?
4: Pronto, sono Marco, ciao.
0: Ciao Marco, come va?
4: Dunque, io condivido completamente la premessa che hai fatto all'inizio di questa trasmissione, e in effetti quel sondaggio lì ha quel difetto di cui hai parlato, quindi non lo ripeto. Stando così le cose, però, mi viene in mente questa cosa qua, che il discorso sulle primarie sì o primarie no è comunque legato a poi anche alla possibilità di vincere le elezioni. Io quello che temo fortemente è che entrambi i maggiori aspiranti al nome del centro-sinistra o del progressista,
0: sì,
4: come vogliamo chiamarlo, abbia ampie probabilità di perdere le elezioni.
0: Mm.
4: La mia idea sarebbe di trovare una persona capace di parlare con il linguaggio che veramente tutti capiscono.
0: Tu hai in mente un nome che ti piacerebbe?
4: Se a me sì. A me piacerebbe Bersani, con il quale pure ho avuto molto da discutere su alcune scelte che ha fatto, non sono per nulla innamorato di Bersani, però è l'unica persona nella mia intercezione che è in grado di parlare dalla finanza agli studenti, agli operai, ai contadini, a chiunque, e ha il registro giusto e non cede alla volgarità che invece ha Meloni, perché fa la fine. Ma in realtà quando guardi gli occhi vedi che è molto cattiva e volgare, e secondo me questa è la via, perché nessuno dei due vengono scelti in un modo o nell'altro, molto probabilmente è in grado di reggere, dati gli italiani che siamo noi oggi purtroppo, è in grado di reggere un confronto con Meloni. Questo lo vedo come il maggior problema. Dobbiamo vincere le elezioni innanzitutto.
0: Okay, certo.
4: Al di là della divisione della destra, bisogna vedere la storia di Vannacci eccetera, lasciamo lì, però dobbiamo avere un candidato che abbia, con questo sistema elettorale e con gli italiani che siamo noi oggi, che abbia la possibilità di fare una sfida almeno allo stesso livello.
0: Okay.
4: Io credo che né Schlein né Conte lo siano, credo che una persona come Bersani è in grado di parlare dall'ONU al bar.
0: Bello dall'ONU al bar, mi piace.
4: Ecco, no? È molto chiaro.
0: Però è vero, cioè è chiarissimo, è molto efficace come... Un po' le metafore alla Bersani.
4: Sì, è in grado di usarle, è in grado di parlare ad altissimo livello, sa essere molto duro quando è necessario, quindi in un confronto televisivo.
0: Va bene, capito.
4: Nel sacco e io appunto vorrei che venisse fuori una persona, perché ci vuole anche la persona, purtroppo, lo ripeto, in grado di essere ascoltato e di vincere.
0: Va bene, chiarissimo problema. Marco, scusa, scorcio che ci sono tanti messaggi e tante telefonate in attesa.
4: Grazie
0: di aver chiamato, ciao, Bersani che sa parlare dall'ONU al bar. Allora, poi c'è Eraldo che dice no alle primarie, molto naturalmente il partito della coalizione che prende più voti esprime il capo del governo, punto. Poi ci sono tanti e tante che sono d'accordo con Rossella, l'ascoltatrice così un po' estenuata dalla situazione, che dice basta, decidano loro, non devono sempre farci fare a noi con le primarie, se non sono in grado di mettersi d'accordo, insomma. Infatti Matte dice concordo con l'ascoltatrice, l'obiettivo comune dovrebbe essere appunto buttare giù l'attuale governo e qualsiasi rappresentante dovrebbe andare bene per tutti. Paolo, per me prima viene il programma e poi si individua la persona migliore per coordinarne la realizzazione. 0233 001 001, ecco qua un'altra telefonata in onda. Pronto?
5: Pronto.
0: Ciao, chi parla?
5: Ciao, buongiorno, sono Bianca.
0: Ciao Bianca.
5: Allora dico subito no alle primarie perché sono divisive.
0: Okay.
5: E anche tutti quelli che apprezzano la Salis, la sindaca di Genova, che una volta di più ieri ha dimostrato che chi è e che va bene, anche lei ha sempre detto no alle primarie perché sono divisive. Allora secondo me c'è da andare un pochettino più a fondo. Adesso intanto, se uno segue un po', si rende conto che dai media, dalle situazioni, dai commenti, dai titoli, anche dai riformisti che oggi si riuniscono, i riformisti del PD che oggi si riuniscono, la Schlein dà molto fastidio. E io dico in ultimo, io che sono vecchia e che ho vissuto, il fatto che sia una femmina anche quello uccide. Detto questo, invece, è fra la coalizione che ci sono i problemi, che ci sono le divisioni.
0: All'interno, dici?
5: All'interno, ma fra i partiti.
0: Sì, ho capito.
5: Stiamo vedendo adesso i 5 Stelle come stanno lavorando, come si stanno sgomitando, e io posso anche essere un po' cattiva. Conte non è un politico, è andato lì, ha fatto il Presidente del Consiglio, l'ha fatto anche bene, però non è un politico. E quindi c'è tutto questo sgomitare, poi anche lì se uno appena vuole andare un po' più in là, andiamo a vedere all'inizio quando sono nati i 5 Stelle contro chi erano. Detto questo, le primarie sono divisive.
0: Va bene, Bianca.
5: Però io dico un'ultimissima cosa. A tutti quelli che sento che per vari motivi che sono di sinistra e che dicono se c'è così, se c'è cosà, se c'è quello lì, c'è quello là, non vado a votare, per cortesia si assumano la responsabilità di andare a non votare per confermare i fascisti al governo. Grazie
0: Bianca,
5: ciao.
0: Antonella dice, invece di pensare alle primarie, sarebbe meglio che il campo largo presentasse un programma unitario sul quale votare. Il leader è irrilevante se tiene fede al programma. Allora, sta cosa del programma giustamente è uscita anche ieri in varie telefonate. Lo leggeva anche prima Marco Dragoni in rassegna stampa, no? La questione del percorso. Cos'è il percorso? Che ci sarà un tavolo di confronto tra i partiti del campo largo. Il Movimento 5 Stelle lo scorso fine settimana, proprio qui a Milano, ha tenuto un suo incontro, insomma, di 2 giorni con tanti ospiti, anche internazionali, e ha poi Conte riassunto l'esito del voto online sul programma che il movimento porterà al tavolo col PD. Poi infatti ieri ha un po' punzecchiato Schlein dicendo: beh, allora noi il programma l'abbiamo messo e voi dove siete? E quindi adesso il percorso verso il programma prevede delle trattative fra i partiti. Ovviamente sappiamo che il nodo principale è quello sulla politica estera, su cui non sarà facile mettersi d'accordo, però insomma poi tutti si dicono anche fiduciosi, ne abbiamo fatte tante di interviste in queste settimane, che in qualche modo anche sulla questione dell'Ucraina e del riarmo si troverà una quadra. Comunque in effetti ancora questo programma non c'è. Pronto? Ah no, aspetta, aspetta. Caspita, devo mandare per forza la pubblicità, a meno che stai in 2 minuti, ci provi?
6: Pronto?
0: Dai, sì, 2 minuti, scusami.
6: Lorenza, sì. È soltanto una cosa, volevo dire che noi di sinistra siamo un po' masochisti, perché facciamo veramente il capello tagliato in 1000 parti. Io voterò Hellerstein, la seguo da tanto tempo e penso che sia l'alternativa vera a questa destra, perché è ritornata tra la gente, perché riesce a parlare con le persone, perché è fuori dai palazzi, perché la riconosco. Adesso dico forse una bestialità, una Bersani 2.0, nel senso che lei è molto giovane, però ha quel figlio lì. E io voglio soltanto dare un consiglio a Conte: o stai con Lezione e si mette a lavorare insieme al PD, oppure si prende la responsabilità di far crollare questa coalizione e ci riterremo a 5 anni la Meloni, ma con la responsabilità che ognuno si prende.
0: Anche perché l'altra volta Meloni aveva vinto proprio per le divisioni nel centro-sinistra, diciamolo, questo dovremmo ricordarcelo.
6: Sembriamo un po' così, che facciamo il gioco del criceto, no? E quindi, insomma, io se fare delle primarie la trovo una cosa farraginosa e lunghissima e irrealizzabile, e spero che ci si metta tutti insieme, perché anche noi dobbiamo fare la nostra parte per portare avanti un progetto serio che possa portare casa un governo che ha fatto veramente grandi disastri. Speriamo nella buona volontà di tutti e della politica, ovviamente in primis.
0: Grazie di aver chiamato. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. 2 minuti di pubblicità, poi proseguiamo.
7: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
8: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
9: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
8: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
9: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
8: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Dergano, dalle 17 in poi.
9: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
8: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
9: Vi aspettiamo! Ti aspettiamo.
10: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre Salone del Gusto.com. L'ingresso è libero.

0: 10-3 minuti, Radio Popolare, detto tra noi. Lorenza Ghidini al microfono, ancora una mezz'oretta circa per parlare delle primarie a partire da un sondaggio di YouTrend di ieri che dice che la maggioranza degli interpellati preferirebbe non fare le primarie. Il 26% degli interpellati vuol fare le primarie. Il 41% preferirebbe che fosse candidato o candidata alla presidenza del Consiglio il o la leader del partito più votato. Poi c'è un 25% che vorrebbe che i partiti si mettessero d'accordo e proponessero un nome. Paola scrive: primarie o non primarie, qui mentre ci si guarda l'amato ombelico è sempre più urgente battere la destra e cambiare verso. Il campo largo, dice, ormai smagliato, tanto è largo. Desidera farlo veramente? Bersani, Bindi non vanno bene? Sanità, pace, lavoro, scuola, il disastro è sotto gli occhi di tutti. Se si vogliono riprendere i voti di chi non va più alle urne e sconfiggere la destra impegnandosi per il futuro. 0233 001 001, vorrei sentire se anche voi, come la maggioranza degli interpellati da questo sondaggio di YouTrend, siete contro le primarie o se invece le vedete bene. Naturalmente la questione che viene sollevata da chi è contrario è il fatto che siano logoranti, divisive, non garantiscano poi che la persona scelta poi venga effettivamente apprezzata e votata da tutti. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, ciao, sei tu, come ti chiami?
1: Sono Tony, ciao Lorenza.
0: Ciao Tony.
1: Palesemente contrario alle primarie, perché ci porterà via tempo, ci porterà via la non compattezza, come al solito a sinistra. E poi sì, tanto il tempo che stiamo perdendo, facendo brutte figure, che non siamo compatti, come sempre al solito. Non sappiamo quando si va a votare, se fra un anno, se prima, e poi rischiamo di trovarci.
0: Vabbè, questo non è...
1: Due mesi andiamo a votare e siamo lì che non sappiamo chi mettere lì, sono palesemente, non va bene. E poi sta questa cosa che ci vorrebbe un leader scelto sempre da loro, essere compatti e credere in loro, perché non è il leader, non è chi va di, è la compattezza di tutti i partiti che seguono quella persona lì.
0: Ok, certo, quello è un po' sicuramente un tema importante. C'è Anna che dice: secondo me Conte e Schlein dovrebbero smetterla di fare i galli nel pollaio, fare entrambi un passo indietro e trovare un, mette tra virgolette, portavoce che esprima la posizione dell'anima progressista di questo paese. Come diceva l'ascoltatore di prima, Bersani sarebbe perfetto, magari. Prima di ciò però, mettersi d'accordo su pochi punti chiari per un programma condiviso. E qui dice: glissando come fa la destra sui punti di discordia, dobbiamo diventare furbi anche noi. Questo lo diceva anche un ascoltatore ieri pomeriggio nella prima parte, diciamo, di questa trasmissione. Diceva: ma questa cosa dell'Ucraina poi dopo si sistemerà, non stiamoci troppo a badare. E poi dice, aggiunge Anna, che è un'impresa complicata quella di trovare un rappresentante super partes, ma le primarie in questo momento sono divisive e il pericolo è quello di correre divisi e perdere. 0233 001 001, per un'altra telefonata in diretta. Pronto?
2: Ciao Lorenza, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
2: Grazie della trasmissione. Io ho una domanda, ma queste persone non hanno degli amici?
0: Degli amici che li consigliano.
2: Intendo dire, adesso, saranno delle varie persone.
0: Queste persone, Schlein, i leader o gli ascoltatori?
2: No, Conte e Schlein.
0: Ok.
2: Cioè, senso, io non voglio dire che non possano essere delle varie persone con delle ottime idee, ma sono evidentemente dei candidati divisivi, evidentemente dei candidati da partito tifoseria, e abbiamo un paese in cui un sacco di gente non vota e non ne frega niente delle beghe del PD e del Movimento 5 Stelle.
0: Okay.
2: Cioè, siamo qua a parlare di due persone con il loro ego enorme, spropositato, che li stanno tenendo in ballo per mesi, con dei partiti che, diciamoci la verità, sono piccoli, prendono anche i voti, ma sono piccoli, sono pochi iscritti. E queste cose sono rappresentanza dei pochi iscritti dei partiti. Quindi qualcuno dovrebbe andare a dire a queste persone che ci sono altre priorità, che non sono loro due la priorità. I partiti sono importanti, io penso che dovrebbero cercare di diventare più grandi, e non lo stanno facendo perché forse non gli frega niente. Però è evidente che con queste due persone non si può vincere, cioè sono d'accordo con l'ascoltatore di prima. Qualcuno dica a queste due persone che con loro non si può vincere.
0: Ma tu...
2: facciano un passo indietro e, senso, si impegnino per davvero mandare a casa questi fascisti.
0: Tu stai per mettere sul programma un nome reale, cioè bisogna trovare un terzo nome o un nome, diciamo, simbolicamente unitario, forte, di prestigio, come quello di Bersani, che però, insomma, avendo una certa età, c'è chi dice lo si vedrebbe meglio per il Quirinale, un Bersani, perché fare il Presidente del Consiglio è molto logorante, molto faticoso, lui è una certa età, poi ricorderai che non è stato bene in passato, insomma, per una serie di ragioni sarebbe un nome unitario, simbolico, poi dopo da sostituire nelle consultazioni col Presidente della Repubblica in caso di vittoria con il nome, poi lì alla fine sì, del partito più votato. Quindi secondo te, se non si fanno le primarie bisogna cercare un nome, bisogna veramente cercarlo e trovare uno che vada bene a tutti, o si può anche pensare di mettere un nome simbolico e poi dopo, visto che la Costituzione dà il mandato esplicito al Presidente della Repubblica di decidere lui un nome, si aspetta quel momento lì?
2: No, io penso che, come avete giustamente detto ieri, questa parte della discussa legge elettorale in questo momento è stata fatta apposta per mettere in difficoltà il Campolargo, il progressista, quelli che non sono fascisti, diciamo. E quindi, secondo me, uno deve essere anche tattico qua, quindi si può anche scegliere un nome di facciata, di bandiera, a caso, o banalmente anche dire che abbiamo scelto un nome perché ci hanno fatto scegliere questo nome. Cioè, a un certo punto non è che questi qua fanno le peggio cose e gli si va dietro perché hanno detto che bisogna farle. Cioè, nel senso, questi qua ci stanno distruggendo il paese, stanno diventando un paese di fascisti. Cioè, bisogna fare di tutto per impedire che queste cose vincano di nuovo. Quindi, penso, prendiamo una persona qualunque come nome di bandiera, volendo.
0: Okay.
2: Diciamo anche che è un nome di bandiera. Senso, spieghiamola questa cosa. Cioè, è una legge truffa, andiamo a dire che è una legge truffa. Cioè, vadano a dire che è una legge truffa. E loro però li paghiamo per questo.
0: D'accordo.
2: Cioè, che ce devono dire, dato che ce l'ha detto il governo, allora bisogna scegliere tra Conte e la Schlein. Ma di cosa stiamo parlando?
0: Ti ringrazio.
2: Grazie a te.
0: Ciao. Roberto dice: più che le primarie dovrebbero riprendere, vedi la Linke in Germania, girare fra la gente casa per casa e convincerla a votare perché è stanca o peggio se ne frega. Manuele: contrarissimo alle primarie, il partito che prenderà più voti designerà il capo del governo, l'importante, indispensabile sarebbe almeno non criticare le posizioni altrui, che sarebbe già un bel passo avanti. E poi dice il suo programma che vorrebbe sentire, no? Da questi leader: scala mobile, riconoscimento Palestina, abbattimento morti sul lavoro, regolarizzazione di tutti i migranti che lavorano, ius soli o ius scole, riduzione drastica dei finanziamenti alla sanità privata a vantaggio di quella pubblica e, perché no, pensioni minime e di accompagnamento almeno a 800 euro. E poi dice anche un grande piano di aiuto ai giovani per il lavoro e le future loro pensioni. 0233 001 001, cosa ne pensate delle primarie del Campolargo? La domanda che vi ho proposto a partire dell'ultimo sondaggio di Utrend. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
3: Sì, sono Filippo, telefono dalla provincia di Monza.
0: Ok.
3: Io sono del 1952, quindi ho già 74 anni. Mm-hmm. No, le ho vissute tutte le situazioni, però volevo fare una premessa prima relativamente al discorso primarie sì, primarie no. Allora, l'informazione in questi ultimi 4 anni è stata traviata, è stata, diciamo, alterata, perché l'informazione che arriva nelle case è tutta un'informazione che fa piacere alla destra. Pertanto dobbiamo fare attenzione e dobbiamo ragionarci su questa informazione che arriva, perché quello che arriva è falsato. perché va tutto, la fanno proprio in modo che faccia comodo alla destra, punto primo. Per quanto riguarda invece la vota sì, vota no, primaria sì, primaria no, praticamente io non sono d'accordo, e sono d'accordo con quello che stanno dicendo gli ultimi intervistati, che naturalmente chi prende più voti naturalmente vince. Il programma, il progetto che c'è, il progetto che naturalmente sarà da fare assieme alla coalizione, c'è già. Non c'è bisogno che naturalmente l'informazione ci dà queste cattive informazioni, perché loro fanno dire naturalmente, soprattutto sulle sei reti RAI, le tre reti RAI e le tre reti Mediaset. La 7 invece è posizionata al centro, la 7 è una trasmissione seria.
0: Vabbè, adesso a parte questo, quindi tu sei contrario alle primarie, anche tu Filippo?
3: Io sono contrario alle primarie, però tengo a far presente quel discorso che l'informazione non è corretta oggi. Non
0: vabbè, tu ascolti Radio Popolare, se non altro.
3: Noi dobbiamo pensarci, quando qualcuno in TV ci dice, guarda che dobbiamo entrare naturalmente nel progetto di quella cosa, nel discorso che ha fatto la Schlein, piuttosto che Conte, piuttosto che Trattoiani, eccetera, eccetera, per capire bene che è. Poi non sono neanche d'accordo a un federatore.
0: Va
3: non
0: bene.
3: Chi prende più voti, naturalmente.
0: Va a Palazzo Chigi, chiarissimo.
3: Prende più voti come presidente che vada a farlo.
0: Va bene.
3: Questa è la mia posizione. Grazie, buona giornata.
0: Ciao, grazie. Dice un ascoltatore o ascoltatrice, il problema lo ha creato Schlein, che ha ostinatamente voluto creare un campo largo con chi ha sparato a zero contro il PD senza chiarire fin dall'inizio i criteri di ingaggio successivi. Cioè, dice questo ascoltatore, la faccenda dell'essere ostinatamente unitaria, testardamente anzi dai, dice unitaria, bene, però forse non sono state messe delle regole. Poi come si sta in questa unità? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, sei tu. Come ti chiami?
4: Laura.
0: Ciao Laura.
4: Ciao, ascolta, io anch'io sono contraria alle primarie e concordo con la signora di prima che veramente si sentiva depressa con tutto questo, diciamo, bagar sulle primarie. Io ti faccio un esempio molto positivo invece a cui ho partecipato e mi è piaciuto. Faccio una premessa, io sono andata a votare la Schlein ai tempi.
0: Alle primarie del PD?
4: Sì, però okay. Io ho partecipato invece a un evento molto positivo che era quello di Nova dei 5 Stelle.
0: Sono stata la scorso fine settimana, ok.
4: Esatto, io sono stata invitata, lo sanno che sono, a me piace la Schlein, ma questo non toglie, questo è stato un momento veramente di unità, di scambio. Abbiamo parlato di scuola, di sanità, ecco, io sono stata invitata perché vabbè, conosco molto bene la sanità, purtroppo.
0: Okay.
4: E abbiamo parlato di sanità pubblica, di scuola, di sicurezza, di urbanistica, ed eravamo in molti non iscritti appunto ai 5 Stelle, però ci conosciamo, ci frequentiamo, cioè al di là, al di fuori dei partiti comunque, siamo persone che abbiamo idee comune e l'obiettivo è quello, come stiamo dicendo tutti, di mandare a casa questo governo.
0: Ma Laura,
4: allora, dimmi.
0: Quelli che dicono che una quota di elettori, adesso facciamo l'esempio dei 5 Stelle proprio perché sei stata lì tra loro lo scorso fine settimana, una quota di elettori del 5 Stelle, se le primarie le vince Elly Schlein, poi non vanno a votare, tu hai, cioè, che aria tira secondo te?
4: Sì, allora c'è una parte purtroppo di questi che lo dice, però anche lì cioè, bisogna anche come dire, essere intelligenti, va bene, però anche questa quota di 5 Stelle che dice che non va a votare, come, che ne so, anche Azione, allora Azione andrà a votare e il campo largo, ma, cioè voglio dire, i renziani andranno a votarlo, ma qual è la cosa dirimente? È il programma, perché comunque se si fa un programma solido, io poi veramente, cioè vorrei un programma alla Mandano piuttosto che, cioè un programma veramente forte, i renziani andranno a votarlo, ma qual è la cosa dirimente? È il programma, perché comunque se si fa un programma solido, io poi veramente, cioè vorrei un programma alla Mandano

0: poi, perché anche sulla sanità, che per me è il nodo più importante, perché sì, ragazzi, alla fine noi quando stiamo male andiamo in un pronto soccorso, dobbiamo essere curati, penso, cioè almeno io penso che questa sia la priorità in questo momento, perché la sanità veramente sta andando allo sfascio. Allora un Renzi che dice, e mi fa piacere, che propone, che dice paghiamo molto di più gli infermieri, va bene, ecco, ma facciamo anche noi proposte forti, diciamolo, la sanità pubblica, togliamo le liste d'attesa, cioè veramente alla fine alla gente gli interessano le cose concrete che sono quelle di tutti i giorni, cioè se tu prenoti una visita e questi qua ti dicono tra un altro privata domani, allora questa è la cosa più importante, parliamo di cose importanti, serie, che riguardano i cittadini tutti i giorni, è l'unico modo per smuovere anche le persone ad andare a votare, perché in questo momento veramente con chi parli ti dice ho prenotato una visita, mi hanno dato un anno, mi hanno dato 2 anni, cioè parliamo di cose serie.
1: Parliamo del programma, delle cose che interessano e convinciamo chi magari...
0: Io penso,
1: ok, grazie Laura.
0: Che veramente stiamo perdendo tempo, alla gente non gliene, posso dirti, guarda, poi è vero, sì, 5 Stelle, PD, anche AVS, ma a me vanno bene tutti, io poi mi ci ritrovo in tutti e tre i partiti, ti dico la verità, non saprei neanche chi andare a votare di tutti e tre.
1: Ok. Perché,
0: cioè vanno bene tutti per me, ovviamente i renziani e i calendiani un po' meno, lo dico chiaramente, perché siamo... cioè né carne né pesce, non sei di destra né di sinistra, che cosa proponi, tanto vale uno vota a destra.
1: Va bene Laura, ti saluto che ci
0: l'ultima
1: sono
0: l'ultima cosa, scusa, cioè, Filippo l'ultimo aveva ragione troppo, però siamo attenti, perché proprio in mezzo alla gente è chiaro che l'informazione è importantissima, perché io frequento anziani, così purtroppo abbiamo una rete 4, ascoltano questi programmi e nell'RSA tra l'altro li mettono pure rete 4 e canale 5, neanche la Rai, cioè si lasciano influenzare.
1: Va bene, va bene.
0: L'informazione è importantissima.
1: Grazie Laura, ti saluto qui, perché sennò l'ascoltatore o ascoltatrice che viene dopo aspetta troppo. Pronto, sei tu?
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Pronto?
1: Come ti chiami?
2: Angelo.
1: Ciao Angelo, grazie per aver atteso.
2: Ti ringrazio. Il mio pensiero, hai suggerito tu l'uscita da questo trucco della destra. Quando hai detto circa un quarto d'ora fa, suggerire un nome simbolico. Punto.
1: Sì, sì, non è una mia idea. L'ha detto per esempio Roberto Speranza, alcuni nel centro-sinistra lo stanno dicendo.
2: È una cosa che pensavo prima, ma visto che mi hai anticipato lo confermo. Perché il trucco loro era quello dividete ed impera. Siamo dentro il giochino, stiamo perdendo tutti tempo, noi come elettori, il campo largo e tutto il resto. Lasciamo perdere sta storia, si fa il nome, chiamiamolo provvisorio, alla guerra come la guerra, come
1: okay,
2: si dice.
1: Ok, chiarissimo.
2: E poi si concentra sul programma e su tutto il resto, ma però perlomeno si esce da questo angolo dove ci hanno messo, punto. Tutto qua, è questione di tempi, attenzione, perché se perdiamo il tempo a continuare a stare qui, primarie, non primarie e quant'altro, non arriviamo al punto e perdiamo, questo è il discorso.
1: Va bene, va bene.
2: È molto conciso e ti ringrazio di aver suggerito ufficialmente la soluzione e andiamo avanti su questa strada.
1: D'accordo, grazie Angelo.
2: Grazie,
1: ciao, giornata. Ciao, ciao, 0233 001 001 qui su Radio Popolare, sono le 10:20, abbiamo ancora 7 minuti per le vostre chiamate, poi c'è il giornale radio e poi c'è M7. E a seguire Terzo Tempo, quindi mattinata ricca su Radio Popolare. Pronto?
3: Pronto?
1: Eccoci, come ti chiami?
3: Ciao Lorenzo, abbonato.
1: Ciao Lorenzo, grazie di essere abbonato.
3: Allora, cercherò di essere più sintetico possibile. Anni fa lessi una roba, adesso non vorrei citarlo a sproposito, forse Zagrebeschi, chiedo scusa se mi sto sbagliando. Il concetto era... No alle primarie, perché le primarie, nonostante abbiano quest'aura di massima democrazia possibile, no? Perché scelgono gli iscritti, scelgono i votanti, eccetera, in realtà sono un fallimento della politica. In che senso? Nel senso che la politica dovrebbe essere il risultato di un'azione di una comunità di persone politiche che si propongono come classe dirigente e propongono una linea. Chiamiamola programma, ad esempio, non so se mi sono spiegato.
1: Sì, chiaro, come lo diceva già Rossella prima, Rossella diceva

0: dimostrano quanto poco sono strutturati i partiti, insomma.
1: Esatto, è un po' come quando si dice riguardo a una qualsiasi linea politica di destra o di sinistra, ma se vedi i sondaggi la gente è d'accordo, ma a me non me ne frega una minchia, scusami il termine, se la gente è d'accordo ad esempio su qualcosa di aberrante, non so se mi spiego, tu devi proporre un programma, una linea politica, questo per dire che anche come può essere sbagliato scegliere una determinata linea politica su un qualcosa di aberrante, potrebbe anche essere sbagliato scegliere un leader. Che la moltitudine si sbagli, perché la moltitudine va guidata, cioè classe dirigente in senso, con l'accezione migliore del termine, significa guidare le persone verso qualcosa di positivo, e deve farlo la classe dirigente, non dire sì votate, un po' come ha detto l'ascoltatrice, giustamente dice i politici sono pagati per questo. Ultimissima cosa, perché non voglio rubare spazio, un'altra ascoltatrice forse giustamente ha detto tutti coloro i quali diranno no se c'è Tizio, se c'è Caio, se si fa questo, se si fa quell'altro, purtroppo mi dispiace ma io non voto, e quindi lasciamo il governo di questo paese in mano ai fascisti. Io vorrei però far notare che a furia di come dire, votare i meno peggio sono arrivati i fascisti, nel senso che io ce l'ho questo dilemma se votare o meno, perché devo votare un partito ad esempio come il PD che una volta mi ha candidato Pier Ferdinando Casini, ma perché devo votare chi mi candida Pier Ferdinando Casini oppure chi mi accetta Renzi, oddio non voglio peggio ancora Calenda in coalizione. Io se questi si imbarcano Renzi ad esempio non lo so se ci vado a votare, e ti dico la verità, se si va avanti così i fascisti vincono comunque, perché come c'è gente schifata da Renzi che non vota come me, ce ne sarebbero che potrebbe non votare, perché comunque è un dilemma grosso, ce ne sarebbero tantissimi che invece voterebbero se non ci fossero queste porcherie qui, cioè piuttosto che non imbarcare quel 2-3%, no?
0: Recuperi gli astensionisti da sinistra,
1: secondo
0: diciamo.
1: Me sì, okay, secondo me sì, okay, comunque primarie.
0: Va bene.
1: Abbonatevi.
0: Alla grande, ciao Lorenzo, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, un po' di messaggi. Il programma è sostanzialmente nelle battaglie comuni delle opposizioni di questi 4 anni. Sono contrario alle primarie per le stesse ragioni indicate da altri ascoltatori, poiché penso anche che sia Schlein che Conte non sarebbero competitivi contro Meloni. La sindaca di Genova, Silvia Salis, che è a capo di una giunta che va da AVS a Renzi, sarebbe invece in grado di battere la Meloni con un programma progressista. Questo è un ascoltatore che non si firma, o ascoltatrice, quindi no primarie, anche perché appunto i nomi non convincono, dice. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Ascolta, io sono contrario alle primarie, innanzitutto, ma parliamo il discorso programma. Sì. Ci sono due aree di programma ben definite, poi alla fine sono ci sono delle aree, quali quelli del supporto alla guerra in Ucraina, sui quali ci si può mettere d'accordo, però sostanzialmente definire un programma non credo che sia un grosso problema. Bisogna trovare un candidato forte, e né Schlein né Conte sono dei candidati forti. Con due candidati così chiunque vinca perderemo le elezioni. Quindi cerchiamo di identificare un candidato forte. Vogliamo fare le primarie? Facciamo le primarie con una scheda con una riga, ok? Quindi chi va alle primarie sceglie autonomamente chi secondo lui o secondo lei è indicato per fare il Presidente del Consiglio.
0: Questo è hard come proposta.
2: Almeno si esce dall'impasse. Cioè, perché questi due, i due galli nel pollaio, non combinano una cippa.
0: Va bene, molto esplicito. Ciao Giovanni, grazie. Ti devo salutare perché stiamo andando alla conclusione della puntata, e volevo leggere il messaggio di Cesare che dice: sì alle primarie con una regola di ingaggio. Chi perde si impegna a supportare chi vince. Sarebbe un modo di consolidare la coalizione.

Allora, grazie per aver partecipato a questa prima puntata di stagione di Detto Tra Noi. Sapete che ormai da qualche settimana è ripartito il palinsesto classico, diciamo, autunno-inverno, primavera. Anche se è partito che faceva ancora un bel caldo, Questo tema qua non ce lo vogliamo dimenticare per questa prossima stagione, dopo l'estate che abbiamo vissuto e anche l'autunno particolare che è cominciato ancora con temperature molto alte. Sarà uno dei temi sicuramente politici della stagione di Radio Popolare. Ci ritroviamo l'ultimo venerdì del mese con Detto Tra Noi alle 18 e poi la mattina dopo, il sabato, alle 9.30 con la sottoscritta Lorenza Ghidini, che come è sempre stata da tradizione delle precedenti direzioni di Radio Popolare periodicamente si confronta e si fa una chiacchierata con voi altri che ascoltate e spero anche sostenete Radio Popolare. È vero che abbiamo compiuto 50 anni, è vero che abbiamo celebrato una grande storia, ma davvero ci siamo resi conto che c'è ancora tanto bisogno di Radio Popolare. Con questa fiducia, insomma, andiamo avanti e con il vostro sostegno guardiamo al futuro. Vi ringrazio per l'ascolto, do la linea al giornale radio. A seguire ascoltate M7, il settimanale di notizie locali. Ciao a tutti da Lorenza Ghidini.

0: fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Popolare Network.

0: Popolare Network, le notizie delle 10.30.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova mappa nella quale lo stretto di Hormuz compare con il nome di stretto di Trump, rilanciando così un'idea già avanzata nelle scorse settimane. Trump aveva infatti evocato per la prima volta il cambio di denominazione in un post del 2 settembre, affermando che la strategica via marittima fosse sotto il controllo degli Stati Uniti. Trump pubblica il post mentre, secondo il Wall Street Journal, avrebbe contemporaneamente rifiutato la proposta di tregua lanciata da Teheran. Secondo il quotidiano statunitense, il presidente, nel rifiutare il piano, avrebbe anche riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il ministro degli esteri iraniano aveva proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano.
0: In Italia salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza con la scadenza del taglio delle accise varato dal governo, che viene dimezzato da oggi appunto per il diesel. Secondo l'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy, il prezzo medio al self-service sulla rete autostradale è di 2,44 euro al litro per il gasolio, 2,25 euro per la benzina. Intanto Eni, la partecipata statale degli idrocarburi, ha annunciato un tetto al prezzo dei suoi distributori, fissando a 1,99 euro al litro la benzina e 2,19 il gasolio fino a dicembre. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, dietro l'annuncio ci sarebbe una richiesta d'aiuto del governo in difficoltà nel contenere l'aumento dei carburanti di fronte alle proteste delle associazioni di autotrasportatori che minacciano uno sciopero in settimana.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che ha causato anche una nube eruttiva alta 4 km. Per l'attività dell'Etna è in vigore l'allerta di colore rosso, la più grave emessa dall'Istituto Nazionale di Geofisica Vulcanologia di Catania. Da alcune settimane il cratere di nord-est dell'Etna emette fumi persistenti e da qualche giorno anche con intense ceneri. Il fenomeno si collocherebbe nella fase post-eruttiva successiva all'intensa attività registratasi nello scorso luglio-agosto.
0: Il capo dell'intelligence dell'Egitto, Abbas Kamel, aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, statunitensi, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre del 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per la striscia, per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. La notizia è solo l'ultima di una serie di inchieste giornalistiche uscite in queste settimane che sembrano confermare come la notizia di un possibile attacco di Hamas su larga scala fosse arrivata al governo israeliano da più fonti prima del 7 ottobre, senza che il premier Netanyahu agisse in alcun modo.
1: I sistemi di intelligenza artificiale di OpenAI sono sfuggiti al controllo della società e hanno interferito con alcuni siti web del governo statunitense. Lo riporta il New York Times, sottolineando che l'intelligenza artificiale avrebbe interferito con i siti del Dipartimento dell'Istruzione, del Dipartimento del Commercio e della SEC. Secondo OpenAI, nessuno degli incidenti ha costituito una violazione della sicurezza, ma si è trattato di esempi di comportamenti inaspettati e preoccupanti.
0: La giustizia sportiva britannica ha condannato il Manchester City, dopo più di 2 anni di procedimento, per 114 violazioni di norme finanziarie gravi nel periodo 2008, l'anno di acquisizione della squadra da parte degli Emirati Arabi, fino al 2019. In particolare i giudici sportivi ritengono che i proprietari abbiano finanziato il club con false sponsorizzazioni da società di Stato per gonfiarne gli attivi e quindi le capacità di spesa. Diversi club della Premier hanno già sollevato la possibilità di risarcimenti monetari e di trofei. Nel periodo indagato il Manchester City ha vinto 4 campionati e 4 altri titoli, 3 FA Cup e coppe di Lega. È tutto per questa edizione, le notizie tornano alle ore 13, una buona continuazione d'ascolto con i programmi di Radio Popolare.
2: Popolare Network.
3: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
4: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No,
2: mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremmo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga oggi con voi. Parleremo di un anniversario importante per la città e non solo, i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nacque infatti a fine settembre del 1906 proprio qui a Milano. Tra il 27 e il 29 settembre 500 delegati diedero vita a quello che diventerà poi il più grande sindacato d'Italia, la CGIL appunto. Nei prossimi giorni ci saranno le celebrazioni ufficiali, ci sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini e tanti altri ospiti. In questa puntata proveremo a raccontare l'importanza della Camera del Lavoro nella storia di Milano. E allora partiamo col presente, con uno sguardo anche sul futuro, con Luca Stanzione, che è l'attuale segretario della Camera del Lavoro di Milano. 120 anni, beh, un bel traguardo. Come ci arrivate?
1: Arriviamo con una CGIL forte, insediata, più forte degli ultimi anni. Tutto il contrario della descrizione di un sindacato vecchio che non cresce fra i giovani. C'è un sindacato che deve fare meglio, deve rappresentare sempre di più un lavoro sempre più frammentato, sempre più precario ed impoverito, ma c'è un'organizzazione sindacale tra le più grandi al mondo ed è il sindacato nel mondo libero più grande.
0: Guardiamo al futuro, ci sono delle sfide da affrontare, la precarietà ormai strutturale, l'intelligenza artificiale, lo smart working. A tuo avviso come vanno affrontati questi cambiamenti nel mondo del lavoro?
1: Vanno affrontati senza la paura del cambiamento, vanno affrontati proteggendo le persone, e la protezione delle persone va fatta attraverso la contrattazione e con anche un certo livello di innovazione nella contrattazione, perché per esempio sull'intelligenza artificiale, la transizione a che dobbiamo governare, ci sono tante lavoratrici e tanti lavoratori che la stanno subendo nei loro posti di lavoro, che spesso sono posti di lavoro piccoli, e quindi c'è bisogno di protezione. Il sindacato credo che deve guardare al futuro non avendo paura di innovare, di cambiare, di, come dire, proteggere, ma contemporaneamente sapere che gli strumenti che venivano utilizzati nel passato non tutti sono all'altezza delle sfide del futuro.
0: C'è un tema, gli infortuni lavorativi, gli infortuni mortali, i numeri sono quelli di una tragedia continua. Anche qui cosa si può fare di più, visto che comunque una normativa c'è, eppure i morti sul lavoro non diminuiscono?
1: Ormai lo diciamo, lo ripetiamo come un mantra: 20 ispettori per un'area metropolitana come la nostra sono insufficienti, e quindi se c'è la normativa va fatta rispettare coi controlli, e bisogna investire in questa direzione, perché ha un primato terribile quello dei morti sul lavoro, che però va letto dentro un complessivo disegno che ha voluto tutto il paese fare del lavoro uno dei fattori meno pagati, più poveri. L'impoverimento del lavoro diventa poi, come dire, il considerare le persone non meritevoli di uno sguardo in cui la persona viene prima anche nel posto di lavoro. È un problema che riguarda tutto il sistema economico, non c'è soltanto qualche imprenditore che, come c'è assolutamente, non rispetta la normativa. C'è un problema di carichi di lavoro, di ritmi, c'è un problema di controlli. Vanno affrontati tutti assieme, soprattutto su un argomento del genere sarebbe ed è fallimentare, lo abbiamo visto, affrontare un segmento alla volta.
0: Milano nei prossimi mesi sarà in campagna elettorale. Dall'osservatorio della Camera del Lavoro, quali le priorità che chi governerà Milano dovrà necessariamente affrontare?
1: In giro per l'Europa e anche nelle grandi metropoli avanza la destra, che parla una lingua e parla alla condizione materiale delle persone, alla condizione economica delle persone, a come stanno economicamente le persone. E io penso che la sinistra debba mettere le tante proposte che ha dentro una visione di città, una visione di società, e fa i conti per esempio col fatto che siamo dentro una crisi economica fortissima, e dobbiamo provare a capire questa città come torna ad essere la città più produttiva del paese, come questa città guarda al suo futuro produttivo. Questa è stata una città operaia ed è stata conosciuta negli scorsi decenni come una città operaia. Che cos'è oggi Milano? Oggi a Milano ci sono 450.000 persone che innovano, lavorano nei settori della conoscenza, della ricerca, nel settore pubblico e nel settore privato. Un lavoratore su due della città, un lavoratore su tre dell'area metropolitana. Ecco, allora questo può essere un settore produttivo trasversale, settori produttivi, un ecosistema della ricerca che va tutelato con politiche pubbliche per guardare a Milano come una Milano che ritorna a crescere dentro una dimensione mondiale ed internazionale che Milano ha sempre avuto. E poi Milano è la Mediolanum, la città di mezzo, non soltanto geograficamente, la città che è capace di mediare gli interessi, e io credo che il campo progressista dovrebbe proprio far tornare la mediazione degli interessi economici di Milano come il primo punto di una visione strategica. In questi anni, al contrario, abbiamo visto grandi fondi di investimento che non hanno mediato con nessuno.
0: Ora facciamo un salto indietro nel tempo, perché siamo andati all'archivio del lavoro a Sesto San Giovanni, in via Breda, e lì abbiamo incontrato Deborah Migliucci, che è la direttrice dell'archivio, e Antonio Pizzinato, storico segretario della FIOM milanese prima, della CGIL di Milano poi, e anche della CGIL nazionale. Con Antonio siamo andati un po' a vedere la sua CGIL, la sua Camera del Lavoro.
2: Io sono arrivato a Milano nel marzo del 1947 e il 13 di marzo del 1947 sono entrato a Borletti come apprendista. Dopo alcuni giorni mi sono iscritto alla FIOM CGIL perché l'operaio a cui ero stato affidato e che mi addestrava come apprendista, tornitore, fresatore, cioè l'addetto ai reparti di attrezzeria del nostro stabilimento di 3.000 dipendenti, l'effetto è che giovanissimo sono eletto membro della commissione interna della Borletti e automaticamente mi mettono nel comitato direttivo della Camera del Lavoro di Milano. Sono gli anni, via via dei passaggi, che ha un grande ruolo, in particolare c'è lo sciopero fatto dagli impiegati, la cosa drammatica della strage di Piazza Fontana.
0: 1969, tu eri lì alla Camera del Lavoro, hai sentito i vetri tremare quando c'è stato lo scoppio della bomba?
2: Quando ci scuotono la coppia della bomba, ero a piedi, che tornavo a Piazza del Duomo per andare in Camera del Lavoro, dove avevo il direttivo. E partendo da quel drammatico fatto, proclamavo lo sciopero generale, la manifestazione, l'avvio della battaglia che portò alle trasformazioni in quel periodo. Il fatto che questa strage fosse avvenuta il giorno in cui i lavoratori della banca avevano terminato una lotta conquistando certi poteri era molto significativo. Io ricordo da quel momento che terminai il percorso, arrivai in Camera del Lavoro, riunimmo il direttivo e arrivammo alla proclamazione dello sciopero e della manifestazione.
0: Erano anni di grandi lotte quelle. Quali altre lotte, scioperi ti ricordi degli anni in cui eri alla Camera del Lavoro?
2: Erano gli anni in cui vi erano stati prima gli scioperi dei metalmeccanici nelle fabbriche, vi era stato il momento, come ricordavo, dei bancari, e si sviluppò la stagione segnata dalla contrattazione aziendale, e cioè la conquista del potere all'interno delle fabbriche che partiva dalle condizioni del lavoro. Io ricordo la grande battaglia che fu in quel momento e che ebbe il momento drammatico della strage
0: di Piazza Fontana, poi.
2: Di Piazza Fontana, di cui si partì con una nuova stagione.
0: Senti Antonio, facendo un salto al presente, oggi a tuo avviso quali sono le sfide del sindacato che dovrà portare avanti in un mondo che è cambiato, con una precarietà che ormai è istituzionalizzata, l'entrata dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, i nuovi mestieri, pensa ai rider, i ciclofattorini, oppure la Filcams, per citare l'associazione di categorie della CGIL, che fa grandi lotte per lavoratori e lavoratrici giovani e sempre più precari. A tuo avviso quali sono le sfide da portare avanti adesso?
2: Una nuova stagione che deve portare il diritto e la contrattazione effettiva su quelle che sono le condizioni di lavoro in tutti i luoghi di lavoro, partendo da quella che è stata l'esperienza dell'autunno caldo, che ebbe come punto di riferimento quelle che erano le condizioni di lavoro. Io ricordo la mia esperienza in fabbrica. Io sono entrato nel marzo del 47 in Borletti. Le donne iniziarono una lotta catena per catena, reparto per reparto, squadra per squadra, per definire quali erano i ritmi di lavoro di ognuna di loro e quali erano le condizioni, partendo ogni ora da una pausa che loro attuavano. E ciò portò alla costruzione della nuova stagione di lotta con quelle condizioni portate dall'operaio e dalla Borletti. Mi ricordo che dopo quella lotta, durata un anno, si definì la pausa alle linee e alle catene di montaggio, i ritmi con cui si lavorava ai torni, alle frese, nei vari reparti, e che si realizzava, cioè la nuova condizione di lavoro, i ritmi e anche i trattamenti.
0: Quindi oggi da lì bisogna ripartire, a tuo avviso, per nuovi diritti e nuove conquiste?
2: Bisogna ricostruire anche idealmente quelle lotte, quei tipi di rapporti e di unità che le donne, partendo dalle squadre e dai ritmi di lavoro, portarono nella categoria, nel mondo del lavoro, con la conquista della normativa, in particolare a partire da quella delle donne.
0: Sempre lì all'archivio del lavoro ci siamo fatti accompagnare da Deborah Migliucci, prima in un racconto della mostra Artisti al lavoro, che verrà esposta proprio nei giorni di festeggiamenti, e poi giù proprio tra gli archivi.
3: La mostra, che verrà inaugurata il 30 di settembre alla Città degli Archivi, racconta il rapporto tra il mondo dell'arte e il sindacato. Parte da un presupposto abbastanza semplice, e cioè chi fa arte è un lavoratore, e quindi racconta un po' come grafici, scultori, pittori, attori, musicisti, negli anni, a partire dal secondo dopoguerra, si sono organizzati in sindacato. L'altro versante è quello che racconta la solidarietà che il mondo dell'arte ha sempre espresso nei confronti degli altri lavoratori in lotta, le vertenze degli innocenti nel 75, il sostegno agli antifranchisti delle commissioni obreras sotto Franco. Racconta tutta questa vicenda attraverso i documenti che sono conservati presso l'archivio del lavoro, documenti che non è stato possibile ovviamente mettere totalmente in mostra, ma saranno inseriti nel catalogo, e che vanno dalle fotografie a documenti proprio cartacei, quindi verbali di riunioni, manifesti, sculture, opere d'arte, che testimoniano negli anni appunto questo rapporto molto stretto che in realtà esiste tra la Camera del Lavoro di Milano, e quindi la CGIL di Milano, e il mondo dell'arte. Per fare qualche esempio dei più famosi, il sindacato artisti milanese viene fondato da persone come Giovanni Fumagalli, Albert Steiner, Ernesto Treccani, Gabriele Mucchi, che in quegli anni erano comunisti e sindacalisti della CGIL. Oppure tra gli attori abbiamo Silvano Piccardi, ma anche Dario Fo, che viene a fare una delle sue prime opere in Camera del Lavoro, e poi gli artisti più recenti, Rita Pelusio mi viene in mente, o La Pozzone. La stessa cosa succede per i musicisti. Per i musicisti abbiamo anche una sezione dedicata all'Associazione Culturale Secondo Maggio, che ormai da più di 30 anni in Camera del Lavoro offre musica classica e jazz a prezzi popolari, creando quindi una connessione tra la Camera del Lavoro lavoro, come luogo appunto che rappresenta il lavoro e il mondo della musica.
4: Senti, invece questo posto dove siamo, l'archivio del lavoro, che storia ha?
3: L'archivio del lavoro è, noi la definiamo la cassaforte del sindacato milanese lombardo. Nasce strutturalmente nel lontano 1976 e diventa negli anni il luogo dove la CGIL milanese, le sue categorie, ma anche la CGIL lombarda conservano la documentazione che hanno prodotto. Quindi Staiano in un suo bel libro l'ha chiamato il museo degli uomini in tuta, perché si trovano voci di protagonisti della storia del lavoro, fotografie che raccontano le lotte dei lavoratori milanesi, ma non solo milanesi, dagli anni 50 almeno fino agli anni 90, documentazione, manifesti, ma anche gadget. Il sindacato è un grande produttore di gadget, sia per i congressi che quando ci sono le delegazioni internazionali, quindi noi diciamo che raccogliamo tutto quello che può servire a raccontare la storia e la memoria del lavoro in un unico luogo, che è a Sesto San Giovanni, e che ha una sua storia, perché era un ex bocciofila, un circolo, diciamo, cooperativo, che è stato recuperato negli anni della CGIL ed è diventato un luogo aperto alla città e alla cittadinanza, dove si può venire chiaramente gratuitamente a ricercare tracce del passato o a studiare.
0: Questa è la storia dell'archivio del lavoro con Deborah Migliucci, che ne è direttrice. E adesso ritorna, come ogni ultimo sabato del mese, l'appuntamento con la rubrica di Mario Consani, Quelli che il giorno a Milano. La puntata di oggi si intitola La felicità in pista costa 1000 lire, il protagonista è Giovanni Arpino. Prima di sentirlo però, un saluto da Alessandro Braga, ciao!
5: Il go-kart è davvero un tutto. Offre il rumore, la sollecitazione tecnica, la velocità, il rischio. Ti mette in testa un casco alla Gagarin, ti fa sentire la pista come se corressi le 1000 miglia e ti dà la vertigine come una giostra infantile. È una macchina per sognare. Milano, inizio degli anni 60. Questa entusiastica ode alla velocità e alla tecnica del go-kart, che appare sul quotidiano Il Giorno, è l'attacco di un articolo firmato dal giovane scrittore Giovanni Arpino. Nato a Pola nel 27, ma cresciuto in Piemonte, tra Bra e Torino, Arpino ha bruciato le tappe nell'ambiente letterario. A 24 anni, dopo la laurea in lettere, ha già pubblicato un romanzo per Einaudi. Ora che Diani ne ha 33, è reduce dal grande successo della Suora Giovane, racconto di una relazione tra un ragioniere quarantenne e una novizia nemmeno ventenne, che sfiora il premio Strega e diventa un film con protagonista Laura Efrican, giovane attrice e moglie del celebre cantante Gianni Morandi. A Milano, in quel 1961, all'Idroscalo ha aperto una delle primissime piste in Italia di go-kart, da un'idea che due imprenditori hanno importato dagli Stati Uniti, dove i go-kart sono già un fenomeno. Arpino, tra un romanzo e l'altro, ha avviato una collaborazione giornalistica con Il Giorno, il quotidiano nato nel 1956 dal giornalista Gaetano Baldacci, che a Milano ha rotto la quiete stagnante del tradizionale conservatore Corriere della Sera. Il Giorno, ora diretto da Italo Pietra, articoli brevi, titoli brillanti, il colore nelle pagine, un linguaggio più semplice, politicamente guarda al centro-sinistra. Sulle pagine del Nuovo Quotidiano compaiono le firme degli scrittori più noti o in rampa di lancio, come Gadda, Pasolini, Calvino, Bianciardi, Umberto Eco. Arpino, sul Giorno, scrive spesso il racconto della domenica, illustrato dal giovane disegnatore della redazione, Tullio Pericoli. Ma il direttore Italo Pietra utilizza il giovane scrittore anche per reportage o inchieste di costume. È così che Arpino si ritrova in una giornata d'estate all'Idroscalo sulla pista rossa per raccontare la nuovissima moda dei go-kart. «Su questa pista si corre sempre», scrive. «Al mattino vengono persone svagate e un po' diverse dal solito, signore sole e matte, piloti e hostess in libertà, pezzi grossi degli affari. Poi dal pomeriggio a sera arrivano i ragazzi di tutte le età, dai 13 ai 20 anni. C'è il povero e il ricco, il proprietario di macchina che farà 40 giri di pista e il meccanico che ne farà due soli. C'è chi arriva con la spider e chi in moto. Il go-kart accomuna». Il noleggio di un kart costa 1000 lire ogni 10 minuti. Un proprietario ne deve sborsare 1000 all'ora per l'uso della pista, ma alla domenica all'idroscalo si registrano fino a 6000 persone. Si corre fino alle 3 di notte. Il patrono dei Go e della confraternita affiliata, scrive Arpino, deve essere James Dean, in logoro camiciotto turchino ma con prezioso fazzolettone al collo. Ma poi ci sono quelli che il gioco non se lo possono permettere. Spiano la pista dei ragazzetti che certo non hanno le 1000 lire necessarie per 10 minuti di corsa, racconta Arpino. Stanno a cavalcioni delle biciclette, seguono i ragazzi coi caschi, ma senza provare bassa invidia. Hanno scoperto l'amore motore, titola Il Giorno questo reportage. E non sarà l'unica inchiesta affidata allo scrittore, che intanto sul quotidiano dell'ENI pubblica regolarmente i suoi racconti. Il direttore gli assegna anche un'indagine sociale a puntate, che si legge nel quadro di presentazione. Affronta in una serie di articoli un problema tipico della nostra società: la donna che lavora. Un problema serio, par di capire, la donna che lavora, anche per Il Giorno, che pure è il giornale più aperto ai cambiamenti nel costume, nella società. Ma l'intervista di Arpino a una dirigente d'azienda milanese, di cui non pubblica il nome, non lascia molti dubbi. La guardo, nel suo vestito a giacca perfetto, col suo make-up che non perde un colpo, ed è quasi mezzogiorno. Funziona e si muove con la sicurezza che hanno certi animali corazzati in grado di procedere per foreste e deserti. Tutto bene? Tutto bene, pare. Non riesco a incrinare la crosta che ci divide con quella che dopo tutto è pur sempre una donna, ammette l'intervistatore. Non ho figli e mi dispiace, confessa la dirigente, ma mio marito ed io siamo felici, davvero. Titolo dell'articolo: L'armadillo corazzato.

Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Sono le 11 di sabato 26 settembre. Io sono Martina Stefanoni e questo è Terzo Tempo. In questa puntata andremo insieme in Messico nel 12° anniversario della strage dei 43 studenti di Ayotzinapa. Poi a Gaza, tramite i racconti contenuti in un graphic reportage. E infine inaugureremo una nuova rubrica che troveremo poi ogni ultimo sabato del mese, una rubrica che intitoleremo Forse era una fake news, ma ne parliamo meglio dopo. Prima partiamo da qui.
1: No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya.
0: La voce che sentite è quella di Mari Carmen, una donna spagnola di 87 anni che mercoledì è stata sfrattata dalla casa di Madrid dove aveva vissuto tutta la vita. Non sono riuscita a difendere la mia casa, ha detto dall'ospedale dove è stata ricoverata dopo lo sfratto, ma ho lottato perché tutti gli altri imparino a difendere la propria.
1: Los quiero a todos mucho. Yo soy su familia y ellos son la mía. Y también quiero mucho.
0: Mari Carmen, quando è stata sfrattata, è stata portata via dal suo appartamento in Barella. La donna infatti ha un'invalidità riconosciuta del 50% e gli effetti dell'ansia e dello stress causati dallo sfratto hanno aggravato la sua situazione.
1: Non significa che io non vada a collaborare con il sindacato.
0: La battaglia legale per la sua casa è durata 8 anni. Ci sono state in questi 8 anni proteste, manifestazioni, presidi in solidarietà con la donna, ma lo sfratto è avvenuto lo stesso, diventando un po' il simbolo di una situazione che vivono tante persone a Madrid, ma non solo. I problemi di Mari Carmen infatti iniziano nel 2018, quando un fondo speculativo acquista il palazzo e propone a Mari Carmen di acquistare il suo appartamento, in cui la sua famiglia viveva in affitto dal 1956, ad un prezzo che la donna non poteva permettersi. Ed è questo uno sviluppo emblematico di un problema diffuso nelle maggiori città spagnole, dove il mercato immobiliare è fortemente influenzato dai fondi immobiliari che acquistano palazzi o appartamenti sfruttandone il costante aumento dei prezzi, facendo grossi profitti sulla rivendita degli o sugli aumenti degli affitti. Un problema che però non è solo della Spagna. Anche a Berlino, ad esempio, la vittoria della Linke si è concentrata su questo tema, cioè la candidata della sinistra tedesca, che ha vinto le recenti elezioni nella capitale, Eli Feralp, ha promesso di far attuare il referendum del 2021, con il quale i berlinesi avevano chiesto l'esproprio dei grandi gruppi immobiliari privati, quelli che anche qui a Berlino possiedono migliaia di appartamenti e che sono considerati i principali responsabili dell'impennata del costo degli affitti. Un obiettivo che, lo raccontavamo anche ieri, in esteri il cancelliere tedesco Friedrich Merz ora vuole ostacolare per non far arrabbiare i grandi fondi di investimento. Ricordiamo, per onore di cronaca, che Merz è stato presidente del consiglio di sorveglianza di BlackRock Germania, cioè la filiale tedesca del più grande fondo di investimento al mondo dal 2016 al 2020, quindi forse il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ad ogni modo, quello che fa Merz in Germania e quello che fanno per esempio i popolari in Spagna, che governano la regione di Madrid, è esattamente la stessa cosa, cioè seguire i soldi invece che il benessere delle persone. E questa è una costante che si potrebbe applicare a moltissimi aspetti della politica, ma che sulla casa è visibile in modo plastico. Al grido della difesa del libero mercato, le persone vengono spinte sempre più fuori dalle città, che diventano quindi dei luoghi abitabili solo dai ricchi. E questo non è un effetto inevitabile della modernità, ma è una scelta deliberata alla quale è nostro diritto e dovere opporci in piazza e nelle urne.

Questa è una cover della famosa canzone del rapper spagnolo Si Tangana, che originariamente si chiama Tu me dejaste de querer, cioè hai smesso di amarmi. Ma questa cover, realizzata proprio dal movimento per il diritto all'abitare, l'ha intitolata Tu me subiste l'aquiler, cioè mi hai aumentato l'affitto.

Hai aumentato il mio affitto quando non lavoravo, quando faceva più freddo, mi hai voltato le spalle, dice la canzone. Hai aumentato il mio affitto quando meno me lo aspettavo, quando mi faceva più male, l'avidità ha avuto la meglio su di te.

0: Adesso andiamo in Messico, perché 12 anni fa, il 26 settembre del 2014, a Iguala, nello stato del Guerrero, 43 studenti sparirono nel nulla. Io vivo con tua mi prima. Erano gli studenti della Escuela Normal Rural Raul Isidoro Burgos di Ayotzinapa, e ad oggi, 12 anni dopo, le famiglie di quei ragazzi aspettano ancora delle risposte. Sentiamo Serena Tarabini.
1: Nella notte fra il 26 e il 27 settembre 2014, centinaia di studenti della Scuola Normale Rurale Ayotzinapa, nello stato messicano di Guerrero, viaggiavano verso Città del Messico, su degli autobus che, come era abitudine, avevano temporaneamente requisito per raggiungere gratuitamente la capitale. L'obiettivo di questa realtà studentesca, fortemente politicizzata, era quello di partecipare alla manifestazione in ricordo dello storico massacro degli studenti di Tlatelolco. Non arriveranno mai a destinazione. Gli autobus vennero intercettati e assaltati da forze di polizia locale e uomini armati. 6 persone morirono e 43 studenti svanirono nel nulla. In questi 12 anni si sono susseguite menzogne, depistaggi, insabbiamenti che non hanno ancora permesso di fare chiarezza su una delle pagine più buie della storia recente del Messico e che, oltre a restare impunita, rischia anche di essere dimenticata. Temoris Greco è un giornalista messicano del collettivo Ojos de Perros, che ha seguito la vicenda fin dall'inizio.
2: Sì, è molto triste dirti che la verità sia stando sumamente lejos.
3: È molto triste, ma bisogna dire che a distanza di 12 anni siamo ancora molto lontani da una qualsiasi forma di verità e di giustizia. Possiamo dividere il processo investigativo che ha interessato il caso di Ayotzinapa in 3 fasi. La prima, di 4 anni, è quella che va dal momento in cui viene commesso il crimine fino alla conclusione del governo di Enrique Peña Nieto, il periodo della cosiddetta verità storica, che in realtà è una menzogna storica, perché consiste nel tentativo di far passare l'idea che la sparizione forzata dei 43 studenti e tutti i crimini commessi quella notte nella città di Iguala fossero una questione locale, che fossero coinvolti solo criminali, polizia, politici locali, e quindi impedire che quel crimine portasse alla luce la rete nazionale di traffico di eroina in cui erano coinvolti anche l'esercito, la Marina, funzionari di primo livello del governo di Peña Nieto. Poi c'è un periodo di altri 4 anni che corrisponde a quando Manuel López Obrador è arrivato alla presidenza. Io credo che López Obrador aveva l'intenzione di arrivare alla verità e alla giustizia, era una cosa che gli importava. Ma ha poi realizzato una serie di alleanze per guadagnare governabilità, e una di queste alleanze è con l'esercito. L'esercito, nel momento in cui non si dispone di forze di polizia affidabili, è fondamentale per contrastare il crimine organizzato. In quei 4 anni le indagini, anche se molto lentamente, nel momento in cui è uscito fuori il ruolo dell'esercito, si sono fermate di colpo. Il pubblico ministero che stava conducendo le indagini non solamente ha dovuto rinunciare, ma ha dovuto lasciare il paese in esilio ed è stato sostituito da un altro magistrato, il cui lavoro ha portato poi al blocco totale delle indagini.
2: E lo reemplazaron con altro fiscal, cuyo trabajo fue estancar el estancamiento total de las investigaciones, que es lo que hemos estado viendo.
1: Nel 2024 Claudia Sheinbaum, della stessa forza politica di López Obrador, diventa la nuova presidente del Messico e inizia, per la vicenda di Ayotzinapa, una terza fase.
2: Claudia Sheinbaum heredó tanto la gravedad del conflicto creada por Peña Nieto.
3: Claudia Sheinbaum ha ereditato sia la gravità del conflitto creato da Peña Nieto come il suo prolungamento indefinito a causa della necessità di proteggere l'esercito ereditato da López Obrador. Quello che stanno cercando di fare, soprattutto in vista del 12° anniversario, è cercare di chiudere il caso, ritornando paradossalmente alla cosiddetta verità storica. Per fare questo stanno portando avanti un'operazione che coinvolge la Commissione Nazionale dei Diritti Umani, che non ha più nessuna credibilità. Si tratta di un organo di governo autonomo, ma che in realtà lo è solo sulla carta. Questa commissione ha prodotto un documento che squalifica tutte le indagini svolte da enti internazionali e governativi, da giornalisti, le scredita e torna ad affermare che si tratta di una questione solo locale. Dopodiché succede che arrestano l'allora governatore governatore dello Stato di Guerrero, che sì, anche io credo abbia delle responsabilità e che fino adesso era riuscito a sfuggire alla giustizia, però l'impressione è che stia funzionando da capro espiatorio. Tutte le responsabilità ora sono riversate su di lui.
2: Però dà l'impressione che quieren convertirlo nel chivo expiatorio, adjudicarle a él todo, toda la responsabilidad.
1: Sul suo blog Temoris Greco ha analizzato dettagliatamente e classificato come parte di questa strategia un articolo uscito recentemente su uno dei principali quotidiani della città, La Jornada.
2: E lo che è particolarmente perverso è, bueno, tutto è perverso, però in particolare l'uso del diario La Jornada, del periodico La Jornada. Il periodico La Jornada.
3: Sì, questo è un aspetto particolarmente perverso. La Jornada è un giornale che riscuote molto prestigio nell'ambito della sinistra, in settori quali quelli dell'attivismo, del sociale, molto amato dalle persone solidali e anche dal movimento di appoggio a Ayotzinapa, perché è uno dei mezzi di comunicazione che più profondamente ha indagato il caso, che ha dato spazio ai padri e alle madri degli studenti scomparsi, ed è un mezzo di comunicazione fondamentale per coloro che insistono nel chiedere verità e giustizia. Il fatto che abbiano utilizzato La Jornada per divulgare bugie, imprecisioni e sostanzialmente supportare la menzogna storica la dice lunga su chi sta cercando di convincere. Intendo dire che stanno cercando di erodere la fiducia della sinistra e dei settori solidali nei confronti delle famiglie di Ayotzinapa. L'obiettivo è quello di distruggere la base d'appoggio del movimento che chiede verità e giustizia. Perché? Per proteggere l'esercito, ma anche perché vogliono chiudere con questa questione. Questa storia ha pesato per 6 anni sul governo di López Obrador e ora sta gravando anche su quello di Sheinbaum. Sono stufi, vogliono farla finita.
2: L'obiettivo è destruire la base di appoggio delle madri e dei padri dei 43 di Ayotzinapa, ma anche perché già vogliono acabar con il tema. Pesò sobre el gobierno de Andrés Manuel durante 6 años, que ahora está pesando en el de Claudia. Ya está...

0: Adesso parliamo di Gaza e lo facciamo tramite un libro. Il libro si intitola Un diavolo muto, storie da Gaza, ed è un graphic reportage nato dalle testimonianze raccolte da Emergency nella striscia. Sono 8 storie a fumetti scritte da Marco Rizzo e disegnate da Boban Pesov, Camma Moro, Claudio Stassi, Elena Mistrello, La Tram, Lelio Bonaccorso, Manuele Fior e Simona Binni. Il volume lo trovate già in libreria, ma se volete assistere ad una presentazione viene presentato a Milano a Casa Emergency il 14 ottobre alle 19. Luisa Nannipieri ha intervistato Marco Rizzo.
1: Un diavolo muto, storia da Gaza di Tunoè è un libro a fumetti con 8 capitoli, 8 storie da Gaza, appunto. Marco Rizzo, tu sei lo sceneggiatore e anche un po' l'ideatore. Mi racconti un po' come è nato?
2: Questo libro nasce da una collaborazione con Emergency. Io ho provato a organizzare dei viaggi per poi fare dei veri e propri reportage a fumetti nelle zone di guerra dove opera Emergency. Purtroppo andare a Gaza oggi, come è noto, è praticamente impossibile per un reporter. Quindi, per fortuna o per sfortuna, mi verrebbe da dire, l'ufficio comunicazione è raccolto dagli operatori o dai pazienti che in questi anni, insomma, hanno incrociato la strada di Emergency a Gaza, ha raccolto testimonianze e diari che mi sono state gentilmente concesse e che io ho trasformato in delle sceneggiature di fumetto.
1: Sceglierne 8 non deve essere stato facile, e poi come hai fatto a scegliere gli autori da coinvolgere su questo progetto?
2: Mi sono arrivate circa una trentina di storie e puoi facilmente immaginare, anche leggerle tutte è stato un bel pugno allo stomaco, e come sempre nulla rispetto a chi queste storie poi le vive in prima persona. Ho cercato però di selezionare le storie che fossero rappresentative anche della situazione, diciamo, delle storie che raccontano i rischi dell'approvvigionamento di aiuti a Gaza, la situazione degli sfollati, questioni estreme legate ai bambini. Ad esempio c'è la storia di una bambina che è incapace di sentire dolore a causa di una sua condizione medica, e questa bambina rischiava di perdere una gamba perché semplicemente non si accorgeva del dolore che avrebbe dovuto provare alla gamba. Ci sono storie che riguardano più il punto di vista degli infermieri, dei medici, e altre che riguardano più il punto di vista dei pazienti. In questa maniera credo che abbiamo provato a dare un quadro più completo possibile della situazione nella sua complessità, e soprattutto abbiamo provato a dare dei volti, dei nomi alle persone che spesso vengono ridotte soltanto a statistiche. Quanto alla scelta dei disegnatori, ho certamente selezionato disegnatori che stimo umanamente la complessità, e soprattutto abbiamo provato a dare dei volti, dei nomi alle persone che spesso vengono ridotte soltanto a statistiche. Quanto alla scelta dei disegnatori, ho certamente selezionato disegnatori

0: adesso, oppure che stanno facendo parlare molto di sé come Boban Pejchov, tutte persone che comunque, grazie a questo libro, stanno anche prendendo una posizione sul tema.
1: Questo libro ha una copertina bellissima che è stata realizzata da Emanuele Fior a mano, come fa lui, in cui vediamo una famiglia a bordo di un tappeto volante che è sopra le macerie di Gaza. Come è nata? Da un'idea di Fior, da un'idea tua? Ne avete parlato insieme?
0: La copertina è nata da un'idea di Emanuele, che è davvero uno dei più grandi illustratori contemporanei, ed è una copertina che è anche complessa, è molto evocativa e si può leggere su più livelli. Apparentemente, appunto, sembra un'immagine sognante che rievoca anche il misticismo del Medio Oriente, se mi passi questo termine. D'altro canto, però, dimostra che c'è un tappeto volante che porta in salvo una famiglia. Sotto, nell'ombra, c'è una madre con un bambino che vanno verso le rovine, forse verso un destino cupo. Una delle persone sul tappeto, una bambina, forse tende la mano verso chi è lì nell'ombra, quasi a cercare di salvarlo. È una copertina certamente non banale e certamente, insomma, di grande impatto.
1: Il tono complessivo di questo libro mi ha colpito perché sono delle storie raccontate in un modo molto asciutto.
0: Guarda, fa parte del mio stile di sceneggiatura. Ho sempre fatto così, anche parlando di migranti o di vittime di mafia o di Shoah, perché ho anche scritto un libro sulla Shoah in passato. Io credo che certi casi della storia, certi temi, non hanno bisogno di nessun intervento da parte di uno sceneggiatore. Sono così incredibili, drammatici e terribili che non necessitano di essere mediati in nessuna maniera, anche perché poi si rischia di esagerare certi spunti, di renderli magari grotteschi. A volte è davvero la realtà grottesca, come la storia che raccontavo poco fa, oppure un'altra storia che abbiamo inserito, che ci è stata raccontata da un infermiere di due bambini, suoi nipoti, che non riuscivano più a dormire perché erano abituati al rumore dei droni. E quando, nelle rare tregue, per qualche giorno non si sentiva il rumore dei droni e questi bambini non dormivano, allora lo zio infermiere ha deciso di registrare come se fosse un rumore bianco la zanana, il ronzio dei droni, e porre il cellulare sul comodino quando dormivano per aiutarli ad addormentarsi. Ecco, nessun sceneggiatore al mondo, penso, può avere la fantasia di immaginare una cosa del genere, così, così assurda, così dolorosa, così terribile, così stratificata, no? Perché fa riflettere anche sull'abitudine alla guerra e sulla stessa resilienza e voglia di sopravvivenza dei palestinesi.
1: Dicevi che collabori già da un po' di tempo con Emergency proprio su questo media. Come mai secondo te è importante utilizzare il fumetto per raccontare queste storie?
0: Io credo che il fumetto sia uno dei linguaggi più potenti e più vicini al contemporaneo, nonostante sia molto antico. Secondo Umberto Eco, già dalle pitture rupestri noi comunichiamo per immagini disegnate in sequenza. E in un mondo oggi molto veloce e velocizzato, dove non c'è tempo per soffermarsi e dove allo stesso tempo siamo bombardati continuamente da informazioni, la lettura di un fumetto è forse giusto compromesso tra l'approfondimento rapido, dettato appunto dal tipo di fruizione che c'è nel fumetto, e dalla lettura che può offrire magari uno spiraglio di empatia col disegno, col segno, con i volti, con i nomi, con i dialoghi e così via. Non dobbiamo smettere di parlare di Gaza. Il titolo del libro si riferisce proprio al detto palestinese: chi tace sulla verità è un diavolo muto, e non bisogna tacere su quello che sta accadendo.

Don't Look Back in Anger degli Oasis. Senza assolutamente nessun rancore verso la follia dei biglietti del prossimo tour della band e altrettanto nessun rancore verso chi è riuscito a comprarli.

0: Ora, come vi anticipavo, apriamo una nuova rubrica che ci accompagnerà per tutto l'anno. L'ho intitolata Forse era una fake news. Ogni ultimo sabato del mese Elena Siniscalco partirà da una notizia, una fotografia o un video legati ad una grande storia di cronaca che però si rivela falsa. L'idea di questa rubrica, oltre a fare un po' di buon sano debunking, è anche quella di capire come funziona il debunking stesso, cioè l'attività di smascherare e confutare le notizie false, le bufale, le teorie antiscientifiche. Un'attività tanto preziosa quanto sempre più difficile, soprattutto di questi tempi. Allora, questo mese partiamo dalla Germania. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: AfD. In questo video un uomo apre alcune buste per il voto postale delle elezioni regionali a Berlino, tenutesi il 20 settembre. Controlla chi ha votato cosa e quando trova schede in cui è espressa la preferenza per l'AfD, il partito di estrema destra, le distrugge con un taglierino. Il video sembra assolutamente realistico. A prima vista non ci sono dettagli che possono far sembrare che sia falso o che sia stato creato o manipolato con l'intelligenza artificiale. Ma il video è effettivamente falso e fa parte di una campagna di disinformazione che molti esperti attribuiscono a un network di account social collegati alla Russia. Questo video è stato postato da dozzine di diversi account su X, il vecchio Twitter. Alcuni account l'hanno poi eliminato, ma è ancora possibile trovarlo online. Tutti i post avevano descrizioni simili e presentavano il video come una prova di broglio elettorale in Germania. Alcuni di questi post avevano centinaia di migliaia di visualizzazioni. Diversi media e organizzazioni di fact-checking tedesche hanno però individuato i dettagli che dimostrano la falsità del filmato. Un ufficiale elettorale di Berlino, intervistato dalla Deutsche Welle, ha detto che i documenti nel video non sono autentici. Le buste non corrispondono a quelle ufficiali utilizzate nelle elezioni di Berlino di settembre e anche il modo in cui le buste sono sigillate non è quello giusto. Inoltre i documenti non corrispondono al pacchetto ufficiale del voto postale. Manca la dichiarazione elettorale firmata, senza la quale il voto per posta non sarebbe valido.
2: Mecklenburg-Vorpommern, Wahlkreis 33. Ich habe eben die Briefwahlunterlagen bekommen. Auf dem Stimmzettel ist die AfD nicht drauf.
1: Quest'altro video, pubblicato da diversi account, mostra una scheda per il voto per posta delle elezioni nello stato del Mecklenburg-Pomerania anteriore, che non contiene la linea per votare l'AfD. Anche queste elezioni si sono tenute il 20 settembre. In questa versione del video è una voce femminile a parlare, mentre in altre versioni è una voce maschile a dire che il partito non figura tra le opzioni dell'elenco. Anche in questo caso il video è falso. Diversi funzionari elettorali dello Stato hanno confermato ad agenzie tedesche che l'AfD figurava nelle vere schede elettorali del voto per posta. Le schede del video sarebbero dei falsi modellati fedelmente su campioni di schede elettorali ufficiali, in cui i campi contenenti l'opzione per votare l'AfD sono stati cancellati. Alla fine l'AfD è stato il partito più votato in quelle elezioni. Secondo le autorità tedesche, questi video fanno probabilmente parte di una campagna di disinformazione filorussa associata a Storm 1516. Storm 1516 è un gruppo propagandistico russo che crea e diffonde disinformazione online per promuovere gli interessi del Cremlino. Come funzionano queste campagne di disinformazione? Beh, si basano tendenzialmente su audio, video, foto o documenti falsi che vengono presentati come veri e come prove di qualcosa. I video vengono ripubblicati e amplificati da account che si presentano come siti di informazione o testate, in realtà inesistenti, o da profili di influencer o bot con molti follower. Raggiungono così il loro vero obiettivo, il pubblico occidentale online. Nel contesto degli Stati Uniti, ad esempio, campagne di disinformazione lanciate da Storm 1516 miravano a ridurre il sostegno militare per l'Ucraina, a promuovere la rielezione di Donald Trump e ad attaccare Kamala Harris. In Europa tendono a promuovere i partiti di estrema destra come AfD e a dipingere questi partiti e il loro elettorato come vittime di un sistema mainstream che vuole fregarli. Questo è chiaramente l'obiettivo dei video delle schede elettorali postali di cui abbiamo parlato. La difficoltà del fact-checking è che, per sua natura, arriva sempre leggermente in ritardo rispetto alla viralità della disinformazione. Questi video sono stati ampiamente screditati da diverse rispettate organizzazioni tedesche, ma è indubbio che tra tutti gli utenti social che li hanno visti, ce ne saranno alcuni fermamente convinti che siano veri. Chi si fida di più di ciò che vede e legge online piuttosto che dei media o delle istituzioni è spesso la prima vittima della disinformazione. Fermarsi per qualche secondo quando si vede qualcosa di sospetto online e riflettere sull'effettiva probabilità che ciò che si è visto sia vero è una prima buona pratica per non farsi risucchiare dal ciclone della disinformazione.
0: Forse era una fake news, allora torna tra un mese, mentre Terzo Tempo torna tra una settimana, come sempre sabato mattina dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutte e tutte per l'ascolto, una buona giornata, un buon weekend a Martina Stefanoni. Ciao!
3: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online.
4: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
5: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Good Times, la trasmissione che vi racconta il fine settimana, come sempre in onda il sabato mattino dalle 11.30 a mezzogiorno, una piccola maratona per andare a vedere che cosa succede nel fine settimana. Oggi come sempre vi portiamo un po' in giro, come sempre il teatro con Ira Rubini, ma non solo, vedremo tra poco, avremo un regista ai nostri microfoni, ma anche musica naturalmente. Mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail, io sono Elena Mordiglia e non indugiamo perché come sempre ci sono tante cose di cui vi voglio parlare e andiamo a parlare del primo appuntamento che vi vogliamo segnalare oggi, è l'apertura della 32esima edizione della rassegna Atelier Musicale. Oggi c'è un primo appuntamento, si va avanti poi fino a marzo dell'anno prossimo, primo appuntamento alle 17.30 alla Camera del Lavoro di Milano con la Monday Orchestra con Stefano Cocco Cantini, che ci porteranno a scoprire, se ancora non lo conoscete, il mondo di John Coltrane nel centenario della sua nascita. Noi abbiamo in collegamento con noi allora il nostro primo ospite, che è musicista, arrangiatore, docente e direttore d'orchestra, torna ai nostri microfoni Luca Missiti. Ciao Luca, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora andiamo a raccontare appunto il primo appuntamento di questa nuova stagione, come ho detto un attimo fa, dedicato a John Coltrane nel centenario della sua nascita, nato il 23 settembre del 1926. Partiamo proprio da Coltrane e dalla sua vita, un po' da come avete deciso di raccontarlo con questo concerto.
1: Allora è un concerto che un po' tocca tutto le varie fasi tranne l'ultimissima, quella diciamo un pochino più sperimentale, ma tocca tutte le fasi dai primi dischi, quindi da Blue Train, dai dischi quelli un pochino con un linguaggio ancora un po' in costruzione ma già meraviglioso, già ovviamente il genio di Coltrane, fino a diciamo Love Supreme come percorso. Poi in realtà è un percorso di Coltrane molto limitato, stiamo parlando di poco più di una decina d'anni, perché purtroppo è scomparso in un'età relativamente giovane, stiamo parlando veramente di una decina d'anni, ma 10 anni folgoranti. Abbiamo deciso di raccontare questo piccolo viaggio partendo dagli inizi e arrivando fino appena prima della fase più diciamo appunto sperimentale o informale, chiamiamola così, quindi da Blue Train fino appunto a Love Supreme, passando per Giant Steps e tutti i capolavori che ci sono in mezzo.
0: Uh-huh. Appunto l'abbiamo detto, una vita corta, è morta a 40 anni se non sbaglio, uh-huh. Eppure ha collaborato con, era anche un periodo particolarmente bello per la musica jazz, particolarmente favorevole, ha collaborato con alcuni dei più grandi musicisti jazz, insomma è autore di alcune delle pietre miliari del jazz. Che anni sono stati quelli? In che tipo di ambiente ha potuto lavorare Coltrane e che cosa ha dato lui a questa fase molto importante del jazz?
1: Ma sono stati gli anni, poi vabbè ognuno è legato più a un periodo, però sono stati gli anni secondo me più importanti della storia del jazz, quindi quelli fine anni 50, primi anni 60 sono gli anni in cui si è consolidato un certo tipo di linguaggio che è presente ancora nel linguaggio odierno, e Coltrane ha avuto uno sguardo sì verso quello che era l'hard bop, il linguaggio precedente, ma sempre alla sua maniera, sempre con una ricerca di particolari soluzioni, particolari percorsi che lo rendono un compositore super interessante. Questo è un lato importante soprattutto per il tipo di operazione che abbiamo fatto noi, perché tutti si ricordano il Coltrane virtuoso incredibile del sassofono, ma in realtà poi anche a livello compositivo è un compositore vero che ha qualcosa da dire di importante, che ha rivoluzionato il modo di pensare questa musica. Molti brani sono entrati nel repertorio e l'hanno completamente cambiato. Si pensi solo a Giant Steps o a Impression, questi brani qua sono brani che sono proprio veramente pietre miliari in ambito anche compositivo, per cui il viaggio è proprio anche una luce magari che si cerca di dare a un aspetto che è in qualche modo sempre messo un po' in secondo piano quando ci si trova davanti a virtuosi di questo livello.
0: Certo, i concerti della 32esima edizione dell'Atelier Emila musicale, anche qui complimenti perché 32 edizioni non sono poche, cominciano sempre alle 17:30 e sono sempre introdotti, quindi questo insomma credo che sia un altro elemento di interesse per partecipare a questa rassegna. È anche, se non sbaglio, un anniversario, il 2026, per la Monday Orchestra, che è stata creata, insomma, fondata nel 2006, giusto?
1: Sì, esatto, questo è il nostro ventesimo anno di attività, che per un'orchestra non sono affatto pochi, lottiamo faticosamente, ma 20 anni sono un bel traguardo che mettiamo lì e lo guardiamo con un minimo di soddisfazione, mettiamola così.
0: Certo, vogliamo dire qualcosa di più sull'orchestra, la conosciamo, siete stati già nostri ospiti, però diciamo qualcosa di più su chi suonerà in questo concerto.
1: Ah, questo concerto ci sono, intanto c'è Stefano Cocco Cantini, che sì, è l'ospite di questo concerto è una specie di coproduzione tra il festival di cui Stefano è direttore artistico in Toscana e l'atelier musicale. Ha avuto una prima in agosto, appunto, nel festival toscano, e questa è la prima milanese. E poi ci sono in orchestra molti musicisti che sono, come dire, di primo piano a livello nazionale, da Tony Arco alla batteria, Marco Vaggio al contrabbasso, c'è Andrea Andreoli al trombone, Giulio Visibelli ai sassofoni e altri, quindi è una formazione che ha tanti musicisti da ascoltare sia a livello solistico, ma poi è completata da altri musicisti di assoluto primo piano.
0: Allora, si comincia appunto questa 32esima edizione dell'Atelier Musicale il 26 settembre, oggi si va avanti fino al 6 marzo, primo appuntamento appunto oggi alle 17:30, Monday Orchestra con Stefano Cocco Cantini, il mondo di John Coltrane nel centenario della nascita. Io ringrazio ancora moltissimo e do appuntamento allora oggi pomeriggio al direttore, non solo, ma anche musicista, arrangiatore e anche docente, Luca Missitti, per essere stato con noi. Grazie ancora e a più tardi.
1: Grazie a voi, grazie a tutti per averci ascoltato, grazie a tutti.

0: My Favorite Things è composta, vi sarà tornata alla memoria per quel musical Tutti insieme appassionatamente, era il titolo in italiano, ma che fu appunto proprio John Coltrane a farne uno standard jazz. E andiamo a cambiare argomento e andiamo nei cortili e andiamo al debutto di un nuovo spettacolo di teatro Officina, in scena oggi e domani alle 21 nel cortile di Via Etruschi 1 a Milano, nell'ambito di Casa Mondo, il primo festival delle case popolari. Stiamo parlando dello spettacolo Cortiles, storie da Molise Calvairate. Noi abbiamo qui in collegamento con noi il regista di questo spettacolo. Bentornato ai nostri microfoni, Enzo Biscardi, ciao.
1: Grazie a te Elena, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora andiamo a raccontare appunto questo spettacolo che fa parte di un progetto più grande, è nato nell'ambito di Casa Mondo, il primo festival delle case popolari, debutta in questo fine settimana Cortiles, storie da Molise Calvairate. Senti, adesso poi raccontiamo chi c'è sul palco, chi ha lavorato a questo spettacolo di cui tu curi questa volta la regia. Il metodo, diciamo, con cui è stato costruito è quello classico a cui ci ha abituate il teatro Officina, quindi si parte dalle persone che partecipano e che vivono nel posto che poi voi attraversate, giusto?
1: Esattamente così. Sì, è un progetto che finisce adesso ed è durato 2 anni, quindi concludiamo 2 anni di esperienza, e sono serviti 2 anni perché, come giustamente dicevi, noi partiamo dal abitare anche noi il quartiere, anche perché questo è un quartiere più lontano da dove stiamo noi, ne stiamo a Gorla, invece questo è il municipio 4, e quindi abbiamo incontrato gli abitanti, le associazioni, tutti i servizi che vivono, che animano, che conoscono il quartiere, e soprattutto con le persone che abitano i plessi di case popolari abbiamo iniziato a fare delle chiacchiere, si chiamano interviste, ma poi in realtà sono proprio relazioni che iniziano e che poi che vanno così tanto avanti che alcuni degli abitanti finiscono anche nello spettacolo quando si riesce. Questa volta ci siamo riusciti, anche se in modo ovviamente semplice, perché la tutela delle persone per noi è sempre importante. È un progetto promosso da Fondazione, finanziato da Fondazione Caripto e da Alia Falk, che ci ha permesso di fare un percorso di 2 anni non da soli. Abbiamo deciso di coinvolgere anche ATIR e le compagnie malviste, perché fanno un po' il nostro lavoro, anzi senza un po' fanno anche loro il nostro lavoro, e abbiamo chiesto loro di aiutarci facendo un laboratorio, uno spettacolo, perché sappiamo che anche loro lavorano con le persone. Quindi in questi 2 anni abbiamo avuto produzioni di spettacoli con tematica case popolari, laboratori con le persone, e questo debutto, perché è un debutto, chiude il festival perché racconta proprio la storia di Molise Calvairate.
0: Senti, che cos'è che chiedete alle persone che incontrate? Dicevi che si parte con delle domande, con delle piccole interviste, che cos'è che domandate?
1: C'è un metodo, no, proprio, che si chiama intervista biografica o autobiografica, dipende dal modo in cui si approccia, e spesso le domande sono sulle persone, sulla loro storia, sull'abitare in questo caso, e capita, come succede spesso, che esca la frase una volta si stava meglio, no? E questa cosa si cerca di superare apprendendola, accettandola, ma entrando più nel ricordare cos'è stato entrare per la prima volta, cos'è stato conoscere i vicini di casa, cos'erano le feste che si riuscivano a fare, gli incontri, e anche quali erano le difficoltà di chi magari cambiava paese, si ritrovava senza la possibilità di avere una casa, e allora con il marito, con la suocera, con i nipoti si stava tutti stretti in un appartamento perché quella era la possibilità che gli era data. E nel raccontare le relazioni, le emozioni, un po' poi si scopre che sono ancora le stesse oggi delle persone che arrivano nelle case popolari, anche se magari sono di altre nazionalità, e l'idea quindi è anche un pochino di un incontro, non si riesce a fare in 2 anni, però quando poi noi restituiamo la storia, seguendo una drammaturgia che poi mette insieme una drammaturga che è Nalini di Tolla Motusani, noi la mettiamo in scena facendo in modo che queste storie si incontrino, nel senso che noi abbiamo raccontato la storia di una signora di più di 90 anni che racconta quando è arrivata in Molise e Calverate, come raccontiamo la storia di alcune donne del Pakistan che ci cantano una ninna nanna, cioè è tutto molto particolare. Quindi la risposta è: ci facciamo raccontare la storia delle persone, perché la storia delle persone poi diventa la storia del quartiere, la storia di Milano.
0: Senti, allora dici di più di questo spettacolo che sarà in scena questa sera alle 21 e poi anche domani, domenica 27 settembre, sempre alle 21, nel cortile di Via Etruschi 1, naturalmente appunto a Milano. Intanto è uno spettacolo un po' itinerante che quindi ci farà vedere dei luoghi, quindi dove andate, l'appuntamento è lì, però appunto poi ci si sposta un po' e so che le persone saranno anche un po' chiamate a partecipare.
1: Esatto, sei informatissima, brava, grazie. Sì, esatto, è uno spettacolo itinerante, si parte da Via Etruschi 1 e lì cominciamo già nel prendere il biglietto contiene una frase che è presa dalle interviste che abbiamo fatto. Sono due colori diversi, ci sono dei fogli appesi, ci sono delle foto storiche del quartiere. Ecco, io ci tengo sempre a precisare del quartiere, non del cortile. Noi raccontiamo la storia del quartiere. È vero che poi partiamo da Via Etruschi 1, però poi lo abbiamo fatto diventare itinerante perché è il quartiere che vogliamo far vivere alle persone. Quindi foto del quartiere, ci sono anche alcune parti delle interviste appese come se fossero panni stesi, alcune parole che rappresentano il vivere in un cortile di case popolari. E si inizia raccontando la storia anche in modo divertente, proprio la storia. Noi abbiamo anche realizzato un libretto che racconta la storia e dove dentro ci sono documenti, foto e anche alcuni momenti delle interviste. Il pubblico poi viene fatto accompagnare nel cortile subito di fianco, che è via Etruschi 5. Ma in realtà viene diviso in due gruppi, quindi un gruppo va in via Etruschi 5 e un altro gruppo va in viale Molise 5, quindi sentono ancora due storie diverse, dove ci sono ancora appese altre storie, dove gli viene chiesto anche di condividere alcuni momenti che sono magari le cose problematiche, le cose belle di vivere in un cortile di case popolari, e poi si ritorna tutti in via Etruschi 1 per concludere ascoltando le parole di Massimo De Vita, che è in scena e che ci ha sempre insegnato ad ascoltare la voce degli altri, quindi chiude chiedendo al pubblico: voi cosa avete portato? Non spoilerò niente, perché tutto è un gioco nel raccogliere, nel dare, non si entra mai a mani vuote in un cortile, Massimo dice. E poi abbiamo la musica di Giulia Bertasi che ci accompagna in questo viaggio.
0: Grazie mille, grazie Enzo Biscardi, ci vediamo allora questa sera alle 21 in via Etruschi 1, grazie.
1: Ecco, sì, molto puntuali perché dobbiamo camminare, dobbiamo partire, quindi cerchiamo di essere puntuali.
0: Esatto,
1: grazie Elena davvero di questo spazio.
0: Grazie a te.
1: Grazie a tutti e a tutte.

Times e Radio Popolare, vi segnalo che questo fine settimana dalle ore 16 al Parco Robinson in via Garcia Lorca a Legnano si aprono due weekend, perché questo è poi il 3-4 ottobre di divertimento, laboratori, performance di teatro e arte di strada nell'ambito dell'iniziativa La Scuola Si Fa Città, paesaggi della comunicazione e sensorialità inclusiva promosso dal Comune di Legnano. Sono attività tutte libere e gratuite che si svolgono in diversi spazi della città, in quartieri, in parchi, però in particolare appunto vi diamo l'appuntamento alle 16 al Parco Robinson di Legnano. È arrivato il momento per noi di andare a scoprire che cosa succede nei teatri con la nostra Ira Rubini.

0: Buongiorno Elena, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Good Times. Allora, ultimo weekend prima dell'inizio delle stagioni, ma ci sono un paio di cose che vi devo assolutamente dire. È l'ultimo weekend dello Slash Fest, il festival dedicato all'accessibilità organizzato da Artevox, che in questo sabato e domenica ha molti appuntamenti nei quartieri di Baggio, San Siro e Quarto Canino. Quindi cercate Slash Festival e trovate tutto il programma e anche come prenotare, oppure Artevox, meglio ancora il sito di Artevox Teatro, dove è più semplice arrivare alle prenotazioni. Poi per il quinto anno il territorio del Municipio 8 di Milano propone Spettacoliamo, un festival di teatro diffuso che propone un cartellone di spettacoli, laboratori e performance tutti gratuiti e senza prenotazioni per bambini, ragazzi e adulti. Da quest'oggi fino a domenica 27, le info su comune.milano.it, in piazze, parchi, biblioteche e luoghi di comunità. E poi vi ricordiamo anche che nel cortile di via Etruschi al quartiere Calvairate ci sarà lo spettacolo itinerante di Nalini Vidulà Mutusami con Massimo De Vita, ma so che di questo festival Elena vi ha probabilmente già parlato, il Festival delle Case Popolari. Questa è una particolare un particolare appuntamento che replica appunto domenica 27, che vi segnalo. Al Teatro Sociale di Como va in scena la Turandot proprio questa sera di Puccini, con il coro di opera Lombardia, l'orchestra dei pomeriggi musicali, il coro delle voci bianche del Teatro Sociale di Como, la direzione di Alessandro D'Agostini e la regia di Nadir Dal Grande. Ancora Milano Oltre, moltissimi appuntamenti nel corso del weekend. Il festival di danza contemporanea all'Elfo Puccini con tanti ospiti internazionali. Ci sarà Good Vibes Only, The Great Effort di Francesca Santa Maria con Juan Claudio Averoff alle ore 21 quest'oggi, e sempre quest'oggi ma alle 19.30 sempre all'Elfo in un'altra sala, Settembre non arriverà mai, di e con Noemi Piva. Domenica invece Last Movement of Hope, capitolo secondo, Love Parade di Adriano Bolognino, famosissimo coreografo, in sala Fassbinder alle 18.45, in sala Shakespeare alle 20.30 Tempest di e con Lisbeth Gruvez, e più avanti nella prossima settimana continuano gli appuntamenti di Milano Oltre. La Traviata, quella della Cavani, che festeggia anche ha festeggiato recentemente le 100 repliche, sarà in scena quest'oggi e poi ancora nei prossimi giorni, la prossima settimana. C'è ancora qualche posto per la recita di stasera, ricordatevi che ci sono sempre gli ingressi, per cui si può fare la fila. È tutto per quello che riguarda il teatro quest'oggi, ci risentiamo la prossima settimana per l'inizio delle stagioni. A risentirci.
1: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, però ancora tempo per qualche segnalazione al volo. Intanto torna Slash, il festival dedicato alla ricerca sull'accessibilità nelle arti performative, va avanti ancora tutto il fine settimana nei quartieri di Baggio, San Siro, Quarto Canino, quindi nel municipio 7, è la terza edizione. Andate a cercare il programma di questo festival di artiste con disabilità e che lavora proprio sull'accoglienza di pubblici con bisogni specifici, neurodivergenti e con disabilità. Vi segnalo anche il presidio spettacolo per la Palazzina Liberty, che il comitato Palazzina Liberty Bene Comune terrà proprio qui a Milano, proprio lì alla Palazzina Liberty in Largo Marinai d'Italia, domani quindi dalle ore 15.30. Poi ci sono gli ultimi due appuntamenti della seconda edizione del festival Royal Summer Stage, che si svolgono nei Giardini Reali della Reggia di Monza appunto questo sabato e poi anche domenica, protagonista l'orchestra Canova diretta da Enrico Pagano. Invece oggi dalle 15 alle 20.30 allo spazio verde Case Nuove in via Paravia al 22 c'è un altro evento che vi segnaliamo, la festa del racconto e del raccolto. È un appuntamento che ha organizzato, appunto, si è organizzato per salutare un po' l'estate. Ci sono tante cose, dalle 15 alle 16.30 ci sono attività e laboratori, 16.30-17.30 ci sarà Share Radio, alle 18 invece ci sarà il progetto itinerante Si fosse poco, che abbiamo già anche presentato naturalmente a questi microfoni. Insomma, tante cose, e potete andarci, l'abbiamo detto, l'appuntamento è a partire dalle 15 per il progetto Case Nuove in appunto via Paravia al numero 22. Non abbiamo più tempo di raccontarvi niente, ci sentiamo sabato prossimo per una nuova puntata di Good Times. Un saluto da Elena Mordiglia, ciao!

0: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
1: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
2: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
2: Il programma su spaziocinema.info.
4: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.

0: A Torino, da Terra Madre, siamo in Piazza Castello per questa puntata del Verziere di Leonardo, il settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Una bellissima giornata, il sole splende, abbiamo un cielo azzurro, siamo nello studio mobile da cui stiamo trasmettendo da giovedì e proseguiremo fino a domani, fino alla conclusione di questa edizione di Terra Madre. Con me c'è Paolo Ambrosoni e alla console tecnica abbiamo Giulio Ambrosio, e direi subito di iniziare con il tema di questa manifestazione. Questo è il 40° anno di Slow Food, è un'edizione dedicata alla biodiversità, è un'edizione voluta ancora dal fondatore Carlin Petrini. Con noi abbiamo il vicepresidente di Slow Food, Francesco Sottile, buongiorno, che è un esperto di biodiversità, insegna anche all'Università di Palermo, coltivazione arboree e arboricoltura speciale, ma soprattutto gira per tanti presidi. In questi 40 anni Slow Food ha seminato non solo in Italia, ha seminato tanta biodiversità, l'ha tutelata. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: In arrivo dall'India.
1: Sì, un'altra esperienza straordinaria in un paese direi quasi infinito, dove sono tornato molto, diciamo, con molto entusiasmo per visitare, incontrare e lavorare con comunità sia nel nord, nell'Himachal Pradesh, sotto l'Himalaya, che nella parte più a sud, nell'area di Bangalore. Esperienze straordinarie di biodiversità, di diversità culturale, di diversità umana e di grande arricchimento.
0: Proprio perché la biodiversità, non ci stancheremo mai di dirlo, è un termine che abbraccia tante cose, e innanzitutto la cultura oltre quella biologica. Ma c'è ancora senso oggi usare questa parola? Lo slogan anche di Terra Madre. Io personalmente sono sempre un po' sconcertato negli ultimi anni su come alcune parole per noi fondamentali, mi riferisco a sostenibilità, siano stravolte. Riusciamo a non stravolgere biodiversità?
1: In parte la ragione per cui questo evento ha al centro proprio questo tema. Il motto di questo evento è Biodiversity, Be Diversity, proprio per connettere la nostra grande esigenza di valore alla diversità, che non passa soltanto per la diversità biologica, ma che passa per la diversità culturale, per la diversità sociale, le diversità che rafforzano le comunità. Abbiamo tanto bisogno di riappropriarci di termini, anche del termine biodiversità, che è un termine molto abusato, usato anche estremamente male. L'obiettivo di questa edizione è proprio quello di rimetterlo al centro, e rimetterne al centro il valore culturale, il valore anche della singola parola. E io penso che i sorrisi che stiamo vedendo in giro per le piazze di Torino sono la dimostrazione che questo obiettivo piano piano lo stiamo raggiungendo.
0: Devo dire che girando un po', non troppo perché le dirette, i dibattiti non mi hanno ancora consentito di fare un ampio giro, ho fatto alcune piazze, quello che colpisce di quello che c'è qui a Torino, in queste bellissime piazze, devo dire che il centro di Torino è sempre accogliente, ma con questa densità di contenuti, perché ovviamente i tendoni sono i tendoni classici, no, di un evento all'aperto, ma già da tutta la tabellonistica si incomincia a intravedere che cosa c'è dentro. Poi uno si avvicina, e io ho girato poco anche perché ogni volta trovo contenuti, cioè anche negli stand più commerciali, in realtà commerciali non sono, perché dietro ci sono sempre delle storie, delle vicende di biodiversità culturale, perché l'altra sera era tutto chiuso, stavo facendo un giro, a un certo punto mi hanno fatto entrare in uno stand. C'erano alcuni produttori che parlavano, mangiavano tra di loro, ed è stato un momento di scambio. Io mi sono messo lì garbatamente, ho assaggiato delle cose buonissime, ma vedere, in quel caso era nord e sud Italia, Calabria, Tirolo e Trentino, che si scambiavano pratiche, culture, era davvero, sono stati dei momenti molto molto densi e intensi. Come avete fatto a predisporre questa scelta, perché alla fine comunque è una scelta?
1: Devo dire che non facciamo molto. Noi lasciamo che lo spirito di Terra Madre si diffonda. Questo è lo spirito di Terra Madre, è lo spirito di condivisione, della capacità che ha il popolo di Terra Madre di parlarsi, di parlare, di confrontarsi e di scambiarsi idee, pareri e anche nuove prospettive, certe volte senza parlare la stessa lingua. È sempre stato un valore che non sempre siamo riusciti a comprendere, ma lo abbiamo estremamente, estremamente potenziato, facilitato. E lo vediamo anche in questa edizione, in cui la città di Torino chiaramente ci regala una scenografia unica, ce lo riconoscono tutti gli espositori, ce lo riconoscono i produttori, ce lo riconoscono le istituzioni che hanno deciso di investire in questo tipo di manifestazione, e che che riconoscono in questa manifestazione la capacità di un dialogo straordinariamente profondo. Gli espositori, il mondo che partecipa, il popolo di Terra Madre ha tanto bisogno di raccontarsi, viene qui più per raccontarsi, per raccontare i propri territori, per raccontare le proprie esperienze, per raccontare il proprio essere produttore, essere ristoratore, essere cuoco, essere semplice attivista, animatore di mercati. Sono tutti qui pronti a raccontarsi, a raccontare la propria vita, il proprio territorio, il proprio paesaggio, e quindi viene fuori un racconto unico che poi diventa la grande storia di Terra Madre.
0: Sì, devo dire che mi ci ritrovo in quell'incontro, perché le cose buonissime non erano tante, uno pensa sempre alla buffata, no. Stiamo parlando di altro, e c'era questo scambio tra due cuochi del nord Italia, no? Di due pezzi, anzi uno di lingua anche tedesca, no? Dell'Alto Adige, ed era molto molto piacevole vedere con la Calabria come dicono, ma come l'hai macellato, come l'hai scoperto, che anima, cioè è veramente è stato un momento molto, nella semplicità, ripeto, nella semplicità del fatto che era finita l'apertura degli stand ed erano lì a presidiarli e chiacchieravano tra loro, appunto, e si sono invitati e io, appunto, passavo per sbaglio, ho fatto l'imbucato, lo ammetto, letteralmente, non è che c'è altro modo di definire la mia presenza, però quello che ho appreso, quello che è stato lo scambio, è stato molto molto profondo.
1: E io ti aggiungo anche una cosa: quest'anno qui a Torino abbiamo deciso di aprire ancora di più la porta della contaminazione anche con la città, con le eccellenze di questa città, con la capacità straordinaria che ha questa città di rafforzare questo percorso di sostenibilità, di visione attraverso il cibo. E ci sono i ristoratori dell'Alleanza che vengono da altre, dell'Alleanza dei Cuochi, del nostro programma dell'Alleanza dei Cuochi, che vengono da altre regioni e che cucinano nei locali della città, proprio per creare questa contaminazione, questo incontro. In diversi locali della città si sono aperte le porte ai cuochi di provenienza, che provengono da altre città, e si stanno contaminando anche le cucine, ed stanno venendo fuori delle esperienze veramente eccellenti.
0: Una parola che a noi sta molto a cuore, al Verzere di Leonardo, tanto che ci dedichiamo una rubrica dal nostro inizio, questa è la terza stagione che facciamo questa trasmissione a Radio Popolare, è agroecologia. abbiamo proprio una rubrica della professor Stefano Bocchi dell'Università di Milano, si chiama Le parole dell'agroecologia, e praticamente quasi ogni puntata, uso quasi perché in realtà c'è sempre, ma ogni tanto per motivi di trasmissione magari spostiamo di temi, spostiamo alcune cose, ma è una proprio dei nostri aspetti costitutivi. L'agroecologia è una grandissima sfida, è un tema difficile per chi non è ancora addetto ai lavori.
1: Beh, se vivete dei racconti dell'agroecologia di Stefano Bocchi, dell'amico e collega Stefano Bocchi, siete veramente una spanna sopra.
0: Siamo molto fortunati, diciamo sempre.
1: Siete molto fortunati e sono molto fortunati gli ascoltatori. L'agroecologia è la spina dorsale del modello di sviluppo e della visione politica di Slow Food, in Italia come in tutto il mondo. Noi abbiamo scelto l'agroecologia come strumento anche di narrazione delle relazioni tra le comunità e abbiamo sviluppato un programma internazionale che è il programma delle Slow Food Farms, che rappresenta un modello di sviluppo dell'agroecologia e con l'obiettivo di creare una rete internazionale di aziende che dell'agroecologia hanno fatto una scelta di vita è una scelta di futuro, non soltanto una scelta di modello di coltivazione. Sapete benissimo che l'agroecologia non è semplicemente una scelta di tecniche di coltivazione, ma è una scelta, è una visione sistemica. Noi stiamo avendo delle risposte straordinarie in merito allo spirito con cui i produttori, i ristoratori, i cuochi si mettono in gioco sui temi dell'agroecologia, e io credo che debba diventare la parola del futuro. Qualcuno dice che è la parola del passato, e deve diventare assolutamente la parola del futuro affinché si possa immaginare lo sviluppo di un modello di produzione di cibo che sia basato sulla conservazione delle risorse naturali, che sia basato sulle soluzioni individuate all'interno degli ecosistemi, che possa lasciare, per quanto abbia impatto sulle risorse, possa lasciare comunque un ecosistema capace di garantire produzione di cibo e soprattutto servizi ecosistemici alle future generazioni. È un investimento futuro.
2: Ecco, già, allora si parla per prima di biodiversità. In che modo può, appunto, l'agroecologia può valorizzare questa biodiversità? E proprio facevi riferimento alle critiche, qualcuno parla di agronostalgia, no? Ecco, in che modo invece questo può essere una risposta al futuro che l'agricoltura deve affrontare, soprattutto anche in relazione ai cambiamenti climatici che abbiamo visto soprattutto quest'anno e che il rapporto dell'UNEP certifica come un segnale critico, no? Che sta investendo in particolare l'agricoltura, che da una parte è quella che subisce questo e da un'altra parte è quella che in qualche modo alimenta, no? Per gli squilibri, no? della crisi ambientale. Per cui, in che modo davvero l'agroecologia può essere la risposta, l'innovazione, no? Invece che la nostalgia.
1: Chi parla di agronostalgia deve ascoltarvi di più e deve ascoltare di più le parole dell'amico Bocchi, perché non ha compreso cosa sia l'agroecologia. L'agroecologia nei suoi elementi distintivi ha al centro un elemento che si chiama diversità. Diversità, come la declinavamo poco fa, in termini di diversità culturale, in termini di diversità che lega, che è capace di rafforzare i sistemi. Questa diversità, che è anche diversità biologica, sta alla base dell'agroecologia. C'è un rapporto recente, congiunto, del panel intergovernativo che parla di biodiversità con il panel intergovernativo che parla di cambiamento climatico. I due gruppi di lavoro di scienziati non governativi e quindi di scienziati non condizionati hanno sviluppato come unico modello per il vero contrasto alla crisi climatica proprio il rafforzamento delle politiche legate alla biodiversità. La biodiversità è l'unico strumento oggi in grado, attraverso il rafforzamento del modello agroecologico, è l'unico strumento oggi in grado di determinare politiche ed effetti diretti di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica. Non esiste altro strumento, perché la diversità è forza. Un seme autoprodotto dagli agricoltori è un seme che ha rafforzato la propria capacità di contrastare un clima che sta cambiando, rispetto a un seme prodotto in un laboratorio che per essere coltivato poi magari dà anche delle performance elevate dal punto di vista delle produzioni, ma per essere coltivata ha bisogno di tanta acqua, ha bisogno di chimica, di sintesi, indebolendo tutto l'ecosistema. Sembra una parola grande dire indebolendo l'ecosistema, sembra qualcosa di indefinito. In realtà quando si dice indebolendo l'ecosistema significa ridurre la fertilità dei suoli, ridurre l'attività dei microrganismi, ridurre la capacità dei suoli, ad esempio, di sequestrare carbonio e di contribuire al miglioramento, anche all'abbassamento delle temperature atmosferiche.
2: Ecco, tutto quello che adesso tu dicevi l'hai un po' sintetizzato, no? in un libro che è pubblicato nel 2022 con i tipi di Slow Food Editore, che Dalla parte della natura è il titolo di questo libro, no? Allora, la natura sembra che ci stia, diciamo, portando, no, in un libro che è pubblicato nel 2022 con i tipi di Slow Food Editore, che Dalla parte della natura è il titolo di questo libro, no? Allora,

0: a trovare questa sintesi, questa conciliazione, insomma.
1: Il periodo che abbiamo attraversato durante la pandemia ci ha dimostrato che la natura potrebbe tranquillamente fare a meno dell'essere umano. Anzi, in assenza dell'essere umano, l'essere umano che si è fermato obbligatoriamente durante il Covid, la natura ha dato tante dimostrazioni di ripresa e di recupero. Dalla parte della natura, stare dalla parte della natura significa, lo posso racchiudere in un esempio, che è un esempio riportato all'interno del libro. Il mondo degli insetti andrebbe guardato con gli occhi di un'ape. Cioè, per capire veramente come stare dalla parte della natura, bisognerebbe guardare il mondo che ci circonda con gli occhi di un'ape e comprendere quanto qualsiasi gesto noi si faccia nei nostri campi e nella nostra agricoltura convenzionale, nella nostra agricoltura industriale, stia distruggendo una parte della natura che è quella degli insetti utili. Ma se lo guardiamo dal punto di vista del suolo, la stessa cosa, con i microorganismi e la chimica che sta distruggendo i microorganismi. Allora, avere consapevolezza di tutto ciò significa in qualche modo trovare un nuovo equilibrio, cercare un nuovo equilibrio in cui noi siamo parte della natura, ma non siamo titolati a dominare la natura, non siamo titolati a far sì che la natura diventi al servizio dell'essere umano. Dobbiamo privarci, spogliarci di questa prospettiva antropocentrica e provare a guardare alla natura come a un ecosistema vivente.
2: Una domanda con risposta veloce rispetto a quello che ci siamo detti prima dell'onda, perché a noi lombardi i gelsi ci stanno simpatici perché sono un pezzo del nostro paesaggio sparito, della nostra storia. Un presidio ci raccontavi in Tagikistan che cosa state facendo e come viene utilizzato adesso, e anche in Lombardia era per il tessile, ricordiamolo, per la seta.
1: In Tagikistan abbiamo attivato alcuni anni fa un presidio sul gelso, nel Pamir in particolare, quindi in un'area circondata da un lato dalla Cina e da un lato dall'Afghanistan, ed è stato un progetto particolarmente sfidante ma nello stesso tempo di grande successo, perché abbiamo aiutato le comunità di gelsicoltori, di coltivatori delle comunità rurali locali, a trasformare questi impianti di gelso che erano stati realizzati per la produzione del tessile, quindi per alimentare i bachi e per la produzione della seta come prodotto imposto dallo Stato, in una coltivazione di gelsi destinata alla produzione di frutto, di un frutto che è uno strumento di sicurezza alimentare molto importante per quel territorio, per quelle comunità, perché alimenta le comunità, ma soprattutto perché si conserva bene, perché è un alimento di sicurezza alimentare anche durante gli inverni, e perché è la caramella dei bambini del Pamir, perché è lo zucchero per il tè del Pamir, e perché è uno strumento straordinariamente importante è un elemento straordinariamente importante per il paesaggio di questo ambiente, che attraverso la rinascita di questi impianti di gelso ha potuto anche recuperare buona parte di un vantaggio ecologico che cominciava a scemare.
2: Grazie Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food, per essere stato qui.
1: Grazie
2: con noi
1: a
2: Verzere di Leonardo. Tra poco ritorniamo con un neopresidio.

0: Rieccoci, e l'ospite però non deve scappare al momento giusto. Buongiorno Marcella Santoni, del presidio dell'Aglio Rosso, di Proceno, in provincia di Viterbo, uno dei nuovi presidi con una storia molto, molto articolata, anche di inclusione, perché siete una serie di produttori. Raccontiamo, allora, innanzitutto siete in provincia di Viterbo, quindi questo pezzo d'Italia bellissimo al confine con Toscana e Umbria. Si può definire Tuscia la vostra zona?
1: Sì, diciamo in Tuscia.
0: Ok, no, perché sono andato a guardare e non mi convinceva che era nella Tuscia, sì. Per questo.
1: Perché noi siamo allora in provincia di Viterbo, siamo però il paese della provincia di Viterbo e del Lazio più a nord. Se da sud venite verso nord, siamo l'ultimo che voi incontrate prima di entrare in Toscana, e al confine fra, in un angolino al confine tra Lazio, Toscana e Umbria.
0: Avete un nome molto, molto bello, Azienda Agricola La Treccia, perché?
1: Azienda Agricola La Treccia, legata proprio all'aglio, quindi all'intrecciatura dell'aglio, perché l'aglio da noi si lavora in trecce.
0: Ecco. Raccontiamo quest'aglio, no? Non siamo proprio così sintetici, va bene, okay, che abbiamo
1: facciamo
0: tempo,
1: una
0: siamo
1: un po' emozionati.
0: Esatto, no? Un aglio rosso, okay, innanzitutto.
1: Allora, un aglio rosso, l'aglio rosso di Proceno è proprio un ecotipo, si coltiva lì da noi dai tempi più antichi. Se a un procenese di una certa età chiedete, insomma, da ma quando si coltiva? Lui dice, da sempre, dagli Etruschi, da sempre. Come caratteristiche, diciamo, è molto aromatico, ha un sapore.
0: Secondo me nessuno sa come cresce l'aglio, se non noi appassionati.
1: E sa che c'ha ragione, perché eravamo allo stand e io stavo spiegando quest'aglio, no, dell'importanza quando è maturo di tirarlo fuori dal terreno, e questa persona mi fa: ma perché nasce sottoterra? Dico, certo che sì, lo avevo scontato. Ah no, dice, perché io pensavo, sono un po' ignorante, pensavo che nascesse sopra, tipo un frutto, insomma.
0: Siamo urbani.
1: Ecco, e quindi nasce giustamente sottoterra, uno mette lo spicchio e da lì viene fuori la pianta. Ora, la coltivazione dell'aglio rosso a Proceno è un po' faticosa, impegnativa, perché da noi...
0: Voi siete in montagna?
1: È una zona collinare. Il terreno è argilloso, quindi è un tipo di terreno in cui la lavorazione non si può meccanizzare più di tanto, quindi la maggior parte delle lavorazioni si fa a mano. Quello che si può meccanizzare, insomma, è la lavorazione del terreno, però per il resto si raccoglie a mano. Intanto c'è nell'aglio di Proceno la starlatura, cioè l'eliminazione dello scavo fiorale, che è per forza a mano. La zappatura intorno alle piante è per forza a mano, tra le file tu puoi passare con una fresa interfilare, con una motozappa, insomma, con delle macchine agevolatrici, ma poi intorno alle piante vai per forza a mano. E per tirarlo fuori lo stesso, si è provato negli anni ad usare delle macchine agevolatrici, insomma, come le si chiama, per tirarlo fuori, che lo ammazzettasse da solo, te lo portasse a casa, non si può. E passiamo con un assolcatore, tiriamo fuori poi a mano. Non si può, perché l'argilla, quando il terreno è asciutto, è dura come il cemento, quindi rovinava tutte le piante. E di conseguenza tiriamo fuori con un assolcatore, poi a mano facciamo i mazzi. Raggruppiamo questi mazzi in campo, li lasciamo là per alcuni giorni per finire, insomma, di asciugare, poi a mano passiamo, li carichiamo sul rimorchio e li portiamo a casa. E da lì poi comincia tutta la storia dell'intrecciatura, che sembra niente, uno vede la treccia dell'aglio, cioè che bella, che carina, che ci vuole, perché intanto non lo si lavora quando è secco, quindi non è tanto il fatto del fare la treccia lì per lì, è che tu la sera te lo prepari, cioè metti su dei bancali, bagni le foglie bene bene, le tieni coperte con un panno bagnato in modo che si possano reidratare, la mattina te le intrecci, ma poi le devi far riasciugare, quindi te le metti appese al sole, le fai riasciugare, le tiri, insomma è tutta una storia, un lavoro, insomma, un pochino impegnativo, ma soprattutto quello che è impegnativo è la lavorazione nel campo, perché come dico si fa tanto a mano e quindi richiede tanta fatica.
0: E abbiamo purtroppo solo un minuto, perché abbiamo la pubblicità e poi passiamo all'altro collega del presidio. Quanti siete a coltivare aglio in questo lembo, appunto, al confine di Lazio?
1: Allora, diciamo che dipende dai punti di vista. Siamo una decina di agricoltori, ma la maggior parte lo fanno per passione. Sono tutta gente grande, oltre 70 anni. Io sono, insomma, più di 60 e sono tra i più giovani. E quindi chi lo coltiva in un certo quantitativo, in realtà siamo tre di aziende. E di conseguenza il discorso del presidio è venuto fuori perché ci siamo resi conto negli anni che rischiava questa produzione di andare persa, perché se non c'era un ricambio generazionale, insomma, andava a finire così. E a Proceno non si può, cioè Proceno tutta la comunità ci tiene chiaramente a
0: prodotto. Quanti abitanti siete a Proceno?
1: Siamo, diciamo, ufficialmente intorno ai 500, ma molti purtroppo per lavoro negli anni sono andati fuori, sicché insomma d'inverno incontrerete 300 anime sì e no.
0: Siamo nell'Italia, ecco, che si spopola nell'Italia,
1: esatto,
0: interna.
1: Esatto.
0: Ci fermiamo e poi ritorniamo ancora con il presidio dell'Aglio Rosso di Proceno dopo la pubblicità. Ahimè, però anche noi viviamo così. Grazie.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Eccoci da Piazza Castello dopo la pausa pubblicitaria, ma rimaniamo all'Aglio Rosso di Proceno e passiamo dalla Treccia al Sogno, dall'azienda agricola di Marcella Santoni all'azienda agricola di Sheikh Abu Said. Innanzitutto buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Un po' più vicino al microfono. E come sei arrivato a fare... ad aprire un'azienda agricola, quindi stiamo parlando di un... Da quanti anni sei arrivato in Italia? Come è stato questo tempo per arrivare a costituire un'azienda nel nostro paese?
1: Allora, io sono in Italia nel 2016, ho conosciuto loro quando ho venuto in Italia, ho lavorato un paio d'anni con loro, poi un po' di tempo ho allontanato da Proceno. Loro coltivavano l'aglio rosso di Proceno, principalmente l'azienda, e poi anche altre cose. Allora, quando venivo io a trovare loro, mi diceva sempre manca l'aglio, sempre. Poi un giorno mi messo a chiacchierare con loro e gli ho detto: guarda, se vende l'aglio adesso ci vuoi, io vende, oppure tanti richiesta, noi abbiamo finito, ora non c'è più l'aglio. Io ho detto: ma non si può essere manca di l'aglio rosso di Proceno, non si può mancare. Allora poi un po' di sempre mi veniva pensierosi di una cosa, fare così, aprire un'azienda conto mio, almeno faccio lavoro conto mio, faccio come mi pare. Alla fine lasciato il lavoro, tornato a Proceno.
0: Senti, non ti ho chiesto da che paese arrivi.
1: Io vengo dal Bangladesh e mi chiamo Sheikh Abu Said.
0: E non facevi il coltivatore?
1: Ora coltivato il dritto io, proprio, diciamo, pesce di risolo pur.
0: No, dicevo, in Bangladesh eri già coltivatore?
1: Allora, in Bangladesh no, a Bangladesh a volte aiutavo un po' mio babbo, anche lui faceva lo stesso lavoro, coltivatore di, diciamo, azienda, anche se noi in Bangladesh. Allora, poi... diciamo, ho lasciato il lavoro, tornato a Proceno, fatto azienda, ora diciamo continuo tanti anni mantenere l'aglio rosso di Proceno, è un'esperienza qui bellissima, essere qui oggi molto felice e molto emozionato. Spero che continuo tanti anni mantenere l'aglio rosso di Proceno.
0: Senti, è stato difficile imparare a coltivare l'aglio, oltre che faticoso, e questo siamo sicuri, perché dal racconto che ha fatto Marcella è chiaro che è una fatica.
1: Allora sì, un po' faticoso, però diciamo se un valore, anche un po' lavoro faticoso, tutto manuale come diceva lei prima, è vero che è faticoso, poi alla fine diciamo una cosa bella, diciamo una cosa che anche che coltiva, una cosa rende, vende più facilmente, diciamo va benissimo, diciamo una cosa bella.
0: Hai avuto difficoltà a inserirti nel paese?
1: Allora, diciamo, per noi sì, è una cosa, diciamo, normale. Io non sono italiano, vengo dal Bangladesh, fare un'azienda qui, un po' di difficoltà, diciamo, sì. Poi, comunque, alla fine, un po' di cose mi ha dato anche in mano loro, quindi alla fine, diciamo, non ho trovato tante difficoltà, alla fine... Vero che difficoltà per me è una cosa molto difficoltà, però alla fine diciamo riuscito per forza.
0: Senti, non abbiamo raccontato com'è questo aglio, se lo devi descrivere rispetto a un altro aglio.
1: Allora, questo aglio è un po' particolare rispetto ad altro aglio, allora un po' profumo, un po' speciale, un po' diciamo un sapore un po' deciso, un po' piccante, ma digeriscono molto più facile rispetto ad altro aglio. Poi conservano molto lunga, arrivano verso fino aprile, marzo, ambiente normale, tranquillamente.
0: Tranquillamente. E per venderlo che cosa fate?
1: Allora, vende noi tradizionale l'aglio rosso di Proceno, fanno Treccia, diciamo 20 capi. Anni passata io ho sentito anche loro faceva 40 capi da Treccia, ora noi facciamo 10 capi, 20 capi qui.
0: Ma dove li vendete?
1: Allora, maggior parte vendiamo conto mio privato, maggior parte vendiamo il privato, se tanti clienti, diciamo l'aglio rosso di Proceno, chi l'ha assesa una volta sempre viene a cercare, maggior parte vendevo privato.
0: e quindi c'è richiesta.
1: Sì, funziona. Tanti, anche quest'anno già quasi finito e manca ora.
0: Ah, di già, cioè quando è stato raccolto da poco. Sì. Ci fermiamo qui, grazie per questo racconto di Shaikh Abu Said e di Marcella Santoni dell'Aglio Rosso di Proceno, e ritorniamo tra un paio di minuti qui in diretta da Piazza Castello, da Terra Madre a Torino.
1: Grazie.

0: Rieccoci da Piazza Castello, da Terra Madre. Con noi adesso c'è Serena Milano, la direttrice generale di Slow Food Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Scusate la voce, è rimasto questo filo di voce, mi è rimasto.
0: E manca ancora un giorno.
1: Ce la faremo.
0: Beh, diciamo che ci sono tutti gli elementi perché questa... queste giornate proseguono bene come sono iniziate, come dicevamo in apertura, il cielo azzurro e il sole stanno facendo questa, ci stanno regalando una cornice ulteriore qui a, a Torino, molto bella. Ricordiamo che sono i 40 anni di Slow Food, la prima edizione senza il, il fondatore Carlin Petrini, che però ha dato questa, ha voluto questa, questa edizione, che è la prima, ricordiamo, diffusa nella, nel centro della, della città.
1: Sì, è la, purtroppo è la prima edizione senza la sua presenza fisica, ma lui è qui ovunque, e soprattutto questa edizione è frutto di una sua volontà precisa, perché tra l'altro da tanto tempo lui non entrava nel merito degli aspetti organizzativi, ovviamente degli aspetti politici sì, ma non degli aspetti organizzativi. Invece questa volta, un anno fa, lui ci ha proprio convocati tutti a Pollenzo e ci ha detto: per i nostri 40 anni Terra Madre deve essere focalizzata sul il nostro lavoro più importante, che è quello per salvare la biodiversità. Deve essere nel salotto buono, deve essere in centro, perché noi dobbiamo riportare i contadini nel centro, devono essere visti, i prodotti devono essere toccati, anche da chi passa per caso. Deve diventare, dobbiamo riuscire a comunicare che questo è un patrimonio comune e che tutti siamo, ne siamo in qualche modo possibili custodi, no? E tutti dobbiamo conoscerlo, riconoscerlo e far qualcosa per salvarlo.
0: Questa voce è dovuta al fatto che tante chiacchiere, l'impressione, lo dicevo prima con Francesco Sottile, il vicepresidente, raccontavo un mio piccolo episodio di giovedì, di venerdì sera, dove quasi mi sono imbucato in un incontro di esperienze calabresi, tirolesi, ma nato per sbaglio, e mi hanno coinvolto, ed è stato un momento che mi ha colpito molto, perché l'impressione è che questo stia avvenendo.
1: Gli incontri sono partecipati, anche i più quelli che sembrerebbero più tecnici, anche quelli sono strapieni, ma soprattutto chi ascolta rimane fino in fondo, cioè rimanere un'ora e mezza seduti quando intorno hai un evento di questo tipo vuol dire che proprio ti interessa capire e ascoltare. E sì, manca la voce perché ci sono incontri, abbiamo 200 conferenze in questi 4 giorni, ma anche perché gli incontri sono continui, per strada, in piazza, è un continuo di
0: il mio non era un incontro, per esempio, se lo sono auto-organizzati,
1: esatto,
0: ma di fatto è stato un incontro piccolo ma densissimo.
1: C'è questa dimensione spontanea anche di cose che si inventano, che nascono, che extra programma, che è bellissima.
0: E devo dire che anche al termine delle conferenze, quello che stavi dicendo, che si continua a chiacchierare, è vero, perché appunto ogni tanto c'è proprio lo sgombero, perché c'è la discussione successiva che deve iniziare.
1: Convincere le persone ad andare,
0: esatto,
1: via, perché vorrebbero rimanere, continuare. E questo in questo momento, quando bisogna sempre mandare messaggi di pochi secondi, di pochi minuti, se no poi l'attenzione cala. È importante che ci sia questa volontà di ascolto.
0: Gli Atlanti, siamo al super ascolto e super descrizione. Avete presentato 18 Atlanti che tra presidi, arca, sono un'opera davvero enciclopedica.
1: Sì, sono complessivamente 1450 prodotti divisi per regione. E anche qua devo di nuovo citare Carlo, perché in quella stessa occasione ci disse: e dobbiamo arrivare a Terra Madre con gli Atlanti dell'Arca, uno per regione. Noi l'Arca è un catalogo di prodotti da salvare che esiste e si arricchisce continuamente da 30 anni, è come la nostra Wikipedia alimentare. Però quello che lui voleva è che diventasse un oggetto fisico, e questo noi non l'abbiamo capito subito, perché subito eravamo perplessi, abbiamo detto: ma stampare un catalogo che si arricchisce continuamente, questi atlanti saranno da aggiornare un mese dopo? E lui ha detto: no, io non voglio una piattaforma, un'applicazione, io voglio degli oggetti che possano entrare nei luoghi fisici. Questi atlanti devono stare sui banchi del mercato, devono stare sul banco delle osterie, devono entrare nelle scuole, si devono toccare, sfogliare, devono essere usati e devono portare ovunque la conoscenza di questi, di questo patrimonio di saperi.
0: Tanto spazio alle terre alte, a quelle che in gergo non bellissimo vengono anche definite aree interne, che è un termine un po' da...
1: ancora peggio, marginali.
0: Esatto. Che devo dire, c'è tanta retorica sul recupero di questi spazi dell'Italia e non solo, sempre più spopolati. Una scelta... immagino ovviamente consapevole, ma faticosa, perché l'ascolto da parte delle istituzioni non è sempre così concreto, magari a parole sì, ma poi voi avete visto che avete anche istituito una scuola.
1: Sì, sì, c'è tanta retorica, c'è tanta attenzione sbandierata, ma non concreta, non vera, e questo succede più di 50 anni, perché questo paese si è concentrato sulle città, sulle coste, e ha sostanzialmente dimenticato l'80% del territorio nazionale, che poi a questo punto viene chiamato addirittura margine, ma è la maggior parte del territorio. E siccome qua parliamo di biodiversità, la stragrande maggioranza della biodiversità non è in pianura padana, è nelle terre alte. Quindi quando parliamo...
0: Anzi, abbiamo fatto di tutto in pianura padana per ridurla.
1: Perché questo succede, l'agroindustria standardizza e quindi elimina la biodiversità. Se in un modello industriale è un problema, riduce l'efficienza, una fattoria con tante colture diverse, con tante specie diverse, diventa un valore in un momento di crisi climatica. Ma se l'obiettivo è la resa produttiva, e allora conviene avere ettari e ettari meccanizzati, coltivati con un'unica varietà. Quindi la biodiversità è un intralcio per l'agroindustria, e la biodiversità sopravvive, tutta la straordinaria biodiversità che poi è alla base anche dello sbandierato Made in Italy, delle eccellenze, sopravvive in alta collina e montagna, non altrove.
0: Beh, senza appunto tutti questi presidi, ma anche in alcuni casi le deco, una serie di altre coltivazioni, produzioni locali, non avremmo appunto la biodiversità. E ricordiamolo, serve anche dove ce n'è meno, quella che viene prodotta dalla natura, delle Alpi, dell'Appennino, in realtà serve ovunque. E ci aggiungerei l'acqua.
1: L'acqua, certo.
0: Perché noi ci stiamo da un po' di anni raccontando la crisi idrica, la bancarotta idrica, cioè una cosa che non ci saremmo mai aspettati. Avevamo i ghiacciai, non abbiamo più ghiacciai.
1: Noi non abbiamo più acqua e rischiamo di non avere più terra fertile. Noi abbiamo la maggior parte dei terreni impoveriti, in alcuni casi in regioni come la Sicilia si arriva a percentuali incredibili, anche in alcune zone al 70% di terreni che sono nella fase pre-desertificazione. Questo è un tema drammatico che dovrebbe essere al primo posto di qualunque agenda politica. E la biodiversità è... non possiamo anche qui fare la retorica raccontare la favola della biodiversità che tutto risolve, ma la biodiversità aiuta, perché la caratteristica delle varietà locali è di essere selezionata di anno in anno in quel posto in base a quelle caratteristiche. Quindi io ogni anno metto da parte la produzione migliore e faccio il seme. Vuol dire che se piove un po' meno, io seleziono quella coltura, quella che ha resistito di più. Quindi ogni anno io ho sempre delle varietà più forti, più adatte a quel contesto lì. Quindi in questa fase di clima impazzito, la monocoltura collassa. Se non c'è irrigazione, se non ci sono fertilizzanti chimici, o se i fertilizzanti chimici hanno i prezzi che schizzano in alto per ragioni geopolitiche,
0: esatto,
1: la monocoltura collassa. Ma un sistema basato su una grande varietà di colture, specie, varietà, che tiene una parte del terreno destinata a siepi, a bosco, quel sistema lì si difende, si protegge. Questa è una quasi una banalità, perché qualunque contadino del secolo scorso sa che le colture si proteggono, no? E tra l'altro si adattano di anno in anno, quindi sì, se piove meno io metterò da parte quella coltura che ha resistito e l'anno dopo avrò dei semi più resistenti alla carenza idrica, o a tante altre caratteristiche. Noi abbiamo in Italia c'è una famiglia straordinaria di pomodori seccagni che crescono senza un goccio di
0: acqua.
1: Che sia pioggia, irrigazione, non hanno bisogno di niente.
0: Il nome lo dice, seccagno, no. È proprio...
1: Seccagno, beh, sono tanti altri esempi.
0: Esatto, però appunto questo anche nel nome. Le filiere, noi siamo di fianco a questo posto molto partecipato, è un lavoro che serve anche per le politiche del cibo, delle città, altro aspetto che curate, sì, che cercate di implementare.
1: Sì, come dicevo prima, il modello di sviluppo del nostro paese si è concentrato sulle città e ha dimenticato le terre alte. Però noi dobbiamo occuparci delle città, perché più della metà della popolazione sta lì e quindi non si può parlare di sistema alimentare, di sistema del cibo dimenticando i centri urbani. Ma la prima scommessa è di ricollegare la città con la campagna. È completamente scollegata la città, anche col territorio circostante, completamente scollegato. Quindi è un tema educativo, è un tema culturale, è un tema economico, è un tema di filiera ovviamente. E quindi sviluppare il mercato contadino, far entrare i contadini dei dintorni nella città, fare in modo che i cittadini conoscano la campagna circostante. Perché magari la domenica con la famiglia forse è più educativo ed è più sano passarlo in una fattoria che in un centro commerciale.
2: Sì, il tema dell'agricoltura periurbana è un tema importante. Come si fa a farlo diventare un'economia, no? Che in qualche modo si autosostiene, che non ha più bisogno di essere protetta, ma di una diventa quotidianità.
1: Ma allora, prima di un tema economico, un tema culturale, secondo me, bisogna conoscere. Noi abbiamo iniziato 30 anni fa promuovendo dei prodotti che qualunque esperto di marketing avrebbe dato per morti. Faccio un esempio, nel 98 portammo al Salone del Gusto il lardo di Colonnata, adesso strafamoso, ma nel 98 il lardo di Colonnata, che tra l'altro rischiava di essere messo fuori legge perché non lasciavano più utilizzare il marmo, che se c'è un materiale più sano, però c'era questo problema. Nel 98, se noi avessimo affidato il nostro lavoro a una ricerca di mercato, ci avrebbero detto: il lardo di Colonnata per la gente del posto è la memoria della povertà, ma povertà importante, perché cavatori, lavorare nelle cave di marmo era uno dei mestieri più pericolosi e più duri al mondo. Quindi la gente del posto se la voleva proprio dimenticare l'epoca del lardo, che era l'unica proteina che avevano. Per i giovani, per gli altri, il cibo è grasso puro, cioè questo è il cibo antimoderno per eccellenza. È bastato raccontarlo, è bastato spiegare, è bastato far conoscere. C'è un problema enorme di conoscenza, di cultura. L'altra grande sfida, e quella non l'ha vinta ma la portiamo avanti noi, che era di Carlo, era portare l'educazione alimentare in tutte le scuole.
0: Come ci riappropriamo di biodiversità da domani? Terra Madre quest'anno è tutta dedicata. Questa parola, lo dicevamo anche con Francesco Sottile, spesso è usata per fare washing, come si usa,
1: sì.
0: Quindi per è abusata.
1: Non solo è abusata,
0: è una fatica culturale, oltre che appunto.
1: È una fatica semantica, cioè proprio c'è un tema di semantica quando parliamo di biodiversità, perché la biodiversità può diventare greenwashing, può anche diventare nazionalismo, localismo, può diventare difesa delle radici in opposizione a quello che c'è all'esterno. Invece noi abbiamo voluto portare qui in centro Terra Madre, cioè il mondo, per spiegare che la biodiversità è frutto di scambi culturali. Le radici ci sono, ma non vanno verticali, le radici si diramano, incontrano altre radici. I nostri cibi più identitari, parlavamo prima dei pomodori, il nostro cibo più identitario arriva dalle Ande. Non c'è praticamente nessun cibo italiano che sia stato domesticato in Italia, e questa è la ricchezza della biodiversità. Per cui parlare di biodiversità significa anche parlare della diversità in termini di ricchezza. Noi stiamo vivendo in un'epoca in cui tutti hanno paura della diversità, e invece la diversità ci protegge, come le colture si proteggono fra di loro. La diversità, lo scambio di idee, lo scambio di culture, ci protegge, non ci minaccia, ci protegge. E questo è il messaggio di Terra Madre. Non ci interessa organizzare una fiera per mostrare le eccellenze del mondo, non ci interessa, non è la ragione per cui siamo qua.
0: Abbiamo raccontato prima di te l'aglio rosso di Proceno, che di fatto mi sembra molto esemplificativo di quello che stavi dicendo, perché abbiamo avuto due ospiti,
1: Siad e Marcella.
0: Esatto, cioè nell'Alto Lazio, al confine con la Toscana, questa cultura viene alla fine tramandata grazie a un immigrato anche del Bangladesh, oltre che alla comunità locale molto piccola di una terra marginale.
1: Il futuro di un prodotto tradizionale dell'Alto Lazio è nelle mani di un ragazzo del Bangladesh.
0: Quanti ce ne sono così? Ce ne sono altri?
1: Tanti, tantissimi.
0: Ne vogliamo citare qualcuno?
1: Tantissimi, ma noi abbiamo produttori. Produttori dell'India, del Bangladesh, del Marocco, del Burkina Faso, in moltissimi presidi, ma e anche in moltissime osterie dell'Alleanza, e non in ruoli marginali. Cioè
0: sono protagonisti.
1: Sono protagonisti, non sono braccianti, sono protagonisti, tant'è, e fanno dei percorsi virtuosi. Siad ha iniziato come collaboratore e poi si è aperta la sua azienda, perché era un collaboratore non sfruttato, evidentemente, ma un collaboratore che ha fatto un percorso di crescita. E questo avviene nelle aziende di Roccaverano, dove ci sono gli indiani che allevano le capre. Poi sappiamo che gli indiani hanno una particolare sensibilità e capacità nella gestione degli animali, quindi a seconda delle provenienze si indirizzano, ma le malghe, i formaggi in montagna. Ma se non ci fossero i migranti, noi non avremmo il Made in Italy.
0: Eh sì, mi pare che con questo, devo dire, possiamo anche salutarci. In realtà peraltro dobbiamo, perché il tempo a nostra disposizione da Terra Madre si è concluso, ma credo che davvero sia stata una chiusura perfetta. Grazie a Serena Milano, direttrice generale di Slow Food Italia, grazie a Paolo Ambrosoni e grazie a Giulio Ambrosio per la parte tecnica. Torneremo ancora domani qui da Terra Madre per due trasmissioni. Una buona giornata da Fabio Fignani.

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No,
0: mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
4: Sei andato da zia? Dai, lo sai che ci tiene. Ha già preparato tutto? Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura. Prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale. Questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, zona indipendente artistica. Scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
5: Un'immagine, una voce, un gesto, lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli, 349-3206-832.
6: Popolare Network.
7: Guerra in Iran, Trump rifiuta la proposta di tregua di Teheran e pubblica un post in cui rinomina lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Il presidente degli Stati Uniti sarebbe pronto a riprendere i bombardamenti su Teheran dopo le elezioni di midterm. Caro carburanti, sale ancora il prezzo di gasolio e benzina in Italia anche per la scadenza del taglio delle accise. Eni fissa però un tetto al prezzo alle sue pompe. Il governo plaude nella speranza che altri operatori facciano lo stesso. L'intelligenza artificiale sfugge ancora al controllo. OpenAI lancia un nuovo allarme. I propri agenti hanno interferito di loro iniziativa con alcuni siti web del governo statunitense. I dati sbugiardano la propaganda di Meloni sul decreto che impone un tetto agli studenti non italiani a scuola. Con le correzioni in parte volute dal Quirinale, da 34.000 classi coinvolte annunciate da Valditara, si passa a 300 in tutta Italia. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie delle ore 13 per questo sabato 26 settembre. Nessuna tregua in vista tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova mappa nel quale lo stretto di Hormuz compare con il nome Stretto di Trump. Il post provocatorio è stato pubblicato dal presidente stesso nelle ore in cui, secondo il Wall Street Journal, rifiutava la proposta di tregua lanciata da Teheran, il nostro servizio.
8: Ieri l'Iran ha presentato a Washington un piano per la riapertura dello stretto di Hormuz entro 7 giorni, ma mentre si attendeva una risposta ufficiale dagli Stati Uniti, il Wall Street Journal ha riportato che Donald Trump lo ha respinto. Secondo il Wall Street Journal, Trump sta valutando la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di medio termine a novembre. Gli Stati Uniti non hanno bombardato l'Iran dal 1 settembre, quando una serie di attacchi ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di decine di altre persone durante un matrimonio nel sud-est dell'Iran. Ieri sera, prima di lasciare New York, il presidente iraniano Pezeshkian ha detto al segretario generale delle Nazioni Unite Guterres che l'Iran non ha abbandonato il tavolo dei negoziati, ma viste le esperienze passate non si fida degli Stati Uniti. A testimonianza della sfiducia tra Iran e Stati Uniti, il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth una mappa che raffigura lo stretto di Hormuz con la didascalia stretto di Trump. Nel frattempo lo Yemen è il nuovo fronte regionale di guerra dopo la ripresa a luglio, dopo anni di relativa calma, del conflitto tra gli Houthi filo-iraniani e il governo yemenita con i suoi alleati sauditi. Gli Houthi hanno consolidato il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, un'altra via navigabile strategica per le esportazioni di petrolio che collega l'Europa all'Asia attraverso il canale di Suez. Per Popolare Network, Farian Sabai.
7: E intanto salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza con il dimezzamento del taglio delle accise del governo. Sull'autostrada il diesel è a 2,44 euro al litro, la benzina a 2,25 euro. Intanto Eni annuncia un tetto al prezzo nei suoi distributori, 2,19 euro gasolio e 1,99 euro al litro la benzina, andando in soccorso così del governo che applaude l'iniziativa nella speranza che altri operatori la imitino. Il commento di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
6: Il tetto ai prezzi di benzina e gasolio, comunicato ieri da Eni e accolto trionfalisticamente dal governo, è una piccola ciambella, ma segna una linea che sembra indispensabile per Palazzo Chigi. Probabilmente la manovra dell'ente petrolifero controllato dallo Stato costringerà altre compagnie a tagliare parzialmente i prezzi per evitare la perdita di quote di vendita attratte dal canale Sei Zampe, che con i suoi 4.000 distributori rimane il primo operatore del mercato retail. La mossa dell'Eni permette alle compagnie energetiche di archiviare comunque per ora qualsiasi tassa sugli extra profitti che continua a dividere la destra. Ma il tetto, che per i carburanti può agire sul mercato come calmiere solo per qualche mese al massimo, rimane invece indispensabile per i prezzi dell'energia, che l'antitrust si appresta a incrementare di 2 cifre percentuali per l'impatto speculativo sul prezzo del gas. Il governo sta trattando con Bruxelles un tetto intorno ai 40 euro a megawattora, che dovrebbe avere un impatto simile, anche se inferiore, a quello della Spagna. Qualora fosse realmente introdotto, il price cap porterebbe il prezzo dell'energia elettrica a un massimo di 120 euro a megawattora, mentre nell'ultimo mese il prezzo unico nazionale si è attestato oltre la soglia dei 200 euro a megawattora. Ma la trattativa con Bruxelles non è per nulla facile e conclusa.
7: C'è un'altra inchiesta giornalistica, questa volta realizzata dalla rivista statunitense The Atlantic, che dice che Israele era stato avvertito, il governo israeliano era stato avvertito questa volta dal capo dell'intelligence egiziana della possibilità di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. La nostra Martina Stefanoni.
9: Prima Arez, poi il New York Times e ora The Atlantic. A esattamente un mese dalle elezioni in Israele, un'altra inchiesta giornalistica rivela come il governo israeliano fosse stato informato, giorni prima del 7 ottobre 2023, che Hamas stava preparando un grande attacco contro Israele. Questa volta è il magazine statunitense, diretto da Jeffrey Goldberg, ebreo statunitense, che si è sempre descritto come sionista liberale e che in gioventù ha prestato servizio nell'esercito israeliano. Un dettaglio non irrilevante, anticipando le critiche che potranno arrivare da Tel Aviv. Secondo il rapporto di The Atlantic, il 26 settembre 2023, 11 giorni prima del 7 ottobre, il capo dei servizi segreti egiziani, Abbas Kamel, si sarebbe recato in Israele per lanciare un avvertimento. Hamas si stava preparando per un attacco di vasta portata. Non si sa esattamente chi abbia incontrato Kamel. Il suo aereo è rimasto a terra 67 minuti prima di tornare in Egitto. Secondo le fonti, Kamel raccomandò al governo israeliano di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per scongiurare il conflitto. Il suo messaggio, secondo un ex funzionario israeliano informato poi sulla visita, fu: se non cambiate rotta, Gaza vi esploderà in faccia. Quel giorno Netanyahu partecipò a una riunione di sicurezza e poco dopo approvò alcune concessioni economiche ad Hamas. Secondo i funzionari israeliani sentiti da The Atlantic, il fatto stesso che il capo degli 007 del Cairo andasse di persona a Tel Aviv indicava l'urgenza della questione. Ma 11 giorni dopo, quando Hamas sferrò il suo attacco, i servizi segreti apparirono completamente impreparati. Questa ricostruzione si unisce a quella già diffusa da Arez a inizio mese, secondo cui anche il presidente degli Emirati Arabi aveva avvertito Netanyahu. Il premier israeliano ha negato e ha denunciato il quotidiano israeliano. Intanto però continua a impedire la costituzione di una commissione di inchiesta indipendente che indaghi su cosa accade davvero in quei giorni nefasti.
7: L'intelligenza artificiale sfugge di nuovo al controllo degli umani. Un altro allarme è stato diffuso oggi da OpenAI. Alcuni agenti, appunto, dell'intelligenza prodotta dalla società avrebbero interferito con alcuni siti web del governo statunitense. Il servizio di Marco Schiaffino.
10: Dopo la notizia dell'attacco a un sito web del governo australiano, arrivano nuove segnalazioni di comportamenti anomali di agenti basati sull'intelligenza artificiale. La fonte è sempre OpenAI, che questa volta ha dovuto ammettere di aver registrato attività indesiderate dei suoi modelli che avrebbero coinvolto varie istituzioni statunitensi. L'elenco comprende lo United States Census Bureau, l'equivalente statunitense della nostra Istat, il Ministero dell'Istruzione e la Security Exchange Commission. Gli episodi avrebbero caratteristiche diverse, Nel caso del Ministero dell'Istruzione, gli agenti avrebbero tentato un vero e proprio attacco informatico, mentre per il Census Bureau avrebbero semplicemente ottenuto un accesso ai dati attraverso delle credenziali trovate online. Per quanto riguarda la SEC, gli agenti AI avrebbero per qualche misterioso motivo copiato delle informazioni dal portale, pubblicandole poi su un forum online. Stando a quanto emerso finora, gli episodi non avrebbero esposto dati sensibili o riservati. La notizia però evidenzia ancora una volta tutti i problemi legati a una tecnologia che sembra tutto fuorché matura. Gli agenti basati su intelligenza artificiale dovrebbero essere in grado di eseguire un compito assegnato agendo con parziale autonomia, ma rispettando una serie di regole. Dalle cronache recenti, però, è evidente come siano tutt'altro che affidabili. I comportamenti imprevedibili o addirittura dannosi stanno infatti emergendo con una frequenza preoccupante. Il buon senso, a questo punto, dovrebbe portare a un rallentamento nello sviluppo della tecnologia, chiesto a gran voce dagli stessi addetti ai lavori. L'esposizione finanziaria di chi ha investito miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale e l'ossessione di Donald Trump per usarla come uno strumento per ottenere la supremazia globale, spingono però nella direzione opposta.
7: E torniamo in Italia. Il direttore tecnico del Ponte sullo Stretto, Valerio Mele, direttore della società dello Stretto di Messina, torna all'ANAS a pochi giorni però dalla presentazione dell'istruttoria che proprio la società avrebbe dovuto presentare al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, dopo che la Corte dei Conti, ricordiamo, nell'ottobre del 2025 ha bocciato la prima versione del progetto, proprio sollevando diverse anomalie riguardanti l'istruttoria presso il CIPES. Un ulteriore guaio per il Ministero è un punto di domanda. Per il momento la società Stretto di Messina ha fatto sapere che l'avvicendamento era previsto ed era noto già da tempo. Quale sarà l'impatto del decreto sul tetto ai bambini stranieri nelle scuole? Il ministro Valditara aveva parlato di 34.000 classi, soprattutto elementari, nelle grandi città del nord, in cui il 30% e più degli studenti non ha cittadinanza italiana. Ma in realtà l'impatto sembra essere più elettorale che effettivo. Dopo la correzione del decreto, che riguarderà solo gli scolari e gli studenti nati all'estero e senza aver frequentato percorsi scolastici pregressi in Italia. Infine, non sono più di 150 classi e 300 studenti probabilmente in tutta Italia. Costanzo Aranci, docente di sociologia economica, con altri colleghi del Politecnico di Milano, ha rifatto i conti.
11: Noi abbiamo stimato, sulla base di alcuni dati forniti dal Ministero, anche se di qualche anno fa, che l'impatto complessivo a livello italiano nazionale non dovrebbe riguardare più di circa 150 classi e circa 300 studenti su base nazionale, che si concentreranno in pochissimi luoghi dove c'è un flusso di arrivi importante di famiglie negli ultimi anni, spesso legate a delle emergenze belliche, come ad esempio l'ultimo flusso legato ai rifugiati dall'Ucraina. Il decreto, a mio parere, costituisce anche una sorta di occasione mancata, perché il tema della segregazione scolastica, cioè dell'eccessiva concentrazione di bambini con svantaggio, non soltanto e non necessariamente legati al background migratorio, ma anche alle condizioni socio-economiche che influiscono molto sugli apprendimenti, la forte concentrazione in alcune classi, in gran parte determinata dalla fuga degli italiani da alcune scuole, richiederebbe un'attenzione particolare, ma certo non usando i bus per spostare gli stranieri che sono tra le vittime, non tra i colpevoli di questa situazione, cercando di sviluppare maggiori capacità di collaborazione tra le scuole nel redistribuire in modo equo i bambini con situazioni più svantaggiate.
7: È il caso dello striscione fuori da una scuola elementare di Genova con scritto "Qui nessuno è straniero", rimosso da due poliziotti della Digos in malo modo, ieri diventato appunto un caso dopo le proteste dei genitori, la solidarietà della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha annunciato di aver avuto un chiarimento dalla questura, nessun ordine era stato dato per la rimozione dello striscione, che poi è stato restituito e che sarà riaffisso lunedì. Lunedì ci sarà anche un presidio dei genitori vicino alla scuola del centro storico per ribadire il principio dell'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti. E sono folle in coda in questi momenti a Parigi per riuscire a partecipare agli eventi della visita papale. Si attendono 600.000 persone sugli Champs-Élysées per la messa del pomeriggio. In mattinata Leone XIV aveva visitato un centro d'accoglienza di rifugiati per parlare di fratellanza e diritti. Il servizio da Parigi.
12: Questa mattina, nel suo editoriale, lo storico quotidiano conservatore francese Le Figaro parla di una sete non estinta di senso, spiritualità e speranza per spiegare l'entusiasmo, la partecipazione e il fervore popolare suscitato dalla visita di Leone XIV in una Francia peraltro repubblica laica, largamente secolarizzata, con meno del 2% di cattolici praticanti e una crisi ormai cronica di vocazioni sacerdotali che fa che quasi la metà dei circa 6.000 preti francesi siano di origine straniera. Vive l'immigrazione, insomma, per salvare le parrocchie transalpine. Secondo Libération, un quotidiano storico della gauche, certo meno fervente, un americano idealista che difende la diplomazia, il multilateralismo, il diritto internazionale, che lotta contro il riscaldamento globale e allerta sui pericoli dell'intelligenza artificiale al servizio del profitto, capace in più di parlare ad 1,5 miliardi di credenti, merita di essere ascoltato. Che sia l'uno o l'altro, la sete spirituale o l'urgenza, la pertinenza epocale del suo messaggio, hanno convinto centinaia di migliaia di francesi ad affrontare il percorso ad ostacoli logistico, burocratico e securitario per assistere alle tappe della visita papale e in particolare alla messa oggi pomeriggio alle 15 in Place de la Concorde, ritrasmessa lungo tutti gli Champs-Élysées, che dovrebbe riunire più di 600.000 persone, tutte con previa prenotazione, codice a barre ricevuto sul telefono, precoce e lunga coda e almeno 2 controlli di polizia con perquisizione per accedere alla cerimonia. Nuovo bagno di folla annunciato dopo le 300.000 persone ieri per le strade di Parigi sul percorso della Papamobile tra l'UNESCO e Notre Dame, e la veglia con 80.000 giovani ieri sera che ha fatto il pienone allo Stade de France. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
7: E la giustizia sportiva britannica ha condannato il Manchester City per la violazione di 114 norme finanziarie dal 2008. Da Londra, il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
13: E abbiamo dovuto aspettare più di 1320 giorni per arrivare a questo primo verdetto. Il Manchester City è stato trovato colpevole di 114 dei 115 capi di accusa. Si parla di sponsorizzazioni gonfiate, si parla di conti truccati. Tra il 2008 e il 2019 tutto risale ovviamente alla proprietà del Manchester City legato agli Emirati Arabi. Non sappiamo ancora quali saranno le punizioni che i giudici proporranno. Si parla di una punizione pecuniaria, cioè una multa, ovviamente svariati milioni di sterline, una deduzione di punti in classifica nella stagione attuale, oppure addirittura una retrocessione di ufficio nelle categorie inferiori del calcio inglese. Sappiamo però sicuramente che il club di Manchester vorrà appellarsi, dunque tutto verrebbe congelato, ma ovviamente poi la Premier League potrebbe presentare un controappello. I club della Premier League hanno già chiesto informazione su quali sono le procedure da attuare, perché alcuni di questi potrebbero volere delle compensazioni sia in termini monetari che anche in termini di titoli sportivi che potrebbero essere in questo caso restituiti. Ieri è stato scritto un altro capitolo di questa storia, ma ovviamente non la parola fine.
7: Bel tempo sulla penisola e sulla Sardegna, cielo terso e limpido fino a sera, qualche annuvolamento nel meridione. Vi ricordiamo che sono sospesi fino a domani alle 12 tutti i voli per l'aeroporto di Catania, interessata da una caduta di cenere lavica emessa dal cratere dell'Etna con una nube eruttiva alta già 4 chilometri. Le informazioni di Popolare Network tornano alle ore 15.30. Una buona continuazione, ascolto e un buon pomeriggio da Claudio Iampaglia.
14: Popolare Network.

0: difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it. A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento. Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano.

Nelle sue fotografie la nostra storia e la nostra vita. Carla Cerati, fotografa e scrittrice. Finalmente Milano le rende omaggio con una bella mostra affidata a curatrici di prima classe. Giovanna Calvenzi, Maria Teresa Cerretelli e la figlia Elena Cerati. Ancora un omaggio alle donne, alle loro lotte per la libertà e l'emancipazione nella mostra curata da Renata Ferri, Libere 1946-2026, le conquiste delle donne. Da oggi l'Odi ospita uno degli eventi più attesi e apprezzati, la 17ª edizione del Festival di Fotografia Etica. Tanta fotografia in questo weekend, prende il via anche a Colorno, il Colorno Photo Life, nella stupenda Reggia e nello storico Palazzo dell'Aranciaia. E ancora, dare un tocco più alto alla settimana della moda, la Fashion Week, è arrivata a Palazzo Reale a Milano la mostra Dalì e la moda, la faccia anche divertente del surrealismo. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali, con me Tiziana Ricci, un caro saluto. Come sempre, dopo la diretta vi ricordo ci potete trovare in podcast nel sito di Radio Popolare con qualche servizio nei social. Dice che noiosa, lo dice sempre. Sì, perché ci arrivano telefonate o mail che ci chiedono dove posso risentire quel servizio? Nei podcast. Prima di cominciare il nostro viaggio, io vi ricordo una mostra che secondo me è una mostra da non perdere, anche alla luce di quello che è successo in questi giorni. Sono morti due lavoratori, un operaio e un altro operaio giovanissimo di 22 anni a Roma che è caduto dal Colosseo, quindi le morti sul lavoro purtroppo non si fermano. E allora io vi segnalo che c'è una mostra sui diritti e sulle lotte dei lavoratori intitolata proprio Al lavoro, alla fabbrica del vapore, allo spazio Cisterna. Ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi, poi magari ci ritorneremo, però vale la pena di andarla a visitare perché è un viaggio che parte proprio dagli anni anche 50-60 per arrivare ai giorni nostri e documentare la situazione, il fatto che i diritti dei lavoratori sono stati via via calpestati e paradossalmente lavorare era più sicuro un po' di anni fa che non ai giorni nostri. Allora, detto questo, cominciamo il nostro viaggio e lo iniziamo proprio da Palazzo Reale di Milano, che celebra Carla Cerati nel centenario della sua nascita, a 10 anni dalla sua scomparsa. Le dedica questa antologica dal titolo plurale femminile, Fotografie e scrittura 1926-2026. È in programma fino al 10 di gennaio e presenta 200 opere fotografiche, oltre ai libri, ai documenti d'archivio, video, e ripercorre il lavoro dell'artista che ha attraversato il secondo Novecento. E lei ha fatto della fotografia uno strumento di conoscenza della realtà e della scrittura, un luogo di ritorno alla memoria. Allora, per quanto riguarda le fotografie, Carla Cerati ha documentato gli anni del boom economico, dalla contestazione alle tensioni degli anni 70, fotografando numerosi quartieri, lotte operaie, cortei studenteschi. Ha avuto uno sguardo ironico ai rituali della borghesia, Milano Cocktail, e alla vita culturale, nei ritratti di grandi intellettuali del Novecento che lei ha realizzato negli incontri alla libreria Einaudi di Milano, la libreria in via Manzoni. Poi c'è il Living Theater e anche Edoardo Di Filippo, e tra i nuclei centrali della mostra c'è Morire di classe. Sapete il reportage che Carla Cerati ha realizzato con Gianni Berengo Gardin nel contesto del lavoro di Franco Basaglia e Franca Ungaro Basaglia, pubblicato un libro pubblicato da Einaudi nel 69. Queste fotografie scattate negli ospedali psichiatrici che hanno mostrato la realtà spaventosa che si viveva lì dentro,

0: quindi la condizione manicomiale, e hanno portato alla consapevolezza, e poi si è arrivati alla legge Basaglia che prevedeva appunto la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici italiani. Quindi poi cronaca politica, la condizione delle donne, i meravigliosi nudi, eccetera, e il percorso espositivo si sviluppa in 10 sale. Come dicevo nel sommario, questa mostra è stata affidata alle mani di 3 curatrici eccezionali, che sono Giovanna Calvenzi, Maria Teresa Cerretelli e la figlia di Carla Ceratti, Elena Ceratti. Una fotografa, ma dire fotografa non è sufficiente, perché era molto di più, e l'abbiamo amata molto, l'abbiamo ospitata qui e adesso siamo felici di vedere che Milano e Palazzo Reale le rendono omaggio, Carla Ceratti. E questo omaggio è stato affidato a 3 grandi, che sono Giovanna Calvenzi, Elena Ceratti e Maria Teresa Cerretelli. Come avete fatto? Parti tu, Elena.
1: Ah, difficile, è stato difficile, devo dire, però ci tenevo veramente molto, perché sono i 100 anni di mia madre, sono i 10 anni dalla morte e Milano l'aveva un po' dimenticata. Cioè, come lei ha cominciato a scrivere romanzi e l'ha lasciato la fotografia, o comunque l'ha messa un po' da parte, è stata un po' dimenticata. Quindi io volevo riportare alla ribalta questo lavoro di 30 anni da fotografa, insomma.
0: Da fotografa e anche da scrittrice.
1: Dopo da scrittrice, ben 13 romanzi sono esposti nelle teche là in fondo nell'ultima stanza, con la parte di ricerca sua sul mondo delle donne, come gli uomini ci vorrebbero, che non è mai stata esposta. È la prima volta che viene esposta, e è solo all'OXAC, negli archivi dell'OXAC di Parma. Quindi ne ho parlato con queste due fantastiche curatrici, che sono Giovanna Calvenzi e Maria Teresa, grandissime amiche, ci stavo arrivando, che hanno detto sì, e così siamo partiti per questa avventura.
0: Allora, siete partite?
2: Siamo partite con una logica...
0: Giovanna
2: Calvenzi. Una logica che partiva dal titolo, che è plurale, proprio l'aggettivo plurale.
0: Plurale femminile?
2: Plurale femminile. Femminile do per scontato, perché è sempre il meglio, quindi lo do per scontato. E il concetto di plurale è legato un po' a tutta la vita di Carla, perché aveva una pluralità di interessi, una pluralità di attività, una pluralità di modi di leggere la realtà che lei fotografava.
0: Maria Teresa Cerretelli.
3: Allora, cosa aggiungere? Diciamo che sono 10 sezioni molto importanti, dove si vede effettivamente la molteplicità del suo sguardo, la sua vena artistica, che era effettivamente molto forte, no? Se pensiamo che lei a 17 anni va all'Accademia di Brera, supera l'esame e diventa e frequenta la scultura. Quindi, diciamo, era una donna estremamente versatile anche dal punto di vista dell'arte, della fotografia, della poetica, e quindi tutto questo lo vediamo in questa splendida mostra.
0: Una donna che fra l'altro ha fatto anche una donna coraggiosa, perché aveva la famiglia e nonostante questo è riuscita a seguire i cambiamenti della società.
3: Effetti, per i suoi tempi lei era estremamente contemporanea, coraggiosa, testarda, indomita, perché chiaramente in quei tempi, come si sa e come si ricorda, la donna, diciamo, doveva avere un ruolo molto familiare, casalingo, mentre invece lei rompe gli schemi, esce, si conquista la libertà, anche per un suo carattere estremamente, diciamo, insofferente a quello che erano i ruoli, no? I ruoli familiari. Quindi si esprime tutta se stessa con una determinazione, una voglia di raggiungere questi obiettivi che non smette assolutamente mai durante la sua vita. Questo nella fotografia e questo poi nella scrittura dei libri di questi 13 romanzi.
0: Fra l'altro noi siamo debitori di un grande cambiamento culturale legato alla legge 180, no? Perché con Berengo Gardini è stata la prima a far vedere alla società che cosa succede là dentro.
3: Quindi, ma è da aggiungere che lei invita Gianni Berengo Gardin, perché per la prima volta si rende conto che il lavoro sui manicomi è talmente tremendo, per quella quello che era la condizione dei manicomi allora, per cui ha bisogno, come dire, di una spalla che la sorregga in questo lavoro. Tant'è che, per darvi un'idea, erano talmente sconvolti quando sono usciti dal manicomio di Firenze che sia Gianni che Carla sbagliano il treno e anziché venire a Milano finiscono a Roma. Quindi, per darvi un'idea di cos'è sconvolgente la situazione disastrosa dei manicomi.
0: Ecco, poi c'è un altro aspetto meraviglioso che è lo sguardo femminile sul corpo maschile, che è di una raffinatezza incredibile, no?
3: Assolutamente. E comunque c'è anche quello che è bellissimo nella sezione dei nudi, la rarefazione del corpo che arriva quasi a una visione astratta, quindi di un'eleganza incredibile. Quindi da una parte la dignità dei manicomi e dall'altra la grande arte e la grande visione di un artista a 360 gradi.
0: Come dicevo prima, noi abbiamo conosciuto bene Carla Cerati, l'abbiamo ospitata qui anche in occasione di speciali, di servizi sul suo lavoro, e ci fa molto piacere perché, come dicevo, Milano le rende omaggio. Però c'è da dire una cosa, che grandi fotografi, grandi artisti, per fare una mostra a Palazzo Reale di Milano, in qualche modo se la devono pagare o si devono trovare degli sponsor che lo permettano, perché come sapete le mostre sono anche costose. Questa è una bellissima mostra, le stampe delle fotografie sono belle, l'allestimento è molto raffinato, movimentato, veramente fatto bene. Però ci sono voluti un bel po' di soldi e noi non intervistiamo mai gli sponsor, ma in questo caso io lo voglio fare, vi voglio proporre un minutino con lo sponsor, perché è grazie a lui che si può vedere la mostra di una brava e grande fotografa come Carla, perché il comune non le paga, bisogna pagarsele o trovarsi degli sponsor.
4: Andrea Pernice, Pernice Group, noi abbiamo prodotto la mostra. Perché
0: conosceva Carla Cerati?
4: Conoscevamo Carla Cerati, naturalmente io sono milanese, quindi i milanesi conoscono Carla Cerati soprattutto rispetto agli altri, ma l'intensità di questo sguardo femminile, che naturalmente è scontato rispetto all'autrice e alla fotografa, non lo è oggi, perché la sensibilità della nostra comunità, della nostra società nei confronti della donna deve essere continuamente sollecitata, e questo sguardo femminile di Carla Cerati, così intenso, così profondo sulla nostra società, sulle sue evoluzioni, è un invito ed è un omaggio anche a tutte le donne, al valore dello sguardo femminile sulla collettività.
0: Oh, scusate se sono un po' polemica, ma secondo me in un programma espositivo di un'istituzione importante come il Comune di Milano, mostre come questa e come altre di altri grandi andrebbero anche sovvenzionate, se non tutte, almeno in parte. È un po' vergognoso che non sia così.

0: C'è un'altra mostra che rende omaggio alle donne e alle loro lotte. Libere 1946-2026, le conquiste delle donne. E, è una mostra di fotografia che si può vedere alle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza Scala ed è curata da Renata Ferri. E, praticamente è Intesa San Paolo e l'Io Donna, che anche qui l'hanno pagata, il settimanale femminile, Io Donna è il settimanale femminile del Corriere della Sera. Che hanno dato vita a questa mostra appunto alle Gallerie d'Italia e grazie a una selezione di circa 50 fotografie provenienti dall'archivio Publifoto Intesa San Paolo, dall'archivio dell'Agenzia Contrasto e da quelli di Paola Agosti e Marcella Campagnano. Insomma, sono fotografie che ci raccontano la storia delle lotte femminili dalla conquista del voto alle donne in là. L'ha curata Renata Ferri.
1: Libere,
2: libere,
1: veramente
2: libere,
1: libere. Tu qui racconti la storia dal 46.
2: Ci proviamo, cioè in realtà la mostra nasce per celebrare gli 80 anni del suffragio. Ci sembrava un traguardo importante che proprio con Io Donna volevamo celebrare. Poi abbiamo, diciamo, capito che era anche un anno in cui celebravamo 30 anni di Io Donna, i 150 anni del Corriere della Sera. Quindi questo 26 era pieno di eventi. E quindi abbiamo, parlando con Michele Coppola, con cui io collaboro molto, avevamo voglia di fare una cosa insieme. Io ho sempre voglia di fare qualcosa con il loro archivio. L'archivio Publifoto è un archivio meraviglioso ed è un archivio che nella mia intenzione deve vivere.
1: L'hanno salvato, bisogna
2: L'hanno
1: dirlo,
2: salvato, 7 milioni di immagini l'hanno salvato e io quindi volevo un po', ogni volta mi vengono in mente tante cose da fare con questo archivio, una restituzione proprio di quella storia che è l'album della nostra vita, è la nostra memoria, sono le nostre
1: Quindi si
2: iconografie.
1: vedono le lotte politiche, la storia, il costume.
2: Tutto è noi partiamo dal 46, attraverso 50 immagini circa, arriviamo al 2026.
1: Difficile scegliere.
2: Molto difficile, ma sono scelte arbitrarie, ci sono immagini molto leggere, immagini diciamo più impegnate. Poi arriviamo agli anni 70 con quell'archivio e poi passiamo a Paola Agosti che è in mostra con le immagini del femminismo e proseguiamo poi con Berengo Gardin, l'ultimo grande poeta della fotografia di strada. Ecco, la considerazione è che quella fotografia è finita, non c'è più, noi ormai fotografiamo tutti, scrolliamo, mettiamo in rete 5 miliardi al giorno di immagini, 62.000 al secondo
1: Beh, tra le foto d'autore però c'è un po' di differenza,
2: esatto,
1: no?
2: e quindi questa mostra è per fermarci a guardare e anche ho portato in mostra un altro linguaggio che è una videoinstallazione con 7 artiste contemporanee perché un po' volevamo raccontare da qui in poi la fotografia è cambiata, si è evoluta per certi aspetti, è diventata molto più personale, molto più di ricerca, molto più intimista anche se vogliamo, in un certo modo scava più a fondo, quindi sono dei piccoli corti d'autrice fatti sia di fotografia che di video che raccontano oggi la condizione femminile, raccontano oggi gli stereotipi, raccontano oggi delle battaglie molto differenti da quelle delle nostre madri degli anni 70, ma delle nuove battaglie che le donne stanno combattendo contro gli stereotipi, contro le
1: ruolizzazioni. Sì, perché pare che ci sia ancora molto da fare.
2: Molto da fare.
1: Nel
2: Emma Bonino,
1: lavoro,
2: che ho avuto la fortuna di conoscere e anche di lavorare con lei per una grande mostra sull'infibulazione femminile, lei lo ripeteva sempre, i diritti non vanno mai dati per scontati. Quindi questa mostra dice, in questo contesto estremamente istituzionale, però dice anche questo, è una mostra che ci ricorda quello che abbiamo fatto, come siamo arrivate qui, ma quanto c'è ancora da fare.

0: Siete all'ascolto dei Girasoli, che adesso vi porta a Lodi. Fino al 25 di ottobre Lodi si trasforma nella capitale italiana del fotogiornalismo. Reportage sulle trasformazioni, i confini, le storie del nostro tempo. Immagini che spesso non è possibile vedere altrove. Cuore del festival, sempre Palazzo Barni, con la mostra di Carol Gazi sul dolore seminato dall'AIS con le deportazioni di massa negli Stati Uniti. Ricordiamo che la sua foto ha vinto WordPress Photo. E poi la rivolta in Bangladesh, un'altra bravissima fotografa indiana ci mostra le conseguenze dei test nucleari sulle persone nei territori in India. E ancora la devastazione della guerra in Sudan. A Palazzo Modignani poi le vite degli altri. Una bravissima fotografa ha seguito la vita di un bambino mutilato, una giovane vittima della guerra in Iraq. Lo ha seguito per 20 anni, ora è un uomo. Nell'ex chiesa dell'Angelo, un giovane fotografo russo ci mostra il rapporto dell'uomo con gli animali. È colonialismo. L'uomo distrugge gli ambienti, distrugge le risorse e poi mette gli animali in carcere, nelle gabbie. E poi, come di consueto, la mostra del WordPress Photo. Alberto Prina è il direttore del festival. Con lui cerchiamo di capire quali sono comunque le novità di questa 17ª edizione.
1: Allora, abbiamo tantissime novità, intanto dal numero dei fotografi, che sono quasi 40, perché quest'anno raccontiamo attraverso le immagini appese ai muri, attraverso le stampe, le fotografie, la mostra classica, ma raccontiamo anche attraverso gli screenings, le proiezioni, in un nuovo spazio bellissimo che è il futuro museo civico della città di Lodi, che è l'ex lineificio. Noi abbiamo portato un anfiteatro multimediale dove tutti i sabati e le domeniche ci saranno delle proiezioni di oltre 15 autori provenienti da tutte le parti del mondo. È proprio un viaggio nel mondo stando seduti, un progetto che abbiamo già iniziato qualche anno fa, ma quest'anno portiamo veramente alla maturità. E poi abbiamo tutte le nostre mostre oltre 14 sedi.
0: Palazzo Barni è un po' il cuore, no? Palazzo Barni, sì, e Palazzo Modigliani. Cominciate con quella fotografa che è stata premiata al WordPress Photo.
1: Sì, allora è un lavoro di una fotografa straordinaria che è Carol Guzzi, che ci racconta un tema importante che coinvolge gli Stati Uniti in questo momento, l'ICE, quindi gli arresti di massa, le persecuzioni di massa per gli immigrati, definiti irregolari ma che in realtà molto spesso sono anche in una situazione che non è ben definita, e tutto questo ce lo racconta in poche centinaia di metri a Manhattan, intorno a quello che è la sede del tribunale, e c'è veramente una vita che passa, arresti, continui scontri, tantissimi drammi familiari, famiglie che vengono separate, distrutte all'interno di quello che dovrebbe essere invece un luogo di giustizia, un luogo anche di correttezza e formale, invece assolutamente questo non avviene, e l'ICE ne approfitta perché in quel luogo sono chiamati a testimonianza per il momento di giudizio, e per assurdo in alcune situazioni il tribunale non dà un giudizio, dà una sospensione di pena o una sospensione di valutazione, e l'ICE interviene lo stesso.
0: Senti, sempre a Palazzo Barni poi ci sono due a fondo. L'anno scorso c'era una bellissima mostra su Gaza, invece quest'anno l'attenzione è sul Bangladesh e sull'India.
1: Sì, quest'anno portiamo veramente il World Report Award, ha dato una grande attenzione con due lavori sul Bangladesh molto differenti, entrambi di uno studente, di giovani fotografi, ma raccontano con stili, temi completamente opposti. Passiamo dalla lotta rispetto al potere, che è un'attività persecutoria molto importante delle nuove generazioni del Bangladesh, con una fotografia potremmo dire proprio del puro giornalismo, del fotogiornalismo classico, con una presa diretta, con invece un racconto su cosa vuol dire vivere a Dhaka, inquinamento, difficoltà,
0: sì, l'urbanizzazione
1: selvaggia, immensa, che ha questa città, raccontata attraverso però i colori, le emozioni, scatti differenti. E ecco, molto interessante da questo punto di vista, come una nazione che noi consideriamo lontana, ma nella comunicazione fotografica è diventata veramente molto molto importante e competente.
0: Senti, poi mi ha colpito molto questa fotografa indiana, sì, che parla proprio delle conseguenze dei test nucleari fatti in una certa zona dell'India, che hanno lasciato una devastazione nei corpi, nell'ambiente, e ancora ci sono dei residui di radiazioni.
1: Sì, spero di pronunciarlo giusto, Csikiskola racconta attraverso le sue immagini una delle cose più difficili per la fotografia: raccontare ciò che non si vede, raccontare il passato e raccontare un presente invisibile, perché è il tema della radioattività. Negli anni 70, ma anche fino al 98, in quest'area verso il Pakistan dell'India, sono stati fatti dei test nucleari. La popolazione non era stata avvisata, non aveva preso nessun tipo di precauzione e quindi a pochi chilometri avvenivano dei test che poi hanno lasciato il segno attraverso la radioattività per i decenni successivi, e non soltanto un segno sulle cose, sugli oggetti, ma anche sulle persone. E quindi c'è un tema veramente anche di attenzione e di importanza alla salute e di movimento civile che cerca di mettere in luce questo fenomeno, questo disastro silente però, e le fotografie sono veramente molto intense.
0: Poi sono tante le mostre, adesso ci fermiamo solo su una che mi ha colpito alla sezione Vita degli Altri a Palazzo Modigliani, che è la storia di un ragazzino iracheno che ha perso un occhio, gli arti, in seguito alla guerra in Iraq, no? Allora c'è una fotografa che ha seguito la sua vita per 20 anni.
1: Questa cosa 22 lunghissimi anni, e questa è una delle magie della fotografia. La fotografa Diane Fitzmaurice in 20 metri, in due pareti, ci fa fare un viaggio di 22 anni. Vedremo una persona che, colpita gravemente dalla guerra in Iraq, perde entrambi gli arti. La campagna di solidarietà le permette di poter venire in America, di essere curato, e ha un finale che non ve lo racconto perché lo vedrete.
0: Però è tutta la sua vita, insomma.
1: È tutta la sua vita in pochi metri.
0: E poi c'è la cortina di ferro al confine della Russia, e però volevo chiudere parlando, c'è anche l'attenzione per gli animali.
1: La giusto? Chiesa dell'Angelo, sì, abbiamo un bellissimo lavoro di Nikita Teryoshin, un fotografo tedesco, russo-tedesco, che ci racconta cos'è vivere in uno zoo per un animale, e non solo ci racconta del suo punto di vista, ma in realtà quello zoo, quel modo in cui lo trattiamo, è uno specchio per la nostra cultura, perché noi abbiamo devastato gli ambienti naturali del mondo della natura,
0: che
1: degli animali,
0: quello
1: che stiamo facendo tuttora, e poi abbiamo imprigionato gli animali all'interno degli zoo o di in aree protette. Ecco, Nikita ci parla degli animali, ma in realtà ci parla del nostro approccio verso il mondo animale, e ricordandoci che gli animali siamo anche noi degli animali, e se vediamo il parallelo, molto spesso abbiamo avuto lo stesso trattamento verso gli esseri umani. Se ci riflettiamo, questi tre momenti: distruzione dell'ambiente, imprigionare le persone e poi metterle anche in aree protette.
0: Il colonialismo, insomma.
1: Esattamente, si definisce il colonialismo.
0: Allora, abbiamo sentito Alberto Prina, che è il direttore del festival, e ci saranno conferenze, talk con gli autori, visite guidate, videoproiezioni, presentazioni di libri e di progetti educational per studenti, insomma un programma fitto in questi weekend che arrivano a fine ottobre, e tutto il programma lo trovate nel sito www.festivaldellafotografiaetica.it. Loro raccomandano anche di acquistare i biglietti online per evitare code lunghissime in piazza, dove c'è appunto il centro, e poi fanno notare che nelle prime due settimane del festival il biglietto costa 18 euro anziché 20. Hanno fatto questa scelta perché l'anno scorso moltissime persone si sono assiepate nell'ultimo periodo del festival, invece insomma avrebbero bisogno di distribuirle meglio, quindi ci hanno pregato di dire questa cosa.

0: tanta tanta fotografia in questi giorni, in questo weekend, perché in questo weekend parte anche il Colorno Photo Life nella stupenda Reggia e nello storico Palazzo dell'Aranciaia, appunto a Colorno. E allora noi vogliamo saperne di più di questo festival, che anche lui è molto interessante. Gigi Montali, un fotografo e anche presidente del gruppo fotografico Color Slide di Colorno ed è il direttore artistico del Colorno Photo Life. Ho detto tutto?
1: Ha detto tutto, sì, ha detto tutto, benissimo.
0: Senta, vediamo che è un'edizione molto interessante, questa che è la 17ª edizione di questo festival di fotografia. E ho visto che al centro, insomma, c'è la Monica Bulai, che è una fotografa che noi stimiamo e amiamo moltissimo.
1: Esatto, guardi, allora sì, è un'edizione molto importante, un'edizione in cui avevamo pensato di dedicarla al viaggio, no? Infatti l'invito a viaggiare, geografia dell'alterità, il nostro motto, però è quel viaggio inteso in tutte le sue declinazioni, per cui il viaggio sia turistico, ma specialmente anche il viaggio di chi lo deve fare perché è obbligato, oppure il viaggio nelle religioni, come nel progetto di Monica Bulai. Sì. Il viaggio nel tempo, nelle fotografie di Folkor Quidditch, per cui diciamo il viaggio visto in tutte le sue sfaccettature.
0: Ho visto che ci sono moltissime mostre, adesso io ho citato Monica Bulai perché insomma è una delle più note, ma immagino che ci saranno altre proposte interessanti.
1: Sì, il festival si avvale 15 mostre ufficiali, di cui 14 presso l'Aranciaia, che è un edificio storico del Settecento, fatto costruire dai Farnese, molto ampio, infatti era la serra e il galoppatorio dei Farnese, per cui veramente molto, con molto spazio. E qui ci sono le mostre più importanti, per cui ho citato Mosaico Europa di Monica Bulai, Testimone del Tempo di Folkor Quidditch, Opami de Destruction di Italo Rondinella, un fotografo italiano che vive a Istanbul, che ha fatto un lavoro sulla Siria, su Aleppo, quando gli immigrati sono tornati alla fine della guerra. Un lavoro a sei mani, diciamo tre persone sull'Armenia, tre visioni dell'Armenia fatte da Silvia Camporesi, da Antonella Monzoni e me stesso.
0: Visioni sono queste dell'Armenia?
1: Sono tre visioni diverse.
0: Per esempio Antonella, la sua, com'è?
1: Allora, della mia, mi è piaciuto andare nelle case delle persone, conoscere le persone, il mio modo di fotografare, entrare in contatto con le persone, e parlare con la gente, per cui ho cercato di rappresentare quello che si vede in questo viaggio. Le persone armene sono veramente molto ospitali, nonostante siano ancora molto povere, hanno un po' di malinconia, però appena arrivi il loro modo di ospitalità ti apre le porte, ti fa vedere la casa, ti offre da mangiare, per cui il mio progetto vuol far vedere, spera di riuscire a far vedere questa ospitalità che hanno gli armeni, questa gente che veramente è fantastica.
0: Bene, è un bel paese allora.
1: Sì, un bel paese. Invece lì Antonella Monzoni ha fatto il suo lavoro, è ferita armena, per cui lei ha lavorato molto sulla memoria del genocidio armeno, per cui è una cosa molto diversa. Invece la Silvia Camporese ha fatto un lavoro molto concettuale, diciamo molto particolare, vedi, con questi spazi vuoti, però contrastando il passato e il presente, proprio sono tre visioni diverse di un'unica nazione.
0: Bene, poi ovviamente insomma bisogna venire a vederle. C'è
1: esatto,
0: tempo fino all'8 di novembre, no? Voi adesso avete il weekend inaugurale, ma poi si possono vedere le mostre fino all'8 di novembre.
1: L'interessante, c'è anche una mostra che è quella che c'è in Reggia, dentro la Reggia di Colorno, chiamata Piccola Versailles dei Duchi di Parma. Lì sono stati elaborati delle scansionate, delle lastre in vetro di un vecchio fotografo che c'era a Colorno all'inizio del Novecento e sono state poi riprodotte con delle tecniche antiche, per cui diciamo un viaggio nel tempo, no? Riprende fotografie di inizio del Novecento, ristamparle con le tecniche che usavano i fotografi dell'epoca.
0: È per quello che si intitola Il ritorno in Reggia di Colorno.
1: Esattamente,
0: l'ombra,
1: bravissimo.
0: E la memoria, no? È Glauco Lombardi il fotografo.
1: Esatto, esattamente. E poi c'è un'altra cosa piccola ma molto simpatica, un fotografo iraniano che è docente di fotografia all'Università di Reggio. Lui ha fatto un'installazione con delle 100 scene di Teheran in cui il visitatore può comporre la sua storia, per cui ha delle, sono delle fotografie con dei testi, con altre cose, degli oggetti di Teheran, e ognuno può farsi la sua piccola storia, diciamo, essere partecipi di questa mostra, di questo fotografo.
0: Comunque non rimanda all'attualità dell'Iran di questi giorni, con la complessità della situazione?
1: No. Purtroppo, per fortuna dico no, o per purtroppo no, nel senso che lui proprio non può tornare a casa, per cui è qua, e sono fotografie che lui ha fatto circa 2 anni fa. Vediamo la Teheran di circa un paio d'anni fa, e questo qua è anche per ricordare un po' quello che era Teheran e quello che è stato e quello che è, ecco.
0: In conclusione, questo, l'obiettivo di questo festival qual è? Di far conoscere autori già noti ma anche giovani?
1: Certamente, allora noi abbiamo sempre cercato di far vedere qualcosa del passato, autori noti, autori del passato, ma anche dare spazio ai giovani. Infatti c'è tutta un'area del festival dedicata a chi ha vinto dei premi lo scorso anno, premi fotografici, e qua sono mediamente giovani. In più quest'anno abbiamo inserito anche noi nel nostro premio di lettura portfolio 2 premi speciali per i giovani under 30. Secondo noi la fotografia deve continuare a documentare, a parlare agli spettatori, non solamente essere vista sui social, ma proprio essere un documento culturale, un mezzo.

0: rotta, sto in
1: giro. Allora, grazie a Gigi Montali, avete sentito, direttore del festival, anche lui fotografo. Un programma intenso anche quello di Colorno Photo Life, che trovate nel sito www.colornophotolife.it.

0: fotografia, fotografia, fotografia, ma adesso arte, arte e moda. Sì, perché a Palazzo Reale di Milano c'è Dalì e la moda, un cappello a forma di scarpa col tacco. Col tacco a spillo, un ciondolo fatto come una grande aragosta dorata, abiti sinuosi, fogge visionarie. Insomma, il surrealismo di Dalì ha sconfinato nella moda già a partire dagli anni 30. Lavorò con Elsa Schiaparelli, ma anche con altri come Coco Chanel, Dior, Paco Rabanne. Abiti, gioielli, oggetti in mostra ci sono 200 tra opere, documenti, fotografie, vestiti, abiti, insomma. Un viaggio che documenta la complessità di questo artista. Laura Bartolomé è una delle curatrici ed è anche la vice direttrice della Fundación Gala Salvador Dalí, che ha reso possibile la mostra che si può vedere a Palazzo Reale.
1: Una mostra che nasce proprio per mettere in evidenza il rapporto di Dalì con la moda, no? È insolito, infatti, perché abbiamo visto tante mostre di Dalì, ma questo è un viaggio diverso.
2: È un viaggio per la scoperta, direi, no? Sì. Perché forse in questa mostra viene un Dalì che non si è mai visto in questo modo fino oggi. Di questo ne siamo molto fiere, perché il progetto già ci faceva vedere che questo sarebbe qualcosa di importante, ma una volta abbiamo fatto l'allestimento, abbiamo visto il risultato, è così affascinante. E io credo che per l'spettatore...
1: Ma, ecco, qual è il rapporto di Dalì con la moda? È lui che l'ha influenzata o viceversa?
2: Tutte e due cose, è reciproco. Lui si ispira dalla moda e la moda si ispira da Dalì ancora oggi. È una delle cose che si possono vedere in questa mostra, con i rapporti con gli stilisti contemporanei, sì, con Daniel Roseberry, con Maria Grazia Chiuri, con Jonathan Anderson. Allora si continua a ispirare in quella creazione che Dalì ha fatto all'epoca, con Elsa Schiaparelli o con Christian Dior. Allora questo è molto significativo per noi di mostrarlo e di far capire quanto Dalì è ancora di attualità.
1: No. Quindi è legato al surrealismo e alla concezione del corpo?
2: È appunto, perché inizia proprio questa avventura di Dalì nella moda, inizia nel 1936, dopo Prima Guerra Mondiale, prima di Seconda Guerra Mondiale, un momento molto particolare nel quale una stilista molto particolare che è Elsa Schiaparelli cerca a coinvolgere artisti surrealisti nelle sue creazioni e anche Salvador Dalì. Direi che tra il 1936 e 1938 la sua collaborazione è molto nota, l'opera di Dalì viene nella moda, sia i casetti, l'aragosta, le lacrime, tutto questo che forma parte della sua iconografia, lo sistema accanto a Schiaparelli in un disegno di abiti che sono così dirompente,
1: originali,
2: sì, e che
1: quindi fanno... È stata un po' un'innovazione la visione di Dalì.
2: Certo. Lui sempre ha cercato a avvicinarsi e a collaborare con le persone più innovative, ma non solo nell'arte, come si vede, anche nella moda.
1: Nel design.
2: Nel design, sì. Tipo negli anni 60, lui ha come si... Tipo negli anni 60 lui prende la collezione di Giorgio di Paco Rabanne, questi vestiti indossabili che sono da sogno Paco Rabanne.
1: Qui c'è un angolo molto fatto molto bene, no? Con anche un video.
2: Sì,
1: e con Dalì
2: sì.
1: Che partecipa anche a queste performance.
2: Sì, perché lui ha preso questa collezione di Giorgio per vestire le modelli, che non solo sono modelli, ma sono modelli del fashion, sono top model dall'epoca, e le coinvolge nella sua performance sia a Porrigat, che è la sua casa, sia a Barcellona o Parigi. Allora questo è veramente significativo. Ci sono differenti... L'alleanza che ha fatto con Elsa Schiaparelli, con Coco Chanel, Gabriel Chanel, scusate, con Christian Dior, con Rabanne, sono così diverse. Con ciascuno ci ha trovato quello che gli era più significativo.
1: Un Dalì diverso in ognuno.
2: Sì, questo è molto...
1: Quindi lui non ha mai considerato il versante della moda un po' inferiore rispetto all'arte?
2: Per niente. Dalì è stato uno dei grandi artisti totali del XX secolo. Allora...
0: Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano è una mostra molto divertente, lo devo dire, perché aveva una fantasia, una visionarietà uniche veramente da lì. Va bene, con questa nota termina la puntata dei girasoli, vi do appuntamento a sabato prossimo, subito dopo il notiziario alle 13:20, e quindi un caro saluto da me, Tiziana Ricci.

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No.
0: Mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
4: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangform Wien nei capannoni delle ex reggiani. iteatri.re.it.
5: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
6: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.

0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Oggi siamo registrati perché c'è il premio Solinas, di cui vi parleremo la prossima settimana, ma ovviamente oggi staremo sulle uscite e sui film di questi giorni. È cominciato Le vie del cinema, quindi vi segnaleremo ancora qualche film di quelli visti a Venezia, naturalmente, e quindi ne riparleremo anche in questa trasmissione, e poi i film nelle sale che sono usciti in sala al cinema. Quindi cominciamo con il montaggio.
2: Mi hanno chiamato dal Ministero degli Esteri.
3: Per quale motivo?
2: Non lo so, ma è urgente.
3: Commissario Maigret,
4: premetto che è una questione delicata. La vittima non è uno qualunque. Armand Berthier-Lagesse, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Laurier al suo servizio da 40 anni.
5: 46.
3: Non ha chiamato la polizia?
5: Sono sospettata.
6: È tutto ok, vieni qui. Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
7: Prima di salutarvi e di augurarvi buona fortuna, ho una domanda. So che molti vengono da lontano. Da dove?
8: Brest.
9: Io da Milieu.
8: Oslo.
10: Io dalla prigione.
8: Anch'io.
11: Siamo in vacanza o non siamo in vacanza?
8: Erno, tieni.
10: Affra.
8: Io.
11: Tranquilli, non è grave, è abituata.
12: Smettila di frignare!
13: Questa è una rapina, è normale che frigni.
12: Andiamo! Dai!
1: Bene, cominciamo dall'inizio. Abbiamo sentito per primo la clip di Maigret, L'amore e la morte, di Pascal Bonitzer, film tratto da romanzi, un romanzo in particolare di Simenon, un omicidio. Monsieur Berthier-Lagesse, un celebre ex ambasciatore, si scopre il suo cadavere, si indaga sulla sua governante, si indaga sul suo nipote, si indaga su varie persone che gli girano intorno, come sempre in questi casi. Però non vi racconto altro, perché insomma, se amate Maigret, ovviamente il consiglio è di andarlo a vedere. Poi Santiago, un cammino per incominciare, di Jan Samuel, Compostelle sarebbe il titolo. Si svolge ovviamente su quel cammino, uno ormai dei più importanti del mondo, frequentati e battuti del mondo. Non è il film di Zalone, ma è la storia di alcuni ragazzi e ragazze che cercano di recuperare le loro vite finite in riformatorio, in istituti, attraverso questo cammino. Poi abbiamo ascoltato Heart of Beast di David Ayer con Brad Pitt, direi che proprio è un film abbastanza drammatico, di un uomo con un cane che sta scappando, si sta nascondendo. Lui è un ufficiale delle forze speciali, James Belmont e Brad Pitt, e a un certo punto è disperso nelle terre, direi, più remote e pericolose dell'Alaska con il suo cane, e deve cercare di tornare a casa. Infine, Due ladri in fuga di Artus, un figlio e un padre trovano rifugio in un campo estivo per giovani adulti con disabilità. Loro stanno scappando dalla polizia e quindi si fingono anche loro residenti di questa sorta di campeggio, di campo estivo. Nelle sale arriva anche Nessun dolore, è arrivato di Gianni Amelio con Alessandro Borghi. Ne abbiamo parlato sia a Cult, ma soprattutto nella puntata di Chassis speciale da Venezia del 12 settembre. Se andate a vedere il film, o se volete andarlo a vedere e ascoltare o riascoltare le interviste a Gianni Amelio e a Alessandro Borghi, appunto vi invito ad andare ad ascoltare il podcast. È arrivata la notizia che L'Estranea, il film di Paolo Strippoli, che era in concorso a Venezia, è stato candidato dall'Italia come film per correre agli Oscar. Si saprà soltanto a metà gennaio se sarà scelto o meno. Dell'Estranea noi ci occuperemo a Chassis il 10 di ottobre, perché il film uscirà nelle sale. A Venezia io ho incontrato tutti, il regista, tutti gli interpreti, Adriano Giannini, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, e di questo noi ne parleremo il 10, per cui pazientate fino al 10, che così poi sentirete di che cosa tratta. Ormai lo sapete perché si è scritto ovunque, però insomma sentirete dalla loro voce. Una delle uscite più attese di questi giorni, come sapete, è Nazza. Nazza avrà una sua distribuzione che va dal 28 settembre, 29 e il 30, solo 3 giorni, però lo si potrà vedere alle Vie del Cinema. Lo si potrà vedere oggi e lo si potrà vedere domani, quindi andate sul sito lombardiaspettacolo.com per prenotare i vostri biglietti se non l'avete già fatto. Quindi da 3 giorni che erano sono diventati 5, il che non è male. Con i 2 registi, Yuval Abraham e Rachel Zohr, ho parlato a Venezia. Sapete che loro sono stati anche vittime di minacce, insomma, lei si è trovata a casa la polizia, lui viene un po' perseguitato ancora da Noah Darland. Sentiamo cosa ci hanno raccontato a Venezia in questo incontro che ha avuto con loro due, proprio subito dopo la proiezione del film.
9: La curiosità era sapere come hanno fatto a convincere i soldati a parlare e a rivelare le mosse e i piani.
10: Well, it's... I'm not sure convincing is the right.
14: Penso che convincere non sia la parola giusta. Noi offriamo alle persone la possibilità di raccontare. Alcune ci mettono dei mesi a decidere se farlo. E naturalmente parlano in anonimato perché hanno paura di ritorsioni da parte dello Stato israeliano. Come giornalista investigativo, penso che la cosa più importante sia chiedere. E a volte si rimane stupiti dalla disponibilità delle persone di rispondere. Purtroppo nel contesto israeliano non sono ancora abbastanza i giornalisti che pongono domande di questo tipo.
15: In the context of the Israeli media, not enough people are asking these questions.
9: In molti ancora, compreso il governo israeliano, negano la parola genocidio. Sono gli stessi soldati a usarla e ad ammettere che questo è un genocidio. Servirà qualcosa?
15: I think it is obviously very striking to hear an officer.
14: Ovviamente colpisce molto sentire un soldato israeliano che, dopo aver ucciso migliaia di persone, dice di credere di aver commesso un genocidio. Ed è un momento davvero importante del film. Ma per essere onesti, la maggior parte dei soldati non sarebbe d'accordo, non direbbe di aver commesso un genocidio. La mia opinione personale è che Israele stia violando la Convenzione sul genocidio. Certi atti non potrebbero essere spiegati se non con l'intenzione di sterminare i palestinesi in quanto popolo. Per noi è stato importante approcciarci a questo film con l'intenzione, prima di tutto, dimostrare delle testimonianze di cui poter discutere. Sappiamo che poi saranno gli esperti legali e le associazioni per i diritti umani a interpretarle e a decidere se si tratta di prove a sostegno dell'accusa di genocidio.
9: Dopo Noah Darland abbiamo visto le ritorsioni terribili che ci sono state per gli altri registi. Voi avete avuto minacce, ritorsioni, qualcosa del genere?
16: So I think it's a good point after we did Noah Darland.
17: È un punto importante. Dopo Noah Darland, Yuval è stato minacciato dall'estrema destra e la reazione della società civile non è stata buona. Come dicevi, Hamdan è stato arrestato e assaltato dai coloni e questa settimana 2 villaggi a Masafer Yatta sono stati distrutti. Ma il rischio che stiamo correndo, comparato a quello che corrono i giornalisti palestinesi a Gaza che rischiano la loro vita, è molto ridotto.
1: Erano i registi di Nazza, Ashassi, Yuval Abraham e Rachel Zohr. Avete sentito la storia di questo film che potete andare a vedere oggi e domani per le vie del cinema e poi dal 28 per 3 giorni, dal sempre settembre stiamo parlando, esce ufficialmente distribuito dai Wonder.
18: Della luce che adorevo va marcando ogni ritorno.

0: Questa è la voce di Estrella Morente, Volver era il film di Pedro Almodóvar in cui cantava questa canzone, ma uso Volver perché Volver è un ritorno, Ritorno a Buenos Aires è il film di Marco Bechis, interpretato da Adriano Giannini, visto in concorso al Festival di Venezia, purtroppo ingiustamente non ha vinto nulla, però intanto sta vincendo al cinema perché molti e molte state andando a vederlo. Ovviamente ve lo segnalo e vi faccio ascoltare l'intervista integrale che appunto abbiamo fatto a Venezia.
1: Il Tribunale di Buenos Aires ha bisogno della sua presenza fisica. Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità. Se lei decide di andare, il Tribunale si occupa di tutto.
2: Quanto tempo ho per decidere?
1: Poco tempo. Il processo a Garage Olimpo è già iniziato.
2: Finalmente sei arrivato, Tano. Mi riconosci?
0: Marco Bechis, Ritorno a Buenos Aires è anche un ritorno personale, anche se questa non è la tua storia, ma un racconto che riporta qualcosa di cui sei stato testimone.
2: Tanto io parlo di cose che so e conosco, ma non è la mia storia, come ho già detto. Ma quello che mi interessava della figura del sopravvissuto era di riproporla come una figura tragica, di qualcuno che ha vissuto un trauma e non è riuscito ancora a diventare un testimone, cioè solo diventando testimone tu riesci a fare giustizia, cioè senza testimoni non ci sono processi, no? E mi sembrava una figura molto attuale perché oggi quanti sono i sopravvissuti di Gaza, dell'Ucraina o dei paesi africani in conflitto, no? E quando questi sopravvissuti avranno la forza di diventare testimoni per inchiodare i responsabili di questi crimini? Quindi mi sembrava che, al di là del fatto che io sto tornando ai miei temi abituali lontani nel tempo, ci fosse un'estrema attualità di questa figura, tra l'altro molto trascurata, perché il sopravvissuto viene considerato uno che ha avuto fortuna. Come? Gli altri sono morti, tu sei vivo, sei infortunato. E invece anche lui è una vittima. Quindi su questo io volevo mettere il fuoco.
0: Adriano Giannini, come ti sei avvicinato a questa storia? Come sei entrato in questa storia? Con l'aiuto di Marco, con l'aiuto delle testimonianze, insomma, qual è stato il tuo lavoro per entrare in questa parte?
3: Allora, devo dire sinceramente che non ho fatto un lavoro, come dire, classico, cioè di ricerca e di infiniti filmati, di testimonianze. No, ho fatto, insomma, mi sono ridocumentato su quello che era successo in quegli anni e prima di arrivare a quegli anni in Argentina, e poi ho visto solo, Marco mi ha fatto vedere solo qualche testimonianza, però poi a un certo punto ho sentito proprio l'esigenza di liberarmi da tutto questo, perché non volevo essere influenzato o magari prendere qualcosa da una testimonianza che mi piaceva, cioè prendere dei puzzle di vere testimonianze e poi ricrearle. E perché, come dicevi tu, proprio perché avevo Marco accanto a me. E devo dire, noi siamo stati, prima dell'inizio delle riprese, un mese prima, siamo stati una settimana io e Marco a Buenos Aires, e lui mi ha portato a vedere i luoghi dove, di detenzione, i luoghi di tortura, anche dove Marco è stato detenuto. E quindi l'esperienza, io ho capito che era in quel momento, ho capito che Marco, cioè gli occhi di Marco mentre eravamo in quei luoghi, e quindi osservando quello che lui ricordava percorrendo quei luoghi, era per me, come dire, la porta di accesso per il personaggio. E quindi ho smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro così razionale, ma mi sono buttato più su un cercare di essere il più possibile in un sentire che vedevo attraverso gli occhi di Marco, e poi, proprio perché non è la sua storia, moltiplicarlo, capire come moltiplicarlo per 10, 100 rispetto alla storia di Mariano, del protagonista del film.
0: Tornare a parlare del tema della dittatura in Argentina per te ha un valore non solo umano ma anche come artista, e dopo Garage Olimpo e Hijos affronti il tema da un'altra angolazione. Resta sempre un film politico.
2: Gli artisti raccontano sempre le stesse storie in qualche modo. Un artista plastico fa i suoi quadri e si assomigliano tanto uno all'altro, sono tutti diversi, no? Beh, io ho fatto questa scelta perché mi sembrava importante per me riaffermare, come dicevo prima, il ruolo del sopravvissuto come una figura tragica e che potesse essere capita meglio, no? Anche perché purtroppo è troppo contemporaneo, troppo attuale. Quindi i motivi sono personali e anche, diciamo, di una prospettiva politica, no? Senza necessariamente che questo debba essere sottolineato come un film politico, è un film umano, tragico, no? Sull'essere umano. Quindi perché tornare? Come si fa a chiedere a un artista perché ha fatto il quadro? Beh, l'ha fatto perché avevo quell'urgenza. Sicuramente io mi muovo solo con urgenza, se no non sarebbe possibile che l'ultimo film che ho fatto di 18 anni fa. Quando dico di un film politico intendo quanti film americani trattano temi politici e sono molto poco politici. Quindi fare un film politicamente vuol dire avere un approccio artistico dove prendi dei rischi. E quindi può essere anche un film d'amore, quindi voglio dire, non c'entra nulla il contesto. Quanti film invece americani abbiamo sulle storie Sudafrica, Sud America, che però alla fine sono dei film commerciali? Allora cosa vuol dire un film politico? Ecco, non è certamente, non si tratta certamente di film che trattano argomenti politici, ma è come, perché è importante il come e non che cosa.
0: Marco Becchis, tu qui racconti una vittima che diventa in un certo senso carnefice, per cui c'è un conflitto anche per te pazzesco da superare. Come mai?
2: Finché trattano argomenti politici, bisogna vedere come, perché è importante il come e non che cosa.
0: Marco Becchis, tu qui racconti una vittima che diventa in un certo senso carnefice, per cui c'è un conflitto.

0: è colpevole e di sentirsi vittima, perché non è riuscito in tutti questi anni a diventare vittima. Come dicevo prima, le vittime sono quelli morti, e quindi lui non è né vittima neanche responsabile di quello che ha fatto finché lui arriva lì, e in quel momento prende consapevolezza, uno, di quello che ha fatto, ma anche del fatto di essere una vittima.
1: E poi c'è l'aspetto del trauma che viene fuori, difficile da superare, e che poi si vede nel film chiaramente al processo.
2: Beh sì, il tema è: questa persona ha vissuto 2 anni all'interno di questa detenzione con torture fisiche e psicologiche, e forse la cosa più interessante è anche i 30 anni successivi, che cosa è accaduto, quali compromessi per sopravvivere con se stesso ha dovuto affrontare questo personaggio rispetto al senso di colpa, per quello che ha visto, per quello che può aver fatto, rispetto alla vergogna che si può insinuare ancora di più negli anni, nell'identità di una persona, di un sopravvissuto, come diceva Marco. E allora ed è il momento in cui incontriamo questo personaggio all'inizio del film. Che cosa è successo? Questa è stata la grande domanda che mi sono fatto anch'io per cercare di capire come affrontare tutti questi conflitti impensabili, ingestibili. E il mio processo, diciamo, a un certo punto è stato quello di, siccome non riuscivo a razionalmente a organizzare, diciamo così, una costruzione di questo dolore, di questi conflitti, di questo che ho appena detto, e sentivo un disordine in una costruzione, diciamo così, classica di studio del personaggio. E allora ho capito che la chiave era proprio attribuire o cercare questo disordine psichico ed emotivo che sentivo, lasciarlo invadere anche al personaggio. È come se non, in questi 30 anni non fosse proprio riuscito a dare una forma, a dare un ordine a tutto quello che ha visto. Ora, quello era, secondo me, insomma, ho usato il mio disordine per metterlo in funzione del personaggio.
3: E anche il mio disordine.
2: E anche, no, perché il metodo, capivo che dovevamo lavorare all'interno di un metodo che era un allegro caos creativo, e quindi insomma, questo percorso mio, secondo me, si adattava anche al tipo di metodo che mi proponeva Marco, per fortuna.
3: Sì, perché in qualche modo, per aggiungere una cosa, finché non trovavamo una sintonia che non era fatta di parole o di spiegazioni, non si girava. Quindi si è girato quando io sentivo che questa sintonia era arrivata. Se uno dei due non era convinto, stavamo fermi, abbiamo anche perso del tempo in attesa di questo momento speciale che diventava poi l'oggetto della ripresa, no?
2: Sì, però anche quel tempo non era mai un tempo di tante riflessioni, di tante parole, era un tempo quasi di sentire, di sentirci, perché noi sin dall'inizio, dalla prima volta che ci siamo incontrati, abbiamo capito qual era il nostro punto di collegamento, e secondo me poi ci siamo affidati. Quindi la grande comprensione fra me e Marco è nata subito, prima di tutto umana.
3: Perché in qualche modo io non avevo bisogno di un attore che costruisse il suo personaggio, come ha detto prima, attraverso le testimonianze di altri, che studiasse mesi come sarebbe il sopravvissuto ideale per questo film. Avevo bisogno di un attore che si affidasse a me, perché io gli devo passare per osmosi molte, esatto, cose, e queste cose volevo che ai miei occhi fossero vere.
1: In che luoghi sei andato a girare?
3: Non abbiamo girato, abbiamo rigirato questo film quasi in un esilio volontario, perché in Argentina non si possono fare film, c'è questo tecnocrate autoritario al governo che ha annullato qualunque tipo di assistenza o aiuto al cinema o di fondi pubblici. Quindi abbiamo girato metà del film a Porto Alegre in Brasile e metà a Torino, come fossero Buenos Aires questi due luoghi, e questo mi ha dato la libertà di perdere qualunque pretesa di precisione filologica, siamo lì, siamo là, di reinventarmi una Buenos Aires nella mia immaginazione, come me la sono immaginata in questi luoghi. Abbiamo usato questo limite come una libertà.
1: Perché hai voluto Adriano Giannini come protagonista?
3: Beh, vedendo, io non lo conoscevo, ho visto alcuni suoi film.
2: Non lo conoscevo neanche, capito?
3: No, non è che fosse. Non sapevo, forse sapevo che aveva fatto un film con Madonna.
2: Sì, tanti anni fa.
3: No, diciamo, io ho visto alcuni suoi film, Caterina Giargia, nostro art director mi aveva fatto il suo nome più volte, io ho guardato questi film, mi è sembrato molto interessante quello che avevo visto, cioè

0: piaceva sullo schermo, poi bisognava vedere poi quando ci incontravamo che succedeva, no? Ma appunto la mia ricerca, perché poi avevo pensato, poi lui era occupato, per cui ho dovuto pensare ad altri attori, poi dopo ho scoperto che era libero, allora sono tornato, insomma c'è stato tutto un avvicendamento.
1: Tutte scuse.
0: Sì, così dicono. Ma di fatto quando ho incontrato lui prima via Zoom e poi dal vivo, ho capito subito, cioè anche dal suo modo di porsi rispetto a me, non rispetto alla storia, rispetto a me, quindi ho capito che lì si poteva lavorare insieme. E poi si trattava di costruire, no? Perché poi lui ovviamente andava coi piedi di piombo, no? Gli ho detto vieni 2 settimane in Argentina, una settimana mi ha detto, avrebbe fatto 3 giorni, capito? Lui aveva paura, io sempre esageravo, però alla fine siamo riusciti a trovare dei buoni compromessi, il tempo necessario per fare il lavoro l'abbiamo avuto in abbondanza, quindi poi eccoci qua, questo è il risultato.
1: Per quanto mi riguarda, nella prima primo collegamento via Zoom, io mi ricordo che ho visto questo volto curioso con questo sguardo buffo, con questi capelli arruffati che mi guardava con curiosità e già divertimento, che io un secondo dopo sapevo che non è importante, non lo so quello che succederà, quello che faremo, il film, io vengo con te, andiamo subito. Che sapevo che sarebbe stata un'esperienza, come è stata, molto intensa, ma anche molto molto molto divertente, perché con Marco alternavamo momenti di grandissima concentrazione, tensione, osmosi, ascolto segreto fra di noi, a grandi risate. Forse ci servivano anche per alleggerire il tutto, ma è anche però una modalità.
0: Risate tragiche.
1: Risate tragiche. No, però è anche una modalità che io in parte ho conosciuto nel cinema e che ahimè c'è sempre meno, e invece in questi registi, diciamo così, di altri tempi.
0: Astrozzo.
1: No, la componente del gioco, del divertimento, della complicità fa parte del lavoro. Adesso sempre meno, per le tecnologie, per i tempi, per una diseducazione a un divertimento, è una complicità, forse perché viviamo in un mondo dove tutti abbiamo più paura e il lavoro sul set è diventato più isolato, ognuno è nel suo. Questo per fortuna non è accaduto e ha dato spazio a un incontro artistico, come dicevo prima, umano, prima di tutto, divertito, dove trasformavamo questo gioco, questo divertimento, poi in quello che ci serviva per la scena.
2: Grazie.
3: Erano Marco Bechis e Adriano Giannini, e ora c'è un brevissimo stacco, noi torniamo subito dopo con Chassis, che ritrovate in podcast anche sul sito di Radio Popolare, la pagina Instagram è Barb Sorrentini e su Facebook Chassis Radio Popolare.

0: vacío ya de amar.
1: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Domedio World.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

Sì, sempre con voi Barbara Sorrentini, Radio Popolare. Andiamo avanti a parlare di film, visti a Venezia perché ne stanno uscendo tanti e poi perché stiamo parlando delle vie del cinema che è appena cominciata, va avanti fino anche la prossima settimana e ci sono diversi film da seguire. Intanto però in sala è uscita Una Storia, il film di Anna Foglietta, il suo debutto alla regia, una storia d'amore, di famiglia, di matrimonio che va un po' in crisi quando la figlia parte per andare a fare l'Erasmus, insomma una storia decisamente vera e forse anche molto comune. La parola ad Anna Foglietta. Gli interpreti sono Alvaro Orvacher e Guido Caprino. Guido Caprino era con Anna Foglietta a Milano quando l'ho intervistata, quindi ascolteremo le loro voci.

0: tanto contenta.
1: Sembra ieri.
0: Voglio proprio vedere che fate senza di me.
2: Amore, ciao, come va? Che dici? Mi fai sapere?
3: Ciao mamma, stai tranquilla. Saluta babbo, un bacio.
4: Una storia d'amore, cioè si può fare un film politico oppure raccontare con una storia d'amore una situazione politica? Sì. Anche parlare d'amore può essere politico.
5: Diciamo che Nilde Degliotti nei suoi primi discorsi alla Costituente diceva che bisogna ricominciare dall'amore per parlare di politica, perché è la cosa di cui, no? Cioè, noi quando parliamo di politica parliamo di nuclei minimi sociali e le relazioni sono quei nuclei minimi sociali all'interno delle quali si intessono in assoluto le nevrosi, e i malesseri, che hanno una ricaduta anche in termini politici. Quindi io credo fortemente anche in questo valore politico, però nel caso specifico questo film parla di una relazione, ma parla soprattutto di due individui all'interno di questa relazione e il viaggio che loro affrontano in questo film durante il tempo che è rappresentato appunto nel film è un viaggio che parla di loro come scissi dalla relazione, e secondo me quella è la vera forza. Di due persone che si vogliono bene, di due persone che si amano ancora, di due persone che sanno ancora entrare in contatto anche di natura fisica, ma che di fatto hanno i tratti sfumati della loro identità. E quindi il film tenta di delineare, di definire questi tratti.
4: La parte maschile di questo matrimonio, no? Anche un po' scene non matrimonio, se vogliamo. Come sei arrivato tu a questo personaggio? Cosa hai messo di te?
1: Ma il personaggio sono arrivato dalla scrittura, cioè ho sposato in pieno l'idea di Anna e il suo bisogno che ho sentito vivo dal primo momento che l'ho incontrata di raccontare questa storia, e quindi mi sono affidato molto a quello che era scritto, cercando di starci dentro in tutto. E dal punto di vista personale, chiaro, noi mettiamo sempre qualcosa di nostro, le emozioni vengono sempre da noi, in qualche modo le mettiamo a servizio di, non riveliamo mai da dove vengono, perché sennò sarebbe come la magia finita.
4: Anna, tu hai deciso di stare dietro la macchina da presa, il tuo primo film, come mai non hai voluto metterti in scena e anche che esperienza è stata la tua prima regia?
5: Perché fare un film è molto molto difficile, e farlo cercando di controllare tutto in maniera ossessiva è molto molto difficile. Io non credo di essere in grado di fare entrambe le cose, sarebbe stato uno stress e una fatica infinita. E poi perché mentre scrivevo io davvero non mi vedevo in nessun ruolo, ci sono soltanto in un piccolo cameo. L'esperienza da regista e l'espressione di questo mondo e la definizione di questo mondo per me è stata un'esperienza molto impattante, estremamente anche stressante, ma di uno stress bello, eh? Non parlo di uno stress tossico, parlo proprio di uno, però che richiedeva un'attenzione smisurata, e io quell'attenzione me la sono voluta proprio prendere e godere, perché non, insomma, non mi sono scritta il film per me, ecco, questo è il senso. Io non volevo scrivere un film per avere il ruolo bello da interpretare, non me ne fregava niente, cioè io voglio rappresentare la mia idea di mondo e di umanità.
4: Com'è stato lavorare con loro due, lui e Alvar Horvacher? Cosa è nato in scena, cosa era già scritto, c'è stato spazio anche per l'improvvisazione, come vi siete avvicinati anche a quello che lei vi chiedeva?
1: C'erano delle idee molto chiare da parte di Anna, però un film è materia viva, vive facendolo, poi montandolo, poi scrivendolo, insomma continua anche adesso ascoltando i feedback del pubblico, in camera. Però per dire che nonostante le idee molto chiare dal punto di vista di visivo, ma anche di intenzioni e quello che voleva raccontare, c'è sempre spazio per, appunto, in base all'attore che fa qualcosa che chiama interpretazione, cioè io l'ho interpretato in un modo, un altro attore avrebbe fatto un'altra scelta, avrebbe portato altre cose, quindi sarebbe assurdo non cogliere quello che un attore porta per arrivare all'obiettivo che è quello, insomma, prescelto. Quindi alcune cose nascono anche lì, cioè, non lo so, vuoi raccontare qualche aneddoto?
5: Diciamo che gli attori che ho scelto per questo film è che loro hanno accettato di fare, sono attori straordinari, cioè io credo di aver avuto davvero il privilegio e l'onore di dirigere due attori veramente fuori misura non per il successo che hanno, ma fuori misura per il loro approccio al mestiere, che non è scontato, cioè continuano ad essere dei bambini che desiderano giocare tantissimo per arrivare a delle temperature necessarie per raccontare il personaggio nel miglior modo possibile, e avere questa curiosità e avere questa voglia di plasmarsi e di modificarsi per raggiungere appunto quella costruzione archetipica è stato per me Sì, è un'epifania meravigliosa, da una parte perché mi sono misurata appunto con la direzione degli attori, dall'altra perché avevo questo materiale così incredibile che ci ha consentito di realizzare quello che poi è il risultato del film.
4: Un nucleo familiare è veramente un microcosmo, no? E qui si ritorna al senso politico, perché escono anche veramente tutto quello che vive quel tipo di microcosmo. L'assenza di una figlia che parte è una cosa molto comune, e sia per la donna che per l'uomo. Dal punto di vista femminile c'è un sembra che ci sia un carico maggiore, almeno tu racconti quello, lo racconti bene.
5: Beh, voglio dire, le donne sono le caregiver per antonomasia. C'è un libro bellissimo, ricordo l'autrice, dal titolo Le schiacciate. Cioè, le donne che arrivano a 45-50 anni sono schiacciate tra funzionalità familiare, quindi devono occuparsi dei propri genitori nel caso in cui siano ancora vivi, devono comunque lavorare, devono comunque fare la spesa, devono comunque occuparsi dei figli, devono comunque occuparsi della casa, devono comunque occuparsi, e ci si dimentica di vivere, ci si dimentica che noi esistiamo, che noi avremo bisogno di occuparci di noi, perché noi occupiamo prima di tutto uno spazio. E c'è un momento molto importante nel film in cui la protagonista, Erika, si rende proprio conto che deve, per ripartire da sé, prendere contatto del suo corpo, perché quel corpo, che in assoluto, secondo me, cioè il corpo è in assoluto la cosa più politica che abbiamo, no? Il nostro corpo è la cosa più politica che abbiamo, occupa uno spazio, che quello spazio merita rispetto, e che c'è una zona che non deve essere mai valicata, che è la zona del consenso. E quel consenso lo si chiede, lo si pretende e lo si rispetta anche nell'altro. Insomma, ci sono tutta una serie di argomenti che io trovo, come dire, assolutamente dentro il discorso della violenza di genere, senza però aver, nel tentativo è stato quello di non sottolineare, di non renderlo didascalico, di non renderlo anche uno slogan, un claim, cioè di mostrarlo, di farlo vedere, facendoci, come dire, render conto che ci siamo tutti dentro fino al collo.
4: In una unica scena metti la bandiera della Palestina.
5: Quella bandiera è una bandiera che viene da un ospedale di Gaza che è stato bombardato, e me l'ha dato un mio grande amico che si chiama Mattia Bidoli, e lui è un mago che opera nelle zone di guerra. Me l'ha data e io ho deciso di onorarla in qualche maniera, e di onorare tutte le persone uccise in questo genocidio, in quel gesto che è molto simbolico, perché quella bandiera è sullo sfondo di una scena che è un totale macchina fissa, e c'è questa esposizione di questo maschile schierato che non entra in comunicazione, non parla, non si esprime, sono in silenzio e compiono quello che è un gesto semplicissimo, si fanno il loro campari alla fine della giornata, e quella bandiera sullo sfondo rappresenta l'oscenità del mondo e l'incapacità di intervenire, la distrazione con la quale portiamo avanti le nostre vite senza renderci conto che ogni giorno dovremo in realtà voltarci verso quella bandiera e onorare le persone che sono morte a causa di questo genocidio.
4: Il film si intitola Una storia. Anna Foglietta è la regista, Guido Caprino uno degli interpreti insieme ad Alba Rohrwacher. Il film è uscito al cinema. Prima vi abbiamo parlato di Nazza, quindi se volete riascoltare la prima parte con le interviste a Marco Bechis, Adriano Giannini, a Yuval Abraham, a Rachel Zohar a proposito di Nazza e il ritorno a Buenos Aires, lo trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Nazza sarà anche al Cinema Mexico il 28, il 29 e il 30 e al Palestrina gli stessi giorni, perché sono appunto i tre giorni di uscita. Se siete nella zona di San Donato è al Multisala Troisi. Il 30 settembre invece vi segnalo anche The BB Files di Alex Gibney, un altro film che inchioda un po' il primo ministro Netanyahu, un altro film che racconta quello che sta succedendo nei territori occupati in Palestina, il genocidio, e quindi c'è anche questa possibilità di vedere questo film, e anche questo film non avrà, o almeno speriamo che sia visto in giro un po', ma per il momento non ha una distribuzione.

Volevo darvi altre segnalazioni prima di tornare a parlare. Tra poco parleremo di anatomia di un ritratto, ne parliamo con Francesco Clerici e Mattia Colombo, i due registi di questo documentario che è passato alle giornate degli autori a Venezia. Però volevo segnalarvi che intanto ci sarà anche la proiezione del film Prima della guerra di Tommaso Usberti, un film che è passato alla settimana della critica e ha vinto il gran premio I Wonderful. Questo film, prodotto anche da Francesco Virga a Milano, insomma, per Mirre Cinematografica, lo potrete vedere sempre alle vie del cinema alle 19.30 all'Eliseo oggi. Anche qui per prenotare potete andare sul

0: E ora parliamo di Anatomia di un ritratto. Ne parliamo con Francesco Clerici e Mattia Colombo, i due registi. Ascoltiamo una clip, protagonista è Sara Drago, c'è anche la critica d'arte Giovanna Ginex. È un film molto particolare che vi consiglio, potrete vedere lunedì all'Anteo, e tra l'altro ci sarò pure io a presentarlo.
1: Il giorno del miracolo arrivò. Era il 9 giugno 1950, quando realizzai che mancavano poche ore all'apertura delle porte della Pinacoteca, chiesi di restare sola per un ultimo giro di controllo. Ero ansiosa che tutta quella bellezza venisse condivisa e che a farlo fossero in tanti, ma volevo godermela per una volta in solitudine. Vedevo persone che avevano tante cose nella vita. Io non avevo che il mio nome e il mio prestigio, e al mio prestigio avevo sacrificato tutto. Non avrei dovuto essere fiera del museo che stavo per inaugurare, lo ero e come. Presto questi nuovi pavimenti di marmo li avrebbero calpestati in tanti. Adesso riflettevano solo me e il mio bolero di visone, un regalo che mi era caro almeno quanto doveva restare segreto.
2: Troppo? Sì, forse po'. Qui un po' meno, so come una mano ghiacciata.
3: Fai, non ti preoccupare.
0: Anatomia di un ritratto. Ne parliamo qui a Radio Popolare con Francesco Clerici, al telefono Mattia Colombo, entrambi registi di questo film. Buon pomeriggio a tutte e due.
4: Ciao, grazie.
5: Grazie, buon pomeriggio a te, grazie Barbara.
0: So che c'è stata una lunga gestazione di questo film. Raccontate un po' la storia di Fernanda Witgens, poi è tutto documentario. C'è un'attrice, Sara Drago, che legge delle cose e un po' entra in questo personaggio in tutto il percorso del film. Partiamo dall'inizio.
4: Forse l'inizio lo racconta Mattia, perché Mattia mi ha chiamato. Tu puoi entrare.
0: Mattia,
4: vai.
5: Allora, diciamo che la persona che ci ha portato Fernanda Witgens è stato Marco Malfi Kindemi, che è il produttore Rosso Film, produttore milanese, che ha sentito per la prima volta in radio Giovanna Ginex, storica dell'arte, che raccontava la vita della Witgens. E Marco dice: io non, incredibile, cioè sono milanese, sono italiano, non conosco questa storia, la storia di questa donna così fondamentale alla fine del secolo scorso e soprattutto per Milano. Dice: voglio fare un documentario. Quindi mi contatta, io coinvolgo subito Fra, perché non mi è mai capitato nei miei film di avere a che fare con la vita di una persona che non c'è più. Io dicevo subito a Fra: io sono abituato a lavorare con le persone in vita, qui invece c'è da rievocare una persona che non c'è più, il fantasma di qualcuno, e soprattutto di questa persona resta pochissimo, 5 secondi di un filmato d'archivio, delle lettere che Giovanna Ginex, storica dell'arte, ha letto, studiato, recuperato negli anni, e una manciata di fotografie. E sapendo che Francesco è la prima volta che lavoriamo insieme, invece con l'archivio e col mondo per certi versi dell'archivio e quindi del passato ha più dimestichezza di me, decido di coinvolgerlo subito, e qui parte un po' la nostra collaborazione.
4: 5 anni di lavoro,
0: stiamo parlando di una donna appunto che è stata direttrice della Pinacoteca di Brera a partire dal 1928. È vero che a Milano forse non le ha restituito tutto quello che lei ha dato, perché è conosciuta ma tra pochi. Come vi siete avvicinati a questo personaggio? C'è tanto materiale d'archivio, e l'insieme tra archivio e oggi forse è anche un po' la forza del film.
4: Nel film c'è tanto materiale d'archivio, ma non c'è tanto materiale d'archivio su Fernanda, quindi questo era un po' il grande problema, se vogliamo, iniziale, ma anche il click di tutto, perché inizialmente noi con Matti abbiamo cercato Fernanda in quello che resta della Pinacoteca, quindi abbiamo fatto delle riprese dentro la Pinacoteca cercando delle tracce di qualcosa che aveva iniziato lei, e nonostante il bar si chiami Fernanda e molte cose che ha iniziato lei effettivamente sono continuate, era come se mancasse sempre qualcosa di contemporaneo, cioè qualcosa che parlasse dell'oggi e non soltanto di lei che ha lasciato qualcosa. E quel qualcosa di fatto è poi ritornato quando abbiamo fatto un'intervista preliminare a Giovanna Ginex, che se ci pensiamo lì è la prima goccia di tutto, perché è quella che Marco aveva sentito in radio parlare e che l'aveva appassionato, e quindi mi ha detto: ok, visto che lei la fa sentire così viva e sembra che ci parli a una sua amica viva eccetera, proviamo a vedere cosa succede mettendo assieme un'attrice che cerca di leggere le lettere di Fernanda Witgens, ma seguendo le indicazioni di chi più di tutti conosce Fernanda. E quindi da lì è partito questo, io la chiamo seduta spiritica perché un po' è una seduta spiritica, in cui gli archivi, quelli che tu dici sono tanti archivi, diventano una sorta di fantasmi evocati da questa seduta, fra le tante cose che si evocano.
0: C'è un elemento drammaturgico che mi sembra anche questo molto la forza del film, che è quello proprio incarnato da Sara Drago nel rapporto con Giovanna Ginex, che fa proprio questo percorso di identificazione. Lei parte come un'attrice che dà voce a una donna che non c'è più e finisce per sentirsela addosso, per sentirsi lei. Come avete lavorato con lei su questo e anche come è nato questo elemento?
5: Beh, come abbiamo lavorato da documentaristi, quindi mi ricordo ancora Sara che è abituata in quanto attrice soprattutto di teatro ma anche di finzione, recita nella serie Call My Agent Italia, arrivare preparata sul set, no? Ha letto il copione, conosce le battute, conosce i colleghi e le colleghe. Invece in questo caso si trattava di arrivare totalmente impreparata sul set, senza conoscere Giovanna Ginex, perché loro si sono conosciute il primo giorno di set, e senza aver letto. Guarda, alla fine le avevamo concesso di leggere giusto un paio di lettere perché ci aveva talmente ossessionato, perché era molto preoccupata e capivamo la sua preoccupazione, però quello che volevamo era proprio cercare di filmare un processo, un doppio processo: da una parte un processo di scambio e conoscenza fra Giovanna e Sara, che quindi tutto quello che si vede nel film è tutto successo per davvero, scusa se lo specifico, ma perché a un certo punto sembra quasi scritto, ma non è così, è successo per davvero sul set. E poi nella relazione con Fernanda, Sara l'ha scoperta tramite Giovanna, che era poi la nostra, cioè quello che speravamo che accadesse, che Giovanna le regalasse poco alla volta la sua Fernanda e che lasciasse quasi a Sara l'eredità di portare poi avanti il compito che lei, in quanto anche donna più grande, aveva già preso anni prima, cioè lasciare finalmente a una donna più giovane che non conosceva la storia di Fernanda l'eredità di Fernanda da portare avanti.
0: Stiamo parlando della Pinacoteca di Brera, che è ancora attiva e molto presente. In qualche modo la Pinacoteca vi ha dato una mano, o comunque vi darà anche poi una mano a diffonderlo, questo documentario?
4: Speriamo di sì. No, sì, sicuramente è sì a entrambe le domande. E nelle fasi di ricerche preliminari di cui ti parlavamo, in realtà ci ha dato completo accesso a tutto, per cui abbiamo filmato in tantissimi meandri e attività organizzate dalla Pinacoteca, proprio nel cercare quest'ombra di Fernanda. E poi è curioso perché alla fine, in realtà, un po' come Fernanda, Brera nel film è fuori campo, cioè si vede in alcuni archivi, ma uno sente parlare tantissimo di questa Pinacoteca, ma c'è un po' l'illusione di averla vista. In realtà si vede fino a un certo punto e soltanto in alcuni archivi, ma viene di fatto la voglia di andarci e si sente la sua presenza.
0: Dopo Venezia, le giornate degli autori, che percorso farà questo film?
5: Va a Roma, il giorno dopo le vede il cinema a Milano, al cinema Farnese, il 29 settembre alle 19, sempre all'interno di una finestra dedicata ai film di Venezia. E poi si uscirà nelle sale in tutta Italia a partire da febbraio-marzo, una data ancora da definire, però sicuramente la prima parte dell'anno riusciremo a portarlo in giro per l'Italia. E poi stiamo anche studiando una strategia invece anche per l'estero, perché è una storia che, se non è conosciuta in Italia, puoi immaginare quanto sia sconosciuta anche all'estero. Però è un film che non parla solo di Fernanda, parla di sorellanza, parla anche di cinema e di narrazione, perché poi è anche un film sul potere dell'evocazione della narrazione, che poi è il potere del cinema.
0: Quindi tenete d'occhio questo titolo, Anatomia di un ritratto, grazie a Mattia Colombo e a Francesco Clerici, registi entrambi di questo film.
4: Grazie.
0: Ciao.
4: Grazie, grazie.
5: Ciao, ciao.
0: Beh, quindi è evidente che di questo film torneremo a parlarne l'anno prossimo a questo punto, però non perdetevelo, perché lunedì sera, 28 settembre alle 21:30, il film sarà all'Anteo, alle vie del cinema. Ne parleremo con Francesco Clerici e Mattia Colombo, probabilmente ci sarà anche l'attrice Sara Drago, dico ne parleremo perché sarò io a intervistarli. Prima di parlare della Città dei Vivi, che si potrà vedere alle vie del cinema, ma uscirà settimana prossima, quindi poi anche di quello torneremo a parlare anche con Nicola Lagioia, che è l'autore del libro da cui Edoardo Gabrillini ha tratto il suo film, Prima volevo darvi un'altra segnalazione per me importante. Parliamo di Cinevan, che chiude questa sera il suo tour cinematografico in città, iniziato a fine giugno e di cui vi avevamo raccontato a Chassis d'estate. Questa sera all'Arcifiocchi, in Viale Lombardia 65, alle 20:15, ci sarà la proiezione di un film bellissimo che è La festa continua di Robert Guédiguian, e ve lo consiglio se siete lì in zona. Di Robert Guédiguian ho avuto anche un incontro a proposito del suo ultimo film visto a Venezia nelle giornate degli autori, Une femme aujourd'hui, che però non è ancora uscito, ma lo si potrà vedere alle vie del cinema. Quando uscirà l'anno prossimo il film in oggetto, sia Une femme aujourd'hui, vi farò ascoltare anche la bella intervista fatta con Robert Guédiguian, che come sempre riesce sempre a sorprendere con il suo cinema.
6: Serietta.
7: Per lui.
0: Come vi dicevo, La città dei vivi si potrà vedere alle vie del cinema, programmato allora, vi dico quando, sì, 27 settembre al Colosseo alle 19, poi uscirà il 1 ottobre e ora ascoltiamo Edoardo Gabriellini che è regista e poi nella prossima puntata Nicola La Gioia che è l'autore del libro La città dei vivi, ora il regista che è anche attore, Edoardo Gabriellini, ve lo ricordate, il Nuovo Sodo?
8: Credo, io davvero, per quanto sembra un po' banale, ma non sento una vera differenza per come vivo la vita e il cinema. Di conseguenza è ovvio che ho cominciato abbastanza giovane come attore, qui ho conosciuto il cinema inteso come i set, la vita del cinema da giovane. Sono cresciuto molto sotto tutti i punti di vista, nel bene e nel male, intendo dire, non che uno cresce necessariamente bene, e quindi credo che soprattutto ogni set che ho affrontato, ahimè troppo poche rispetto a quello che avrei voluto, ma è stato imparare ad ascoltare e a guardare l'altro, dove l'altro nello specifico per quanto mi riguarda è l'attore, è l'attrice, e riuscire a trarne il meglio da questo. Per quanto riguarda lo sguardo, consapevolmente, quello che tu definivi rigore, non lo so, forse dipende proprio da come mi pongo io a guardare le cose, che mi piace pensare che ci sia una sua coerenza, spero una coerenza in evoluzione.
9: Sia tu che Nicola dicevate in un certo senso che questo è un po' il capitolo mancante del libro. Tu, oltre al libro, dove ti sei documentato? Perché hai voluto raccontare proprio questo caso?
8: Ma devo dire la verità, io non sono un amante della cronaca nera, non sono di quelli appassionati delle trasmissioni che riguardano questi temi. Questa faccenda, probabilmente per quell'assurda insensatezza, perché come citava poco fa Nicola, no, per esempio citava il caso del Circeo, lì c'era un'intenzionalità, per quanto folle è. Qui è veramente stato come un gorgo nero che ha visto tre figure diversissime che quasi nessuno di tre si conosceva bene. Quella cosa lì mi ha messo un'inquietudine e mi è rimasta addosso. Poi probabilmente, oltre al libro, credo di avendo un figlio di 20 anni, e quindi all'epoca poco più giovane, credo che sia andato più a guardare e osservare lui, i suoi amici, che spesso sono a casa mia e quindi ho la fortuna di frequentare, di avere un contatto molto prossimo a quella stagione della vita che mi è tanto ancora cara, per fortuna o purtroppo. Credo di aver guardato lì per sentire, per avere quella percezione, quel sentimento anche tremendo di prossimità. Allora, per me la mia ricerca, oltre al libro e alle conversazioni, il confronto con Nicola, ancora più che davvero nelle pubblicazioni dei Carabinieri o delle cose, quindi entrare davvero nel caso vero e proprio, è stata un'osservazione, visto che volevo fare il racconto di un ragazzo, di quella stagione così fragile, di guardare loro. Quella è stata. No, quella paura lì ce l'hai costantemente. Poi ho preso da mia mamma, che è la regina dell'apprensione totale su tutto. Se non ti sente per 20 minuti, non può che ti stai andando a divertire, vuol dire che ti hanno buttato sotto sulle strisce. E purtroppo me l'ha tramandata in qualche modo. Cerco sempre di trattenermi, ma come figlio un po' tengo questa cosa. Rispetto a quello, non credo che il bisogno, la necessità, il desiderio di indagare un mistero come questo abbia le sue radici come monito. per me da genitore. Poi di base, come dicevo prima, c'è stata anche una forma di esorcismo, cioè di rimettere la giusta distanza fra me e ciò che mi terrorizza, che nel caso di genitore è quello, ma in assoluto, come, cioè, può essere umano.
0: E con Edoardo Gabriellini chiudiamo questa puntata di Chassis, regista della Città dei Vivi. Per l'uscita la prossima settimana ascolteremo Nicola La Gioia. Andate sul sito di Radio Popolare per ritrovare il podcast di questa prima puntata e di tutte le altre, e noi ci sentiamo sabato prossimo. Un saluto a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini. Ciao.

Sabato 26 settembre, qualche istante dopo le 15, e anche questa settimana è tornata Rotoclassica. Tante notizie dal mondo: la scomparsa della pianista Maureen Jones, un nuovo festival affidato a Angela Hewitt nel centro Italia, un grande riconoscimento a Steve Reich, ma anche notizie che ci vengono dal mondo dell'elettronica, di marchi anche insospettabili e, come al solito, anche novità su quello che succede da questo e dall'altro lato dell'oceano.

E cominciamo la puntata di oggi di Rotoclassica con una notizia, perché è scomparsa a Lugano all'età di 99 anni la pianista australiana Maureen Jones. Definita dai media italiani e svizzeri la signora del pianoforte, Maureen Jones è stata una figura di primissimo piano del concertismo e soprattutto della musica da camera durante tutto il Novecento. Era nata in Australia e aveva debuttato come solista a soli 10 anni con la Sydney Symphony Orchestra, eseguendo il primo concerto per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven. E aveva precedentemente studiato, aveva già terminato, era già arrivata al diploma a soli 10 anni, al Conservatorio di Sydney con Alexander Helminski. Fu una pioniera della divulgazione musicale, soprattutto in Australia. Negli anni 50 ha portato recital pianistici e musica da camera fino nell'outback australiano, con l'ensemble che aveva fondato, che si chiamava Musica Viva, fondato da lei e da Richard Goldner. Successivamente, un po' come tanti australiani, aveva pensato di trasferirsi in Europa, prima ovviamente a Londra, ma dopo poco tempo le era venuta a noia la vita musicale della città e aveva preferito trasferirsi tra Svizzera e Italia. Nel 1952 ha dato vita a un lungo sodalizio con il violinista Burton Langmaid, insieme al quale e insieme anche al cornista Barry Tuckwell ha formato un celebre trio violino, corno e pianoforte, con cui ha tra l'altro realizzato un celebre disco del trio per corno, violino e pianoforte di Brahms e un trio con la stessa formazione dedicato alla sua formazione da Don Banks nel 1962, oggi diventato uno dei brani più celebri per questo tipo di formazione. La sua vita si è legata a doppio filo all'Italia e soprattutto chi ha studiato non solo pianoforte ma anche musica da camera ricorderà molto il suo nome. Infatti aveva sposato Dario De Rosa, il pianista del trio di Trieste. Con lui aveva avuto la figlia Nicoletta e condiviso una intensa attività nel repertorio a quattro mani. Successivamente si era tra l'altro legata a un altro membro sempre del trio di Trieste, ossia il violoncellista Amedeo Baldovino. Poi, anni dopo, per i suoi eccezionali meriti artistici, era stata nominata Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ha avuto veramente una lunga e bellissima carriera internazionale e ha tra l'altro continuato la sua carriera da solista, suonando con la Berliner Philharmonic, con la London Symphony Orchestra, con la Royal Philharmonica, con l'Orchestra della Tonale di Zurigo e ovviamente con la RAI, tra l'altro poi collaborando anche con gruppi come il Quintetto Forêt di Roma oppure il Quartetto Amadeus. Ha tra l'altro continuato fino a tarda età a studiare e a esibirsi abbastanza con grande frequenza, ma lo studio l'ha portato avanti fino a poco tempo prima di morire. Come dicevamo, è scomparsa in età veramente avanzata, perché quando è mancata qualche giorno fa aveva 99 anni. E ci lascia l'eredità di un interprete di straordinaria precisione, eleganza e rigore musicale. Il compositore statunitense Steve Reich è stato insignito della Juilliard President's Medal, la medaglia che viene data ogni anno a un musicista di particolare rilevanza che si è formato presso la prestigiosa Juilliard School of Music. La consegna di questo riconoscimento è avvenuta il 22 settembre scorso a New York, durante un concerto speciale in cui gli studenti dell'istituto si sono esibiti in composizione di Steve Reich dopo aver avuto un incontro con lui, una masterclass di conversazione. Reich si era proprio diplomato alla Juilliard nel 1961 e aveva ricevuto un dottorato poi ad honorem nel 2009 e ha ricevuto la medaglia dal presidente della scuola, Damian Wurzel, che ne ha evidenziato durante la lezione magistralis l'impatto rivoluzionario, ricordando come il suo lavoro abbia mostrato a generazioni di giovani artisti che l'originalità nasce dalla disciplina e dalla curiosità. La Juilliard President Medal, lo ricordiamo, è stata istituita nel 2005 e premia gli ex allievi che hanno lasciato un'impronta fondamentale nelle arti. Tra gli ex premiati delle edizioni passate figurano il direttore Alan Gilbert, il violoncellista Joel Krosnick e soprattutto il compositore John Williams. L'onorificenza, tra l'altro, giunge alla vigilia di un traguardo importante, perché Steve Reich compirà 90 anni il prossimo 3 ottobre. È ancora più attivo che mai e rimane sempre comunque uno dei padri fondatori del minimalismo americano.
Tra l'altro, in quell'occasione sappiamo che la rivista inglese The Strad dedicherà, proprio nel numero di novembre 2026, uno speciale dedicato alle sue opere per archi, tra cui vogliamo ricordare capolavori come WTC 9-11, Violin Phase, ma soprattutto Different Trains. Quindi, un augurio di ancora tanta attività a Steve Reich.

Due notizie uscite in questa settimana sui giornali inglesi ci riportano due cose piuttosto carine su musicisti che svolgono anche altre attività. E in questo caso vede l'incrocio del mondo della musica classica e, pensate un po', quello della giustizia, visto però da due lati diversi. Da un lato, un paio di giorni fa, il re Carlo ha nominato 10 nuove giudici dell'alta corte britannica e al vertice della magistratura spicca Aidan Curley, che è noto per essere stato per molto tempo un violoncellista dell'orchestra nazionale della BBC nel Wales, e Alan Hurley assumerà il titolo di onorevole giudice Hurley. Ma dall'altro lato c'è la vicenda della 35enne Victoria Goldsmith, violinista di origine russa, vista molto spesso come solista con diverse orchestre inglesi ed europea. Al suo curriculum vede il fatto che si sia formata per 3 anni anche alla Yehudi Menuhin School con l'ormai defunta ma molto rimpianta violinista Lydia Morkovic. Abbiamo avuto peraltro modo di sentirla con orchestre tipo la Royal Philharmonic di Londra. Ecco, Victoria Goldsmith questa settimana è stata condannata a una pena che è stata per il momento sospesa con l'equivalente inglese della condizionale, è stata arrestata a Bath per accattonaggio e comportamento minaccioso nei confronti delle forze dell'ordine. Tra l'altro non ha una fedina penale particolarmente pulita, perché a suo carico figurano già la bellezza di 13 precedenti condanne per 32 reati, alcuni tra l'altro anche connessi alla droga. Quindi diciamo anche in questo caso vediamo un rapporto decisamente più conflittuale tra una musicista e il mondo della giustizia inglese. E un'ulteriore novità ci viene dal mondo della programmazione italiana. Infatti, dopo 21 anni, Angela Hewitt lancia la direzione del Trasimeno Music Festival in Italia. La Hewitt, pianista canadese, nota per le sue interpretazioni soprattutto della musica di Bach, da molto tempo è legata all'Italia e appunto per 21 anni è stata direttrice artistica di questo bel festival sul Trasimeno. Un mese fa questo accordo è stato rescisso, ma durante questa settimana è stato annunciato che nascerà proprio un nuovo festival creato su misura intorno a lei, che si chiamerà Umbria Festival di Angela Hewitt. Aspettiamo quindi di sapere quando sarà programmato nel corso dell'anno e come Angela Hewitt deciderà di gestire questo nuovo contenitore.

0: Torniamo dall'altro lato dell'oceano, dove troviamo ovviamente il nostro Carlo Lanfossi che ci racconta un nuovo progetto in corso a New York.
1: Welcome to a night at the opera.
2: Se il vostro algoritmo social si incrocia anche solo vagamente con interessi di musica classica, è molto probabile che vi abbia proposto una clip dove il palcoscenico della Metropolitan Opera di New York, durante delle prove della Bohème di Puccini, è stato invaso dalla presenza inaspettata della superstar dei social socialista, Zoran Mandami. Il sindaco ha infatti annunciato pochi giorni fa Opera for All, un accordo fra il comune di New York e il teatro che regala ai newyorkesi 70.000 biglietti a stagione estratti a sorte attraverso l'app del Met.
1: Get your glasses out and I'll see you at the show.
2: A prima vista è un'altra iniziativa di un'amministrazione che ha fatto della gratuità la sua bandiera. Prima gli autobus, gli asili nido, poi anche biglietti di Broadway per gli studenti dei licei. A guardare bene però qui i bisogni sono due e si incastrano alla perfezione. C'è quello di un sindaco che vuole dimostrare che la cultura della città appartiene a tutti. E c'è quello di un teatro che per sua stessa ammissione attraversa un momento critico per i conti e che lo stesso giorno ha lanciato una raccolta fondi da ben $1.5 miliardi. Per partecipare alla lotteria, non alla raccolta fondi, basta essere residenti in città e non aver comprato biglietti del Met dal 2019 in poi. Non ci sono limiti di reddito e il sorteggio si tiene il giorno prima di ogni recita. In cartellone ci sono fra gli altri il nuovo Macbeth di Verdi e la prima mondiale di Lincoln in the Bardo di Missy Mazzoli. L'arte, ha detto Mandami, non dovrebbe essere riservata a chi se la può permettere. Ogni newyorkese dovrebbe poter sedere su queste poltrone qualunque sia il suo conto in banca.

Nel video il sindaco richiama anche un suo illustre predecessore, Fiorello La Guardia. Nel 43 La Guardia contribuì a fondare al City Center quella che chiamava l'Opera del Popolo, con biglietti da 75 centesimi a 2 dollari. Era la New York City Opera, finita poi, come sappiamo, in bancarotta 70 anni dopo, nel 2000.

0: peraltro, poco prima delle riprese al Met, si sa che Gustavo Dudamel stava per salire sul podio del suo primo concerto da direttore musicale della New York Philharmonic e pare abbia ricevuto una telefonata dal sindaco che gli ha dato il benvenuto in città. Nel frattempo al Met l'entusiasmo è palpabile. Il sindaco rappresenta tutto ciò che è l'opposto dell'elite, ha detto il direttore generale Peter Gelb, peraltro esimio rappresentante proprio di quella elite. E un'altra lavoratrice dell'orchestra ha raccontato di essere abituata agli applausi schioscianti, ma che vedere il sindaco su quel palco è stata un'altra cosa e ha provocato una vera e propria ovazione dell'intero staff. E veniamo ai conti. Il Met vende in media circa 3/4 dei suoi posti e i biglietti regalati arrivano proprio da quel quarto invenduto. Per il teatro quindi l'operazione costa relativamente poco, confidando nel fatto che una parte di questo nuovo pubblico tornerà poi pagando. Intanto i numeri spiegano l'urgenza. Per coprire le spese correnti il Met ha già consumato un terzo del suo fondo di dotazione e ogni anno si trova con un buco di oltre 80 milioni di dollari. Secondo il sovrintendente, ancora scottato da un accordo con gli arabi che è fallito pochi mesi fa, il video del sindaco darà una buona spinta alla raccolta fondi. Settantamila persone che entrano per la prima volta al Met sono un'ottima notizia, una sala piena di esordienti è meglio di una sala vuota. Certo, la differenza con la guardia si sente ed è sostanziale, allora si abbassavano i prezzi per tutti, oggi si mettono a sorteggio posti che nessuno ha comprato. Va benissimo così, ci mancherebbe, sarà interessante vedere quanto successo avrà l'iniziativa e soprattutto se altre città in giro per il mondo ne seguiranno l'esempio. Dalle parti degli filodrammatici, dove ancora stanno rispondendo alle mail inferocite di abbonati e non solo abbonati alle prese con i recenti aumenti dei prezzi dei biglietti alla Scala, hanno preso nota. Per Radio Classica, Carlo Lanfossi.
1: Andiamo a occuparci di una musica di tutt'altro tipo, di musica contemporanea ed elettronica, e andiamo nelle Marche, in quello straordinario distretto posizionato nella parte nord della regione adriatica, dove per molti anni ci fu un grande bacino di costruzione prima di fisarmoniche ma poi soprattutto di tastiere elettroniche. Tanti marchi come Farfisa, Bontempi sono diventati estremamente familiari alle nostre orecchie, ma grazie alla recente apertura di un museo stanno apparendo novità che hanno fatto notare come l'Italia non fosse semplicemente un produttore di strumenti ma si è diventata a un certo punto un elemento estremamente interessante all'interno proprio della sviluppo della musica elettronica e delle attrezzature, al pari di altri centri di ricerca europea. Ha ricostruito la storia per noi Francesca Mulas, che ce lo racconta in questo servizio.
2: Chi è cresciuto in Italia tra gli anni 70 e 90 associa il nome Bontempi alle pianole di plastica che si usavano alle medie. E quando lo scorso dicembre è morto Paolo Bontempi, a 93 anni, anche i necrologi si sono fermati lì. Nessuno ha ricordato che la sua azienda, a un certo punto, ha provato a portare in Italia la ricerca di Pierre Boulez. Riccardo Pietroni, del Museo del Synth Marchigiano, ha ripescato questa storia in un breve video su Instagram e la vicenda merita di essere seguita dall'inizio. Nel 1937 Egisto Bontempi ha aperto una bottega di fisarmoniche a Potenza Picena, in provincia di Macerata, quando le Marche rifornivano di fisarmoniche a mezzo mondo. Ma dopo la guerra quel mercato si è ristretto in fretta. Il figlio Paolo era entrato in azienda nel 1960 con una laurea in ingegneria elettronica e fiutò subito l'aria, puntando sulla plastica. Prima sono arrivati gli strumenti giocattolo prodotti a migliaia, poi gli organi elettronici e alla fine degli anni 70 da Bontempi contava circa 650 dipendenti. Poi però sono arrivati anche i giapponesi. Negli anni 80 le tastiere digitali di Yamaha e Roland hanno travolto il distretto marchigiano e per sopravvivere bisognava inventare qualcosa. Bontempi ha scelto di guardare molto in alto fino a Parigi. A Parigi, infatti, Pierre Boulez aveva inaugurato nel 1977 l'IRCAM, affidando a Luciano Berio il Dipartimento di Elettroacustica. Berio aveva portato con sé un fisico italiano, Giuseppe Di Giugno, e aveva chiesto a questo fisico una macchina che all'epoca sembrava impossibile. Servivano 1000 oscillatori sinusoidali in tempo reale per fare sintesi additiva durante il concerto. Fino ad allora il calcolatore lavorava in differita e per pochi secondi di suono servivano ore di calcolo. Di Giugno ha vinto la scommessa nel 1981 con la 4X e Boulez ha usato quella macchina per primo in Repon, dove il suono dei solisti viene trasformato dal vivo e fatto girare nello spazio intorno al pubblico. Poco dopo, con il Centro di Sonologia Computazionale di Padova, Di Giugno ha costruito anche il processore per il Prometeo di Luigi IX. Il nome del processore era 4i e la i, a quanto si racconta, stava per Italia, fresca campione del mondo di calcio. Nel 1988, Paolo Buontempi ha convinto Di Giugno a tornare in Italia. Il nuovo centro di ricerca del gruppo, l'IRIS, è nato in un parco naturale, a Paliano, vicino a Frosinone. E l'incontro con Boulez ha pesato a tal punto che alcuni ingegneri dell'IRCAM hanno lasciato Parigi per la ciociaria. Paliano è nato anche lo spazializzatore che Berio ha usato nei suoi ultimi lavori. L'azienda delle pianole, insomma, aveva in casa la tecnologia dell'avanguardia europea. Il progetto di punta dell'IRIS si chiamava MARS, Musical Audio Research Station, ed è stato presentato nel 1992 all'International Computer Music Conference. Era una scheda di sintesi da collegare a un computer, prima un Atari e poi un PC, e si programmava componendo sullo schermo Musical Audio Research Station, ed è stato presentato nel 1992 all'International Computer Music Conference. Era una scheda di sintesi da collegare a un computer, prima un Atari.

0: Rangel Falfisa, le tastiere con accompagnamento automatico. E per qualche anno un pezzo della ricerca andata intorno a Boulez ha suonato nei piano bar. Il pubblico comunque ha preferito i modelli giapponesi più economici. La Falfisa ha chiuso nel 1998 e l'Iris l'anno dopo, mentre la Bontempi ha resistito sino al 2014. Per anni di questa storia non si è parlato. Il distretto aveva dato lavoro a decine di migliaia di persone e le chiusure bruciavano ancora. Il Museo del Sindaco Marchigiano è nato proprio per rompere il silenzio. E l'idea è venuta nel 2008 a Paolo Bragaglia, musicista elettronico e direttore del Festival Acousmatic di Ancona, con una prima mostra alla Mole Vanvitelliana. 10 anni dopo il progetto è diventato un'associazione e la memoria di quella stagione era sì sparita, ma gli strumenti marchigiani continuavano a spuntare nei dischi di musicisti di mezzo mondo. Oggi la collezione sta nella casa di Riccardo Pietroni, nelle campagne di Macerata, e si visita su richiesta. È la più ampia dedicata all'elettronica marchigiana e soprattutto funziona. Ogni strumento viene restaurato e rimesso a disposizione di chi vuole suonare. Negli ultimi anni hanno bussato a quella porta compositori e produttori arrivati da tutta Europa e dagli Stati Uniti. Le Mars hanno avuto più fortuna della Farfisa. Nel 2019 alcuni esemplari sono riemersi per caso da un vecchio stabilimento dell'azienda e il museo ha rimesso in funzione quelle macchine. Adesso il gruppo sta preparando un documentario, Electric Hills, sulla storia dell'elettronica musicale marchigiana e a breve partirà una raccolta fondi per finanziare il film. La storia di Paolo Bontempi, dalle botteghe di fisarmoniche del padre al laboratorio di Paliano, ne sarà probabilmente il capitolo più sorprendente. Francesca Muras per Roto Classica.
1: E questo fine settimana ci sarà un altro evento musicale davvero rilevante, perché uno dei centri più importanti per la formazione musicale della Lombardia, parliamo della Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico, inaugura la sua nuova sede concertistica con un programma tutto dedicato alle danze sinfoniche di Leonard Bernstein, eseguite in vari organici. Le danze sinfoniche, quelle ovviamente tratte da West Side Story. Il nostro Claudio Ricordi ha incontrato la direttrice Lorena Portaluppi.
2: Due grandi cose accadono domenica 27 settembre a Corsico, alla Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi. E per capire meglio queste due occasioni per un buon concerto in un nuovo spazio abbiamo Lorena Portaluppi, direttrice artistica e didattica. E Lorena, che cosa accadrà domenica sera dalle 20:30 in questo nuovo spazio che oltretutto poi si riempirà di musiche straordinarie come quelle da West Side Story, per esempio?
3: Inaugureremo un nuovo spazio della Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico, il nuovo auditorium delle Libere Stelle, situato in un edificio storico di inizio Novecento che è stato soggetto a ristrutturazione e di cui l'ultima parte della ristrutturazione da parte dell'amministrazione comunale ha proprio riguardato l'auditorium. Con una grande capienza e durante i lavori di ristrutturazione è stata riportata alla luce una bellissima balconata che era stata nascosta da interventi successivi che l'avevano proprio portata via alla vista ma anche all'utilizzo. Quindi domani riapriamo questo spazio meraviglioso con un evento musicale che ha la caratteristica della festa, della celebrazione, ma anche dell'appuntamento di forte pregnanza musicale, in quanto si eseguiranno le danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein nella versione per due pianoforti e percussioni. Quindi sono le pagine originali di Bernstein, però nella rilettura, nel riadattamento di Jamusto di Peter Sadlo per due pianoforte e percussioni. La caratteristica, ecco, di queste pagine è che comunque tutta la parte percussiva è praticamente molto aderente alla partitura orchestrale che di solito è eseguita da sei esecutori, sei percussionisti, che invece qui saranno solo due, quindi c'è un grande virtuosismo da parte loro e i due pianoforti ricoprono proprio tutta la parte della scrittura orchestrale, quindi molto coreografica.

0: fantastica anche da vedere. E visto appunto la caratteristica così di grande coinvolgimento, speriamo, di pubblico, abbiamo pensato di unire anche delle altre pagine da West Side Story, quindi non solo propriamente quelle dalle danze sinfoniche, ma abbiamo unito dei numeri cantati. Ci sarà la presenza della soprano Dana Ericos e del tenore Michele Galbiati, quindi avremo Tonight, Maria, Somewhere, I Feel Pretty, che arricchiranno ancora di più questo impaginato.
1: E finirete col mambo?
0: Il mambo c'è assolutamente, non è nel finale, perché l'impaginatura cronologicamente scelta da Bernstein è proprio quella che ricalca proprio gli accadimenti della storia, certo, del musical. Quindi il mambo c'è un mambo molto pirotecnico, perché è fatto in quattro esecutori, è molto particolare.

0: Diciamo che queste pagine ci stanno in questi ultimi giorni di lavoro, è molto molto affascinando perché è una partitura così stratificata, cioè ogni giorno una scoperta, è proprio come se entrassimo un po' nel laboratorio artigianale di Bernstein, perché sembra proprio di entrare in un saggio raffinato di stile del XX secolo, perché non penso che esistano altre partiture che prendono un inciso, una citazione di una fuga di Bach dal clavicembalo ben temperato per trasformarlo in un brano di stile jazzistico per poi ritrasformarlo a sua volta nella testa di una fuga che poi ha come controsoggetto un controsoggetto in stile quasi dodecafonico e schoenbergiano, tanto per dire, oppure scoprire che appunto anche Somewhere è una citazione del tempo lento del concerto imperatore di Beethoven. Cioè è un materiale che è in continuo, proprio la scrittura musicale, una continua trasformazione che da una cosa parte diventa altro in maniera assolutamente straordinaria e imprevedibile, con gli stili del jazz, dei ritmi caraibici e di questo senso della danza e di questo ritmo che è proprio il ritmo della gioventù. Tutto è ritmo in queste pagine. E ci è piaciuto, abbiamo pensato di inaugurare con questo lavoro questo nuovo spazio, che è un inizio anche di una nuova avventura per la scuola, perché avere uno spazio concertistico così importante, così grande, è un messaggio secondo noi forte.
1: Grandissima serata quindi, eh? Grazie Lorena Portalupi. Sì.
2: E oltre appunto a questo appuntamento domani a Corsico, organizzato dalla Scuola di Musica Antonia Pozzi, dedicato a Bernstein, vi ricordiamo che poi anche questa sera comincia anche il Festival d'Organo a Villa Santa, questo per i brianzoli tra voi, Festival d'Organo sull'organo di Villa Santa, festival internazionale di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. E con questo siamo arrivati anche alla fine della puntata di oggi, condotta da Carlo Centemeri, qui in studio con voi e con me Claudio Riccardi, Ricordi, Francesca Mulas e Carlo Lanfossi. Noi ci risentiamo tra una settimana, sempre alle 15 per Rotoclassica. Se poi volete contattarci o scriverci, ricordateci che la nostra email è rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Popolare Network.
3: Le 15:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. In Francia decine di migliaia di persone stanno accogliendo Papa Leone XIV. A Parigi il pontefice ha raggiunto Place de la Concorde, passando dall'Arco di Trionfo e percorrendo tutti gli Champs-Élysées. Si parla al momento di oltre 600.000 fedeli accorsi per seguire dai maxischermo la messa che si sta tenendo in questi minuti. Gli organizzatori dicono che non ci sono precedenti di una messa così partecipata a Parigi dal 1997, quando si tenne la Giornata Mondiale della Gioventù. Quella di oggi è la seconda giornata del viaggio apostolico di Leone in Francia. Subito dopo la messa il Papa lascerà la capitale francese per volare a Lourdes.
4: Donald Trump ancora contro i giornali statunitensi. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Da giorni Trump cerca di impedire a diverse testate, tra cui la CNN, di seguirlo nei suoi impegni o di entrare alla Casa Bianca, nonostante un giudice federale lo abbia obbligato a riammetterle. Dall'inizio del suo mandato, del suo secondo mandato, il presidente ha avuto un atteggiamento ostile verso i giornali e le televisioni che lo criticano, intentando anche diverse cause nei loro confronti.
3: Non solo nel campo largo, ma anche all'interno dei singoli partiti è difficile raggiungere un accordo per una futura alleanza. È il caso del PD. Oggi a Prato si sta riunendo l'Assemblea Nazionale dell'Area dei Riformisti. Poco fa ha parlato l'europarlamentare del PD ed ex sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Abbiamo ascoltato e letto le proposte del Movimento 5 Stelle e alcune sono del tutto inaccettabili, come lo stop al sostegno all'Ucraina. Queste dichiarazioni confermano le difficoltà ancora esistenti nella costruzione di un'alleanza di centrosinistra che si opponga alla destra di Giorgia Meloni. Giorgio Gori ha aggiunto poi che il PD non può permettersi di subire l'egemonia di un partito che ha la metà dei suoi voti. Per il PD l'invio di armi a Kiev non è trattabile.
4: E nella discussione pubblica di queste ore a destra si dividono invece sulla paternità della mossa con cui l'ENI ha introdotto un tetto al prezzo dei carburanti. Il capo di Forza Italia, Antonio Tajani, che è anche ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, ha definito la decisione dell'ENI una decisione lodevole che è il frutto della politica di Forza Italia. Fine della citazione. Tajani ha puntato il dito contro chi nella sua maggioranza avrebbe fatto scelte diverse rispetto al tetto sui prezzi. Sarebbe entrato qualche soldo in più, ha detto Tajani, ma tassando le imprese e quindi avremmo spaventato i mercati. L'ENI ieri ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto è applicato a partire da oggi e per una durata iniziale di 30 giorni.
3: A Messina un avvocato ha subito un'aggressione con l'acido, a colpirlo una sua cliente che gli ha gettato addosso la sostanza provocandogli ustioni su tutto il corpo. L'uomo è ricoverato in ospedale a Catania in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna, ha spiegato l'avvocato, è stata per anni in cura per problemi psichiatrici e al momento ricercata. 15:34 minuti, è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
8: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
7: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
8: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
7: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
8: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
7: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
8: Vi aspettiamo!
9: Volume.

0: Ciao a tutti e buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 15.35 alle 16.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Prima di cominciare, vi ricordo che potete trovare ogni puntata di Volume e alcune clip estratte dalla trasmissione nella sezione podcast del sito di Radio Popolare. Martedì è stato ospite del mini live di Volume Di Base, artista emergente di Forlì che tra cantautorato e pop elettronico ci ha presentato il suo interessante esordio Risolversi nel buio. Di Base live a Volume.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ho detto bene i vostri nomi?
1: Gianmarco e Pietro, sì.
0: Perfetto. Allora, Gianmarco in arte di base, Pietro invece ti accompagna oggi, ma immagino non solo oggi, alle tastiere.
1: Da sempre per sempre.
0: Da sempre per sempre, quindi.
2: Uniti, indissolubili.
0: come un duo, come una band. Allora, sono molto contento che siete qui, che avete accettato l'invito, perché mi ero un po' perso, devo dire, onestamente, il disco che è uscito, quando è uscito poi Risolversi nel buio, la scorsa primavera?
1: Esatto. Se ti devo dire la data, in realtà non me lo ricordo.
0: Non ce lo ricordiamo, vabbè, non importa, appunto.
1: No, però sì, primavera.
0: È ancora, direi, super, super fresco. E come va? Come state, innanzitutto?
1: Bene, dai, bene. È stata un'estate complicata a livello di caldo e di perdita di energie, però in realtà poi abbiamo cercato di staccare il più possibile, quindi adesso siamo carichi.
0: Ci siamo ricaricati. Allora, infatti, è stata intensa, lo immagino, anche perché mi sembra di capire che praticamente tu hai pubblicato il primo singolo più o meno lo scorso autunno. Sì. In primavera, come dicevamo, è uscito poi l'album e durante l'estate sono successe un sacco di cose. Per esempio, hai aperto anche concerti di altri artisti piuttosto importanti. Ho letto da Emma Noldi a OK Giorgio, c'è stato di mezzo,
1: sì,
0: un contest.
1: Tempo, un po' tempo prima quello.
0: Oh,
1: prima dell'album, sì.
0: Precedentemente,
1: sì.
0: Ok.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi l'estate però è stata, come dicevi, parecchio dal vivo.
1: Sì, diciamo che il primo singolo è uscito a ottobre 2025, poi c'è stata una serie di singoli, alla fine siamo arrivati all'album in primavera. Ci tenevo tanto per poi sfruttare più la parte estiva per suonare. Dai, così è stato. Abbiamo fatto qualche data anche molto, molto bella. Noi, io e Pietro, comunque, andare in giro, noi due ci divertiamo sempre da tutte le parti. Quindi, diciamo che sì, è stato piacevole. Abbiamo sfruttato anche l'uscita dell'album per suonare live.
0: Certo, e il progetto inizia appunto con questo album, ma parte da molto prima. Qual è stato, diciamo, il vostro percorso anche sia singolarmente che insieme prima di questo disco Risolversi nel buio?
1: Allora, Di Base nasce in realtà parecchi anni fa, credo 2020, mi sa, durante il Covid. E io e Pietro non ci conoscevamo, io frequentavo vari studi di registrazione, ho girato. Finché poi, in realtà, se questa cosa la vuoi dire anche te, in realtà noi ci siamo conosciuti perché mi avevano chiesto di fare un live. Noi siamo di Forlì, mi avevano chiesto di fare un live a Forlì. Io non avevo più nessuno con cui condividere la mia musica e tramite un'amicizia in comune sono arrivato Pietro.
2: Sì, in realtà abbiamo sempre frequentato gli stessi studi, le stesse posti, ma non abbiamo mai in realtà condiviso il progetto. Poi è venuto fuori, okay, l'occasione e ci siamo buttati live. In realtà in 3 giorni abbiamo tirato su un live di tutto rispetto, devo dire, ai tempi. Quindi dal di lì è partita la collaborazione, soprattutto sulle date, ecco.
0: Certo, e all'epoca era già un progetto che più o meno così a livello di sonorità ricalcava un po' quello che è adesso Di Base, o molto diverso?
1: No, assolutamente no, anzi io quest'album è proprio una cosa totalmente nuova a cui sono arrivato, ma soprattutto nel momento in cui mi sono messo a produrre da solo. Perché prima, sai, no, ti appoggi a produttori e poi tendono sempre in qualche modo a influenzarti, soprattutto poi dalle nostre parti. Quindi diciamo che combattevo un po' contro questa cosa, ma alla fine, quando sei con un produttore e tu non sai più che altro mettere le mani su una DAW, sei sempre un
3: c'è
1: po'
3: un limite.
1: Esatto. Poi alla fine, in maniera molto naturale, io ho sempre guardato quello che facevano gli altri produttori, e alla fine questa cosa è nata che, ok, ho detto adesso faccio tutto io, produco io, e poi la parte live in realtà, Dio grazie che c'è Pietro, perché...
2: Sì, abbiamo cercato comunque di creare una situazione live facile da portare in giro, ma comunque completa, quindi che non si sentisse troppo la mancanza di elementi, visto che eravamo in due, ma che non fosse un troppo, come dire, sbilanciato dalla parte di base e voce, quindi a trovare un buon ibrido. E quindi diciamo la sfida è stata un po' quella, mantenere la fedeltà alle produzioni senza però dare l'effetto del karaoke, della voce su base.
0: Ok, ho capito. Allora tra pochissimo approfondiamo un po' tutto questo discorso e il discorso sull'album Risolversi nel buio. Direi che però prima di tutto è il momento di ascoltare un primo brano. Cosa ci suonate dal vivo, ragazzi?
1: Suoniamo Combattiamo, che poi in realtà è il primo singolo dell'album, e niente, questo pezzo si chiama Combattiamo.
0: E allora di base dal vivo a volume con Combattiamo.

0: Combattiamo, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, suonato dal vivo da Di Base, oggi nostro ospite del mini live di Volume. Grazie ancora Gianmarco, grazie ancora Pietro per essere qui a suonare dal vivo questi pezzi. Wow, non me l'aspettavo così piano e voce, spacca di brutto.
1: E infatti siamo venuti piano e voce, ma in realtà io ci tengo un botto. Io faccio della musica elettronica, ma a questa forma qui poi... C'ho questa cosa che i pezzi alla fine, in realtà, poi una volta che sono finiti, mi devono sempre tornare piano e voce.
0: Sì, perché sì, all'osso.
1: Se non stanno in piedi piano e voce, allora forse non sono giusti, non lo so.
0: Certo. Non avevo visto bene, effettivamente davo per scontato che a un certo punto partisse magari qualche sequenza elettronica lì dalle parti dove vedo la tastiera, ma non è successo.
1: No, ci avevamo pensato, ma in realtà abbiamo detto andiamo piano e voce.
0: Forse avete fatto benissimo anche così, esatto. Normalmente appunto dal vivo invece avete appunto sequenze di supporto e altri musicisti magari anche?
2: Allora, al momento no, siamo sempre usciti in duo e con una valanga di attrezzatura, diciamo, fra anche pianoforte, ma poi tutte le sequenze, una serie di sintetizzatori. I primi live suonavo anche il sassofono e a volte lui suonava la chitarra.
0: Bellissimo.
2: Stiamo cercando ancora, come dire, anche per il futuro una buona quadra, però diciamo che il fulcro del progetto ha un cuore cantautoriale, quindi partendo dal di lì volevamo portare quello che come dire, l'ossatura di tutto il progetto, poi indipendentemente da come la si declina poi nei vari live.
0: Certamente. Quindi adesso qui dal vivo a Radio Popolare in duo, ma come effettivamente nascono solitamente le canzoni? Da un chitarra voce piano voce,
1: da un computer direttamente.
0: Ecco.
1: Da io che faccio le nottate davanti ad Ableton, dal di lì. Perché io comunque sì, in realtà suono anche la chitarra, ma è una cosa che poi negli anni in fase di scrittura ho forzatamente abbandonato, perché in realtà poi io non sono un chitarrista, suono semplicemente la chitarra, ma c'è una bella differenza.
0: C'è differenza.
1: E quindi ero sempre legato in quegli accordi e quelle ritmiche, quindi alla fine ho detto sai cosa, devo cambiare, voglio cambiare questa cosa qui, perché sennò non cambierò mai io.
0: Ti sentivi incastrato tra gli accordi.
1: Sì, quindi ho l'abbandonato, ma in realtà io poi ho anche detto a Pietro, ne parlavamo di ieri, gli ho detto guarda che io vecchio ho voglia di band, quindi vediamo di attrezzarci, perché mi piacerebbe ampliare. In questo momento io ho una gran voglia di andare in live con la band.
0: Ok, full band quindi.
1: Sì, perché poi sì, è bello cambiare, è bello evolvere. Questo dai.
0: Bellissimo. Curiosità, hai iniziato a suonare prima la chitarra o in realtà a smanettare su Ableton?
1: No. Non è... Ableton è arrivato, in realtà io questo album qui è la prima cosa che ho fatto su Ableton.
0: Ah, ok.
1: Quindi in realtà la chitarra dalle scuole superiori circa. Ableton è arrivato molto più tardi.
0: È arrivato successivamente, certamente. Ho letto una frase, forse appunto detta da te in qualche altra intervista, ovvero faccio parte di una generazione che diciamo passa le giornate, le nottate appunto piangendo davanti ad Ableton, di cui abbiamo appunto parlato adesso. Cosa ci dice, diciamo, questa frase di questa generazione? Che generazione è quella che racconti un po' nei tuoi brani?
1: Una generazione molto smanettona con la tecnologia. No, beh, c'è tanta gente poi che piange davanti ad Ableton, che in realtà può essere una metafora, ma in realtà non lo è poi veramente, perché quando poi ascolti quello che fai in un certo modo ti emozioni sempre, e in quel momento poi quando ti emozioni in realtà ti emozioni davanti al computer e davanti ad Ableton effettivamente, quindi... c'è tanta gente poi che piange davanti ad Ableton, quindi bello.
0: E infatti no, mi piaceva perché coglie sicuramente un qualcosa, diciamo, dei tempi che viviamo. Parlando invece del titolo del disco, Risolversi nel buio, come è nato questo titolo, questo, se si può dire, concept che lega un po' le tracce tra di loro?
1: Sì, in realtà è arrivato un concept, poi è arrivato nel tempo, l'ho capito dopo che era un concept. Io ero semplicemente, ho detto faccio canzoni, e quindi non mi sono dato alcun tipo di paletto inizialmente. Poi è arrivato questo concept, mi rendevo conto che alla fine parlavo sempre delle stesse cose, di ansia, attacchi di panico, perché poi questo è effettivamente quello che ho vissuto per 5 anni della mia vita, quindi era inevitabile poi affrontarlo in qualche modo, questo discorso, anche attraverso la musica. E risolversi nel buio significa non risolversi effettivamente, perché io non ho mai avuto la pretesa di risolvere nulla, ma più che altro di accettarsi e di accettare questa situazione, di normalizzarla forse. E quindi significa questo fondamentalmente.
0: Siamo pronti ad ascoltare un secondo brano, sempre tratto da Risolversi nel buio. Come si intitola il prossimo pezzo?
1: Si intitola Mai schivato le tue lame.
0: Mai schivato le tue lame, dal vivo a volume di base.

0: Ancora una volta dal vivo, dagli studi di Radio Popolare, di base, oggi ospite del mini live di volume, un altro brano pazzesco, suonato pianoforte e voce che se andate ad ascoltare il disco poi in realtà suona molto più elettronico, molto più sul filone hyperpop di cui si parla tanto insomma negli ultimi anni. Ti senti, vi sentite ragazzi un po' parte di una scena da questo punto di vista, appunto questa più di pop elettronico, emersa non da tanto tempo in Italia almeno, oppure è tutto successo abbastanza casualmente, cioè avete iniziato a fare questa cosa, a scegliere questi suoni e magari appunto siete adesso accostabili a queste sonorità?
1: Ma un po' entrambe le cose, nel senso che ci sentiamo parte, ma diciamo che non è
2: stato...
1: abbiamo
2: rapporto.
1: Diciamo che non è stato fatto, ecco, volutamente, però sì, ci sentiamo parte. Ci sono, io ascolto tanta musica italiana, tanti artisti emergenti, quindi c'è veramente tanta gente interessante che fa cose elettroniche.
0: C'è qualcosa in particolare che vi ha ispirato in questi brani?
1: Ma... no, ispirato, non so, ti posso dire quello che mi è piaciuto negli ultimi anni, tipo Faccia Nuvola,
0: certo.
1: Emma, fortissimo, sì, da loro due forse sono, Ok Giorgio ovviamente, già dai tempi,
0: certamente.
1: Ma adesso lo sanno tutti ormai, non c'è bisogno, anche Faccia Nuvola.
0: Diventati abbastanza, abbastanza famosi. Prima dicevate che... di base, appunto, scusate il gioco di parole, le vostre canzoni partono da un'idea di cantautorato che poi si è fatto elettronico. Dal punto di vista appunto più cantautorale invece c'è qualcosa di più, tra virgolette, classico, che invece è stato insomma una forte influenza di questi brani?
1: Anche qui non saprei in realtà influenze, ma ti posso sempre dire
0: cose che ti piacciono.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Io sono cresciuto con il cantautorato, col primo indie. Mi piaceva un botto Le Luci della Centrale Elettrica, è stato veramente forse il progetto che ho amato di più in tutta la mia vita, e anche Motta, che tra l'altro ieri era Forlì Motta, ma non siamo potuti andare a sentirlo, però sì, dai, diciamo questi due. Però ne ho ascoltato veramente tanto di cantautorato.
0: Sì, sì, sì, solo per avere esatto dei riferimenti. Non l'abbiamo detto, appunto, voi siete dell'Emilia Romagna, proprio da Forlì arrivate?
1: Sì, da Forlì.
0: Ok, com'è la situazione esatto, che poi è un tema che rientra tanto nei brani, nella narrativa, diciamo, di questo progetto, la vita in provincia, come la vivete e anche da musicisti, ecco.
2: Allora, noi... a Forlì abbiamo una scena molto particolare in generale, perché è sempre stata una piccola città percepita come grande città, quindi il soprannome è sempre stato il cittadone, quindi ci sono sempre stati molti gruppi che suonavano, andavano in giro, ma è sempre stato troppo grande per avere un unico punto di riferimento. Per cui è difficile anche lì individuare un'unica scena in cui ti scambi idee o anche brani, opinioni. E quindi spesso ci si ritrova a Milano, paradossalmente, nonostante sia tutti di Forlì. Per fortuna l'offerta live rispetto ai racconti che sentiamo da altre province è abbastanza nutrita, però diciamo per questa particolare nicchia bisogna andare assolutamente fuori dall'Emilia Romagna, come minimo a Bologna, ecco.
1: No, Bologna, sì, Bologna sì.
0: Beh certo, la città più vicina.
2: Sì, sì. Però ecco, a livello di studi, di registrazione, ce n'era quello in cui ci siamo conosciuti, che è stato distrutto dall'alluvione del 2023, che era un po' il punto di ritrovo principale per i forlivesi, che lì, come dire, si è perso un attimo un punto di riferimento.
0: Certamente. E adesso appunto il disco è fuori già da qualche mese, lo avete portato in giro, mi dicevate vi piacerebbe ampliare o comunque trasformare un po' il modo in cui lo portate dal vivo, sui palchi. Che cosa bolle in pentola dal punto di vista invece del progetto, della scrittura di nuovi brani? Cosa c'è da aspettarsi in futuro da questo progetto?
1: In realtà ci abbiamo un pezzo nuovo da fare tra poco. Questa cosa non te l'ho detta neanche fuori dalla diretta.
0: Sta per succedere in anteprima assoluta.
1: Sì, non l'ha detto nessuno in realtà che facciamo questa cosa. Pietro gliel'ho fatto ascoltare tipo ieri, quindi però ho detto lo facciamo.
0: Grande.
1: Questi sono gli accordi e adesso tra poco lo facciamo.
0: Quindi anticipazione assoluta.
1: Ma sì, non vogliamo sovrastrutture, noi non nascondiamo niente, quello che c'è, anche se è fatto da poco, lo facciamo sentire.
0: Bellissima storia. Allora, non per, vabbè, storcervi più informazioni del dovuto, ma sarà incluso nel prossimo album? Ci sono già tanti pezzi, insomma.
1: Ma sì, io in realtà, io finalizzo le cose a Bologna, quindi sicuramente fine settembre, inizio ottobre devo andare a Bologna a finalizzare alcuni pezzi e quindi sì, probabilmente sarà incluso. Adesso la verità è che sto lavorando a un secondo album.
0: Ok, su questo insomma ci si sperava e ci fa piacere sentirtelo dire. Allora, per quanto riguarda appunto novità riguardo al progetto di base, concerti e tutte le cose che riguardano appunto questo progetto, si può andare sui social, io.dibase su Instagram. Volete segnalare altri modi per trovarvi online?
1: No, va benissimo Instagram.
0: Allora su Instagram per seguire, per rimanere sintonizzati su Di Base. Ragazzi, grazie ancora davvero mille volte per
1: grazie
0: essere passati qui, qui a Radio Popolare per suonarci questi brani dal vivo. Siamo pronti per ascoltare l'ultimo. Si intitola?
1: Non ce l'ha ancora il nome. Quindi
0: wow, un brano senza titolo in anteprima assoluta su Radio Popolare. Allora, grazie Pietro, grazie Gianmarco ancora una volta, Di Base dal vivo qui a Radio Pop.

Giovedì a Volume abbiamo intervistato Mariangela Gelati, direttrice artistica del festival Il Rumore del Lutto, che dal 26 settembre, per 7 settimane, tratterà la death education attraverso i linguaggi della scienza, della letteratura, del teatro e della musica.

0: That is not the end, rientriamo così in quella che è la seconda mezz'oretta di volume 14:35, un bellissimo brano firmato Nick Cave and Bad Seeds, un pezzo del 1996 contenuto nel disco Murder Ballads, tra l'altro cover decisamente ironica di un brano di Bob Dylan. L'album Murder Ballads raccoglie delle ballate generalmente cupe su omicidi, morte violente. Questa canzone che abbiamo appena ascoltato, That Is Not The End, è l'unica traccia del disco in cui praticamente non muore nessuno, e Cave la usa appunto come epilogo un po' sarcastico del disco. Un brano tra l'altro pazzesco, perché è cantato come un coro tra amici e vede la partecipazione di un sacco di artisti pazzeschi, super legati a Nick Cave già in quegli anni, tra cui le voci di, avete sentito, PJ Harvey, Kylie Minogue, Shane McGowan dei Pogues, Anita Lane e altre voci ancora. Quindi un brano pazzesco per introdurci un po' al tema di cui stiamo per parlare adesso. Come già anticipato, compie 20 anni un festival nato a Parma nel 2007, il Rumore del Lutto, dedicato interamente alla death education. Da 20 anni appunto parla e porta in giro il tema del lutto, della morte, attraverso linguaggi diversi, dalla scienza alla letteratura, al teatro e anche ovviamente a parecchia musica incredibile. Inizierà il 26 settembre a Parma, durerà per tra l'altro un sacco di settimane, ma ce lo facciamo raccontare dalla direttrice scientifica e artistica del festival, Mariangela Gelati. Ciao Mariangela, benvenuta a Volume.
1: Ciao Dario e buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, buon pomeriggio a te, grazie per essere qui. Allora ti chiedo subito come vanno i preparativi, perché ormai la partenza è imminente, si inizia dopodomani, vero?
1: Sì, siamo molto emozionati perché aprire, insomma, per la celebrazione di questi 20 anni e poi con Diamanda Galas è davvero qualcosa di molto forte, di molto potente.
0: Certo.
1: Quindi siamo emozionati.
0: Immagino. E raccontaci un po', facciamo prima di parlare dell'edizione di quest'anno un passettino indietro, cioè a 20 anni fa, come nasceva l'idea di questo festival dedicato appunto alla death education?
1: Sì, il Rumore del Lutto è nato a Parma nel 2007 da un'intuizione mia e di Marco Pipitone, l'altro direttore artistico, ovvero portare la morte fuori dal silenzio e dai luoghi in cui veniva abitualmente confinata, cioè i luoghi specialistici. E noi invece abbiamo cercato di portarla nella città dei vivi e quindi di aprire un discorso pubblico su questo. E abbiamo scelto quest'anno il tema lode,
0: sì,
1: non solo per celebrare, diciamo, i 20 anni, ma anche proprio per parlare, no, della fragilità della vita, che può insegnarci a guardare con più attenzione quello che abbiamo, le persone che amiamo e il tempo che condividiamo insieme.
0: Certamente, quindi lode un po' il claim dell'edizione, di questa 20ª edizione che sta per cominciare. Nell'arco di questi 20 anni, secondo te, avete visto cambiare, diciamo, la sensibilità un po' di tutti noi, il modo in cui pensiamo a questi temi, al lutto, alla morte?
1: Sì, devo dire che intanto 20 anni sono un tempo lungo, ma possono essere anche un istante, però anche se non abbiamo mai smarrito il filo rosso, cioè quello di parlare di morte per imparare ad abitare più consapevolmente la vita, abbiamo visto che qualcosa è cambiato, sì, perché quando abbiamo iniziato parlare di morte pubblicamente suscitava soprattutto imbarazzo e gesti scaramantici. Oggi c'è più curiosità, più desiderio anche di trovare parole, e soprattutto i giovanissimi, no, hanno proprio curiosità nell'affrontare l'argomento da più punti di vista. Quindi direi che il tabù non è scomparso, però diciamo che spesso sappiamo parlarne in astratto, ma quando poi una persona a noi vicina sta male o sta morendo si resta ancora senza parole. Per questo continuiamo a creare occasioni in cui ascoltarci davvero, no? Però rispetto a 20 anni fa c'è ovviamente più pubblico, più curiosità, più consapevolezza, quindi molte cose sono cambiate.
0: Certo, e uno dei modi migliori, diciamo, una delle occasioni migliori per così riuscire a cercare di parlare di queste cose andando appunto a sfidare un pochino il tabù è proprio attraverso l'arte e la musica, dico bene?
1: Sì, perché la rassegna ovviamente è una rassegna di death education, quindi educazione alla morte, che è un'educazione alla vita in qualche modo, quindi
0: certo.
1: Non è che non vogliamo insegnare a morire, ma trovare parole, luoghi per parlare di questi temi di perdita, fragilità, impermanenza, prima che un lutto ci colpisca, e quindi possiamo farlo attraverso questi eventi di arte, possiamo farlo nelle scuole, in famiglia, e noi abbiamo scelto di farlo nella comunità. E una delle occasioni più belle è stata ed è, posso dire, vedere persone che sono venute magari per un concerto, ma poi invece si fermano per partecipare ad altri eventi.
0: Certo.
1: Quindi la musica sicuramente aveva già aperto una porta, perché comunque è un veicolo emotivo importantissimo. Tra l'altro Michele è una scelta bellissima per cominciare.
0: Ci stava proprio bene.
1: Sì, perché insomma nelle sue canzoni il dolore trova voce ed è molto vicino a ciò che proviamo a fare con il festival, anzi avevamo provato anche a invitarlo un paio d'anni fa, ci ha risposto però che non sarebbe, insomma, non avrebbe potuto partecipare, però ci ha risposto.
0: Ha risposto, grande Nick.
1: Sì, sì.
0: Allora, esatto, ci dicevi tra l'altro dell'apertura con Amanda Galas, ma oltre a, vabbè, illustraci un po' in generale il programma tra chi suonerà sui palchi, ma anche, diciamo, gli altri eventi tra scienza, teatro e tutto il resto.
1: Sì, allora diciamo che noi apriremo con Amanda Galas e Mark Almond il giorno dopo, domenica 27, però abbiamo diversi eventi, appunto dalla musica ovviamente alternativa, Kelly Forsyth, avremo il maestro Carlo Guaitoli con Guidalberto Bormolini per parlare dell'Ode all'Inviolato, quindi anche di Franco Battiato, avremo Luca Sommi, Stefano Mancuso, avremo anche le Bouquet of Madness, avremo anche mostre, danza, avremo i Radio Dervish a Reggio Emilia, ma anche uno spettacolo di danza contemporanea in collaborazione sempre con Festival Aperto dei Teatri di Reggio, che è Tu non mi perderai mai. Abbiamo diverse experience, ne abbiamo fatta una di apertura su Olbia, però avremo la prossima settimana Genova, poi Firenze, Prato, Bologna e naturalmente Reggio Emilia, che è anche molto vicina a Parma, che rimane il cuore pulsante del festival, no?
0: Certo, però siete ovunque, mi pare di capire.
1: Sì, avremo anche Giulia Kent, avremo un artista che apre un po' ad una cultura particolare riguardo alla sperimentazione vocale, avremo Dalila Kairos e poi il Gala in Nero, che è un evento iconico del festival in collaborazione con Verdi Off, dove faremo un Death Café, un Memento Café e poi il concerto dei Kirlian Camera, dove ci sarà il dress code in total black per ricordare i banchetti funebri vittoriani.
0: Vabbè, incredibile, non manca niente.
1: Non manca niente. I laboratori nelle scuole, che saranno tantissimi, 25, poi i laboratori e incontri nelle case di cura, in ospedale, e poi dei convegni e degli incontri all'università, e ad esempio uno di questi sarà con Angelo Vaira. E poi avremo anche Gregorio Vivaldelli, questo teologo, e gli incontri di valorizzazione nei cimiteri monumentali. Ecco,
0: quelli mi incuriosiscono particolarmente. Ma se dovessi consigliare un appuntamento in particolare a chi pensa, per esempio, un festival sulla morte non fa per me, da cosa consigliarsi di partire, Mariangela?
1: Allora, direi di partire sicuramente dalla musica perché sono delle esperienze immersive, scegliamo sempre degli artisti ovviamente del mondo alternativo, magari non mainstream ovviamente, perché direi di partire sicuramente dalla musica perché sono delle esperienze immersive, scegliamo sempre degli artisti ovviamente del mondo alternativo, magari

0: il giorno dopo potrà partecipare ad una passeggiata al cimitero con Giorgia Tribuiani, dove si parlerà appunto del suo ultimo libro in collaborazione con Libreria Diari di Bordo, e potrà scoprire anche delle sepolture straordinarie della villetta di Parma, tra cui Niccolò Paganini, Attilio Bertolucci, e sono sempre delle passeggiate molto evocative tra arte, cultura, costume, società, che non lasciano indifferenti, ecco.
1: Certamente, insomma, un programma veramente fittissimo, ce n'è davvero per tutti i gusti, e soprattutto appunto si può andare a vedere cose un po' in giro per tutta Italia. E, tra l'altro, parlavi prima, Mariangela, di un appuntamento musicale pazzesco, ovvero quello di Mark Almond. Ovviamente si parla di uno dei due Soft Cell. Tra l'altro, arriverà appunto da voi, hai detto, nel secondo giorno di festival, vero?
0: Sì.
1: Il giorno dopo, quindi il 25 settembre, giorno in cui uscirà.
0: Il 27, dopo noi inauguriamo il 26 con Diamanda, e Mark Almond sarà il 27, domenica sera. E lui è un artista che non ha mai avuto paura, no, delle emozioni estreme. Nelle sue canzoni, diciamo, convivono la perdita, la voglia di vivere, convivono,
1: esatto,
0: il desiderio. E farà questa unica data, e averlo al festival nel ventennale per noi è una gioia enorme. E ci sono ancora pochi biglietti, ma ci sono, quindi siete invitati all'Auditorium Paganini. Però anche per chi non riesce a raggiungerci, abbiamo 12 eventi del format IRDL online, per cui ci si può, insomma, si può seguire il festival anche da lontano, ecco.
1: Fantastico.
0: Sì, perché abbiamo un canale YouTube molto seguito, e avremo, insomma, in premiere ogni settimana dei video documentari su alcune realtà che vogliamo far conoscere al nostro pubblico, ecco. Quindi, insomma, ce n'è per tutti i gusti, e saranno 7 settimane, sono circa, sì, sono 80 eventi in pratica, perché poi alcuni eventi sono 2 o 3 in 1, e quindi andremo avanti fino al 15 novembre e termineremo con Stefano Mancuso con il suo Cantico della Terra, questa lezione che farà presso l'Abbazia di Valserena dell'Università di Parma, appunto nel pomeriggio della domenica conclusiva.
1: Allora, 7 settimane saranno veramente intensissime. Noi, Mariangela, ti ringraziamo tantissimo per averci raccontato e illustrato tutto il programma di questo festival giunto alla 20ª edizione. Abbiamo, tra l'altro, scelto un po' insieme l'ultimo brano, il brano con cui salutiamo, chiudiamo questa bella chiacchierata. Non poteva che essere un brano di Mark Almond.
0: Sì, sì, è un brano secondo me molto bello e molto evocativo.
1: Esatto, tra l'altro esce domani quello che sarà il 6º ed ultimo disco dei Soft Cell, sì. Immagino che Mark, insomma, sarà molto contento di, sì, portarlo in giro, e sarà per voi un onore averlo, appunto, ospitarlo proprio, sì, a Parma.
0: Sì, per noi è davvero un onore. E poi, insomma, chiudere con Tears Run Rings, insomma, anche in questo frangente radiofonico, devo dire che è molto bello.
1: Ci piace un sacco. Allora, Rumore del Lutto, a partire dal 26 settembre, 20ª edizione, ovviamente il cuore pulsante si trova a Parma. Grazie ancora a Mariangela Gelati, direttrice artistica.
0: Grazie.
1: Ci sentiamo alla prossima edizione, in bocca al lupo per questa, innanzitutto.
0: Grazie.
1: Ciao, arriva Mark Almond, Tears Run Rings.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Ma che storia è questa?
13: Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
14: Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Ma che storia è questa, il settimanale che si occupa dell'uso pubblico della storia, in onda ogni sabato, come avete sentito, su Radio Popolare. Se c'è un filo rosso che collega oggi gli scenari politici di mezzo mondo, forse del mondo intero, mi sento di dire che è il razzismo, con sfumature diverse da paese a paese, no? C'è quello contro i neri, quello contro gli immigrati tout court, c'è quello contro le donne, naturalmente, quello contro tutti i marginali. Ecco, prende nomi diversi, ma tutto sommato si fonda sulla supremazia di un gruppo, possibilmente ristretto, su tutti gli altri. Negli Stati Uniti, non solo nell'America di oggi, il razzismo di casa, e con Jacopo Perazzoli, uno degli autori di questa trasmissione, e i nostri ospiti, proveremo a capire se è una costante storica, perché non si riesce a debellare e come modifica poi la quotidianità delle persone. Che ne dici, Jacopo?
15: Intanto buonasera a tutte e a tutti, e buonasera a te Danilo, e mi permetto anzitutto subito di salutare il nostro ospite, Ferdinando Fasce, che è uno dei più autorevoli americanisti in circolazione. Noi storici ci piace darci le definizioni, e appunto chi si occupa di Stati Uniti è un americanista come Nando, che ha insegnato per tantissimo tempo all'Università di Genova, ha una vastissima bibliografia su questi temi ed è la persona giusta per discutere di queste questioni. Nando, buonasera.
16: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
14: Io cambio un po' le tradizioni di questa trasmissione e comincio con una registrazione, perché così poi dopo chiederemo al professor Fasce di intervenire su questo. Lei è Medin Paulos, è una giovane donna italo-eritrea, oggi vive negli Stati Uniti perché insegna arti visive all'Università di Princeton. Le abbiamo chiesto provocatoriamente per questa trasmissione se ICE c'è ancora, visto che non se ne parla più, e sentite come ci ha risposto.
17: L'ultima volta che io stessa in prima persona ho visto gli agenti di ICE all'opera è stato 2 giorni fa, nella strada in cui vive la madre della mia compagna. Quindi ICE non è sparito. Può essere che se ne parli meno nei giornali, nei telegiornali, soprattutto magari in Europa, ma qui negli Stati Uniti, dove vivo io, e specialmente in New Jersey, ICE è più che presente.
14: Che problema ha l'America con il colore della pelle?
17: Si semplifica il colore della pelle, però si sa che poi è sempre una questione di potere, no? Di chi sta dentro, chi sta fuori, di chi ha accesso a e chi non può avere accesso a opportunità, eccetera, eccetera. Il colore della pelle è sempre una scusa. Alla base c'è la voglia o il bisogno di mantenere o crescere la propria posizione, il proprio potere.
14: È come se ci fosse un basso continuo, musicalmente parlando, che è il razzismo e che ogni tanto ha delle punte, ha degli acuti. È così in America?
17: Sì, è così in America. Io credo che in parte sia così anche in Europa. È così negli Stati Uniti in questo momento. Io credo che la situazione che stiamo vivendo adesso, da Trump in avanti, è anche un po' una risposta ai passi avanti che sono stati fatti prima. Cioè anche il solo fatto di aver avuto a un certo punto un presidente, presidente Obama, nero, che non è che sia stato un presidente perfetto, i suoi errori li ha fatti anche lui, però per me la situazione che stiamo vivendo adesso è anche un po' una risposta a quello. Secondo me in parte l'abbiamo visto anche in Europa e in Italia. Sì. Ci sono dei picchi, questo è sicuramente un picco. ICE non è un'invenzione di Trump, per dirla breve, però sicuramente ICE nelle strade, ICE così violenta, ICE così aggressiva, questo diciamo che non si vedeva nella stessa forma fino a qualche anno fa, anche se le deportazioni di persone immigrate c'è stata anche durante l'epoca di Obama.
12: Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013.
15: Nando, non ti sembra quindi che ci sia una sorta di, come dire, un razzismo che oggi ci sembra essere tornato anche alla ribalta, però noi da storici forse ci potremmo interrogare se sia effettivamente soltanto un prodotto dei tempi recenti oppure, come già anche si accennava nelle parole di Paulus che abbiamo appena sentito, sia un elemento che forse caratterizzano anche la storia degli Stati Uniti. Cosa ne pensi?
16: Penso che sia fondata la seconda ipotesi, la questione razziale, che parte prima di tutto, non bisogna dimenticare, attorno ai nativi e poi con la schiavitù, ecco, e che poi si è estesa, perché appunto non bisogna dimenticare che non c'è una dimensione binaria bianco-nero, no? Semplicemente, ma poi via via la questione razziale si è allargata e modificata, ecco, in vario modo, però è indubbio che è, come è stato detto, una specie di basso continuo, ecco, comincia con l'inizio del progetto coloniale, ecco, si rafforza, viene rafforzata, viene trasformata in leggi, no? A partire dagli anni soprattutto 40 del 600, quando le colonie si vanno consolidando, diventa un apparato, un dispositivo istituzionale che contemporaneamente lavora nell'immaginario collettivo e si è propagato nel corso del tempo, nonostante, ecco, è qui è giusto quello che dice Paulus, ecco, nonostante che ci siano state, ci siano battaglie, lotte, ci sono stati passi avanti, ecco, a dimostrazione, a conferma del fatto che si tratta di un terreno di scontro aperto, insomma, ecco, non c'è niente di naturale, non c'è niente di predeterminato, non ci sono vocazioni, ma è una storia che si è costruita nel corso del tempo, una storia di sopraffazione e di riaffermazione.
15: Visto che l'hai presa giustamente alla lunga, sono contento che tu l'abbia fatto, faccio un salto in avanti rispetto a quello che dicevi tu, quindi tornando tutti. Sei stato sul XVII secolo, io voglio tornare invece, diciamo, sugli anni a cavallo tra 800 e 900, quindi dopo la guerra civile, insomma, una fase complicata, quella della post-ricostruzione degli Stati Uniti. E se non ricordo male, sul finire dell'Ottocento, proprio la Corte Suprema emette una sentenza, ma ovviamente correggimi, ci mancherebbe, dove in buona sostanza, la dico proprio brevemente, viene legittimata la segregazione razziale. Però è interessante un dato, cioè a cavallo tra 800 e 900 gli Stati Uniti incominciano a presentarsi a livello globale come gli alfieri, se vuoi, la dico con una battuta, del modello democratico, una repubblica democratica, una repubblica presidenziale, e però dall'altro lato c'è questo tema. Se guardiamo invece facciamo un salto in avanti, gli anni 50-60, anche lì no, alla guerra, piena guerra fredda ovviamente, ma alfieri del mondo libero, e però dentro segregazione razziale, immagini di cui anche la cinematografia ce ne ha date molte, quindi non è un elemento, diciamo, contraddittorio questo. Come ce lo possiamo spiegare? Perché è un elemento di complessità questo, forse, no, anche della storia americana che arriva fino ad oggi.
16: Sì, sicuramente. Allora, nel primo caso quindi a cavallo tra 8 e 900, c'è l'onda lunga della guerra civile che è stata individuata come una vera e propria rivoluzione, insomma, per certi versi, no? Perché d'un colpo e non senza una loro partecipazione, e poi si farà sentire nel dopoguerra civile da parte degli schiavi afroamericani, vengono liberati più di 4 milioni e mezzo di persone, il che spiega la grande attenzione per il fenomeno, riservata al fenomeno, e l'ammirazione che Karl Marx non nasconde nei confronti di Lincoln, no? Per questo gesto liberatorio. Quindi l'onda lunga di questo si sente a fine 800, ecco, ancora a fine 800, nel senso che di fronte alla trasformazione prodotta dalla guerra civile e dal immediato dopoguerra civile, che vuol dire che lì i neri al sud, neri ex schiavi, in parte per quanto riescono o si sforzano in ogni modo di prendere il proprio destino nelle mani, nelle loro mani. Ecco. Eleggono persone, controllano in certi casi delle municipalità, si fanno presenti un po' dappertutto. Ecco. E qui c'è una reazione progressiva sempre più dura da parte delle elite sudiste. Da parte delle elite sudiste cominciano a approvare leggi stabiliscono dei limiti, ecco, che escludono i neri dalla cittadinanza, le famose leggi che poi sono state sostanzialmente messe da parte con il Voting Rights Act del 1965, ma ci è voluto un secolo. Erano leggi che vengono approvate nel dopoguerra civile per impedire ai neri di votare, di partecipare alla vita pubblica e così via. La cosa si rafforza, ecco l'8-900, si rafforza, di fronte al fatto che gli Stati Uniti diventano, stanno per diventare, un paese a vocazione mondiale, tendenzialmente imperiale, e quindi ha bisogno di omogeneità. E l'omogeneità come si produce? Si produce, qui ci sono delle belle ricostruzioni storiche, no? Si produce superando la distinzione nord-sud tra bianchi, no? E caricando tutto sulle spalle dei neri. C'è tutto un lavoro culturale estremamente sofisticato che compare nelle riviste di grande diffusione statunitense a cavallo tra 8 e 900, che ricostruisce il rapporto tra nord e sud, che dà spazio anche agli ex generali confederati, eccetera, per dire che tutto sommato questo è un paese unito, tanto unito che può affrontare sfide come quella della guerra con la Spagna, no? Del 1898, può diventare tendenzialmente una grande potenza, ecco, ma ha bisogno di essere unito su base razziale, ecco. E lì si blocca allora definitivamente il tentativo di ricostruzione e le cose ritornano, ecco, a riaprirsi, come sappiamo, poi nel secondo dopoguerra. Qualcuno ha parlato di seconda ricostruzione, no? Perché il secondo dopoguerra, anni 50, ecco, esplosione del movimento per i diritti civili, che poi si trasformerà anche in parte in potere nero e così via, e c'è una nuova levata di scudi. Gli studiosi parlano appunto di una prima ricostruzione, che è quella del dopoguerra civile, che viene, a cui viene tagliata la testa tra gli anni 70, 80, 800 e il fine secolo, e di una seconda ricostruzione di maggior successo, sicuramente, i diritti civili, le leggi. Ecco, tu hai citato giustamente la sentenza della Corte Suprema del 1896, no? Che stabiliva separati ma uguali, esatto, che voleva dire sostanzialmente, esatto, discriminati, no? Esatto. Sul treno, ecco. Invece poi nel 54 abbiamo la famosa sentenza Brown versus Education, sempre Corte Suprema, che dice che non si può discriminare in ambito formativo su base razziale, ecco, e quindi si rovescia quella sentenza del 1896. Certo. Ecco, a questo si è cominciato a rispondere quasi da subito, ormai abbiamo una letteratura molto ampia sulla risposta sudista al movimento per i diritti civili e ai movimenti di liberazione nera, che è immediata, anzi è una specie di risposta preventiva, ecco, durissima, si affida per certi versi al terrorismo, ecco, certo. E noi stiamo vivendo l'onda lunga di questo, tant'è vero che ci sono studiosi che hanno parlato qualche anno fa dell'esigenza di una terza ricostruzione, no? Ecco, quello che, di cui sarebbe bisogno negli Stati Uniti oggi sarebbe, e da più parte segmenti lo richiedono, una terza ricostruzione, se possibile, ne ha parlato anche, ricco più autorevole di queste cose, Eric Foner, insomma, ecco, se possibile con un esito più duraturo e più profondo. Non so se sono stato chiaro.
14: Mi ha mandato in crisi invece, esatto. A te, ha capito? Io invece sono andato in crisi, ma quindi adesso 2026 con l'America, come dire, sicuramente, no, numero uno nel mondo, non ci sarebbe appunto bisogno di questa ricostruzione sociale, invece si va nella direzione opposta. Professor Fasce, perché?
16: Beh, in fondo la ricostruzione sociale di cui parlavo era una ricostruzione di uno strato maggioritario della popolazione, no? Nei confronti di una significativa minoranza. Significativa minoranza nel senso che quella minoranza, la minoranza nera, aveva segnato tutta la storia degli Stati Uniti, come abbiamo detto, dal 1619 in poi. Ecco. Oggi la questione è questa, duplice. All'epoca noi parlavamo di un impero in crescita, un impero che stava per dare al mondo il modello organizzativo moderno, che è la grande impresa integrata. Gli Stati Uniti hanno inventato la grande impresa integrata, non da soli, ci sono stati degli altri contributi e così, però insomma, US Steel, General Motors.
15: Certo, stava iniziando il secolo americano, di fatto.
16: È il soggetto, è il motore del secolo americano, no? È il vero motore del secolo americano. Oggi questo motore ha dato in testa da più parti, lo vediamo che dà in testa, no? Perché ci sono dati che ci dicono che anche dal lato proprio della ricerca, anche dal lato, pur essendo gli Stati Uniti comunque la potenza principale, però sono insidiati dalla Cina, sono insidiati dalle loro stessi problemi, dalle loro opacità. Ecco, quindi allora, oggi abbiamo un impero decisamente, ormai si può dirlo, in difficoltà. Ecco. E dall'altro lato abbiamo il fatto che quella che era una minoranza, erano il 10% della popolazione, oggi se si articola con tutti quelli che sono, no, che non sono bianchi, diventa maggioranza. Certo. E la demografia è dalla sua parte.
15: Certo.
16: E questo è l'altro aspetto.
14: Abbiamo,
16: come vedete, una profonda differenza, no?
14: Assolutamente, adesso mi ha chiarito le idee, professor Fasce. Abbiamo una terza ospite in questa puntata di Ma che storia è questa? Ricordo che potete seguirci anche sui podcast, naturalmente, se non riuscite a seguirci in diretta. E la terza ospite è Viviana Mazza, sapete, è corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera, è appena uscito il suo libro, l'ultimo suo libro, L'America che verrà, edito da Bompiani, e le abbiamo chiesto se la questione razziale, come mi sembra di capire la definiscano oltreoceano, sarà davvero ancora centrale appunto nell'America, sicuramente quella di oggi sì, ma anche in quella di domani, che è l'oggetto del suo libro. Sentiamo la risposta e poi torniamo con lei, professor Fasce.
8: Nel mio libro ci sono in particolare due autori e due scrittori che io ho intervisto, che parlano di questo tema, che sono un poeta queer che si chiama Jericho Brown e una scrittrice che si chiama Claudia Rankine, e sono, diciamo, entrambi tracciano il problema, questo problema, anche legandosi in realtà al passato e alla storia. Perché comunque Jericho Brown dice che ha una sensazione come se se stessero ritornando, cioè del clima delle leggi Jim Crow, che sono le leggi che c'erano in vigore fino agli anni 60, che erano le leggi sulla segregazione, soprattutto nel sud da cui lui proviene. Non è che penso che adesso stanno tornando in vigore queste leggi di segregazione, ma abbiamo la sensazione che non c'è più un sistema che ci difenda, che ci protegga. È la stessa fiducia nella Costituzione, per esempio. Jericho Brown dice che la Costituzione è stata, sta dimostrando di non difenderci, e in fondo è stata creata per 13 stati e per proprietari terrieri maschi e bianchi, e quindi non è adatta forse al nostro tempo. Quindi quello che vediamo è che durante il trumpismo, il primo mandato di Trump, abbiamo visto una sfiducia nelle istituzioni, che era soprattutto una sfiducia che veniva dalla destra, abbiamo visto l'assalto al Congresso. Adesso stiamo vedendo una sfiducia nelle istituzioni che è anche sempre più una sfiducia che viene anche per esempio da queste minoranze. E un'altra persona, che è appunto Claudia Rankine, in questo libro, nel mio libro, racconta un altro aspetto che secondo me è molto interessante per capire il tema dei rapporti, diciamo, del razzismo, di questi rapporti negli Stati Uniti, perché lei sostanzialmente sta monitorando il numero di donne nere che hanno perso il lavoro nel governo federale da quando c'è stata questa stretta da parte dell'amministrazione, che ha licenziato tantissimi dipendenti del governo federale. Ecco, lei dice comunque, per lei, dal punto di vista di una donna nera come lei, queste sono purghe, è una sorta di guerra ai neri. Perché? Perché le donne nere costituivano il 12% della forza lavoro in questo ambito nel governo federale, che è assai superiore alla loro rappresentazione, tipo il doppio della loro rappresentazione negli altri settori. E questo era stato un po' l'ingresso per tante donne nere e nella classe media, era stata la porta d'ingresso, dopo che, torniamo alla storia, il Civil Rights Act del 1964 aveva aperto le porte a farlo. Quindi non è da sempre che questi posti erano stati aperti a persone nere, è successo negli anni 60, e sostanzialmente lei dice il DEI, cioè diversità, equità ed inclusione, questi principi che erano stati portati avanti dalla precedente amministrazione, comunque negli ultimi anni, adesso vengono rovesciati da questa amministrazione, che dice: ah, sono forme di privilegio per privilegiare alcune persone, e noi invece vogliamo le persone siano, insomma, promosse oppure, diciamo, anche assunte in base al merito. E quindi adesso questo DEI, che era qualcosa in cui le donne nere avevano creduto fortemente, è usato come una sorta di trappola, perché tutte le persone assunte sulla base di questi principi sono le prime ad essere mandate a casa.
12: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
14: Grazie allora a Viviana Mazza, che ci ha riportato nuovamente nella stretta attualità. Ricordiamo l'ultimo libro appena uscito, L'America che verrà, edito da Bompiani. A te ancora la parola, Jacopo Perazzoli.
15: Grazie Danilo, ma anche prendendo, Nando, quello che appunto abbiamo appena sentito, a me è venuta in mente un'immagine, cioè al di là ci sarebbero molte battute da fare sul discorso del merito, ma non le facciamo ovviamente in questa puntata e in questa sede, ma l'immagine è questa che ti volevo proporre, sempre un po' guardando, diciamo così, retrospettivamente alla storia degli Stati Uniti. Cioè, anche qui mi sembra che emerga un tema. È un paese, diciamo, curioso e proprio per questo interessante, perché da un lato abbiamo appunto questi momenti di forte anche contrasto, no, alle minoranze, e dall'altro lato abbiamo però anche quelle a cui facevi cenno tu, Nando, cioè queste battaglie che poi favoriscono il progresso. La dico con una battuta: paese dove troviamo nella sua storia il Ku Klux Klan, ma anche Martin Luther King. Quindi, come dire, abbiamo due Americhe, due immagini di America che forse poi in realtà costituiscono anche, se vogliamo, l'elemento interessante di questo paese, e però è un contrasto che è parte, se vogliamo, della storia, ma direi anche dell'autorità degli Stati Uniti. Che ne dici, Nando?
16: Sì, sicuramente. Ma direi che siamo andati a studiare gli Stati Uniti perché erano la modernità politica, e la modernità politica è fatta di conflitto. Ecco, questa è la cosa che non si deve mai dimenticare. E si è citato prima la Costituzione, con tutti i suoi difetti, la Costituzione degli Stati Uniti apre, sia pure molto parziali, degli spazi al conflitto. Ecco. Poi la Costituzione ha più di due secoli, insomma, ecco. E quindi, ed è composta di 7 articoli, quindi insomma, ecco, e di soli 27 emendamenti, quindi è impossibile, no, che possa, parte, come diceva giustamente Jericho Brown, con, non bisogna dimenticarlo, è scritta da degli schiavisti anche, quindi certo. Insomma, ecco, che sono preoccupati di difendere, difendere quello che non citano, perché c'è tutto un dibattito su questo. C'è tutto un dibattito sul fatto di non usare la parola schiavitù, che infatti non compare nella Costituzione. Si parla di altre persone. Ecco. Gli schiavi sono altre persone. Ecco. Però voglio dire, io non mi stupirei del conflitto. Ecco. Mi stupisco o comunque mi sorprende il fatto che ci sia stato questo ritorno così forte di chi già aveva il potere, insomma.
15: Certo. Ecco.
16: E quindi è stato un tentativo in notevole misura riuscito. Parola chiave degli ultimi 50 anni è backlash, no? Mm-hmm. È un rovesciamento. C'è stato, la parola backlash è stata introdotta attorno agli anni 80, è stata introdotta dalle donne prima di tutto, no? Che si sono accorte che stava accadendo, che gli toglievano una parte dei diritti che si erano conquistate nel corso degli anni 60 e 70 con i conflitti, con le lotte, ecco, e che dicono: ma qui c'è un rovesciamento, no? Ecco, c'è una revanche, ecco. E questo è quello a cui abbiamo assistito e assistiamo. Ecco, che non vuol dire che abbiamo chiaro come potrà essere l'esito di questi conflitti, di questi scontri, ecco. Però è indubbio che questo c'è. Ecco, vorrei solo dire una cosa rispetto alla questione della sfiducia nelle istituzioni, ecco. Perché ci sono modi e modi di non aver fiducia nelle istituzioni, e ci sono anche cause per cui non si ha fiducia nelle istituzioni. E i subalterni, non è che abbiano ricevuto spesso tantissimo dalle istituzioni, quindi è comprensibile, questo proprio dal punto di vista storico, no? È comprensibile che possano non avere fiducia, tant'è vero che magari non vanno a votare, eccetera, eccetera. Quello che colpisce è quando la sfiducia viene da chi sta al centro delle istituzioni. Perché quello, l'obiettivo di Trump, ecco, ed è un obiettivo dichiarato, ma lui stesso, ecco, lo ha incarnato, è un pezzo di potere che dice: guardate che le istituzioni sulle quali sono seduto non servono praticamente a niente, o comunque io le posso modificare a mio piacimento. Questo mi sembra il problema serio degli Stati Uniti di oggi.
14: Mi sento di dire che concordiamo
15: al 100%,
14: al 100%, e con questo però dobbiamo anche chiudere la trasmissione, perché è finito il nostro tempo. Grazie professor Fasce.
15: Grazie Nando.
16: Grazie a voi.
14: Come sempre pensiamo di fare una trasmissione e poi ce ne vengono in mente altre tre. Dai, sarà per la prossima volta.
12: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
0: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
1: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
0: Il programma su spaziocinema.info.
2: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
3: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiani. iteatri.re.it. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
3: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Attenzione! Attaglio! Cuppolo! E asciuto pazzo padrone!
6: Psicoradio!
7: La radio della mente.

Era il settembre del 2025. La redazione stava preparando lo speciale dedicato agli stereotipi sulla salute mentale che fanno più male. Abbiamo raccolto molte storie personali, molte riflessioni. A proposito, trovate la puntata, la numero 981, sul nostro sito psicoradio.it. Non vi avevamo però ancora proposto una di queste interviste, ma siamo sicure che ne vale la pena. La nostra direttrice Cristina Lasagni aveva intervistato Daniele Mencarelli, amico di Psicoradio, ma soprattutto poeta e scrittore, che conosce direttamente nella sua esperienza di vita quanto possano ferire gli stereotipi sulla sofferenza psichica.

0: Ora vi lasciamo a questa intervista. Prima però vi ricordiamo il titolo dell'ultimo romanzo di Mencarelli, Quattro presunti familiari, edito da Sellerio. Buon ascolto.
1: Qual è lo stereotipo che ti fa più arrabbiare o ti fa più soffrire?
2: Allora, lo stereotipo che mi fa più arrabbiare, diciamo, è quello di chi soffre una particolare condizione psicologica e per questo dà prova costante di inaffidabilità, quando non è così. Anzi, la persona con disturbo psichico è una persona spesso addirittura, rispetto a chi è normoriferito, uso questo termine forse in maniera un po' fuori luogo, però è spesso addirittura più preciso, e spesso si pone il problema della precisione come un problema, nel mio caso preciso, in modo maniacale. Quindi quest'idea dell'inaffidabilità, per quanto riguarda, diciamo, lo stereotipo che mi fa arrabbiare di più.
1: Scusa Daniele, ma è uno stereotipo che tu hai sentito anche su di te, oppure è uno stereotipo, diciamo, che tu lo vedi proiettato in molte persone?
2: Ma io l'ho vissuto anche su di me, nel mondo del lavoro, tutte le volte in cui emergeva il mio quadro psicologico, ma parlo soprattutto di quando ero giovane, quindi tra i 20 e i 30 anni, e sono passati 20 anni, e succedeva che appunto questo creasse attorno a me quest'aurea di persona che chiede comunque un controllo, perché appunto rischia di essere per la sua condizione inaffidabile. E sì, l'ho vissuta e la vedo ancora spesso mettere in atto.
1: E c'è qualche stereotipo che, oltre a farti arrabbiare, ti ha fatto anche soffrire?
2: Ma sì, senz'altro. Lo stereotipo che la persona con un disturbo psichico sia per automatismo anche violenta, ecco, anche sempre e comunque fuori controllo. Allora, l'idea che in una fase acuta uno possa avere un momento di scarso controllo è un discorso, ma l'idea che ci sia sempre questo pericolo è una cosa che mi ha fatto molto soffrire, perché non è vero in generale. E questo in alcuni momenti, appunto, della persona che vive un disagio psicologico come una persona costantemente fuori controllo sino alla violenza, spesso è quanto di più sbagliato. Chi soffre un disturbo psicologico ha un solo grande nemico, che è se stesso.

0: In una intervista che ti hanno fatto, tu hai detto a questo proposito una cosa che mi è rimasta molto impressa. Mi hai detto che tu in realtà puoi avere più paura di una persona che non conosce il suo lato oscuro, il suo lato magari cattivo, piuttosto di chi ha un disturbo e che quindi deve vedere in faccia il problema che ha.
1: Sì, devo dire che a 51 anni, se devo fare un resoconto delle persone più, uso un termine brutto, ma lo uso, le persone più malate che io abbia mai incontrato non sono persone che ho incontrato dentro tutti quei centri predisposti alla cura mentale, persone inconsapevoli e mai diagnosticate, che proprio per questo mi hanno terrorizzato, perché chi ammette a se stesso, al mondo, di avere un problema, ci lavora sopra e che sa che con quel problema convivrà, è comunque una persona che inizia senza mai finirlo comunque un percorso di conoscenza e autoconoscenza, mentre chi non lo ammette, innanzitutto spesso proprio perché non vuole ammetterlo, perché magari ha un tabù nei confronti del disturbo psichico e quindi non riesce ad ammetterlo, è quello che poi gioco forza anche incancrenisce certe caratteristiche. E quindi lo ribadisco, le persone che mi hanno fatto più paura, che mi hanno più spaventato, spesso sconvolto, sono persone che non ho incontrato in centri di cura o che si dichiaravano malati mentali, proprio senza ombra di dubbio.
2: A me piace molto leggere, quindi ho letto diversi tuoi libri e sono tutti molto interessanti, perché si sente che li hai scritti facendo riferimento a delle esperienze che hai vissuto tu.
1: Sì.
2: Volevo chiederti, scrivere ti ha portato un benessere? Visto che comunque hai già un'età in cui si fanno un po' di conti con la vita, che cosa si è raggiunto, lo scrivere ti ha aiutato a stare bene?
1: Questa per me è una domanda sempre molto difficile, perché io ho sempre sentito la scrittura come un gesto rivolto a qualcun altro. Non sono mai passato per una forma di scrittura diaristica, cioè nel senso quando... E poi quando ho detto bene, voglio tentare capire se anch'io ho questa capacità di scrivere, e l'ho subito sentita come qualcosa che dedicavo a qualcun altro. Però non posso non dire che la scrittura, il sogno della scrittura, il progetto, la pratica, il lavoro attorno alla scrittura è quello che ha orientato tutta la mia vita. Dal primo treno che ho preso a 17 anni, la mia vita è stata mossa sin da ragazzo dalla scrittura. Quello che ha lenito veramente poi la mia condizione è stata, da lettore e poi da scrittore con gli incontri, vedere che quando tutto diventa plurale, quando iniziamo a usare il noi, che sia per un disturbo psichico, che sia per un genocidio, che sia per tutto quello che riguarda l'umanità, nel momento in cui si diventa plurali e non ci si sente più soli, questa è la grande vittoria, come dentro Psicoradio, come io 30 anni fa quando ho iniziato a conoscere dei ragazzi che scrivevano come me, che sono diventati grandi poeti e che sentivano la vita per come la sentivo io. Quindi non riesco a vedere la mia vita sottratta alla scrittura e viceversa.

0: la voce di Daniele Mencarelli, poeta, scrittore e amico di Psicoradio, intervistato dalla nostra direttrice Cristina Lasagni e da Barbara.
1: Barbara, qual è lo stereotipo che a te ha fatto più male o continua ancora a farti male?
2: Allora, lo stereotipo che mi fa più male è essere riconosciuta come la mia malattia. Io posso fare qualsiasi cosa. Sono riuscita a trovare finalmente un buon equilibrio psichico. Ho trovato una terapia con cui mi trovo bene, riesco a fare diverse cose. Ma c'è sempre, come dicevi anche tu, Daniele, prima, il sospetto che il pazzo non riesca a fare tutto quello che fanno le persone normali. E quindi questo mi fa soffrire un pochino, e quindi tendo sempre a evitare di spiegare che sono una malata psichica, lo dico, però proprio esattamente il tipo di diagnosi magari lo tengo un pochino più nascosto.
3: Certo. E nella prima parte della tua risposta dici poi tutti quelli che riducono la mia vita, la mia esistenza, quello che so fare, amare, costruire, anche fallire, ci mancherebbe, ma tutto lo sovrappongono con che cosa? Quell'elemento patologico che evidentemente è una piccola parte di quello che sono io, perché poi certe possibilità, certe capacità non stanno a guardare il disturbo psichico. E una persona che sa amare tanto non è classificabile a partire da una disfunzione, da una disabilità, da una malattia, da un disturbo, li metto dentro tutti, cioè veramente il rischio è proprio questo, è l'appiattimento dentro un enorme casellario dove perdiamo una dimensione, dove siamo veramente a due dimensioni come su un foglio, invece no, invece nessuno di noi è, ringraziando il cielo, e soltanto la patologia che ha, è un mondo che convive, si confronta e ogni tanto patisce certe caratteristiche, ma che poi ha tanto altro da dare, spesso molto più di chi appunto non si è mai guardato allo specchio, quindi ti capisco perfettamente questa cosa.
2: Ultimamente ho spiegato spesso che cos'è Psicoradio e perché ti fa stare bene, e si meravigliano sempre quando scoprono che la redazione è fatta da persone con un disagio psichico. Però la radio ha fatto 1000 puntate, la redazione è sempre in movimento e cambia continuamente, e quindi anche le competenze variano, vuol dire che comunque qualcosa funziona, e quindi del bene lo fa, anche senza le medicine e la terapia.
3: Ma sì, no, ma poi ecco, introduci un altro argomento fondamentale, poi... E qua ritorniamo, per me è stata la scrittura, ma poi una persona che ha certe caratteristiche psicologiche, che vive con un disturbo, e magari questa persona non ci riesce mai da sola in una fase della sua vita perché sta in crisi, se tu non gli offri la possibilità di avere un obiettivo, un progetto, qui entra in campo, dovrebbe entrare in campo l'istituzione, la comunità. E la comunità non intesa come luogo, ma proprio come concetto sociale. Cioè, poi se uno ha un obiettivo, se uno sente di essere utile dentro qualcosa di più grande, sente di fare la sua parte, è già fatto un passo oltre la crisi. Cioè, io per esempio lo dico, non ne faccio certo un mistero, io li sto attraversando ciclicamente periodi di grande fatica psicologica, e per me il lavoro, nel mio caso la scrittura, è il luogo dove in qualche maniera io esco da me stesso e mi rimetto nella condizione di essere proprio operativo, ma operativo nel senso di non finire in quello stato terribile di pensare solo al fatto che sto male. No, sto male, ma riesco comunque a lavorare, e lavorare mi tira fuori dallo stare male, mi fa stare meglio. Mettere tutti nella condizione, appunto, di stare meglio attraverso un obiettivo, dovrebbe essere questa la grande finalità di un'istituzione che si metta a servizio di chi ha un problema, non solo d'ordine psicologico.
1: Scusa, lo diceva un grandissimo psichiatra, che era Sergio Piro, che in un testo che ha scritto diceva proprio: se una persona che soffre di una malattia o di un disturbo vive da solo, questo disturbo si gonfia, diventa come un lievito che si gonfia e diventa l'unica cosa che lui percepisce. Se invece è con qualcuno, tutto cambia.

0: tu ti sei spesso interrogato sul senso che abbiamo nella vita, su che senso ha la vita, no? E hai detto in una citazione, siamo tutti, io non so parlare romano, è comunque il concetto è, siamo tutti equilibristi che da un momento all'altro uno smette di respirare e li infilano dentro a una bara come se niente fosse.
1: Siamo tutti equilibristi, siamo come piume, basta uno sputo di vento a portarci via, questa, la verità è questa.
0: A questo punto, a questa, in Cile direbbe a questa altura, a questo punto così alto, che senso hai trovato in una vita che è stata molto variegata, molto piena, piena anche di belle cose, belle produzioni, belle, una vita piena? Che senso hai trovato?
1: Parto da un presupposto che l'affermazione da scrittore, che tutto quello che ho fatto non mi ha sollevato, non mi ha tolto dalla mia natura, che continua a essere quella di una persona estremamente fragile che vive in modo molto particolare la vita. E questo inizialmente è stato terribile da accettare, poi paradossalmente mi ha fatto per la prima volta avere quasi, non dico rispetto, ma tutto sommato avere un po' di tenerezza verso quello che sono, perché ecco, non mi cambio, non mi cambia l'affermazione artistica, non mi cambia l'affermazione sociale, non è quello. La cosa che veramente nel costante tentativo di un equilibrio da trovare, un giorno ce l'ho un po' di più, un giorno un po' di meno, un giorno per niente, e io ritorno a quello che un individuo costruisce e attorno alle proprie passioni e che fa da contrappeso a qualsiasi altra cosa. Per me sono non tanto i libri che ho fatto, perché poi per me il passato vale sempre poco, ma l'idea di avere ancora un libro da scrivere, di avere ancora un incontro da fare, quindi il fatto che c'è ancora un impegno da rispettare, questo mi salva. Quello che terrorizza è una parola, mi viene in mente una ragazza che ho conosciuto un paio d'anni fa in una comunità e l'ho detto con occhi che non dimenticherò mai, quello che terrorizza è il vuoto. Per fortuna io sento ancora di dover fare tanto, quindi è sempre un pensare al presente e al futuro, mi salva questo.
0: Grazie moltissimo Daniele, grazie davvero.
1: Grazie a voi, grazie. Ormai lo sapete voi di Psicoradio, per me siete amici, parlo sempre di voi, vi conoscono tutti ormai, perché siete una realtà che appunto ha fatto grandi cose. Vi auguro, come per ogni amico, 100 di questi giorni.

di Venezia perché c'è stata la presentazione del film Fame d'aria, diretto da Giuseppe Bonito, tratto dal libro omonimo di Daniele Mencarelli. Restate con noi per la rubrica di psicocritica cinematografica.

Scheggia di paura è un film uscito nel 1996 con Edward Norton e Richard Gere, regia di Gregory Hobbit. Quando alla fine degli anni 90 ancora andavo al cinema in centro con mia sorella e i miei amici, ci sono stati diversi film che mi hanno colpito. Scheggia di paura è uno di questi.

0: La storia mi ha davvero appassionato e il finale mi ha totalmente spiazzato. Siamo in una città americana. L'arcivescovo viene ucciso brutalmente e della sua morte viene accusato un giovane, timido e introverso, interno all'ambiente della curia. È un caso di alto profilo e uno dei migliori avvocati del momento, interpretato da Richard Gere, ottiene la difesa del ragazzo, interpretato da Edward Norton.
1: Tu devi solo sembrare innocente, ma io sono innocente. Ecco, devi sembrare proprio così, ricordatelo. Guardati allo specchio se ti serve.
2: Anche quando si tratta di un omicidio.
1: C'era qualcun altro in quella stanza.
3: C'era una terza persona.
4: È la peggiore storia che abbia mai sentito.
3: Ma noi la racconteremo.
0: I peccati nascosti dell'arcivescovo vengono alla luce e l'avvocato cerca di utilizzarli per salvare il suo cliente. Il colpo di scena rivela che il giovane sotto accusa nasconde una doppia personalità e a prevalere dentro di lui è proprio il suo lato crudele. Io e mia sorella siamo rimasti a vedere il film in sala una seconda volta e durante la pausa abbiamo parlato tra di noi di come Edward Norton fosse un interprete perfetto per questo personaggio nella doppia personalità, ingannando il suo stesso avvocato. Così facendo però abbiamo spoilerato alla grande il film agli spettatori che stavano entrando, ma senza rendercene conto però.

0: Allora il film mi era piaciuto molto. Ora, però, dopo il mio lavoro a Psicoradio, provo un sentimento di fastidio nel riconoscere nel film, come spesso accade anche nelle serie TV, uno stereotipo da respingere. Ho capito che il problema della personalità multipla è molto complicato. È sbagliato continuare a proporre lo stereotipo che lega il disturbo psichico alla violenza e agli atti criminali. Il fatto che una persona conviva con più personalità dentro di sé non lo trasforma in un criminale. Raccontandolo continuamente nel modo sbagliato, si aumentano le idee errate e pericolose nell'opinione pubblica. Un mito da sfatare.
1: Adesso, in conclusione, vi leggiamo un estratto della definizione di disturbo dissociativo dell'identità, preso dal DSM-5, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Questa versione del DSM è stata revisionata nel 2022. Il disturbo dissociativo dell'identità, precedentemente chiamato disturbo da personalità multipla, è un tipo di disturbo dissociativo caratterizzato da due o più stati di personalità, anche chiamati alter, stati del sé o identità, che si alternano. Il disturbo comprende l'incapacità di ricordare eventi quotidiani, importanti informazioni personali e/o eventi traumatici o stressanti, e tutto ciò non è coerente con la normale dimenticanza. Le persone colpite possono sperimentare improvvise discontinuità intrusive.

0: Nel linguaggio, nell'affettività e nel comportamento. La causa più comune è un trauma infantile schiacciante.
1: Psicoradio.
2: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
1: Psicoradio, la radio della mente.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.
2: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. La guerra in Iran, quella in Ucraina e il futuro di Cuba. Poco fa Donald Trump ha parlato dei principali temi della politica estera americana con i giornalisti prima di partire per un suo viaggio in Tennessee. Sull'Iran ha confermato di aver respinto la proposta di Teheran per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ha poi aggiunto che Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo prima del pieno inverno, mentre su Cuba ha smorzato i toni minacciosi degli ultimi giorni, spiegando che Washington e L'Avana troveranno un'intesa. Non credo avremo bisogno delle forze armate, ha detto Trump.
3: A Parigi 800.000 persone hanno accolto questo pomeriggio Papa Leone XIV, lo dicono i dati definitivi della sala stampa vaticana. Il pontefice ha tenuto la sua messa in Place de la Concorde dopo aver sfilato per gli Champs-Élysées. I fedeli, accorsi in massa, hanno assistito alla messa dai maxi schermi installati nei pressi della piazza e delle vie adiacenti. Gli organizzatori dicono che non ci sono precedenti di una messa così partecipata a Parigi dal 1997, quando si tenne la Giornata Mondiale della Gioventù. Quella di oggi è la seconda giornata del viaggio in Francia di Leone, che stasera volerà a Lourdes.
2: La situazione è così drammatica che un colosso energetico in piena autoresponsabilità ha deciso di calmierare i prezzi. Sono le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte all'Assemblea del Centro per la Riforma dello Stato in corso a Roma. Il presidente dei 5 Stelle ha chiesto conto al governo Meloni delle mancate scelte in materia energetica. A parlare del tetto sui prezzi di gas e benzina, deciso ieri dall'Eni e in vigore per un mese, anche il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli. L'Eni, ha detto, fa questa sorta di bel gesto perché l'ha chiesto Giorgia Meloni, oggi in grande difficoltà dal punto di vista elettorale. Nella maggioranza, Forza Italia è stato l'unico oggi a sventolare la propria bandierina sulla decisione dell'Eni. Tajani, il capo del partito, l'ha definita una decisione lodevole che è il frutto della politica di Forza Italia.
3: Le parole del vicepresidente del Consiglio lasciano esterrefatti perché danno spazio ad una logica contraria ad ogni stato di diritto. È dura la posizione presa dall'Associazione Nazionale Magistrati contro Antonio Tajani. Che cosa aveva detto il leader di Forza Italia? A proposito della convalida degli arresti in carico ai magistrati, Tajani aveva dichiarato: ho chiesto ai magistrati di mettersi una mano sulla coscienza ogni volta che scelgono di rilasciare chi è stato colto sul fatto e una volta lì libero e pronto a reiterare il reato. Queste le parole finite nel comunicato dell'Associazione Nazionale Magistrati. Secondo l'ANM la sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura. La giustizia non è e non può essere uno strumento di intimidazione nei confronti di nessuno. Questo l'ANM nei confronti delle parole di Tajani.
2: Roberto Vannacci è ancora al centro delle polemiche politiche dopo le parole sessiste dei giorni scorsi. Gli esponenti di Forza Italia lo accusano oggi di aver pubblicato sui social una foto ritoccata della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, in cui la deputata compare con una profonda scollatura che non esiste nella foto originale. Siracusano ha raccontato che l'immagine è stata prelevata dal suo profilo Instagram e ritoccata con l'intelligenza artificiale. Vannacci ha pubblicato la foto per attaccare Forza Italia a poche ore dall'inizio delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Siracusano ha spiegato che ora intende querelare l'ex generale. Minuti, è tutto per il momento. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il giornale radio di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No,
4: mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
9: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
10: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
11: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
10: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
11: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
10: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
11: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
10: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
11: Vi aspettiamo!

Stay Human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con

Un'occhiata al sommario della puntata odierna. Vi parliamo con una settimana di anticipo, per cui avete tempo per prepararvi a un appuntamento molto importante per chi ama la musica che arriva dall'Africa, un appuntamento sabato prossimo, si chiama Milano African Grooving, poi vi spieghiamo tutto. Ascolteremo un paio di brani dal nuovo lavoro degli Alabama Shake, avevamo un po' perso le loro tracce e sono finalmente tornati, ma partiamo a proposito di persone che erano scomparse, partiamo con i Dexys Midnight Runner, ci ascoltiamo un classicissimo e poi parliamo un po' del loro ritorno.

Era Seven Days Too Long, un classicissimo dei Dexys Midnight Runner. Nel corso dei suoi 45 anni di carriera, Kevin Roland ci ha abituato a un sacco di cambiamenti di rotte, ma con molto piacere ora accogliamo la ricostituzione dei Dexys Midnight Runner, un gruppo che miscela soul, northern soul, pop, Van Morrison, insomma un sacco di roba che ci piace tutti insieme nelle stesse canzoni. Ecco, c'è un nuovo album, non tutto è perfetto, però qualcosa che a noi ci entusiasma c'è, per esempio la canzone che vi facciamo ascoltare adesso, che si chiama You Are All Right, Dexys Midnight Runner.

Don't Wanna Fight, il brano con cui tutti abbiamo conosciuto gli Alabama Shakes, un gruppo che a molti di noi sta qui in un angolo del cuore. Tra l'altro questa canzone è anche diventata sigla di una trasmissione qui a Radio Popolare. Canzone che si è guadagnata un premio come Best Rock Performance. Insomma, dopo questa canzone, dopo il successone che ebbero intorno al 2015, per gli Alabama Shake è iniziata una fase con meno luce sotto i riflettori. Brittany Howard debuttò come solista. Poi una serie di vicissitudini che culminarono nel 21 quando il batterista Steve Johnson venne arrestato per violenza domestica. Insomma, era calato un pochettino il silenzio su questa band. Finalmente, qualche mese fa è uscito un nuovo album, come i precedenti registrati in quel di Nashville. Sono canzoni, quello di questo lavoro, apparentemente discordi l'una dall'altra, ma se riascoltate bene, compongono una collana decisamente piacevole. Ve ne proponiamo un paio e io partirei da American Dream, un brano che ancora una volta critica il presunto sogno americano che fa venir solo voglia di tornare a dormire. Uno dei motivi per cui ci piacciono gli Alabama Shakes, che oltre a fare delle belle canzoni, dicono anche delle cose intelligenti in un modo molto brillante. American Dream, Alabama Shake.

E dopo l'ipnotica American Dream, ancora un brano tratto da questo nuovo lavoro degli Alabama Shake. Visto il minutaggio, mi sa che verrà segato dalla pubblicità. Allora vi faccio ascoltare perlomeno uno scampolo di questo Tea Time, una canzone dove Brittany Howard dà voce al suo bisogno di vivere in un luogo ideale, probabilmente utopico, dove a regnare sia la saggezza dettata dalla comprensione altrui. Poi c'è un brano soleggiante, quello ve lo voglio far ascoltare per intero e lo mettiamo subito dopo la pubblicità. Per ora uno scampolo di Tea Time.

0: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
1: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
2: Radio Popolare Stay Human, seconda parte. Ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni.

E come promesso, questi erano gli Alabama Shake con un brano soul allo stato puro, si chiama Garden, un brano tratto dal loro lavoro I Must Be Dreaming, con cui hanno segnato il ritorno sulla scena dopo alcuni anni, facendo finta che nulla sia successo. Ve ne abbiamo raccontato nella prima parte. Se l'avete persa, sul sito di Radio Popolare trovate il podcast di questa e di tutte le altre puntate. Ma andiamo avanti, come annunciato nel sommario, vogliamo parlarvi di Africa, ma di un'Africa che potete incontrare a Milano.

0: Bando. Il brano che abbiamo appena ascoltato è un brano di Angélique Kidjot, una grande amica di Radio Popolare. Tra l'altro abbiamo fatto recentemente una lunga chiacchierata con lei, ve la faremo ascoltare in una delle prossime puntate di Stay Human. Ma ora volevamo parlarvi di un'iniziativa che si terrà a Milano sabato prossimo, fra una settimana, sabato 3 ottobre. Al telefono con noi è Moussa K, che salutiamo. Benvenuto sulle nostre frequenze.
1: Grazie.
0: Vorrei che ci raccontassi che cosa succede fra una settimana. Il nome dell'appuntamento è Milano African Grooving. Ma cosa succede?
1: Milano Africa Grooving, vogliamo che Milano diventa un punto di riferimento della cultura africana che incontra i maestri italiani con giovani africani che vivono qui in Italia. Ecco il nome, Milano African Grooving.
0: Ecco, prima di entrare nel merito del programma, io ricordo che il tutto sarà al Parco Center, in zona Barona, a poca distanza dal Naviglio Grande, e il tutto avverrà in una sala che si chiama Sala Louis Armstrong, e io direi che è anche un buon viatico fare il tutto in una sala dedicata a Satchmo. Detto questo, che cosa succederà durante questa giornata?
1: Allora, succederà che partiremo con una proiezione di film della regista Diana Gay. Il film si intitola Saint Louis Blues. È un'opera musicale che racconta la vita e le storie del Senegal.
0: Che ricordiamo è una regista, Diana Gay, è già celebrata nei festival di Locarno, al Sundance Film Festival. A seguire
1: viene un panel che parla di musica, migrazione e cooperazione Italia-Africa.
0: Che è un momento di confronto che vedrà seduti allo stesso tavolo uno scrittore, un rapper, un art director e un imprenditore musicale, no? Quindi un po' tutti gli elementi necessari per mettere insieme un'attività come quella musicale, giusto?
1: Esattamente, è così che lo vogliamo avere. Deve diventare una delle idee che emergono da lì per creare una nuova fonte che vogliamo seguire per andare avanti.
0: E con questo talk siamo arrivati più o meno intorno alle 18:30, zona aperitivo. Cosa succede a quel punto?
1: Allora, alle 18:30 partono i concerti. Prima sono dei maestri italiani con due amici, uno inglese, uno austriaco, che si mettono al servizio di un giovane africano che si chiama Petit Solo.
0: Petit Solo, da dove viene Petit Solo?
1: Petit Solo è del Burkina Faso, è polistrumentista.
0: Mm-hmm. Lui sarà accompagnato da questi altri musicisti, mi pare che alla fin fine ci sarà un organico che vedrà 6 o 7 musicisti sul palco, giusto?
1: Allora, saranno Peter Tickle, che è il violinista di Sting, Giovanni Amighetti, Roberto Gualdi, Combas, Luca Novis, Morino Conficoni e Jasmine Mary, che viene dall'Austria. Tutti a servizio di Petit Solo.
0: Proprio una band meticcia.
1: Yeah. Sì.
0: Questo alle 18:30, invece a chiudere la giornata?
1: A chiudere la serata arriva un altro musicista invece che viene del Senegal sempre, che vive qua in Italia, che si chiama Sensule, lui è il musicista reggae.
0: Ascoltiamo insieme la sua African Redemption Song, Sensule.

0: Sansulei, uno dei protagonisti di questa giornata che coniugherà Milano con l'Africa, la Milano African Grooving, sabato prossimo, sabato 3 ottobre. Musa, chi sono i musicisti che suonano con Sansulei?
1: Nella sua band ci sono 3 africani e 3 italiani, un mist perfetto.
0: Proprio in accordo con lo spirito di questa giornata?
1: Esattamente, è quello che vogliamo, una convivenza normale da cui può essere un esempio per tutti.
0: Certamente, abbiamo detto, si incomincia il pomeriggio, si finisce alla sera con questo concerto reggae. Se qualcuno a un certo punto c'ha fame, c'ha voglia di speluccare qualcosa, ci sarà la possibilità di un drink, qualcosa da mangiucchiare?
1: Esattamente, che c'è da bere, c'è da mangiare. È previsto anche quelli che vendono a vendere e servire cibi tipicamente africani o anche delle birre locali milanese.
0: Sempre in questo spirito meticcio. Allora, ricordiamo ancora, l'appuntamento è per il 3 ottobre e è presso il Parco Center, che è un polo multidisciplinare in via Ambrogio Binda al 30, nel cuore dello storico quartiere Barona. Musa, ti chiedo un brano. Con che brano ci salutiamo? Dimmi un brano di un musicista che a te piace molto.
1: Diciamo Yusundur, se è possibile.
0: Certo, mettiamo Yusundur, se vuoi scegli anche il brano.
1: 7 Seconds, quello più conosciuto.
0: Benissimo Musa, ci vediamo lì al Parco Center.
1: Vi aspetto volentieri.

Yosundur non sarà con noi in questa giornata della Milano African Grooving, però è decisamente un appuntamento importante per questa connessione tra Milano e i suoi abitanti che arrivano dall'Africa, anche per le seconde generazioni. E a proposito di seconde generazioni, vi faccio ancora ascoltare un brano che è proprio figlio di questa unione, di questo incrocio. Loro si chiamano Fula e il brano si chiama Sabar.

0: sabar.
1: E per oggi Stay Human finisce qui, ci vediamo sabato prossimo alla Milano African Grooving, ma ci torneremo a sentire anche su queste frequenze per un nuovo appuntamento di Stay Human. Buon sabato sera, buona domenica da Claudio Agostoni, a risentirci.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque. Nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.

Buon pomeriggio e buon sabato ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Senti un po', una trasmissione che ogni sabato fino alle 19.30 circa vi accompagna con una selezione di canzoni, canzoni nuove che ci servono a raccontare delle storie che hanno a che fare con i dischi che sono appena usciti, quindi novità discografiche, canzoni e informazioni su tutte le cose che stanno arrivando, che stanno uscendo, sperando di fare una selezione che possa incontrare anche i vostri interessi, i vostri gusti. Se avete voglia di farmi sapere quello che pensate di quello che vi faccio ascoltare o non vi faccio ascoltare, la mail è vecchia@radiopopolare.it e io aspetto i vostri feedback, le vostre idee, le vostre opinioni in qualsiasi momento, vecchia@radiopopolare.it. Se invece volete ritrovare le trasmissioni passate, ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it oppure sulla nostra app recentemente rinnovata. Se infine vi perdete il titolo di una canzone, il nome di una band o semplicemente volete riascoltare soltanto i brani per poi proseguire nelle vostre esplorazioni personali, potete andare sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome su quella piattaforma, Niccolò Vecchia, e troverete tutto quello che vi serve rispetto a questa stagione che è la decima di Senti un po', ma ci sono anche tutte le scalette delle stagioni precedenti, per cui di esplorazioni musicali ce ne sono davvero davvero tante. Io vorrei farvi ascoltare oggi una canzone che non porta ad un doppio ascolto. I più affezionati, le più affezionate di questa trasmissione sanno che nella maggior parte dei casi mi piace aprire il programma con un disco a cui affidare il compito di presentarsi non con una ma con due canzoni. Questa settimana non mi sembra il caso e quindi anzi invece vi faccio ascoltare in sequenza tre brani che arrivano da dischi che ancora devono uscire, e partiamo subito con i War on Drugs, che sono una band americana guidata da un cantautore che si chiama Adam Grandusiel, che non è soltanto un cantautore, è anche un chitarrista, è anche un produttore ed è l'artefice sostanzialmente di un suono che in buona parte ha un ambizione di grandeur, diciamo così. È una musica che vuole suonare grossa che ormai da almeno due album a questa parte ha ottenuto questo risultato. Anche per questo i War on Drugs da alcuni vengono considerati intollerabili, proprio per questa ambizione di grandezza sonora e per il modo in cui le canzoni vengono stratificate con effetti e con arrangiamenti molto molto ricchi e maestosi. I War on Drugs secondo me soprattutto poi si fanno apprezzare e conoscere perché le canzoni sono belle, che è sempre utile, e Adam Grandusiel è l'autore di queste canzoni, per cui è un po' il responsabile di tutto nel bene e nel male per quanto riguarda i The War on Drugs, che a me personalmente, come si è capito, piacciono, ma appunto rilevo il fatto che sono divisivi. Ogni tanto bisogna usare anche questa parola un po' così, un po' scomoda. Il pezzo si chiama Who's That? Loro sono i The War on Drugs e vediamo cosa ne pensate voi.

Un brano che ci racconta, senza cambiare sostanzialmente i punti cardinali dei The War on Drugs, la scrittura di Adam Granduciel, ci racconta l'estetica di questa band che ha nel suo frontman, chitarrista, appunto produttore, un po' l'elemento cruciale. Un disco, quello dei The War on Drugs, che non ha ancora una data ufficiale di uscita. Sempre Granduciel ha dichiarato che il disco è quasi finito, siamo vicini alla conclusione. Nel frattempo ci ha permesso di ascoltare questo primo singolo, Who's That, e ha spiegato di aver voluto realizzare un album dall'approccio più casalingo, nonostante sia stato registrato nello studio in cui ha fatto anche dischi precedenti, pieno di strumentazioni vintage e quindi con tutta la possibilità di ottenere questa specie di wall of sound che chiaramente è nella testa di Granduciel, e che non è lo stesso wall of sound di Phil Spector, ma certamente ha l'ambizione di avere quella grandiosità, ecco, è un po' il punto cruciale della ricerca sonora dei The War on Drugs, non da questa canzone in poi, ma da diversi anni a questa parte, e vedremo che cosa succederà quando uscirà il disco completo. Invece, continuando con un altro singolo che anticipa un album, qui abbiamo una data, il 4 dicembre, quando uscirà il nuovo disco dei Morphine dopo 26 anni di silenzio, un silenzio che non ha a che fare con questioni artistiche, ha a che fare invece con questioni molto più concrete, materiali. Infatti il frontman dei Morphine, Mark Sandman, è morto nel luglio del 1999 in Italia, vicino a Roma, a Palestrina. È stato colpito da un infarto sul palco di un festival che si chiamava Nel Nome del Rock, mentre era appunto sul palco con la sua band, gli amatissimi Morphine. Mark Sandman, un frontman meraviglioso che ha fatto di questa band un vero, una vera band di culto, e ci mancano moltissimo, e quindi credo sia una notizia bella per tanti il fatto che dopo 26 anni esca un nuovo album dei Morphine, il cui materiale è stato recuperato dagli archivi storici grazie soprattutto al lavoro di Sabine Rekdakian, che è la storica compagna di Mark Sandman, e del produttore della band Paul Q. Caldery. Il sassofonista Dana Colley è tornato in studio per riempire alcuni vuoti di arrangiamento su alcuni brani di questo nuovo disco, che sarà composto di 8 nuove canzoni e appunto uscirà il prossimo 4 dicembre. Il brano che dà il titolo al disco, o la title track, è Cocoon. Loro sono i Morphine.

Questo brano si chiamava Cocoon ed è anche il titolo del disco che uscirà il prossimo 4 di dicembre, riportandoci i Morphine di Mark Sandman, che purtroppo non c'è più da più di 26 anni, ma c'è un disco nuovo che in qualche modo ci riporterà almeno un pezzetto della sua sensibilità, della sua arte, della sua musica, e quindi è una buona notizia che mi ha fatto piacere, insomma, farvi arrivare in questa puntata di Senti un po', che prosegue con un'altra band di culto che più o meno ha a che fare con lo stesso periodo storico. Parliamo dei Sebado di uno dei brani più famosi della carriera dei Sebado, scritto da Lou Barlow, frontman di questa band. Lou Barlow, che è anche membro di altri gruppi, ma adesso non ci perdiamo troppo nella storia di questa di questo personaggio, bassista di Dinosaur Jr., eccetera eccetera. Però insomma, i Sebado sono una band che nel corso della propria carriera ha pubblicato dei dischi molto belli, sicuramente non semplicissimi, non i più immediati, non particolarmente pop. Il prossimo disco sarà un trentesimo anniversario di Harmacy, scritto senza la F iniziale, quindi Harmacy è il disco che forse ha reso più celebri nell'ambito di una nicchia i Sebado, e la canzone Beauty of the Ride è forse il pezzo che ha trainato quell'album. Ne viene pubblicata una versione alternativa per raccontare appunto il trentesimo anniversario di quel disco, e io credo che Beauty of the Ride si meriti un ulteriore pezzetto della nostra attenzione. I Sebado.

Un brano che arriva dritto, credo senza particolare bisogno di ulteriori spiegazioni. Non è certamente un brano pop, ma Beauty of the Ride è una definizione secondo me abbastanza evidente di quello che nel corso della propria carriera hanno fatto i Sebado, che celebrano giustamente i 30 anni di questa carriera, e lo fanno anche pubblicando delle versioni alternative di pezzi che sostanzialmente nella loro versione originale forse danno il meglio di sé. Harmacy è il titolo di questo album, che era appunto anche il titolo del disco di 30 anni fa. Ne esce una versione anniversario con dei pezzi altri che vanno ad aggiungersi alla tracklist originaria, così come quella che abbiamo sentito, questa versione alternativa di Beauty of the Ride. Il disco uscirà il prossimo 20 di novembre su Sub Pop Records, quindi un'etichetta storica che d'altronde è l'etichetta di Sebado, e noi invece proseguiamo con un disco nuovo, il primo di cui parliamo. Hotel Usona è il disco dei Proto Martyr, che a loro volta sono una band che ha una storia abbastanza lunga alle spalle. I Proto Martyr sono una band che si è formata a Detroit, nel Michigan, nel 2010 e 16 anni dopo pubblicano il loro settimo album, prodotto da Dave Friedman, che molti di voi conosceranno insomma per il suo lavoro nel corso di una carriera molto lunga, produttore discografico e musicista, che è bassista di Mercury Rev, ma ha lavorato con i Flaming Lips, i Mogwai, gli Sparklers, Clap Your Hands Say Yeah, Tame Impala, e potrei andare avanti a lungo con l'elenco delle band che ha prodotto Dave Friedman. Tra questi ci sono anche i Proto Martyr per Hotel Usona, il loro disco del 2026, un album che noi ascoltiamo con un pezzo che si chiama The Old Hotel. Di nuovo questa idea di un hotel, d'altronde nei dischi americani ogni tanto succede che qualcuno scelga di dedicare un brano o un album intero ad un albergo. In questo caso è l'Hotel Usona, e il pezzo in particolare è il vecchio hotel, The Old Hotel. Questo pezzo ci accompagna anche all'intervallo pubblicitario. Ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Senti un po'.

0: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
1: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
2: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
3: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
2: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
3: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
2: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
3: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
2: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
3: Vi aspettiamo!

Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Senti un po', che anche per questo sabato, il terzo sabato di questa nuova stagione di Senti un po', vi accompagna fino alle 19.30 per farvi ascoltare della musica nuova, per raccontarvi dischi che stanno uscendo o che sono appena usciti. Ed è appena uscito il disco The Jam della cantautrice australiana Julia Jacklin. È il disco che segna il suo arrivo sul catalogo della 4AD, che è una delle etichette indipendenti più importanti del panorama britannico, che in questo caso insomma si allarga nel Commonwealth per accogliere Julia Jacklin. Il suo quarto disco, l'album prende il nome da un pub che è anche una sala da concerti di Collingwood a Melbourne, dove si trova anche lo studio di registrazione in cui Julia Jacklin con la sua band hanno inciso questi brani. Un disco che parla di amore e di libertà e della difficoltà a volte di tenere insieme questi concetti: essere amati ma anche sentirsi ed essere liberi. Il filo conduttore è questo, poi ovviamente ci sono, come è giusto e normale in tanti album, argomenti che vanno anche in altre direzioni. In questo caso c'è anche la religione, o comunque l'esistenza di Dio. God Sometimes è il titolo di questo pezzo di Julia Jacklin, con cui riprendiamo la seconda parte di Senti un po'.

God Sometimes, il titolo di questo brano, arriva dal nuovo album The Jam, il quarto disco di Julia Jacklin, che con questo disco esce da una dimensione cantautorale un po' carina, un po' cute, che aveva caratterizzato i suoi primi tre dischi, per invece alzare un po' il volume delle chitarre distorte. Lo si è sentito, credo, in questo pezzo, che rappresenta abbastanza un po' l'atmosfera del disco intero, e forse ha a che fare anche con l'approdo su un'etichetta come la 4AD, in cui certamente anche un approccio più ruvido viene considerato sbagliato, anzi è certamente di casa. Il prossimo pezzo si chiama Ask for Water e arriva da un EP pubblicato da Matt Berninger, già frontman dei National, che dopo aver già provato in altre occasioni la propria carriera solista, ha trovato forse con la band che lo accompagna in questo momento l'equilibrio migliore. Poi evidentemente, ci auguriamo, tornerà a lavorare con i fratelli Desner e con gli altri membri dei The National, ma in questo caso continua a divertirsi da solo e con i musicisti che l'hanno accompagnato in un lungo tour in cui sono state scritte le canzoni che fanno parte di questo EP Type It Up. Il brano che vi faccio ascoltare oggi è Ask for Water. Lui è Matt Berninger.

Ask for Water è una delle canzoni che si trovano in questo EP di Matt Berninger, Type It Up, un EP che arriva dopo la pubblicazione del disco Get Sunk del 2025. A questo disco è seguito un tour, e nel tour con la band che ha accompagnato Matt Berninger sono nate anche le canzoni che troviamo in questo EP. Mentre invece il prossimo brano si chiama Take My Hand e arriva da un album intitolato Happiness Anytime, che è uscito anche questo da pochissimi giorni, venerdì scorso, il 25 di settembre, ed è il nuovo album del bravo Leon Bridges, cantautore che possiamo definire neo soul, neo R&B, anche se l'elemento neo nuovo, diciamo, è non predominante nella sua musica, nei suoi arrangiamenti, nelle sue scelte anche di interpretazione vocale. Leon Bridges, infatti, soprattutto nelle primissime cose che ha fatto, aveva un suono estremamente vintage che ci riportava direttamente non al neo soul ma alla golden age del soul afroamericano, e questo elemento gli ha anche portato fortuna, insomma. Chiaramente, arrivato al suo quinto album da studio, Leon Bridges si è dovuto porre il problema di che direzioni prendere, e per realizzare questo album si è affidato a J. Lloyd Watson e a Lydia Kitto del collettivo Jungle, collettivo britannico di musica elettronica, che hanno interamente curato la produzione di questo disco. Non è un disco però che vada in quella direzione, non c'è niente che abbia a che fare con la dance floor, invece c'è sicuramente anche della musica che può portare al ballo, ma c'è invece la voglia di portare questo timbro vocale così retro in dimensioni che in parte possono essere altrettanto retro, ma che non sono strettamente legate alla golden age del soul afroamericano. Per cui, ad esempio, si va verso l'afrobeat, si va anche verso la musica brasiliana, la musica giamaicana e altre scelte artistiche e stilistiche. È un disco divertente, ben riuscito secondo me, che forse viene, sto vedendo un po' di recensioni uscite in questi giorni, in queste ore, viene un po' criticato perché è un disco eterogeneo, e questo non è un momento in cui i dischi eterogenei vengano particolarmente apprezzati. Io credo invece che nella capacità dei musicisti di fare anche cose diverse tra loro nello stesso album ci sia una forma di intelligenza, di sensibilità, e quindi vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Take My Hand. Lui è Leon Bridges.

Questo pezzo si chiamava Take My Hand e credo che almeno in parte, nonostante l'approccio, l'arrangiamento stia un po' all'interno dei confini di quello che possiamo chiamare un retro soul, si notino alcuni elementi di arrangiamento che portano anche in altre direzioni quello che i due membri del collettivo Jungle hanno voluto fare con Leon Bridges per la produzione di questo suo quinto album Happiness Anytime, un disco che io vi consiglio di ascoltare dall'inizio alla fine, credo che possa essere estremamente piacevole, rimanendo nell'ambito di una declinazione di una tradizione meravigliosa che è quella appunto del soul con una sensibilità contemporanea. Vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Sentinel, appena uscita da un altro cantautore americano, afroamericano, arriva da Baltimora, lui si fa chiamare Serpent with Feet, scritto tutto attaccato, serpente con i piedi, pseudonimo di Josiah Wise, un nome, un nickname, quello Serpent with Feet, che ha, come credo sia evidente, una radice religiosa. Lui è stato cresciuto in una famiglia molto religiosa, erano pastori sia la mamma che il papà, ha iniziato a cantare nel coro della chiesa a soltanto 5 anni, ha una formazione vocale classica, anche se oggi non è più l'elemento che credo, anche ascoltando questa canzone, vi verrà in mente. Non penserete, credo, ad un coro gospel da chiesa nel sud degli Stati Uniti, ma forse penserete a qualcos'altro. La sentinella di Serpent with Feet suona più o meno così.

Forse sono proprio questi vocalizzi alla fine che possono far pensare eventualmente a un qualche forma di canto sacro, ma Serpent with Feet, pseudonimo di Josiah Wise, ha molto altro da raccontare e nella sua musica si trovano. E nella sua musica queste cose si trovano, e come il suo nuovo disco sarà un EP, sarà composto da 7 tracce, uscirà il prossimo 4 di dicembre e si chiamerà, così come il brano che vi ho fatto ascoltare, Sentinel. La prossima canzone è anche la sigla di chiusura di questa puntata di Senti un po'. Rimaniamo negli Stati Uniti e troviamo invece un cantautore bianco come Kevin Morby che ha pubblicato una canzone, PBJ, che non anticipa nessun disco. È stata realizzata insieme ad Aaron Dessner dei The National, che citavamo prima, parlando del solista di Matt Berninger. È una canzone che parla di un panino, il panino forse più classico di una certa cultura pop americana, Peanut Butter and Jelly, PBJ, quindi burro d'arachidi e marmellata. Tutto il resto ve lo lascio raccontare a Kevin Morby, che appunto ha anche il compito di chiudere questa puntata di Senti un po'. Se volete, i podcast sono sul sito radiopopolare.it, se volete ritrovare soltanto le canzoni potete cercare il mio nome e cognome sulla piattaforma di Spotify e troverete tutte le scalette di questa stagione e delle precedenti di Senti un po'. Invece restate all'ascolto di Radio Popolare, tra poco arriva il nostro giornale radio. Ciao da Nicola Vecchia.

Let's go! Da Mediaworld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Mediaworld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Mediaworld.

0: fresco citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
11: Popolare Network.
12: Settecentomila persone riunite per ascoltare il Papa. A Parigi una folla oceanica ha assistito alla messa di Leone XIV in Place de la Concorde, una partecipazione di massa che per un pontefice in Francia non si era mai vista, dicono gli organizzatori. Prevost, interprete di un messaggio di pace in un mondo dominato dal caos. Lega e Forza Italia incalzano il governo dopo la decisione dell'Eni di fissare tetti e prezzi di gasolio e benzine. Tajani, i tetti sono frutto della nostra politica. Salvini, ora tocca alle banche dare un contributo. Dall'esecutivo silenzio di Melone e dei vertici del suo partito. Ponte sullo Stretto, nuovo guaio per il ministro Salvini, il direttore tecnico della società incaricata dell'opera, lascia il suo incarico. Il passo indietro a pochi giorni dalla valutazione del CIPES, l'organo che dovrà dare il via libera al progetto. Donald Trump dice no al piano iraniano. Il presidente americano ha confermato di aver rifiutato la tregua di 7 giorni offerta dall'Iran. Da Teheran però arrivano altri segnali di dialogo. Il presidente Pezeshkian dice che potrebbe consentire il ritorno nel paese degli ispettori nucleari dell'ONU. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. 700.000 persone oggi si sono riunite a Parigi, in Place de la Concorde, per ascoltare il Papa. Una partecipazione di massa che per un evento simile, dicono gli organizzatori, non si era mai vista, non si vedeva almeno qualcosa di simile nella capitale francese dal 1997, quando si tenne la giornata mondiale della gioventù. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, né un codice identificativo, ha detto Leone XIV in uno dei passaggi più politici della sua omelia. Quella di oggi non è stata l'unica tappa in Francia del Papa accolta con così grande seguito, segno che Prevost oggi interpreta molteplici istanze, tra queste anche quella di pace in un mondo dominato dal caos. Il servizio da Parigi.
13: Non è la sfilata della Coppa del Mondo di calcio vinta in casa nel 1998, né il percorso della fiamma olimpica dei Giochi di Parigi di 2 anni fa, ma il Papa, Leone XIV, che centinaia di migliaia di francesi sono venuti a celebrare, per non dire ad osannare, questo pomeriggio su degli Champs-Élysées stracolmi e in festa. Illustre sconosciuto, cardinale Prevost fino ad un anno fa, oggi accolto come un profeta di pace e speranza da un immenso e difficilmente prevedibile fervore popolare nel paese dei lumi e che ha fatto della laicità uno dei pilastri della Repubblica. Quella celebrata oggi pomeriggio da Papa Leone sulla Place de la Concorde davanti a 700.000 persone che hanno riempito gli Champs-Élysées resterà come la messa più partecipata della storia contemporanea francese. Monumentale, l'ha definita con orgoglio il presidente Macron nel suo commento su X. Forza di un messaggio religioso, quello cristiano, fatto di perdono, amore ed accoglienza, che nel mondo incerto e bellicoso della crisi climatica incombente e delle guerre che si moltiplicano fa del Papa Papa, apostolo di pace, per così dire un'alternativa, un'occasione di speranza in un paesaggio planetario tanto minaccioso quanto evacuo l'orizzonte individuale dell'arricchimento personale. Non a caso questo Papa, tanto mite quanto inesorabile nell'indicare i rischi e i pericoli dell'epoca, questa mattina ha reso omaggio alla santa etiope Bakità, che dà il nome ad una casa per rifugiati a Parigi, per poi questo pomeriggio parlare del vuoto interiore che non si può riempire con il consumo e la ricchezza, ma con l'acqua viva dello Spirito Santo e della fraternità, quella della compassione cristiana, ma anche quella della divisa repubblicana, liberté, égalité e fraternité. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
12: Il giorno dopo la decisione dell'ENI di mettere un tetto ai prezzi di gasolio e benzine, nella maggioranza gli alleati di Giorgia Meloni, Forza Italia e Lega, non hanno voluto lasciare la scena alla capa del governo. E così i forzisti con Tajani hanno parlato di una decisione lodevole, quella dell'ENI, che è il frutto della politica di Forza Italia. In serata la Lega, con un comunicato, ha lanciato un avvertimento al governo di cui fa parte con il ministro dell'economia. Ora ci aspettiamo, ha chiesto il partito di Salvini, che con la legge di bilancio ci sia un contributo ancora più rilevante delle grandi banche. Dunque nessuno a destra vuole perdere l'occasione di mettere le mani sugli effetti della decisione dell'ENI, e cioè il tetto sulla benzina a 1,99 euro e quello sul gasolio a 2,19 euro, il tutto per un mese. A nessuno sfugge dentro la maggioranza che l'ENI, colosso internazionale degli idrocarburi, sia saldamente sotto il controllo del governo Meloni. L'azienda di Stato è legata a doppio filo con la politica e forse non è un caso che l'ENI nel suo comunicato di ieri abbia definito la sua decisione un contributo di solidarietà al paese. Sentiamo il commento di Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma Energia, esperto di politiche energetiche.
6: È una decisione, non è nuova, già in passato è stata fatta dall'ENI in altre occasioni, è un aiuto che viene dato quando c'è questo taglio della riduzione delle accise, cioè i prezzi dovevano stanno aumentando perché lo sconto sulle tasse viene meno e pertanto una piccola compensazione da parte dell'ENI al 30% del mercato nazionale, c'è tutto il problema del restante 70% però.
11: Quanto viene a costare questo tipo di operazione all'ENI?
6: Non direi più di qualche milione di euro, però è veramente poca cosa rispetto ai profitti che sta facendo lei, come tutta l'industria petrolifera mondiale, su questa difficoltà, su questa crisi, in particolare nella raffinazione. Mai si sono viste margini così alti nella raffinazione del petrolio.
11: E allora come si spiega questa mossa, visto che c'è una motivazione che mi pare politica dentro il comunicato di ieri dell'ENI?
6: L'ENI è una società nazionale, ENI sta per ente nazionale, pertanto è ancora per il 30% mia, sua, di tutti gli italiani, questa è una cosa normale, siamo in una guerra, c'è un fallimento di mercato, quando ci sono i fallimenti la politica interviene con lo strumento a disposizione, in questo caso è l'ENI.
12: Il direttore tecnico della società Stretto di Messina S.p.A. ha lasciato oggi il suo incarico. Valerio Mele, l'ingegnere che da 3 anni segue da vicino lo sviluppo dell'opera, dal 1 ottobre passerà ad ANAS. Lo ha annunciato la società del ponte a pochi giorni da uno snodo cruciale per il futuro dell'opera. A ottobre, infatti, il fascicolo tornerà sul tavolo del CIPES, il Comitato per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che dovrà dare il suo via libera. L'esame arriva dopo il vaglio di un altro ente, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ad agosto aveva dato l'ok al ponte sullo stretto, ma allegando tutta una serie di prescrizioni e verifiche ancora da fare. Il passo indietro di Mele è una grana per i piani del ministro Salvini e potrebbe avere a che fare proprio con il percorso ancora tortuoso e incerto del progetto, come ci dice Guido Signorino, economista all'Università di Messina e presidente del comitato invece del ponte.
14: È un fatto molto sorprendente. La procedura del ponte sullo stretto è a uno snodo decisivo. Se il giocattolo si rompe all'ultimo momento, vuol dire che qualche divergenza di vedute è espressa. A me sembra di leggerle come una presa di distanza rispetto alla deriva procedurale che questa vicenda sta assumendo.
12: Nel senso che non ci si crede troppo che quel progetto che immaginiamo lui ha curato possa avere l'ok del CIPES?
14: Diciamo, questa decisione ha un evento futuro, ma anche qualche evento passato alle spalle. L'ultimo, le prescrizioni che sono imposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono 360, di cui più di 160 di immediata esecutività e urgenza riguardano aspetti così cruciali del progetto da implicare cambiamenti strutturali di dimensione dell'opera, di sostanza, di costi, forse anche di posizionamento, di profilo geometrico. Insomma, sono cose non compatibili con il completamento di un progetto definitivo. Quindi quello che eventualmente viene presentato come definitivo legalmente non è un progetto definitivo. Se io fossi il direttore esecutivo, il direttore tecnico della Stretto di Messina, mi dimetterei. Direi: io non ci sto a mettere la firma su un progetto che, qualificandolo come definitivo, quando so che per legge non è definitivo.
12: Assemblea Nazionale dei Riformisti del Partito Democratico, oggi a Prato. Gli aiuti militari a Kiev sono il punto principale delle richieste alla segreteria del partito. Ne hanno parlato l'ex ministro della difesa Lorenzo Guerini, così come l'ex sindaco di Bergamo, oggi europarlamentare Giorgio Gori. A Prato oggi c'era anche Lia Quartapelle, deputata del PD.
15: Noi vogliamo fare tutto il possibile perché il PD e il centrosinistra vincono le elezioni nel 2027. Sono elezioni troppo importanti e non possiamo perderle.
11: C'è un tema, ad esempio quello dell'invio di armi a Kiev, che è un tema sul quale non si tratta, e questo è il messaggio che è venuto fuori dalla vostra assemblea.
15: Dalla nostra assemblea è venuta l'idea, che noi diciamo da sempre, che il tema del sostegno all'Ucraina non è una delle tante cose del programma, uno dei pochi punti su cui non siamo d'accordo. Il sostegno all'Ucraina è uno spartiacque rispetto a quanto sta accadendo oggi in Europa. Chi vuole un'Europa nuova, un'Europa più forte, più unita, non può sottrarsi dal dovere di essere solidali con un paese aggredito.
11: La scelta del leader o della leader, le primarie possono servire?
15: Le primarie sono uno straordinario strumento di partecipazione, vengono troppo spesso vissute come un modo per risolvere i problemi tra i partiti, che quindi possono essere accantonate. In realtà sono al cuore di un'idea diversa di democrazia, un'idea più aperta, più trasparente, che dà legittimazione alle leadership.
12: La guerra in Ucraina, quella in Iran e il futuro di Cuba. Oggi Donald Trump ha parlato dei principali temi della politica estera americana prima di partire per un suo viaggio in Tennessee. Sull'Ucraina ha detto che Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo prima del pieno inverno. Su Cuba invece ha smorzato i toni minacciosi degli ultimi giorni, spiegando che Washington e L'Avana troveranno un'intesa senza bisogno di un intervento delle forze armate americane. Sull'Iran, infine, ha confermato di aver respinto la proposta per una tregua di 7 giorni. Da Teheran continuano però ad arrivare segnali di dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che potrebbe consentire il ritorno nel paese degli ispettori nucleari dell'ONU. Il servizio.
16: Il Wall Street Journal aveva anticipato che il presidente americano Donald Trump non avrebbe accettato la proposta iraniana di accordo lampo di 7 giorni. Oggi Trump ha confermato di avere respinto la proposta iraniana. Intanto la guerra continua, non più bombe sull'Iran, ma un embargo americano su tutti gli aerei civili da e per l'Iran. In altri termini, per volere di Trump, in Iran si potrà entrare e uscire soltanto via terra, un disastro per i civili e anche per i medicinali che normalmente entrano in Iran via aerea. L'Iraq sta cercando una esenzione per i propri voli da e per l'Iran, soprattutto per i pellegrini sciiti iraniani che si recano in pellegrinaggio nella città santa irachena di Najaf. La leadership iraniana ha tutto l'interesse a trovare un accordo con Washington e infatti in un'intervista a CBS News il presidente Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari delle Nazioni Unite. In questi mesi a mediare tra Teheran e Washington sono stati soprattutto Pakistan e Qatar. Oggi a inserirsi nella mediazione è stato anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Parlando all'Assemblea Generale dell'ONU ha detto che la Russia è pronta a contribuire in modo costruttivo alla stabilizzazione di questa regione strategicamente importante. Siamo convinti sia giunto il momento di risolvere la questione principale in Medio Oriente, garantendo la statualità palestinese sulla base delle innumerevoli risoluzioni dell'ONU. Per Popolare Network, Farian Sabai.
12: E dicevamo, Trump ha parlato dei temi di politica estera prima di partire per un suo viaggio in Tennessee, viaggio da cui sono state escluse ancora una volta le testate giornalistiche considerate nemiche. Il servizio da New York.
17: Lo scontro tra Donald Trump e la stampa statunitense si sposta sull'Air Force One. La Casa Bianca ha escluso CNN dal viaggio del presidente in Tennessee, nonostante il network fosse quello previsto a rotazione per il pool televisivo che condivide le immagini delle attività presidenziali con le altre grandi reti americane. È l'ultimo capitolo di una settimana di tensioni iniziate quando Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, accusandole di fare fake news. Le tre testate hanno fatto causa e altre reti TV, inclusa la conservatrice Fox News, avevano sospeso la copertura delle attività presidenziali del pool in segno di solidarietà. Giovedì un giudice federale ha ordinato alla Casa Bianca di ripristinare immediatamente gli accrediti dei giornalisti delle testate escluse, ma la sentenza non si è focalizzata esplicitamente sulle rotazioni del pool televisivo. E così, anche se ieri proprio il pool è tornato operativo, con CNN che aveva potuto riprendere Trump e Xi Jinping durante un evento a Washington, per il viaggio in Tennessee di oggi il network è stato nuovamente escluso e Trump stamattina ha rilanciato su Truth Social uno dei suoi soliti attacchi. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
12: Era l'ultimo servizio di questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Mattia Guastafiero, in redazione con Lele Liguori. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 22.30. Grazie e a tutti una buona serata.
18: Popolare Network.
19: Mi senti?
20: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
19: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
20: No,
19: mi senti?
20: Niente. Ti vedo frizzato.
21: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
22: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
23: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
24: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
23: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
25: Sei andato da zia?
26: Dai, lo sai che ci tiene. Ha già preparato tutto.
25: Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura. Prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale. Questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, Zona Indipendente Artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
23: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
24: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
27: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.

Ascoltatori, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici. Ciao a tutti e benvenuti a questa edizione registrata del Sabato del Villaggio.

la sostanza è sempre quella. Un'ora e mezza abbondante di musica al sabato sera tra le 8:15 e le 9:30 per il mio e il vostro, spero, piacere. Abbiamo iniziato dall'Africa perché, come ricordiamo spesso, it began in Africa. E in Africa finiremo anche la trasmissione di oggi, che vi ricordo essere registrata, ma nulla cambia. Buon ascolto.

Missing You dal vivo al Jazz Café di Londra. Sua maestà Larry Heard a impreziosire questo inizio di Sabato del Villaggio, registrato oggi sabato 6 6 6 2026. Sono le 6:06. No, non lo so che ora è. Tra le 8 e qualcosa.

E come dice Nostra Signora Shade Adu, tutti i giorni a Natale, tutte le notti a Capodanno, altro che feste comandate, comparata militare, mova da via.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Saranno le 8:30, ascoltatori e ascoltatrici? Ma sì, più o meno, facciamo che sono le 8:30. Perché, vi ricordo, è un'edizione registrata del Sabato del Villaggio stasera che... E ci siamo giunti con Patty Drew. She's Beggar for the Blue.

dalla premiata etichetta Hyperdub, un pezzo di 3-4 anni fa di Jesse Lanza che si chiama Giddy. Dalla premiata Hyperdub, premiatissima. Ma che dico? Leggo un commento a questa canzone che dice: a volte non sei tu che cerchi le canzoni, sono loro che cercano.

È il sabato del villaggio, ascoltatori e ascoltatrici, che è imperversa dalle frequenze di Radio Popolare. Saranno le 9:15? Meno 10? Meno 20? Siamo registrati. Stiamo ascoltando il Kratos remix di If I Had a Hi-Fi. E anche a me piacerebbe avere una.

prima invece era un vecchio Talking Heads da Remain in Light. E poi arriverà un brano di Ronnie Size with The Represent Crew. Che al tempo erano tutti per uno, uno per tutti. Infatti il brano si chiama Share the Fall. Condivideremo la caduta, oltre al trionfo.

La matematica non è mai stata il mio forte, quindi evito di fare conti che poi risulterebbero sgradevoli perché sbagliati. E quindi vi saluto, anche se magari è un po' presto. Vi ricordo che stammo registrati, Grazie dell'ascolto, vi ricordo che se volete risentirvi la trasmissione c'è il podcast sul sito di Radio Popolare. Buona settimana e a sabato prossimo.

0: Sei andato da zia?
1: Dai, lo sai che ci tiene. Ha già preparato tutto.
0: Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura. Prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale. Questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, Zona Indipendente Artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.

insieme fino alle 22:30 per una nuova puntata di Blue Lines. Di questo sabato 26 settembre 2026.

brano che è stato campionato da Bad Bunny per suo successone di Monaco, che poi torniamo tra poco a parlare.

Lana Del Rey che ha promesso un album tutto country, ma non c'è ancora una data. Take me home, down country road. Invece ci sono già le nomination dei Latin Grammy. E qui a Blue Lines tifiamo per

Una estrada da Veracruz, Messico. Minuti, questa è Blue Lines, la musica di Radio Popolare del sabato sera.

e con la loro navicella ci portano in Brasile. Dicevo prima, parliamo del Bad Bunny politico, perché Bad Bunny ha autorizzato presidente Lula a usare questo brano per la sua campagna elettorale.

0: dove ho perso tutto il coraggio.
1: Abbiamo abbinato l'ouverture con un filo di seta negli abissi.

Questa è una bella iniziativa di Damon Albarn con i Gorillaz. Ha fatto cantare Asha Bhosle pochi mesi prima della sua morte. Asha Bhosle è stata la regina delle canzoni di Bollywood.

L'inverno arriverà, il mare è sempre lì al suo posto. Loredana Bertè. Arriva, eh?

quarto d'ora di questa puntata di Blue Lines. Andiamo a Manchester con questo nuovo progetto che si chiama Space Africa, Africa con la K.

Space Africa è da qualche tempo che non facciamo ascoltare Annie Lennox con Why, un brano mitico, ma nella versione dedicata ai bambini della striscia di Gaza.

Era in occasione di un concerto raccolta fondi Together for Palestine, Annie Lennox. Era in occasione di un concerto raccolta fondi Together for Palestine.

Allora, l'ultimo brano di questa puntata di Blue Lines. Torniamo la prossima settimana, sempre alle 21.30. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buona serata, buonanotte, buona domenica, buona settimana.

0: un'immagine, una voce, un gesto, lo senti, è l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349 3206 832.
1: Popolare Network.

0: A Parigi una folla di 700.000 persone in piazza per ascoltare Papa Leone. In Francia non c'era mai stata una partecipazione così grande per un pontefice. Con il suo messaggio di pace, Prevost è diventato punto di riferimento anche per il mondo laico. A destra tutti si prendono i meriti per il tetto ai carburanti dell'ENI. Tajani: la misura è frutto della politica di Forza Italia. Salvini aggiunge: ora tocca alle banche dare un contributo. Trump dice no al piano iraniano, rifiutata la tregua di 7 giorni offerta dalla Repubblica Islamica. Da Teheran però si cerca il dialogo, il presidente Pezeshkian apre al ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. 700.000 persone oggi si sono riunite a Parigi per ascoltare il Papa. A Place de la Concorde una partecipazione così grande per un evento religioso non si vedeva nella capitale francese dal 1997, quando si tenne la Giornata Mondiale della Gioventù. Nessuno di noi è solo un numero su una carta d'identità o un codice identificativo, ha detto Leone XIV in uno dei passaggi più politici della sua omelia. Quella di oggi non è stata l'unica tappa francese del Papa, accolto con così grande seguito in una nazione molto secolarizzata. Il servizio da Parigi.
1: Non è la sfilata della Coppa del Mondo di calcio, vinta in casa nel 1998, né il percorso della fiamma olimpica dei Giochi di Parigi di 2 anni fa, ma il Papa, Leone XIV, che centinaia di migliaia di francesi sono venuti a celebrare, per non dire ad osannare, questo pomeriggio su degli Champs-Élysées stracolmi e in festa. Illustre sconosciuto, cardinale Prévost fino ad un anno fa, oggi accolto come un profeta di pace e speranza da un immenso e difficilmente prevedibile fervore popolare nel paese dei lumi e che ha fatto della laicità uno dei pilastri della Repubblica. Quella celebrata oggi pomeriggio da Papa Leone sulla Place de la Concorde davanti a 700.000 persone che hanno riempito gli Champs-Élysées resterà come la messa più partecipata della storia contemporanea francese. Monumentale, l'ha definita con orgoglio il presidente Macron nel suo commento su X. Forza di un messaggio religioso, quello cristiano, fatto di perdono, amore ed accoglienza, che nel mondo incerto e bellicoso della crisi climatica incombente e delle guerre che si moltiplicano, fa del Papa, apostolo di pace, per così dire un'alternativa, un'occasione di speranza in un paesaggio planetario tanto minaccioso quanto evacuo l'orizzonte individuale dell'arricchimento personale. Non a caso questo Papa, tanto mite quanto inesorabile nell'indicare i rischi e i pericoli dell'epoca, questa mattina ha reso omaggio alla santa etiope Bakita, che dà il nome ad una casa per rifugiati a Parigi, per poi questo pomeriggio parlare del vuoto interiore che non si può riempire con il consumo e la ricchezza, ma con l'acqua viva dello Spirito Santo e della fraternità, quella della compassione cristiana, ma anche quella della divisa repubblicana, liberté, égalité e fraternité. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E tra le 700.000 persone c'erano probabilmente molti laici che vedono Papa Leone come una figura in controtendenza rispetto ai principali leader mondiali e alla religione utilizzata come mezzo propagandistico. Il commento di Paolo Naso, politologo ed esperto di religioni.
2: Ci sono degli episodi, come dire, di superficie, per cui certamente l'attrattività di questo Papa riesce a riempire le piazze, al di là di quello che ciascuno pensa nel proprio cuore, nella propria coscienza. Questo Papa rappresenta qualche cosa anche per il mondo laico, e rappresenta la risposta, la replica al nazionalismo cristiano, ai fondamentalismi, a un'idea militarizzata della religione, che sono modelli che ci vengono dagli Stati Uniti, pensiamo al ruolo della religione nell'amministrazione Trump, che ci vengono ovviamente da paesi come l'Ungheria, Russia senz'altro. E quindi questo Papa che parla di pace disarmata e disarmante, che dialoga con la gente, che accoglie gli immigrati, che si ferma a parlare con loro, è un Papa che, come dire, interroga anche un popolo laico. E quindi posso immaginare, ovviamente si tratta di stime, come dire, sociologiche, non abbiamo dati certi, che una buona parte di questa grande folla non sia di cattolici o di cattolici militanti, sia piuttosto di un popolo laico, forse credente, forse no, più probabilmente credente a modo proprio, che vede in questo Papa una figura morale di alto riferimento.
0: Il giorno dopo la decisione di mettere un tetto ai prezzi di gasolio e benzine, a destra tutti vogliono appropriarsi e prendersi i meriti della scelta dell'ENI. Forza Italia e Lega non hanno voluto lasciare che la sola presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traesse i frutti elettorali del tetto ai carburanti. Come sappiamo, nei distributori ENI la benzina non supererà il costo di 1,99 al litro e il gas non verrà pagato più di 2,19 al litro. Antonio Tajani ha definito la decisione dell'ENI lodevole e frutto della politica di Forza Italia. La Lega invece ha detto di aspettarsi a questo punto un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. A nessuno sfugge che l'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, sia sotto il saldo controllo del governo Meloni e non è un caso che nel suo comunicato ENI abbia definito la scelta un contributo di solidarietà al paese. Il commento di Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma Energia ed esperto di politiche energetiche.
3: È una decisione, non è nuova, già in passato è stata fatta dall'ENI in altre occasioni, è un aiuto che viene dato quando c'è questo taglio della riduzione delle accise, cioè i prezzi dovevano stanno aumentando perché lo sconto sulle tasse viene meno e pertanto una piccola compensazione da parte dell'ENI che ha il 30% del mercato nazionale, c'è tutto il problema del restante 70% però.
4: Quanto viene a costare questo tipo di operazione all'ENI?
3: Ma non direi più di qualche milione di euro, però è veramente poca cosa rispetto ai profitti che sta facendo lei, come tutte le industrie petrolifere mondiali, su questa difficoltà, su questa crisi, in particolare nella raffinazione. Mai si sono viste margini così alti nella raffinazione del petrolio.
4: E allora come si spiega questa mossa, visto che c'è una motivazione che mi pare politica dentro il comunicato di ieri dell'ENI?
3: L'ENI è una società nazionale, ENI sta per ente nazionale, pertanto è ancora per il 30% mia, sua, di tutti gli italiani, questa è una cosa normale, siamo in una guerra, c'è un fallimento di mercato, quando ci sono i fallimenti la politica interviene con lo strumento a disposizione, in questo caso è l'ENI.
0: Abbiamo sentito l'intervista fatta da Raffaele Liguori, il direttore tecnico della società Stretto di Messina S.P.A. ha lasciato il suo incarico. Valerio Mele, l'ingegnere che da 3 anni segue da vicino lo sviluppo dell'opera, dal 1 ottobre passerà ad ANAS. Il passo indietro di Mele è una grana per i piani del ministro Salvini. Potrebbe avere a che fare con il percorso ancora tortuoso e incerto del progetto, come ci dice Guido Signorino, economista all'Università di Messina e presidente del comitato Invece del Ponte.
5: È un fatto molto sorprendente. La procedura del ponte sullo stretto è a uno snodo decisivo. Se il giocattolo si rompe all'ultimo momento, vuol dire che qualche divergenza di vedute è espressa. A me sembra di leggerle come una presa di distanza rispetto alla deriva procedurale che questa vicenda sta assumendo.
6: Nel senso che non ci si crede troppo che quel progetto che immaginiamo lui ha curato possa avere l'ok del CIPES?
5: Ah, diciamo, questa decisione ha un evento futuro, ma anche qualche evento passato alle spalle. L'ultimo, le prescrizioni che sono imposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono 360, di cui più di 160 di immediata esecutività e urgenza, riguardano aspetti così cruciali del progetto da implicare cambiamenti strutturali di dimensione dell'opera, di sostanza, di costi, forse anche di posizionamento, di profilo geometrico. Insomma, sono cose non compatibili con il completamento di un progetto definitivo. Quindi quello che eventualmente viene presentato come definitivo, legalmente non è un progetto definitivo. Se io fossi il direttore esecutivo, il direttore tecnico della Stretto di Messina, mi dimetterei. Direi io non ci sto a mettere la firma su un progetto che, qualificandolo come definitivo, quando so che per legge non è definitivo.
0: Roberto Vannacci è ancora al centro delle polemiche politiche dopo le parole sessiste degli scorsi giorni. Gli esponenti di Forza Italia lo accusano di aver pubblicato sui social una foto ritoccata della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, in cui la deputata compare con una profonda scollatura che non esiste nella foto originale. Siracusano ha raccontato che l'immagine è stata prelevata dal suo profilo su Instagram e ritoccata con l'intelligenza artificiale. Vannacci ha pubblicato la foto per attaccare Forza Italia a poche ore dalle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Siracusano ha spiegato che intende querelare l'ex generale. La guerra in Ucraina, quella in Iran e il futuro di Cuba. Oggi Donald Trump ha parlato dei principali temi della politica estera americana prima di partire per un suo viaggio in Tennessee. Sull'Ucraina ha detto che Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo prima del pieno inverno. Su Cuba ha smorzato i toni minacciosi degli ultimi giorni, spiegando che Washington e L'Avana troveranno un'intesa senza bisogno di un intervento delle forze armate. Mentre sull'Iran ha confermato di aver respinto la proposta per una tregua di 7 giorni. Da Teheran continuano però ad arrivare segnali di dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che potrebbe consentire il ritorno nel paese degli ispettori nucleari dell'ONU. Il servizio.
7: Il Wall Street Journal aveva anticipato che il presidente americano Donald Trump non avrebbe accettato la proposta iraniana di accordo lampo di 7 giorni. Oggi Trump ha confermato di avere respinto la proposta iraniana. Intanto la guerra continua, non più bombe sull'Iran, ma un embargo americano su tutti gli aerei civili da e per l'Iran. In altri termini, per volere di Trump, in Iran si potrà entrare e uscire soltanto via terra, un disastro per i civili e anche per i medicinali che normalmente entrano in Iran via aerea. L'Iraq sta cercando una esenzione per i propri voli da e per l'Iran, soprattutto per i pellegrini sciiti iraniani che si recano in pellegrinaggio nella città santa irachena di Najaf. La leadership iraniana ha tutto l'interesse a trovare un accordo con Washington e infatti in un'intervista a CBS News il presidente Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari delle Nazioni Unite. In questi mesi a mediare tra Teheran e Washington sono stati soprattutto Pakistan e Qatar. Oggi a inserirsi nella mediazione è stato anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Parlando all'Assemblea Generale dell'ONU ha detto che la Russia è pronta a contribuire in modo costruttivo alla stabilizzazione di questa regione strategicamente importante. Siamo convinti sia giunto il momento di risolvere la questione principale in Medio Oriente, garantendo la statualità palestinese sulla base delle innumerevoli risoluzioni dell'ONU. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E dal viaggio in Tennessee di Donald Trump sono state escluse ancora le testate giornalistiche considerate nemiche. Continua quindi il rapporto di ostilità tra il presidente americano e la stampa. Il servizio da New York.
8: Lo scontro tra Donald Trump e la stampa statunitense si sposta sull'Air Force One. La Casa Bianca ha escluso CNN dal viaggio del presidente in Tennessee, nonostante il network fosse quello previsto a rotazione per il pool televisivo che condivide le immagini delle attività presidenziali con le altre grandi reti americane. È l'ultimo capitolo di una settimana di tensioni, iniziate quando Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, accusandoli di fare fake news. Le tre testate hanno fatto causa e altre reti TV, inclusa la conservatrice Fox News, avevano sospeso la copertura delle attività presidenziali del pool in segno di solidarietà. Giovedì un giudice federale ha ordinato alla Casa Bianca di ripristinare immediatamente gli accrediti dei giornalisti delle testate escluse, ma la sentenza non si è focalizzata esplicitamente sulle rotazioni del pool televisivo. E così, anche se ieri proprio il pool è tornato operativo, con CNN che aveva potuto riprendere Trump e Xi Jinping durante un evento a Washington, per il viaggio in Tennessee di oggi il network è stato nuovamente escluso e Trump stamattina ha rilanciato su Truth Social uno dei suoi soliti attacchi. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Non una Mari Carmen in più. A Madrid oggi migliaia di persone hanno manifestato contro lo sfratto di Mari Carmen Abascal, l'87enne invalida che è stata sgomberata dalla casa in cui aveva vissuto in affitto per 71 anni. La mobilitazione è stata convocata dal sindacato de Inquilinas e Inquilinos per sollecitare un decreto che limiti gli sfratti, regoli gli affitti stagionali e proroghi automaticamente i canoni di affitto. Questa misura è stata ribattezzata decreto Mari Carmen, dal nome dell'anziana diventata il simbolo dell'emergenza abitativa in Spagna.

0: Popolare Network.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
2: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a Snippet.

Abbiamo iniziato questa selezione di snippet qui su Radio Popolare con i Detroit Emerald, la loro You're Getting a Little Too Smart del 1973, campionata, come mi dice il sito Usample, in 283 brani. Iniziamo da quello di Common Delight del 2013.

non mi sono ancora presentata. Io sono Federica Zamboni. Quando metto la musica mi faccio chiamare Missy Red. E Snippet è un viaggio musicale all'interno di remix, mashup, edit, campioni, sample. Questa sera abbiamo protagonisti e coprotagonisti. Continuiamo con i campionamenti di questo brano di Bobby Caldwell. Uno che ne vale veramente la pena è la produzione di Espy, Darling, del 2014.

con questo brano Harrow Roots dei Metal Finger del 2001 ritorniamo ai brani che campionano le batterie di You're Getting a Little Too Smart e continuiamo la nostra selezione con Hip to the Game di Lord Finesse del 1995.

In questa produzione c'è il campionamento di Oscar Peterson e Emil Jackson, la loro Dream of You del 1972.

0: Anche Mac Miller nel 2010 registra Cool Aid and Frozen Pizza sul beat che ci siamo sentiti di Lord Finesse.
1: Kids.

Anche Kendrick Lamar, nel suo album celeberrimo To Pimp a Butterfly, dedica un brano You Ain't Gotta Lie, Mama Said, in cui campiona le batterie di You're Getting a Little Too Smart 2015.

State sempre ascoltando Snippet qui su Radio Popolare. Cambiamo temporaneamente campione con Think Twice di Donald Byrd del 1975.

che stile. Ci ascoltiamo qualche brano che lo campiona. Partiamo con Alma Van Allen e Roland Clark, la loro Flowers del 1998.

Ci siamo appena ascoltati qui al snippet i Detroit Experiment con la loro Think Twice del 2003. Cambiamo mood, ritorniamo al campionamento originale di Donald Byrd con gli A Tribe Called Quest Footprints 1990.

inizio a salutarvi. Vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato 10 ottobre, sempre alle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Ovviamente in questo brano degli A Tribe Called Quest, campionato anche Sir Duke di Stevie Wonder, quale migliore occasione di ascoltarlo, prodotto nel 1976 dalla Motown. E a chiudere il brano che ci ha portato verso Think Twice, che ci collega anche col campionamento originale You're Getting a Little Too Smart, e sono i Main Source, la loro Looking at the Front Door del 1991. Ciao a tutti, buona serata da me, Federica Zamboni, a.k.a. Missy Red.

Buonasera, buonanotte ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Radio Romance, la trasmissione che vi tiene compagnia con un po' di musica un po' più lenta, un po' più dilatata, un po' più delle atmosfere oscure notturne alla sabato notte, più o meno a quest'ora, per un'ora circa, con Elisa Graci, che sono io. Staremo insieme appunto per un'ora per ascoltare un po' di musica insieme. E quest'oggi e questa sera ho pensato di dedicare tutta la puntata alla stagione che è appena cominciata, ovvero l'autunno, così anche un po' per esorcizzare l'inizio di questa stagione e in qualche modo sopperire alla malinconia che personalmente mi coglie tutte le volte che finisce l'estate. E quindi con la musica cerchiamo di farci tornare il buon umore, soprattutto perché ci sono davvero tantissime canzoni dedicate all'autunno o a temi che più o meno riguardano l'autunno. Ho cercato di andare verso temi che parlano delle foglie che cadono, oppure i colori dell'autunno e, ahi noi, la pioggia che di solito in autunno cade copiosa. E quindi queste sono le canzoni che ascolteremo questa sera. Se volete, fatemi sapere anche le vostre canzoni autunnali, come sempre a musica@radiopopolare.it, oppure potete venire anche su Instagram a Elisa Graci Radio. Mi trovate lì sia per quanto riguarda Radio Romance sia per quanto riguarda le trasmissioni diurne e volume, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 2 del pomeriggio, ma qui siamo di notte, quindi iniziamo con atmosfere notturne. Le prossime canzoni che ascolterete sono proprio canzoni che parlano di autunno o di foglie che cadono. Tra l'altro, nell'autunno in inglese si dice anche fall, che vuol dire proprio caduta, le foglie che cadono. Quindi queste sono le canzoni che ascolteremo adesso ad opera di Io La Tengo. Ci sono gli Interpol, ci sono The War on Drugs, Sufjan Stevens, i Teenage Fan Club. Buon ascolto a tutti voi con Radio Romance.

Canzoni che parlano di autunno questa sera, questa notte qui a Radio Romance, ben trovati, io sono Elisa Graci e ho questa sera composto questa playlist di canzoni che hanno a che fare con l'autunno in qualche modo, o comunque con parole che hanno a che fare con l'autunno. Ci siamo dedicati in questa prima parte proprio alla parola autunno, che tra l'altro in inglese si può dire autumn e fall, e quindi un po' di canzoni che avevano queste parole nel titolo. C'erano gli Io la tengo, gli Interpol, Sufjan Stevens, The War on Drugs, e poi c'erano anche Teenage Fan Club, insomma un po' di canzoni e di gruppi che ci piacciono molto, che ovviamente parlano di questa stagione che è appena cominciata, appunto l'autunno. E le prossime canzoni invece sono dedicate, insomma, anche un po' per tenerla lontana, anche se un po' di pioggia ci vuole ovviamente, però insomma con moderazione. La pioggia certamente uno dei simboli dell'autunno, e poi tutta questa playlist è una scusa per ascoltare delle belle canzoni, e quindi un po' di musica che ci viene da bands che ci piacciono molto, da Echo and the Bunnymen, ai Counting Crows, ai Radiohead e molte altre. Quindi state all'ascolto, perché adesso ci ascoltiamo un po' di questa musica. Vi ricordo che se anche voi volete così partecipare anche alle prossime puntate, non quelle speciali, ma insomma le puntate di Radio Romance in cui vi faccio ascoltare anche un po' di canzoni scelte da voi, già lo state facendo, ma dalla prossima settimana ricominciamo così con le puntate tradizionali. Scrivete a musica@radiopopolare.it oppure Elisa Graci Radio, che è il mio profilo Instagram. Lì possiamo comunicare, mi potete così richiedere le vostre canzoni se volete. Intanto ancora buonanotte, ormai è già domenica, quindi buona domenica mattina. Ci ascoltiamo un po' di canzoni che parlano di pioggia.

bentornati, questa è Radio Romance su Radio Popolare. Elisa Graci con voi per un po' di canzoni, atmosfere autunno, visto che appunto è appena cominciata questa stagione. Questa sera abbiamo dedicato tutta la puntata a queste canzoni, le canzoni che riguardano l'autunno. Ci salutiamo con un altro po' di musica più o meno che ho scovato a tema autunnale, più o meno ovviamente, certamente è tutta quanta una scusa per ascoltarci un po' di belle canzoni notturne, che è un po' il tema di Radio Romance anche per questa terza stagione qui su Radio Popolare. Quindi vi lascio con un po' di canzoni sempre di più o meno questi argomenti e queste atmosfere fino alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Come sempre spero che siate stati bene all'ascolto di Radio Romance, e se volete ci risentiamo sabato prossimo sempre alla stessa ora, oppure tutti i giorni con musica un po' meno notturna, più pomeridiana, dal lunedì al venerdì con Volume. E allora buonanotte a tutti voi, grazie per l'ascolto, da Elisa Graci.

0: A Parigi una folla di 700.000 persone in piazza per ascoltare Papa Leone. In Francia non c'era mai stata una partecipazione così grande per un pontefice. Con il suo messaggio di pace, Prevost è diventato punto di riferimento anche per il mondo laico. A destra tutti si prendono i meriti per il tetto ai carburanti dell'ENI. Tajani: la misura è frutto della politica di Forza Italia. Salvini aggiunge: ora tocca alle banche dare un contributo. Trump dice no al piano iraniano, rifiutata la tregua di 7 giorni offerta dalla Repubblica Islamica. Da Teheran però si cerca il dialogo, il presidente Pezeshkian apre al ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. 700.000 persone oggi si sono riunite a Parigi per ascoltare il Papa. A Place de la Concorde una partecipazione così grande per un evento religioso non si vedeva nella capitale francese dal 1997, quando si tenne la Giornata Mondiale della Gioventù. Nessuno di noi è solo un numero su una carta d'identità o un codice identificativo, ha detto Leone XIV in uno dei passaggi più politici della sua omelia. Quella di oggi non è stata l'unica tappa francese del Papa, accolto con così grande seguito in una nazione molto secolarizzata. Il servizio da Parigi.
1: Non è la sfilata della Coppa del Mondo di calcio, vinta in casa nel 1998, né il percorso della fiamma olimpica dei Giochi di Parigi di 2 anni fa, ma il Papa, Leone XIV, che centinaia di migliaia di francesi sono venuti a celebrare, per non dire ad osannare, questo pomeriggio su degli Champs-Élysées stracolmi e in festa. Illustre sconosciuto, cardinale Prévost fino ad un anno fa, oggi accolto come un profeta di pace e speranza da un immenso e difficilmente prevedibile fervore popolare nel paese dei lumi e che ha fatto della laicità uno dei pilastri della Repubblica. Quella celebrata oggi pomeriggio da Papa Leone sulla Place de la Concorde davanti a 700.000 persone che hanno riempito gli Champs-Élysées resterà come la messa più partecipata della storia contemporanea francese. Monumentale, l'ha definita con orgoglio il presidente Macron nel suo commento su X. Forza di un messaggio religioso, quello cristiano, fatto di perdono, amore ed accoglienza, che nel mondo incerto e bellicoso della crisi climatica incombente e delle guerre che si moltiplicano, fa del Papa, apostolo di pace, per così dire un'alternativa, un'occasione di speranza in un paesaggio planetario tanto minaccioso quanto evacuo l'orizzonte individuale dell'arricchimento personale. Non a caso questo Papa, tanto mite quanto inesorabile nell'indicare i rischi e i pericoli dell'epoca, questa mattina ha reso omaggio alla santa etiope Bakita, che dà il nome ad una casa per rifugiati a Parigi, per poi questo pomeriggio parlare del vuoto interiore che non si può riempire con il consumo e la ricchezza, ma con l'acqua viva dello Spirito Santo e della fraternità, quella della compassione cristiana, ma anche quella della divisa repubblicana, liberté, égalité e fraternité. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E tra le 700.000 persone c'erano probabilmente molti laici che vedono Papa Leone come una figura in controtendenza rispetto ai principali leader mondiali e alla religione utilizzata come mezzo propagandistico. Il commento di Paolo Naso, politologo ed esperto di religioni.
2: Ci sono degli episodi, come dire, di superficie, per cui certamente l'attrattività di questo Papa riesce a riempire le piazze, al di là di quello che ciascuno pensa nel proprio cuore, nella propria coscienza. Questo Papa rappresenta qualche cosa anche per il mondo laico, e rappresenta la risposta, la replica al nazionalismo cristiano, ai fondamentalismi, a un'idea militarizzata della religione, che sono modelli che ci vengono dagli Stati Uniti, pensiamo al ruolo della religione nell'amministrazione Trump, che ci vengono ovviamente da paesi come l'Ungheria, Russia senz'altro. E quindi questo Papa che parla di pace disarmata e disarmante, che dialoga con la gente, che accoglie gli immigrati, che si ferma a parlare con loro, è un Papa che, come dire, interroga anche un popolo laico. E quindi posso immaginare, ovviamente si tratta di stime, come dire, sociologiche, non abbiamo dati certi, che una buona parte di questa grande folla non sia di cattolici o di cattolici militanti, sia piuttosto di un popolo laico, forse credente, forse no, più probabilmente credente a modo proprio, che vede in questo Papa una figura morale di alto riferimento.
0: Il giorno dopo la decisione di mettere un tetto ai prezzi di gasolio e benzine, a destra tutti vogliono appropriarsi e prendersi i meriti della scelta dell'ENI. Forza Italia e Lega non hanno voluto lasciare che la sola Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traesse i frutti elettorali del tetto ai carburanti. Come sappiamo, nei distributori ENI la benzina non supererà il costo di 1,99 al litro e il gas non verrà pagato più di 2,19 al litro. Antonio Tajani ha definito la decisione dell'ENI lodevole e frutto della politica di Forza Italia. La Lega invece ha detto di aspettarsi a questo punto un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. A nessuno sfugge che l'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, sia sotto il saldo controllo del governo Meloni e non è un caso che nel suo comunicato ENI abbia definito la scelta un contributo di solidarietà al paese. Il commento di Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma Energia ed esperto di politiche energetiche.
3: È una decisione, non è nuova, già in passato è stata fatta dall'ENI in altre occasioni, è un aiuto che viene dato quando c'è questo taglio della riduzione delle accise, cioè i prezzi dovevano stanno aumentando perché lo sconto sulle tasse viene meno e pertanto una piccola compensazione da parte dell'ENI che è il 30% del mercato nazionale, c'è tutto il problema del restante 70% però.
4: Quanto viene a costare questo tipo di operazione all'ENI?
3: Ma non direi più di qualche milione di euro, però è veramente poca cosa rispetto ai profitti che sta facendo lei, come tutte le industrie petrolifere mondiali, su questa difficoltà, su questa crisi, in particolare nella raffinazione. Mai si sono viste margini così alti nella raffinazione del petrolio.
4: E allora come si spiega questa mossa, visto che c'è una motivazione che mi pare politica dentro il comunicato di ieri dell'ENI?
3: L'ENI è una società nazionale, ENI sta per ente nazionale, pertanto è ancora per il 30% mia, sua, di tutti gli italiani, questa è una cosa normale, siamo in una guerra, c'è un fallimento di mercato, quando ci sono i fallimenti la politica interviene con lo strumento a disposizione, in questo caso è l'ENI.
0: Abbiamo sentito l'intervista fatta da Raffaele Liguori, il direttore tecnico della società Stretto di Messina S.P.A. ha lasciato il suo incarico, Valerio Mele, l'ingegnere che da 3 anni segue da vicino lo sviluppo dell'opera, dal 1 ottobre passerà ad ANAS. Il passo indietro di Mele è una grana per i piani del ministro Salvini. Potrebbe avere a che fare con il percorso ancora tortuoso e incerto del progetto, come ci dice Guido Signorino, economista all'Università di Messina e presidente del comitato Invece del Ponte.
5: È un fatto molto sorprendente. La procedura del ponte sullo stretto è a uno snodo decisivo. Se il giocattolo si rompe all'ultimo momento, vuol dire che qualche divergenza di vedute è espressa. A me sembra di leggerle come una presa di distanza rispetto alla deriva procedurale che questa vicenda sta assumendo.
6: Nel senso che non ci si crede troppo che quel progetto che immaginiamo lui ha curato possa avere l'ok del CIPES?
5: Diciamo, questa decisione ha un evento futuro, ma anche qualche evento passato alle spalle. L'ultimo, le prescrizioni che sono imposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono 360, di cui più di 160 di immediata esecutività e urgenza, riguardano aspetti così cruciali del progetto da implicare cambiamenti strutturali di dimensione dell'opera, di sostanza, di costi, forse anche di posizionamento, di profilo geometrico. Insomma, sono cose non compatibili con il completamento di un progetto definitivo. Quindi quello che eventualmente viene presentato come definitivo, legalmente non è un progetto definitivo. Se io fossi il direttore esecutivo, il direttore tecnico della Stretto di Messina, mi dimetterei. Direi io non ci sto a mettere la firma su un progetto che, qualificandolo come definitivo, quando so che per legge non è definitivo.
0: Roberto Vannacci è ancora al centro delle polemiche politiche dopo le parole sessiste degli scorsi giorni. Gli esponenti di Forza Italia lo accusano di aver pubblicato sui social una foto ritoccata della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, in cui la deputata compare con una profonda scollatura che non esiste nella foto originale. Siracusano ha raccontato che l'immagine è stata prelevata dal suo profilo su Instagram e ritoccata con l'intelligenza artificiale. Vannacci ha pubblicato la foto per attaccare Forza Italia a poche ore dalle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Siracusano ha spiegato che intende querelare l'ex generale. La guerra in Ucraina, quella in Iran e il futuro di Cuba. Oggi Donald Trump ha parlato dei principali temi della politica estera americana prima di partire per un suo viaggio in Tennessee. Sull'Ucraina ha detto che Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo prima del pieno inverno. Su Cuba ha smorzato i toni minacciosi degli ultimi giorni, spiegando che Washington e L'Avana troveranno un'intesa senza bisogno di un intervento delle forze armate. Mentre sull'Iran ha confermato di aver respinto la proposta per una tregua di 7 giorni. Da Teheran continuano però ad arrivare segnali di dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che potrebbe consentire il ritorno nel paese degli ispettori nucleari dell'ONU. Il servizio.
7: Il Wall Street Journal aveva anticipato che il presidente americano Donald Trump non avrebbe accettato la proposta iraniana di accordo lampo di 7 giorni. Oggi Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana. Intanto la guerra continua, non più bombe sull'Iran, ma un embargo americano su tutti gli aerei civili da e per l'Iran. In altri termini, per volere di Trump, in Iran si potrà entrare e uscire soltanto via terra, un disastro per i civili e anche per i medicinali che normalmente entrano in Iran via aerea. L'Iraq sta cercando una esenzione per i propri voli da e per l'Iran, soprattutto per i pellegrini sciiti iraniani che si recano in pellegrinaggio nella città santa irachena di Najaf. La leadership iraniana ha tutto l'interesse a trovare un accordo con Washington e infatti in un'intervista a CBS News il presidente Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari delle Nazioni Unite. In questi mesi a mediare tra Teheran e Washington sono stati soprattutto Pakistan e Qatar. Oggi a inserirsi nella mediazione è stato anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Parlando all'Assemblea Generale dell'ONU ha detto che la Russia è pronta a contribuire in modo costruttivo alla stabilizzazione di questa regione strategicamente importante. Siamo convinti sia giunto il momento di risolvere la questione principale in Medio Oriente, garantendo la statualità palestinese sulla base delle innumerevoli risoluzioni dell'ONU. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E dal viaggio in Tennessee di Donald Trump sono state escluse ancora le testate giornalistiche considerate nemiche. Continua quindi il rapporto di ostilità tra il presidente americano e la stampa. Il servizio da New York.
8: Lo scontro tra Donald Trump e la stampa statunitense si sposta sull'Air Force One. La Casa Bianca ha escluso CNN dal viaggio del presidente in Tennessee, nonostante il network fosse quello previsto a rotazione per il pool televisivo che condivide le immagini delle attività presidenziali con le altre grandi reti americane. È l'ultimo capitolo di una settimana di tensioni, iniziate quando Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, accusandoli di fare fake news. Le tre testate hanno fatto causa e altre reti TV, inclusa la conservatrice Fox News, avevano sospeso la copertura delle attività presidenziali del pool in segno di solidarietà. Giovedì un giudice federale ha ordinato alla Casa Bianca di ripristinare immediatamente gli accrediti dei giornalisti delle testate escluse, ma la sentenza non si è focalizzata esplicitamente sulle rotazioni del pool televisivo. E così, anche se ieri proprio il pool è tornato operativo, con CNN che aveva potuto riprendere Trump e Xi Jinping durante un evento a Washington, per il viaggio in Tennessee di oggi il network è stato nuovamente escluso e Trump stamattina ha rilanciato su Truth Social uno dei suoi soliti attacchi. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Non una Mari Carmen in più. A Madrid oggi migliaia di persone hanno manifestato contro lo sfratto di Mari Carmen Abascal, l'87enne invalida che è stata sgomberata dal dalla casa in cui aveva vissuto in affitto per 71 anni. La mobilitazione è stata convocata dal sindacato de Inquilinas e Inquilinos per sollecitare un decreto che limiti gli sfratti, regoli gli affitti stagionali e proroghi automaticamente i canoni di affitto. Questa misura è stata ribattezzata decreto Mari Carmen, dal nome dell'anziana diventata il simbolo dell'emergenza abitativa in Spagna.

Buon pomeriggio e buon sabato ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Senti un po', una trasmissione che ogni sabato fino alle 19.30 circa vi accompagna con una selezione di canzoni, canzoni nuove che ci servono a raccontare delle storie che hanno a che fare con i dischi che sono appena usciti, quindi novità discografiche, canzoni e informazioni su tutte le cose che stanno arrivando, che stanno uscendo, sperando di fare una selezione che possa incontrare anche i vostri interessi, i vostri gusti. Se avete voglia di farmi sapere quello che pensate di quello che vi faccio ascoltare o non vi faccio ascoltare, la mail è vecchia@radiopopolare.it e io aspetto i vostri feedback, le vostre idee, le vostre opinioni in qualsiasi momento, vecchia@radiopopolare.it. Se invece volete ritrovare le trasmissioni passate, ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it oppure sulla nostra app recentemente rinnovata. Se infine vi perdete il titolo di una canzone, il nome di una band o semplicemente volete riascoltare soltanto i brani per poi proseguire nelle vostre esplorazioni personali, potete andare sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome su quella piattaforma, Niccolò Vecchia, e troverete tutto quello che vi serve rispetto a questa stagione che è la decima di Senti un po', ma ci sono anche tutte le scalette delle stagioni precedenti, per cui di esplorazioni musicali ce ne sono davvero davvero tante. Io vorrei farvi ascoltare oggi una canzone che non porta ad un doppio ascolto. I più affezionati, le più affezionate di questa trasmissione sanno che nella maggior parte dei casi mi piace aprire il programma con un disco a cui affidare il compito di presentarsi non con una ma con due canzoni. Questa settimana non mi sembra il caso e quindi anzi invece vi faccio ascoltare in sequenza tre brani che arrivano da dischi che ancora devono uscire, e partiamo subito con i War on Drugs, che sono una band americana guidata da un cantautore che si chiama Adam Grandusiel, che non è soltanto un cantautore, è anche un chitarrista e anche un produttore, ed è l'artefice sostanzialmente di un suono che in buona parte ha una ambizione di grandeur, diciamo così. È una musica che vuole suonare grossa e che ormai da almeno due album a questa parte ha ottenuto questo risultato. Anche per questo i War on Drugs da alcuni vengono considerati intollerabili, proprio per questa ambizione di grandezza sonora e per il modo in cui le canzoni vengono stratificate con effetti e con arrangiamenti molto molto ricchi e maestosi. I War on Drugs secondo me soprattutto poi si fanno apprezzare e conoscere perché le canzoni sono belle, che è sempre utile, e Adam Grandusiel è l'autore di queste canzoni, per cui è un po' il responsabile di tutto nel bene e nel male per quanto riguarda i The War on Drugs, che a me personalmente, come si è capito, piacciono, ma appunto rilevo il fatto che sono divisivi. Ogni tanto bisogna usare anche questa parola un po' così, un po' scomoda. Il pezzo si chiama Who's That? Loro sono i The War on Drugs e vediamo cosa ne pensate voi.

Un brano che ci racconta, senza cambiare sostanzialmente i punti cardinali dei The War on Drugs, la scrittura di Adam Grant Russell, ci racconta l'estetica di questa band che ha nel suo frontman, chitarrista, appunto produttore, un po' l'elemento cruciale. Un disco, quello dei The War on Drugs, che non ha ancora una data ufficiale di uscita. Sempre Grant Russell ha dichiarato che il disco è quasi finito, siamo vicini alla conclusione. Nel frattempo ci ha permesso di ascoltare questo primo singolo, Who's That, e ha spiegato di aver voluto realizzare un album dall'approccio più casalingo, nonostante sia stato registrato nello studio in cui ha fatto anche dischi precedenti, pieno di strumentazioni vintage e quindi con tutta la possibilità di ottenere questa specie di wall of sound che chiaramente è nella testa di Grant Russell, e che non è lo stesso wall of sound di Phil Spector, ma certamente ha l'ambizione di avere quella grandiosità. Ecco, è un po' il punto cruciale della ricerca sonora dei The War on Drugs, non da questa canzone in poi, ma da diversi anni a questa parte, e vedremo che cosa succederà quando uscirà il disco completo. Invece, continuando con un altro singolo che anticipa un album, qui abbiamo una data, il 4 dicembre, quando uscirà il nuovo disco dei Morphine dopo 26 anni di silenzio, un silenzio che non ha a che fare con questioni artistiche, ha a che fare invece con questioni molto più concrete, materiali. Infatti il frontman dei Morphine, Mark Sandman, è morto nel luglio del 1999 in Italia, vicino a Roma, a Palestrina. È stato colpito da un infarto sul palco di un festival che si chiamava Nel Nome del Rock, mentre era appunto sul palco con la sua band, gli amatissimi Morphine. Mark Sandman, un frontman meraviglioso che ha fatto di questa band un vero, una vera band di culto, e ci mancano moltissimo, e quindi credo sia una notizia bella per tanti il fatto che dopo 26 anni esca un nuovo album dei Morphine, il cui materiale è stato recuperato dagli archivi storici grazie soprattutto al lavoro di Sabine Rekdakian, che è la storica compagna di Mark Sandman, e del produttore della band Paul Q. Caldery. Il sassofonista Dana Colley è tornato in studio per riempire alcuni vuoti di arrangiamento su alcuni brani di questo nuovo disco, che sarà composto di 8 nuove canzoni e appunto uscirà il prossimo 4 dicembre. Il brano che dà il titolo al disco, o la title track, è Cocoon. Loro sono i Morphine.

Questo brano si chiamava Cocoon ed è anche il titolo del disco che uscirà il prossimo 4 di dicembre, riportandoci i Morphine di Mark Sandman, che purtroppo non c'è più da più di 26 anni, ma c'è un disco nuovo che in qualche modo ci riporterà almeno un pezzetto della sua sensibilità, della sua arte, della sua musica, e quindi è una buona notizia che mi ha fatto piacere, insomma, farvi arrivare in questa puntata di Senti un po', che prosegue con un'altra band di culto che più o meno ha a che fare con lo stesso periodo storico. Parliamo dei Sebado di uno dei brani più famosi della carriera dei Sebado, scritto da Lou Barlow, frontman di questa band. Lou Barlow, che è anche membro di altri gruppi, ma adesso non ci perdiamo troppo nella storia di questa di questo personaggio, bassista di Dinosaur Jr., eccetera eccetera. Però insomma, i Sebado sono una band che nel corso della propria carriera ha pubblicato dei dischi molto belli, sicuramente non semplicissimi, non i più immediati, non particolarmente pop. Il prossimo disco sarà un trentesimo anniversario di Harmacy, scritto senza la F iniziale, quindi Harmacy è il disco che forse ha reso più celebri nell'ambito di una nicchia i Sebado, la canzone Beauty of the Ride è forse il pezzo che ha trainato quell'album. Ne viene pubblicata una versione alternativa per raccontare appunto il trentesimo anniversario di quel disco, e io credo che Beauty of the Ride si meriti un ulteriore pezzetto della nostra attenzione. I Sebado.

Un brano che arriva dritto, credo senza particolare bisogno di ulteriori spiegazioni. Non è certamente un brano pop, ma Beauty of the Ride è una definizione secondo me abbastanza evidente di quello che nel corso della propria carriera hanno fatto i Sebado, che celebrano giustamente i 30 anni di questa carriera, e lo fanno anche pubblicando delle versioni alternative di pezzi che sostanzialmente nella loro versione originale forse danno il meglio di sé. Harmacy è il titolo di questo album, che era appunto anche il titolo del disco di 30 anni fa. Ne esce una versione anniversario con dei pezzi altri che vanno ad aggiungersi alla tracklist originaria, così come quella che abbiamo sentito, questa versione alternativa di Beauty of the Ride. Il disco uscirà il prossimo 20 di novembre su Sub Pop Records, quindi un'etichetta storica che d'altronde è l'etichetta di Sebado, e noi invece proseguiamo con un disco nuovo, il primo di cui parliamo. Hotel Usona è il disco dei Proto Martyr, che a loro volta sono una band che ha una storia abbastanza lunga alle spalle. I Proto Martyr sono una band che si è formata a Detroit, nel Michigan, nel 2010 16 anni dopo pubblicano il loro settimo album, prodotto da Dave Friedman, che molti di voi conosceranno insomma per il suo lavoro nel corso di una carriera molto lunga, produttore discografico e musicista, che è bassista di Mercury Rev, ma ha lavorato con i Flaming Lips, i Mogwai, gli Sparklers, Clap Your Hands Say Yeah, Tame Impala, e potrei andare avanti a lungo con l'elenco delle band che ha prodotto dei Friedman. Tra questi ci sono anche i Proto Martyr per Hotel Usona, il loro disco del 2026, un album che noi ascoltiamo con un pezzo che si chiama The Old Hotel. Di nuovo questa idea di un hotel, d'altronde nei dischi americani ogni tanto succede che qualcuno scelga di dedicare un brano o un album intero ad un albergo. In questo caso è l'Hotel Usona, e il pezzo in particolare è il Vecchio Hotel, The Old Hotel. Questo pezzo ci accompagna anche all'intervallo pubblicitario. Ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Senti un po'.

Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Senti un po', che anche per questo sabato, il terzo sabato di questa nuova stagione di Senti un po', vi accompagna fino alle 19:30 per farvi ascoltare della musica nuova, per raccontarvi dischi che stanno uscendo o che sono appena usciti. Ed è appena uscito il disco The Jam della cantautrice australiana Julia Jacklin. È il disco che segna il suo arrivo sul catalogo della 4AD, che è una delle etichette indipendenti più importanti del panorama britannico, che in questo caso insomma si allarga nel Commonwealth per accogliere Julia Jacklin. Il suo quarto disco, l'album prende il nome da un pub che è anche una sala da concerti di Collingwood a Melbourne, dove si trova anche lo studio di registrazione in cui Julia Jacklin con la sua band hanno inciso questi brani. Un disco che parla di amore e di libertà e della difficoltà a volte di tenere insieme questi concetti: essere amati ma anche sentirsi ed essere liberi. Il filo conduttore è questo, poi ovviamente ci sono, come è giusto e normale in tanti album, argomenti che vanno anche in altre direzioni. In questo caso c'è anche la religione, o comunque l'esistenza di Dio. God Sometimes è il titolo di questo pezzo di Julia Jacklin, con cui riprendiamo la seconda parte di Senti un po'.

God Sometimes, il titolo di questo brano, arriva dal nuovo album The Jam, il quarto disco di Julia Jacklin, che con questo disco esce da una dimensione cantautorale un po' carina, un po' cute, che aveva caratterizzato i suoi primi tre dischi, per invece alzare un po' il volume delle chitarre distorte. Lo si è sentito, credo, in questo pezzo, che rappresenta abbastanza un po' l'atmosfera del disco intero, e forse ha a che fare anche con l'approdo su un'etichetta come la 4AD, in cui certamente anche un approccio più ruvido viene considerato sbagliato, anzi è certamente di casa. Il prossimo pezzo si chiama Ask for Water e arriva da un EP pubblicato da Matt Berninger, già frontman dei National, che dopo aver già provato in altre occasioni la propria carriera solista, ha trovato forse con la band che lo accompagna in questo momento l'equilibrio migliore. Poi evidentemente, ci auguriamo, tornerà a lavorare con i fratelli Desner e con gli altri membri dei The National, ma in questo caso continua a divertirsi da solo e con i musicisti che l'hanno accompagnato in un lungo tour in cui sono state scritte le canzoni che fanno parte di questo EP Type It Up. Il brano che vi faccio ascoltare oggi è Ask for Water. Lui è Matt Berninger.

Ask for Water è una delle canzoni che si trovano in questo EP di Matt Berninger, Type It Up, un EP che arriva dopo la pubblicazione del disco Get Sunk del 2025. A questo disco è seguito un tour, e nel tour con la band che ha accompagnato Matt Berninger sono nate anche le canzoni che troviamo in questo EP. Mentre invece il prossimo brano si chiama Take My Hand e arriva da un album intitolato Happiness Anytime, che è uscito anche questo da pochissimi giorni, venerdì scorso, il 25 di settembre, ed è il nuovo album del bravo Leon Bridges, cantautore che possiamo definire neo soul, neo R&B, anche se l'elemento neo nuovo, diciamo, è non predominante nella sua musica, nei suoi arrangiamenti, nelle sue scelte anche di interpretazione vocale. Leon Bridges, infatti, soprattutto nelle primissime cose che ha fatto, aveva un suono estremamente vintage che ci riportava direttamente non al neo soul ma alla golden age del soul afroamericano, e questo elemento gli ha anche portato fortuna, insomma. Chiaramente arrivato al suo quinto album da studio, Leon Bridges si è dovuto porre il problema di che direzioni prendere, e per realizzare questo album si è affidato a J. Lloyd Watson e a Lydia Kitto del collettivo Jungle, collettivo britannico di musica elettronica, che hanno interamente curato la produzione di questo disco. Non è un disco però che vada in quella direzione, non c'è niente che abbia a che fare con la dance floor, invece c'è sicuramente anche della musica che può portare al ballo, ma c'è invece la voglia di portare questo timbro vocale così retro in dimensioni che in parte possono essere altrettanto retro, ma che non sono strettamente legate alla golden age del soul afroamericano, per cui ad esempio si va verso l'afrobeat, si va anche verso la musica brasiliana, la musica giamaicana e altre scelte artistiche e stilistiche. È un disco divertente, ben riuscito secondo me, che forse viene, sto vedendo un po' di recensioni uscite in questi giorni, in queste ore, viene un po' criticato perché è un disco eterogeneo, e questo non è un momento in cui i dischi eterogenei vengano